dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura,

0: Rete 1. Sono le 3 in studio, Maria Armanda Trezzini. In Brasile Flavio Bolsonaro e Lula da Silva andranno al ballottaggio. Il figlio dell'ex presidente sovranista si è imposto con il 47% sul veterano della sinistra che al primo turno ha ottenuto circa il 45% dei voti. La destra ha trionfato in Senato a spoglio quasi ultimato, il partito liberale bolsonarista è in testa con 26 davanti al Movimento Democratico, che al momento ne ottiene 7, e al partito del capo di Stato uscente con 6. La Russia ha sferrato un doppio attacco missilistico contro il distretto industriale di Kharkiv. Almeno una persona è morta e altre 6 sono rimaste ferite. Le operazioni di soccorso proseguono tra le macerie di una decina di edifici residenziali. Nelle scorse ore è stato attaccato anche un impianto energetico nella regione di Poltava. Secondo i media ucraini, circa 22.000 residenti sono rimasti senza elettricità. Al momento non si ha notizia di vittime. Oggi in Francia più di 400 scuole superiori non potranno essere pienamente operative a causa dei danni subiti durante le rivolte studentesche. Molti istituti sono stati incendiati o saccheggiati. Almeno 5.000 persone, per la maggior parte adolescenti, sono state fermate e molte sono state arrestate. L'hanno reso noto le autorità. Martedì è prevista un'altra giornata di mobilitazione generale per rivendicare maggiori risorse per l'istruzione. In Spagna non è ancora rientrata l'allerta per i nubifragi. In Catalogna almeno 2 persone sono morte per il maltempo che ha causato smottamenti e allagamenti. Le abbondanti precipitazioni proseguiranno ancora nelle prossime ore. Per lo sport, hockey su ghiaccio, il Lugano è stato sconfitto in trasferta dalla Joie 5-4. Il Ginevra Servette si è imposto sullo Zugo 2-1. Tennis, a Pechino il tedesco Zverev ha battuto in 3 set il numero 1 del tabellone Djokovic, qualificandosi per la semifinale dove affronterà il russo Medvedev. E chiudiamo con le previsioni del tempo, che oggi sarà soleggiato in tutta la Svizzera con banchi di nebbia mattutina sulle pianure del nord. Nel pomeriggio, soprattutto nelle Alpi e nei Grigioni, sviluppo di cumuli con possibili rovesci sparsi, massime sui 23 gradi.
1: Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Sono le 4 in studio, Maria Armanda Trezzini. In Brasile Flavio Bolsonaro batte Lula e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato sovranista ha ottenuto il 47% delle preferenze, il veterano della sinistra il 45%. Li separano circa 2 milioni e mezzo di voti. Il figlio dell'ex capo di Stato ha celebrato la vittoria al primo turno, dichiarando che gli elettori hanno scelto il cambiamento. Si è inoltre detto certo che tra 3 settimane sarà segnata la fine di quello che ha definito un governo corrotto. Anche Lula da Silva, che ha riconosciuto l'inattesa sconfitta, guarda con fiducia al ballottaggio e punta sul voto degli astenuti. Per il presidente uscente in corsa per un quarto mandato, la vera partita sta per cominciare. L'Unione Europea e gli Stati membri devono attivarsi di fronte al vasto progetto di colonizzazione previsto da Israele nella Cisgiordania occupata. Lo chiedono 500 ex diplomatici, ministri e responsabili europei. Tra le personalità che hanno sottoscritto l'appello figurano gli ex ministri degli esteri francesi Dominique de Villepin e Alain Juppé, l'ex premier italiano Massimo D'Alema e l'ex presidente del Parlamento europeo Josep Borrell. La Russia ha sferrato un doppio attacco missilistico contro il distretto industriale di Kharkiv. Almeno una persona è morta e altre 6 sono rimaste ferite. Le operazioni di soccorso proseguono tra le macerie di una decina di edifici residenziali. Nelle scorse ore è stato colpito anche un impianto energetico nella regione di Poltava. Secondo i media ucraini, circa 22.000 residenti sono rimasti senza elettricità. Al momento non si ha notizia di vittime. In Spagna non è ancora rientrata l'allerta per i nubifragi. In Catalogna almeno 2 persone sono morte per il maltempo che ha causato smottamenti e allagamenti. Le abbondanti precipitazioni proseguiranno ancora nelle prossime ore. E in chiusura vediamo le previsioni valide per la Svizzera. Oggi sarà generalmente soleggiato, con banchi di nebbia mattutina sulle pianure del nord. Nel pomeriggio, soprattutto nelle Alpi e nei Grigioni, possibili rovesci sparsi, massime sui 23 gradi.
1: Rete 1.

0: Sono le 5 in studio, Maria Armanda Trezzini. In Brasile Flavio Bolsonaro e Lula da Silva andranno al ballottaggio. Il candidato della destra si è imposto con il 47% sul veterano della sinistra che al primo turno ha ottenuto circa il 45% dei voti. Il figlio dell'ex capo di Stato ha celebrato la vittoria dichiarando che gli elettori hanno scelto il cambiamento. Si è inoltre detto certo che il 25 ottobre sarà segnata la fine di quello che ha definito un governo corrotto. Anche Lula da Silva, che ha riconosciuto l'inattesa sconfitta, guarda con fiducia al secondo turno e punta sugli astenuti. Per il presidente uscente in corsa per un quarto mandato, la vera partita sta per cominciare. La Russia ha sferrato un doppio attacco missilistico contro il distretto industriale di Kharkiv. Almeno una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite. Le operazioni di soccorso proseguono tra le macerie di una decina di edifici residenziali. Nelle scorse ore è stato attaccato anche un impianto energetico nella regione di Poltava. Secondo i media ucraini, circa 22.000 residenti sono rimasti senza elettricità. Al momento non si ha notizia di vittime. L'Unione Europea e gli Stati membri devono attivarsi di fronte al vasto progetto di colonizzazione previsto da Israele nella Cisgiordania occupata. Lo chiedono 500 ex diplomatici, ministri e responsabili europei. Tra le personalità che hanno sottoscritto l'appello figurano gli ex ministri degli esteri francesi Dominique de Villepin e Alain Juppé, l'ex premier italiano Massimo D'Alema e l'ex presidente del Parlamento europeo Josep Borrell. Oggi in Francia più di 400 scuole superiori non potranno essere pienamente operative a causa dei danni subiti durante le rivolte studentesche. Molti istituti sono stati incendiati o saccheggiati. Almeno 5.000 persone, per la maggior parte adolescenti, sono state fermate e molte sono state arrestate. L'hanno reso noto le autorità. Martedì è prevista un'altra giornata di mobilitazione generale per rivendicare maggiori risorse per l'istruzione. Per lo sport, tennis al China Open di Pechino, Djokovic ha battuto in rimonta il tedesco Zverev per 4-6, 6-4, 6-4. Il serbo affronterà in semifinale il tedesco Zverev. Hockey su ghiaccio, il Lugano è stato sconfitto in trasferta dalla Joie 5-4, il Ginevra Servezzi è imposto sullo Zugo 2-1. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi sarà soleggiato in tutta la Svizzera con banchi di nebbia mattutina sulle pianure del nord. Nel pomeriggio, soprattutto nelle Alpi e nei Grigioni, sviluppo di cumuli con possibili rovesci sparsi, massime sui 23 gradi.
1: Rete 1.

Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

Buongiorno, buongiorno, è lunedì. Ciapadin din. Eccoci qui le 5:30 di questo 5 ottobre 2026. Ben arrivati. Buongiorno da Rete 1, da Alba Chiara, dalla Cate Caterina Righenzi questa mattina con voi in sostituzione di Daniele Oldani, ma solo per stamattina, solo per oggi, aveva un piccolo impegno il Dan, allora ecco che sono arrivata in suo aiuto, in suo soccorso. Che piacere ritrovarvi qui e condividere con voi il primo caffè della giornata. Come state? Tutto bene? Tutto a posto, dai, siamo pronti per iniziare questa settimana, questa nuova settimana tra l'altro, di ottobre, nuovo mese, benvenuto ottobre, il primo lunedì di questo appunto nuovo mese. E allora un sorriso, un caffè, una buona compagnia sono questi gli ingredienti perfetti per iniziare con il lunedì. Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto e fino alle 7 staremo insieme. Ben svegliati, benvenuti. Come detto, capiamo subito che tempo farà oggi, come ci dobbiamo vestire, dobbiamo prendere la giacchetta, l'ombrello. Allora, dal sito meteosvizzera.ch vado a scorrere quelli che sono i bollettini e le previsioni, partendo dalla Svizzera tedesca, qualche nube residua stamattina, specie nell'est del paese, e qualche banco di nebbia in pianura. Per il resto abbastanza soleggiato. Le temperature si aggireranno attorno ai 12 gradi, le massime sui 21. Previsioni per la Svizzera romanda e il Vallese, anche qui abbastanza soleggiato. Un po' di nebbia, ma poi passa. Dal pomeriggio debole tendenza a rovesci nelle prealpi e nelle Alpi, e anche qui le temperature si aggirano, le minime comprese tra 11 e 14, le massime 22 gradi. A sud delle Alpi abbiamo anche qui un tempo abbastanza soleggiato, e poi potrebbe arrivare un po' di nuvolosità e sulle Alpi qualche rovescio. Come sono le temperature? Tra 10 e 14 gradi le minime, le massime invece 23 gradi. 5 e 32 076 321 1113 è il nostro numero di WhatsApp, il contatto che abbiamo insieme se avete voglia di farvi sapere come avete dormito, che cosa avete da fare oggi, cosa mangiate per colazione. Si parte con le Destiny's Child.

0: A proposito di Survivor, dobbiamo cercare di sopravvivere anche oggi, anche in questo lunedì 5 ottobre. Buongiorno da Rete 1, Alba Chiara del mattino, il primo programma, quello che vi sveglia, quello che vi dà il buongiorno, quello che ci porta a bere il primo caffè insieme e a fare colazione anche allo 076 321 1113. E allora buongiorno e grazie, facciamo un giro di saluti subito, dai. Buongiorno Pietro, buongiorno Filippo che scrive da Zurigo, scrive ascolta da Zurigo. Nico manda un cappuccino, bello, buon caffè, grazie. Giovanna, buon lunedì, ciao cara, anche a te. Buongiorno, buon inizio settimana, zia Kate, stropicciatina. Buongiorno a te, che bello risentirti, ciao Pat, stai bene? Come hai dormito? Buongiorno a tutti anche da parte di Angela che è stata al concerto ieri a Locarno di Gianni Morandi, ha fatto tappa anche nella Svizzera italiana il C'era un ragazzo estate 2026, questo tour che ha portato appunto Gianni Morandi in giro per le piazze e per i palazzetti ad incontrare il suo pubblico, un'occasione per festeggiare i 60 anni appunto da l'uscita del brano C'era un ragazzo, che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, scritta nel 66, quindi uno dei brani chiaramente più rappresentativi e importanti della sua carriera. E come detto, ieri sera ha suonato al Palaexpo Fevi di Locarno. La nostra Angela c'era e scrive che è stata una serata meravigliosa. Colazione pronta, Kate, aspetto il tuo caffè. Ciao Luisella, tra poco lo facciamo. Buongiorno a tutti, a parte la tristezza del lunedì, bene, buona settimana a tutti. Rini che ascolta dal Vallese, un abbraccio, ciao cara, buon inizio settimana, un sereno lunedì anche ad Anna, buongiorno a Teodora. Anche Flavia è stata al concerto, ciao Kate, sapessi che serata ieri sera, almeno 2 ore e mezza abbiamo dimenticato tutte le brutte cose del mondo, ma che bello questo messaggio, grazie Flavia, grazie per averlo condiviso con noi. Ciao Santino, sì, tra poco arriva il caffè e se qualcun altro è andato al concerto di Gianni Morandi e magari se avete qualche video o qualche foto, dai giratemela che sono curiosa. Tra l'altro andavo a curiosare già su Instagram e ho già visto che lui ha postato sul suo profilo Morandi Official proprio 7 ore fa, vedi, un bel selfie, anzi una bella foto che lo vede in primo piano con dietro il pubblico della Svizzera italiana, un sold out meritato al Fevi. Parlando di musica italiana, noi adesso ascoltiamo l'ultimo singolo di Ernia e poi con la macchina del tempo torniamo indietro per andare a scoprire i fatti del giorno.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica 5:43. Buongiorno Alba Chiara di questo lunedì 5 ottobre 2026, ma noi torniamo indietro nella storia e nel passato per scoprire il 5 ottobre cosa è successo. Per esempio, nel 1608 l'ottico olandese Johannes Lippershey fabbrica il primo modello di telescopio. Attenzione, quello che userà poi Galilei per le sue osservazioni astronomiche, diciamo che lo rende, ecco, più famoso forse, e va a confermare l'esattezza delle teorie copernicane. Cosa diceva Copernico? Che era la Terra a girare attorno al Sole e non il contrario. Sappiamo che, insomma, Galileo si è messo nei guai, poi, ecco, sostenendo e confermando questa tesi. Il 5 ottobre del 1861 viene stipulata la Convenzione di Lugano, chiamata poi Convenzione Internazionale, che pone fine al litigio secolare tra i due villaggi di Campione e Arogno, quindi Campione d'Italia e Arogno, a proposito dei loro confini. Quindi questa convenzione permise poi alla Svizzera di controllare interamente la sponda del lago tra Lugano e Melide, facilitando la successiva costruzione poi della ferrovia del Gottardo senza dover attraversare il territorio italiano. Dal canto suo, Campione d'Italia. A Campione d'Italia sono state cedute importanti agevolazioni e il libero accesso al mercato svizzero. 5 ottobre del 61, una ricorrenza musicale, Ray Charles raggiunge il primo posto delle classifiche statunitensi con questo famosissimo disco.

the Road Jack, scritta per lui da Percy Mayfield, che fece guadagnare a Ray Charles il Grammy Award per la migliore registrazione Rhythm and Blues. Era, come detto, l'inizio degli anni 60. Cosa vuol dire Hit the Road Jack? Significa, tradotto dall'inglese, mettiti in strada uomo. Più direttamente noi potremmo tradurlo così: sloggia. Ed era proprio questa la storia, è questa la storia che viene cantata in questo disco, di questa donna che scaccia il marito di casa perché lo ritiene, insomma, un po' un poveraccio, no, un buono a nulla. E quindi ecco che c'è la versione, no, le voci femminile e quella maschile di Ray Charles, appunto, che raccontano di questa discussione e di questa storia. 5 ottobre del 62, l'anno dopo, lo stesso giorno, e qui dobbiamo decisamente cambiare il sottofondo, attenzione, ascoltate, eh? Perché cosa succedeva? E già capite di chi voglio parlare. Sì, dell'agente segreto più famoso e affascinante della storia, James Bond. Come detto, 64 anni fa oggi usciva al cinema il primo film Licenza d'uccidere, il titolo con un allora sconosciuto Sean Connery. E non dimentichiamo, oltre a Sean Connery nel cast, Ursula Andress, famosissima la scena in cui lei esce dall'acqua, no? Meravigliosa, con questo bikini bianco. Ecco, era Ursula Andress. Il film era Licenza d'uccidere, 5 ottobre del 62, quando usciva nelle sale cinematografiche. A proposito di James Bond e di film, ma allora, il nuovo film si fa, non si fa? Ho fatto un po' di ricerchina al volo, ecco, non c'è ancora un titolo finora, ma e non c'è l'attore, attenzione, però pare che ci sia confermato il regista e lo sceneggiatore, che sono rispettivamente Denis Villeneuve e Steven Knight. Le riprese dovrebbero iniziare nel corso del prossimo anno, un'uscita nelle sale cinematografiche prevista indicativamente invece per il 2028. Dicono che il titolo potrebbe essere Bond 26, perché è si tratta del 26esimo film. Chiudiamo con l'ultima ricorrenza, che ci porta al 5 ottobre del 98, quando la Swisscom entra in borsa nei mercati di Zurigo e di New York. Cosa significa? Che l'azienda diventa per una parte privata, si apre al mercato dei capitali e offre le proprie quote, le proprie azioni a un pubblico di investitori, di risparmiatori. Al debutto il prezzo di emissione delle azioni era fissato a 340 franchi, appunto stiamo parlando di quasi 30 anni fa, oggi ho controllato, sono più o meno, superano i 600 franchi.

la sveglia di questo lunedì mattina, anche grazie a Whitney Houston. Abbiamo dei compleanni musicali da festeggiare e allora partiamo subito, sennò so già che non riesco entro le 6 a farci stare tutto. Alla leggenda della musica, una delle leggende della musica, facciamo gli auguri oggi. Sto parlando di Brian Johnson, frontman degli AC/DC. Sono 79 candeline sulla sua torta oggi per lui. Auguri!

Leggevo una recente intervista, Brian Johnson ha dichiarato che secondo lui nel mondo del rock non ci sono ad oggi abbastanza chitarristi che fanno la differenza e che gli piacerebbe che gli AC/DC venissero ricordati semplicemente come una grande rock band. Tra l'altro si è appena concluso a Filadelfia il loro tour, iniziato 2 anni fa, un tour lunghissimo. Chissà se ora questo quasi ottantenne, ma non diteglielo, si godrà un po' di meritato riposo. Brian Johnson, auguri, buon compleanno da parte di tutta la famiglia di Rete 1. Poi facciamo gli auguri anche al grande Steve Miller. Lui gli 80 li ha superati, quest'oggi sono 83 per Steve Miller, chitarrista, leader della Steve Miller Band, naturalmente, che ascoltiamo con uno dei loro grandi successi. The Joker, Fly Like an Eagle e Abracadabra, alcuni loro evergreen. Happy birthday Steve Miller.

La magia stamattina la facciamo con la Steve Miller Band e la loro Abracadabra per festeggiare in musica il compleanno del frontman Steve Miller, che oggi compie 83 anni. Terzo ed ultimo festeggiamento, e parliamo di un altro grande nome della discografia mondiale. Bob Geldof compie 75 anni oggi, lui che nell'84 si è reso protagonista di una delle più sensazionali operazioni benefiche della storia della musica, con questo progetto Band Aid Do They Know It's Christmas, il cui ricavato servì ad aiutare le popolazioni dell'Etiopia colpite dalla carestia, e in seguito collaborando anche al Live Aid, questa seconda gigantesca operazione spettacolare umanitaria, ecco come la definiscono alcuni. È seguita una terza nel 2005, il Live Aid, il più colossale evento benefico della storia della musica. Auguri Bob Geldof, è lui ad accompagnarci per i prossimi minuti al notiziario delle 6.

0: Sono le 6 in punto.
1: In studio Maria Armanda Trezzini. Netta svolta a destra in Brasile, in linea con la tendenza registrata in altri paesi latinoamericani. Flavio Bolsonaro si è imposto al primo turno con il 47% su Lula da Silva, che ha ottenuto il 45% dei voti. Il servizio di Paolo Manzo.
2: Brasil va vencer! Para Brasil!
3: Un vero e proprio colpo di scena. La vittoria al primo turno del senatore di destra, Flavio Bolsonaro, del Partito Liberale, ha contraddetto sondaggi e previsioni. 45 anni, Flavio è il figlio di Jair Bolsonaro, l'ex presidente condannato per tentato colpo di Stato ad oltre 27 anni di carcere.
2: La parola è mudanza.
3: La parola è cambiamento, il Brasile non ce la fa più. Io sono molto soddisfatto del risultato, ha detto. La storia familiare sembra dunque non aver pesato più di tanto sul risultato di ieri, mentre, secondo gli analisti, il voto può riflettere una richiesta di un cambio di rotta, soprattutto nell'economia. Delusione invece nel comitato elettorale dell'attuale presidente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva, 80 anni del Partito dei Lavoratori, che punta adesso alla sfida del secondo turno, il prossimo 25 ottobre. Lula ha promesso in caso di un suo quarto mandato un'attenzione ancora più forte alle politiche sociali.
2: È
3: ora di mostrare la vera fotografia del Brasile di oggi e del Brasile che vogliamo. Che i bolsonaristi si preparino, perché li sconfiggeremo, ha detto. Il voto si è svolto senza incidenti, anche se il direttore della Polizia Federale, Andrei Rodriguez, proprio ieri aveva annunciato un'investigazione su una possibile interferenza degli Stati Uniti nel processo elettorale, su richiesta dell'Avvocatura di Stato, richiesta poi non accolta dalla Procura Generale. Il nostro voto non ha subito né interferenze straniere né del crimine organizzato, ha rassicurato il presidente del Tribunale Superiore Elettorale, Cássio Nunes Marques. Rimane però l'incognita di una pressione diretta di Donald Trump a favore di Flavio Bolsonaro nelle prossime settimane, che potrebbe polarizzare ancora di più il Brasile, con il rischio, si teme, di scontri violenti.
1: Oggi in Francia più di 400 scuole superiori non potranno essere pienamente operative a causa dei danni subiti durante le rivolte studentesche. Molti istituti sono stati incendiati o saccheggiati. Almeno 5.000 persone, per la maggior parte adolescenti, sono state fermate e molte sono state arrestate. L'hanno reso noto le autorità. Martedì è prevista un'altra giornata di mobilitazione generale per rivendicare maggiori risorse per l'istruzione. In Svizzera sono già 148 milioni le telefonate moleste registrate quest'anno dalle tre grandi aziende del settore. Il volume è destinato a crescere nei prossimi mesi in concomitanza con la scadenza di polizze e contratti. Manuele Ferrari.
4: Generalmente, spiega la portavoce di Swisscom Alicia Richon, queste chiamate indesiderate sono offerte pubblicitarie non richieste, ma vi sono pure tentativi di truffa. Possono giungere sia dalla Svizzera sia dall'estero. Da quest'estate un nuovo filtro segnala inoltre all'utenza possibili numeri sospetti, ma che non possono essere bloccati con certezza, spiega ancora la portavoce di Swisscom. Sunrise, da parte sua, tra gennaio e agosto ha invece bloccato o anonimizzato 46 milioni di chiamate, circa un quinto in più rispetto all'anno precedente. Nel 2026 sono inoltre state contrassegnate più di 10 milioni di chiamate provenienti dall'estero per il sospetto che un numero elvetico fosse stato utilizzato abusivamente. Meccanismi di difesa contro gli squilli inopportuni li applica anche Salt, in media, fa sapere l'azienda. Senza fornire numeri concreti, questo sistema blocca circa il 40% delle chiamate in entrata. L'efficacia delle protezioni, conclude Salt, tende però a diminuire poiché i numeri usati per le telefonate moleste vengono regolarmente cambiati. Che una protezione completa sia impossibile si è consci anche in casa Swisscom. La lotta contro le chiamate indesiderate, conclude Alicia Richon, resta una caccia continua.
1: E siamo alle previsioni del tempo. Oggi in tutta la Svizzera sarà generalmente soleggiato con banchi di nebbia mattutina sulle pianure del nord. Nel pomeriggio, soprattutto nelle Alpi e nei Grigioni, sviluppo di cumuli con possibili rovesci sparsi. E ora spazio al contributo di David Conti.
0: Lo sport. Bene ritrovati, iniziamo dal calcio e dalla quarta giornata della Lega A di Nations League. Nel gruppo 2, 0-0 tra Grecia e Germania, 2-1 dell'Olanda alla Serbia in classifica. Olanda e Grecia 8 punti, Germania 5, Serbia 0. Nel gruppo 4, Portogallo-Norvegia 2-1, Galles-Danimarca 0-1. In classifica Portogallo a punteggio pieno con 12 punti, Danimarca 6, Galles e Norvegia 3. Questa sera spazio al gruppo 1, sempre alle 20.45, Francia-Belgio e Italia-Turchia. Nell'hockey è un Lugano ancora da collaudare, quello che si è visto a Porrontruy, bianconeri che hanno concesso alla Joie una clamorosa rimonta dall'1-3 al 5-4. Fatale il terzo periodo e le penalità su tutte le 2+2 di Alatalo. Dal canto suo il Ginevra ha battuto 2-1 lo Zugo, in classifica Zurigo 23 punti, Servette 18, Lagnau 15, Ambripiotta, Joie e Friburgo 14, Davos 13. Il Lugano è penultimo con 8, ma con sole 7 partite giocate. Nel ciclismo Remco Evenepoel, il nuovo campione europeo della gara in linea, il belga allo sprint ha preceduto l'italiano Ciccone, bronzo per Scaroni, lontani gli svizzeri. Nel basket, seconda sconfitta stagionale dei Lugano Tigers, battuti all'Elvetico 77-70 dalla Nyon. Infine il Ticino è stato grande protagonista ai campionati svizzeri di ginnastica di Winterthur, argento per Lena Bickel nel concorso completo e titolo alle parallele asimmetriche, bronzo per Mirko Riva nel concorso completo e argento alla sbarra, oro per Mattia Pifaretti al suolo e agli anelli e argento alle parallele alle spalle di Matteo Giubellini.
5: Si fa così. In caso di emergenza, non perdere tempo e non lasciarti prendere dal panico. Chiama. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
6: Buongiorno a chi fa partire il mondo anche in questo lunedì, il primo del mese di ottobre, lunedì 5 ottobre, le 6 e 8 minuti. Ciao a tutti, io sono la Kate, Caterina Righenzi insieme a voi per oggi in sostituzione di Daniele Oldani fino alle 7 qui in diretta su Rete 1 in quella che è la settimana mondiale dello spazio. Viene celebrata dal 4 al 10 ottobre in varie parti del mondo, in particolare in Europa e in Asia. Ma perché inizia il 4 ottobre? Perché ieri una ricorrenza importante ci porta al 4 ottobre del 57, quando avvenne il primo lancio del satellite artificiale dello Sputnik 1 su mandato dell'Unione Sovietica. Quindi questa sfera di alluminio poco più grande di un pallone da basket, ed è l'inizio dell'uomo alla conquista dello spazio. Pensa quanta strada è stata fatta da quel giorno. Buongiorno a voi tutti che mi scrivete allo 076 321 1113 i vostri messaggini, i vostri saluti. Buongiorno, buon caffè. A proposito, è l'ora del caffettino? Eccolo il caffettino di Alba Chiara, quello condiviso che è ancora più buono. I nomi di oggi sono Placido, quindi auguri a chi porta questo nome nella giornata che ricorre anche in questo 5 ottobre, la giornata mondiale degli insegnanti. E allora ho scelto proprio le parole di un maestro, Albert Einstein. Questa è la frase motivazionale di questa mattina e le parole appunto che ci accompagneranno, perché no, in questo aforisma. Una volta Albert Einstein disse: "Non ho mai insegnato ai miei allievi, ho solo cercato di fornire loro le condizioni in cui possono imparare." Ricominciamo con la musica per questa seconda ora insieme. C'è Phil Collins ad aprire le danze, lui che ci fa ballare nella luce.

0: Buongiorno amici di Rete 1 da Massimo.
1: Buongiorno.
0: Qui nella Svizzera francese, sì, e tedesca, sì, tra Friburgo e Berna, fa bello,
1: ecco,
0: e si viaggia bene.
1: Oh,
0: ok?
1: Bene. Sì.
0: Mi vado a fare la mia giornata di lavoro. Una buona giornata a tutti.
1: Ciao caro, ciao, grazie per questo aggiornamento, grazie per averci fatto sapere come parte questa tua settimana, come parte questo lunedì 5 ottobre. Abbiamo ricordato che James Bond debuttava al cinema con il primissimo film Licenza d'uccidere 64 anni fa, protagonista un allora sconosciuto Sean Connery. La Swisscom entrava in borsa nel 98 e poi i compleanni musicali di Bob Geldof e Brian Jones, appunto. Prima di andare a sfogliare insieme i quotidiani, vi do così l'anticipo di quella che sarà la parola scelta stamattina nell'ambito della rubrica Un milione di parole, questa rubrica bella che ci porta a scoprire o riscoprire dei termini più o meno utilizzati, ecco. Quindi la definizione è questa, attenzione, iniziate a pensarci, poi magari riuscite, ecco, ad indovinare, a carpire quale potrebbe essere. Intanto vi dico la definizione, che è: che dura pochissimo tempo, destinato rapidamente a scomparire presto. Questa è la definizione della parola di questa mattina. Cosa vi viene in mente? 0763211113, se intanto così volete sbilanciarvi. Poi tra poco ne parleremo in maniera più approfondita. Intanto vogliamo sapere come aprono le prime pagine dei quotidiani. Allora, Corriere del Ticino e Regione questa mattina, dal Corriere dalla prima, la carta del traffico mostra una frenata, si parla appunto di traffico e di come è evoluto sulle strade delle principali arterie del cantone. Dal 2019 al 2025 i transiti sulla 2 sono cresciuti sensibilmente al Gottardo e a Mendrisio, dove però nell'ultimo anno si è registrata una prima inedita diminuzione. Sulle principali strade cantonali invece i volumi sono rimasti, qui dicono, sostanzialmente, ecco, stabili. Poi ancora si parla di politica, con un'intervista a Fabrizio Sirica, intervista di Gianni Righinetti, la trovate a pagina 2 del Corriere. Sono passati mesi dall'episodio di Vassen costato al co-presidente socialista Sirica appunto la patente e la candidatura nella lista rosso-verde per il Consiglio di Stato. Lui però appunto è tornato a parlare, lo ha fatto in questa lunga intervista. Poi Lionel Messi e l'Argentina sono pronti a dirsi addio, se ne occupa Massimo Solari in una lunga in un lungo articolo a pagina 4. Leo è l'ultimo tango argentino per un romanzo monumental, ecco, che appunto racconta di domani, dove allo stadio di Buenos Aires Lionel Messi disputerà la sua 280esima e ultima partita con l'Albi Celeste. Poi ancora passiamo alle pagine della Regione, dalla prima e poi a pagina 2. In Svizzera cresce la richiesta di controlli più severi sulle armi da fuoco. Secondo un recente sondaggio, 7 persone su 10 sono favorevoli a rendere più restrittive le condizioni per acquistare e possedere un'arma. Allora, un dibattito che si è riacceso dopo alcuni recenti episodi di violenza che ben conosciamo. Il sostegno di una legge più severa è maggiore tra le donne, le persone anziane, ma anche tra gli elettori di diversi schieramenti politici. Insomma, la maggioranza degli svizzeri sembra chiedere maggiori garanzie.

democrazie. Poi ancora la politica con la strategia elettorale di Avanti con Ticino e Lavoro, a pagina 4 della Regione, questo partito che si prepara alle elezioni cantonali dell'anno prossimo. L'obiettivo dichiarato è conquistare un seggio in Consiglio di Stato. Ha parlato la leader Amalia Mirante, ha presentato la squadra di questi 5 candidati, movimento che vuole proporsi come una sinistra pragmatica, meno legata ai dogmi ideologici, più concentrata sui problemi quotidiani dei cittadini. Tra i nomi di questi 5 candidati spicca anche quello di Sergio Savoia. Zurich Film Festival si è concluso sabato, il primo premio e il premio per il miglior lungometraggio è andato a Du Fiol dans les Artères del francese Pierre Le Gall, che racconta la storia di due camionisti, uno francese e uno polacco, alle prese con la solitudine del loro lavoro e il desiderio di trovare l'amore. Terminiamo dopo il cinema con i libri, sì, perché lo scrittore ginevrino Joël Dicker ha annunciato sui social che il suo prossimo romanzo uscirà il 19 gennaio 2027. Lo ha fatto appunto con questo post molto carino, divertente, si dice emozionato e felice. Per ora non ha ancora rivelato il titolo, ha promesso però di svelarlo, ecco, nei prossimi giorni, creando così, no, un po' di suspense tra i suoi lettori. Quindi se siete fan di Dicker, mettetevi in agenda, segnate il 19 gennaio 2027 quando uscirà appunto il suo ultimo lavoro. Biagio Antonacci, Saif, insieme e poi un milione di parole.

che dura pochissimo tempo, destinato rapidamente a scomparire presto. Questa la definizione della parola di questa mattina, e al nostro numero WhatsApp c'è chi ci ha provato, bravi. Allora, qualcuno ha scritto fugace, qualcun altro lampo, Mirta l'ha presa, effimero. Sì, c'è una parola che sembra già svanire mentre la pronunciamo, effimero, cioè indica tutto ciò che dura poco, che è destinato a passare rapidamente, quindi un tramonto, una moda, una nuvola nel cielo, persino un'emozione possono essere effimeri, così, no? Velocissimi. L'origine di questa parola è affascinante, deriva dal latino ephemerus, che a sua volta deriva dal greco ephemeros, formato da efi, per, e mera, giorno. Letteralmente significa infatti che dura un solo giorno. Ecco, non a caso esiste anche l'insetto chiamato effemera, noto per la sua vita adulta brevissima, cioè, poche ore, poverino, vive poco. La parola è entrata nel linguaggio della filosofia, della letteratura e dell'arte, descrive la fragilità delle cose umane. Poeti, pensatori hanno spesso contrapposto ciò che è effimero a ciò che è eterno, quindi da una parte il tempo che tutto consuma e dall'altra il desiderio di lasciare un segno duraturo. Eppure attenzione però, perché effimero non dobbiamo confonderlo con inutile, cioè non significa necessariamente inutile, anzi molte cose belle della vita sono proprio effimere, perché passano in un lampo, un concerto, una risata tra amici, il profumo di un fiore, un fuoco d'artificio, no? Tutte cose che magari possono durare un battito di ciglia, ma lasciano dei ricordi indelebili. Oggi la parola viene spesso associata anche ai social network, si usa, no, effimero per descrivere delle immagini, dei video, delle tendenze che, soprattutto nel mondo dei social, cosa fanno? Nascono, esplodono e poi puff, scompaiono nel giro di poche ore. Un mondo sempre più veloce, il nostro, dove ciò che oggi è sulla bocca di tutti, chissà, domani potrebbe già essere dimenticato. Insomma, effimero ci ricorda una verità semplice: non tutto ciò che è breve ha poco valore, a volte anzi la sua bellezza, beh, sta proprio nel fatto che non può durare. E dunque, effimero, la parola di oggi.

0: ce lo ricordano anche i Mamas and Papas. Oggi è lunedì 5 ottobre e allora tra poco alle 7 la prima edizione del radiogiornale. Veronica Lippi mi ha raggiunta in studio per raccontarci qual è il menù. Veronica, ben arrivata.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Beh, la notizia della notte arriva dal Brasile, una notizia piuttosto sorprendente. Lo sapete, c'è stato il primo turno delle elezioni presidenziali e Flavio Bolsonaro, l'esponente della destra conservatrice, ha battuto appunto al primo turno Lula, il presidente uscente, che invece è del Partito Progressista, e Bolsonaro va così da favorito al ballottaggio. Invece per Lula, insomma, una cocente sconfitta. I sondaggi lo davano in realtà in vantaggio. Okay. Quindi appunto una sorpresa abbastanza grande. Sì. Poi, per quanto riguarda l'attualità nazionale, ci occuperemo di telefonate moleste. Gli operatori del settore hanno fatto un bilancio. Non ti chiedo di sparare la cifra di quante telefonate moleste gli svizzeri hanno ricevuto in questi primi mesi, primi 8-9 mesi del 2026, perché non lo indovineresti
0: al
1: mai.
0: Giorno.
1: Te lo dico io, in totale sono quasi 150 milioni di telefonate moleste, e quello che risulta, quindi si parla di pubblicità, di tentativi di vendita, risulta che è un fenomeno molto difficile da limitare, perché delle misure sono state prese ma evidentemente non sono sufficienti.
0: Bastano.
1: Esatto. Poi ci occuperemo di un processo che è in arrivo in Romandia. È un processo che così abbiamo pensato di segnalare, perché per la prima volta in Svizzera si parla di barbershop, saloni di barbiere per uomini, come luoghi di copertura per il riciclaggio di denaro. In questo caso sono due saloni in Romandia, appunto, e in sostanza nascondevano riciclaggio di denaro legato alla traffico di droga, la prima volta nel nostro paese. E per chiudere ci occuperemo di una decisione che ha preso ieri il presidente americano Donald Trump. Ha scelto quello che è stato definito il suo zar dell'intelligenza artificiale. A me questa parola non è che mi piace molto, semplicemente è il responsabile di questo task force, di questo gruppo di esperti che si occuperanno di intelligenza artificiale. È un nome particolare, perché non è né un ingegnere né un esperto di intelligenza artificiale né uno che arriva dalla Silicon Valley, ma è Jay Clayton, che è il capo dell'intelligence, cioè il capo dei servizi di informazione e di sicurezza nazionale, e dovrà appunto occuparsi di tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale, in particolare anche della competizione con la Cina. Quindi un profilo che fa capire che non sarà tanto un tecnico quanto più un politico, una persona che cercherà di portare avanti dei negoziati anche con gli altri paesi che si sono avviati su questa corsa.
0: Certo, allora temi interessanti come sempre che approfondiremo grazie al vostro lavoro alle 7. Grazie Veronica Lippi.
1: A dopo.
0: A dopo. Per noi c'è la viabilità. Il traffico inizia a essere localmente intenso, forti rallentamenti con attese di una decina di minuti circa vengono infatti segnalati sulla A2 tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao verso nord. Segnaliamo inoltre che sempre sulla A2, a causa della presenza di un veicolo in avaria, la corsia di destra è chiusa poco prima della galleria del San Salvatore tra Lugano Sud e Melide, per chi viaggia invece in direzione sud. La circolazione poi fortemente rallentata anche sulla strada dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. Fate buon viaggio con Rete 1.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

La musica che ci tiene compagnia, che ci sveglia a quest'ora del mattino, la musica cantata dalla mitica Ornella Vanoni. Buongiorno, ben arrivati su Rete 1 alle 6:36 di questo primo lunedì di ottobre, il 5 che ci vede insieme in onda qui su Rete 1 per Alba Chiara fino alle 7. Ciao, io sono la Kate e leggo tutti i vostri messaggini allo 076 321 1113. Siamo in diretta su Rete 1 naturalmente e siamo anche su La 2 se volete vedere il nostro meraviglioso studio. Buongiorno Marisa, buongiorno a Matteo, buongiorno Vic, Patrizia, Mirata, Gisella, Daniel, Max, chissà se riesco a salutarvi tutti, Mauri, Giulia, Antonio, c'è Leonora che sta facendo colazione, scrive poi alle 7 scappo, via velocissimo che è lunedì, sì è così per tutti, bisogna farsene una ragione. A proposito di colazione, facciamo colazione con pane, burro e marmellata, con i biscotti, col Birker Muesli, magari c'è chi opta per una ciambella stile donut, sapete quelle americane? Quelle belle, grandi, fritte, magari colorate, con gli zuccherini sopra. Ecco, diciamolo, non proprio la colazione più sana che ci sia, però magari per consolarci dal fatto che è lunedì, ecco, ce ne concediamo una. Allora, le origini delle ciambelle fritte sono incerte. Secondo la storia più accreditata, sarebbe stata inventata nel lontano 1847 da un certo Hanson Gregory, statunitense, a soli 15 anni. Pensate, il ragazzo si è detto: ma sai che c'è? Cioè io sono stufo di mangiare questi dolci che all'interno poi hanno un impasto mezzo crudo. Cosa faccio io? Ci faccio dentro un buco. È stato un successo questa sua idea di fare appunto, no, in questi dolcetti rotondi, lievitati, poi cotti, fritti, questo buco. E anche grazie alla prima guerra mondiale, ecco, la ciambella è diventata famosa quando moltissimi militari statunitensi vennero rifocillati da un esercito di volontarie. Si chiamavano queste signorine le Donuts Girl, che servivano loro appunto caffè e ciambelle. Allora, senza guerra di mezzo, per carità, non tocchiamo questo argomento che poi è delicato. Facciamo che stamattina così io mi calo nei panni di una Donuts, di una ciambella girl, e oltre al caffè offriamo anche qualche dolcetto. Che ne dite? Vi piace l'idea? Così per affrontare il lunedì ci concediamo quello strappetto alla dieta, dai.

0: Le voci di Michael Bolton e Leona Lewis, che nel 2014 si misuravano con questo grande pilastro della musica. Allora, 6:41, tra poco giochiamo, quindi si vincono due matite infinite stamattina, 076-321-1113, segnatevi subito questo numero per partecipare al nostro gioco, senza premi ma con regalino. Intanto che aspettiamo di giocare, se avete voglia di mettervi alla prova, ci ascoltiamo il nuovo singolo di Max Pezzali, si intitola Le Ali.
1: Eravamo giovani.

si intitola proprio Le ali ed è il nuovo singolo di Max Pezzali, novità musicale qui su Rete 1. Avremo modo di ascoltarlo e riscoltarlo e imparare magari anche ad amarlo. Allora, siete pronti a mettervi alla prova? È il momento del nostro gioco musicale, quindi se pensate di riconoscere le canzoni che tra poco ascolteremo, ma di dirmi soprattutto chi le interpreta, vi sfido allo 076 321 11 13, anche perché potete vincere le nostre matite infinite. Primo brano ci porta indietro al 1976. Chi canta?

Tornerai, tornerò, il titolo della canzone che stiamo ascoltando di questo gruppo musicale italiano. E fin qua. Attivo soprattutto negli anni 70. Ditemi un po' chi sono. Qualcuno si sbilancia, i Nuovi Angeli? No, Santo California. Neanche. Guarda che ce l'ho sulla punta della lingua. Laura, ti viene? Dimmi un po'. Vediamo. Ancora i Collage? No. Io ti ho chiesto, vuoi? Poi cantavi nel venire via. Ciao Kate, sono i Camaleonti? Michele, neanche i Camaleonti. Tante, tante risposte corrette arrivano. Come sempre, bravi. Tornerai, tornerò, cantata dagli Homo Sapiens. Homo Sapiens era questo il nome che cercavo dal 1976. Andiamo avanti, dai, di 20 anni giusti al 96. Invece, nel 96 usciva questo successo discografico.

Children. Vi sblocca dei ricordi questa Children? Allora, lui produttore italiano, malgrado il nome, nome d'arte scelto, si chiamava Roberto Concina, è mancato nel 2017. E di questa Children nel 2020 Fedez ci fece una cover. Chi è? Non è Gabri Ponte, che è ancora vivo e vegeto. Ciao Kate, Gigi Doug. Ah, no, non è neanche Gigi Doug. Bravi, eh? Qualcuno ha scritto Roberto Sarcina. Quasi. Robert Miles, questo il nome che cercavamo, la sua Children. Va bene, bravi, tanti messaggi corretti, eh? Siete pronti ad ascoltare la terza ed ultima canzone, la più recente, risale all'anno scorso. Tornaga!

lui che poi aveva deciso di rinunciare alla partecipazione all'Eurovision Song Contest qui a Basilea. Vi ricordate? Al suo posto andò Lucio Corsi. Non è Achille Lauro, non è Irama.

0: La balorda nostalgia di Olli cercavamo e Olli avete indovinato perché siete stati bravissimi anche stamattina. E allora per ricapitolare velocissimamente, Olli, Robert Miles con Children e gli Homo Sapiens, Tornerai, tornerò, erano i tre nomi da indovinare stamattina. E io vado e raggiungo Luca Nisi. Buongiorno Luca, ben arrivato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao Luca, eccoti qui. Allora, come ci prepariamo a questo lunedì, a questo inizio settimana?
1: Sì, sarà una settimana piuttosto variabile dal punto di vista meteorologico, arriverà anche qualche precipitazione molto attesa, anche se i quantitativi non saranno particolarmente abbondanti. Iniziamo questa settimana con una giornata molto variabile. Per quanto riguarda il sud delle Alpi, iniziamo questa mattina con dei cieli piuttosto nuvolosi lungo le Alpi, ci sarà spazio nelle prossime ore anche per un debole rovescio. Nel corso della giornata poi si passerà a tempo parzialmente soleggiato, ma un po' come d'estate si svilupperanno dei cumuli, l'atmosfera è piuttosto instabile e nel pomeriggio un po' su tutto il territorio cantonale, un po' su tutto il sud delle Alpi si potranno sviluppare dei rovesci verso sottocenere e non si esclude anche un debole temporale. Temperature massime sui 22-23 gradi, in montagna troviamo dei venti deboli generalmente da nord-ovest e a 2000 metri una temperatura di 9 gradi. Anche a nord delle Alpi il tempo sarà caratterizzato dal passaggio di una piccola depressione che causa instabilità, quindi un inizio di giornata, soprattutto nelle regioni centro-orientali, molto nuvolosa con dei rovesci che sono già attivi, rovesci che tenderanno a esaurirsi nel corso delle prossime ore, poi lasciando spazio a una giornata abbastanza soleggiata. Per quanto riguarda il nord delle Alpi, più si andrà verso ovest, verso la Svizzera romanda, maggiore sarà il soleggiamento. Poi un po' come il sud, soprattutto nelle Alpi, si svilupperanno dei cumuli e nel pomeriggio ci sarà spazio nuovamente per dei rovesci localmente anche temporali, mentre in pianura il tempo rimarrà ancora asciutto. Temperature massime a nord delle Alpi sui 21 gradi.
0: Grazie Luca Nisi per queste importanti informazioni. Ti ritroviamo più tardi all'interno di 7:20. Buon lavoro e buon caffè.
1: Grazie mille e buona mattinata a tutti.
0: Ciao.

0: Loro sono i Supertramp. Io sono Caterina Righenzi. Siamo ai saluti.
1: Alba Chiara con Vetreria Beffa. Artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
0: Grazie per aver condiviso il caffè questa mattina insieme. Vi auguro di trascorrere un bel lunedì. Tra poco il Radio Giornale delle 7 e a seguire ci saranno Francesca Margiotta e Marcello Fusetti a tenervi compagnia in 7:20. Noi ci sentiamo prestissimo. Buon inizio settimana. Buon ottobre. Ciao, un abbraccio.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. Sorpresa nelle elezioni presidenziali in Brasile. Bolsonaro batte Lula e va da favorito al ballottaggio. Per il presidente uscente è una cocente sconfitta. Un fenomeno difficile da limitare. Gli operatori segnalano già quasi 150 milioni di telefonate moleste quest'anno. Le misure prese finora non bastano. I barbershop come copertura per il riciclaggio di denaro. In Romandia in arrivo un primo processo che riguarda due saloni ed è anche la prima volta in Svizzera. Donald Trump sceglie il suo responsabile dell'intelligenza artificiale, sarà Jay Clayton, già capo dei servizi di informazione e di sicurezza nazionale, dovrà occuparsi anche della competizione con la Cina. Il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile ha dunque segnato una netta svolta a destra. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ha ottenuto il 47% dei voti contro il 45% del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Il paese andrà dunque al ballottaggio il prossimo 25 ottobre. E questa svolta a destra non riguarda solo la corsa alla presidenza, si è concretizzata anche nel voto per il Senato, per la Camera e per i governatori. Il servizio da San Paolo è di Paolo Manzo.
2: Un vero e proprio colpo di scena. La vittoria al primo turno del senatore di destra Flavio Bolsonaro del Partito Liberale ha contraddetto sondaggi e previsioni. 45 anni, Flavio è il figlio di Jair Bolsonaro, l'ex presidente condannato per tentato colpo di Stato ad oltre 27 anni di carcere.
3: La parola è mudanza.
2: La parola è cambiamento. Il Brasile non ce la fa più. Io sono molto soddisfatto del risultato, ha detto. La storia familiare sembra dunque non aver pesato più di tanto sul risultato di ieri, mentre, secondo gli analisti, il voto può riflettere una richiesta di un cambio di rotta, soprattutto nell'economia. Delusione invece nel comitato elettorale dell'attuale presidente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva, 80 anni del Partito dei Lavoratori, che punta adesso alla sfida del secondo turno, il prossimo 25 ottobre. Lula ha promesso in caso di un suo quarto mandato un'attenzione ancora più forte alle politiche sociali.
4: È ora di mostrare
2: la vera fotografia del Brasile di oggi e del Brasile che vogliamo. Che i bolsonaristi si preparino perché li sconfiggeremo, ha detto. Il voto si è svolto senza incidenti, anche se il direttore della Polizia Federale, André Rodriguez, proprio ieri aveva annunciato un'investigazione su una possibile interferenza degli Stati Uniti nel processo elettorale, su richiesta dell'Avvocatura di Stato, richiesta poi non accolta dalla Procura Generale. Il nostro voto non ha subito né interferenze straniere né del crimine organizzato, ha rassicurato il presidente del Tribunale Superiore Elettorale, Cássio Nunes Marques. Rimane però l'incognita di una pressione diretta di Donald Trump a favore di Flavio Bolsonaro nelle prossime settimane, che potrebbe polarizzare ancora di più il Brasile, con il rischio, si teme, di scontri violenti.
1: E del destino politico di questo Brasile polarizzato si occuperanno anche i colleghi di Modem, il nostro approfondimento in onda alle 8.30 su Rete 1. Siamo all'attualità nazionale. Chiamate indesiderate. Sono già 148 milioni le telefonate moleste registrate dalle tre grandi aziende del settore svizzero nel 2026 ed è un volume destinato a crescere nei prossimi mesi, lo sottolinea Sunrise. L'esperienza insegna che quando polizze e contratti giungono a scadenza, quindi solitamente a fine anno, si registra un aumento di queste chiamate. Ce ne dice di più Emanuele Ferrari.
5: Il telefono squilla sullo schermo, appare ad esempio la scritta anonimo.
6: Il s'agit principalement d'appels publicitaires qui...
5: Generalmente, spiega la portavoce di Swisscom Alicia Richon, queste chiamate indesiderate sono offerte pubblicitarie non richieste, ma vi sono pure tentativi di truffa. Possono giungere sia dalla Svizzera sia dall'estero. I numeri usati poi spesso sono falsi.
6: Le call filter de Swisscom bloque actuellement environ 8...
5: I filtri della Swisscom attualmente bloccano in media 8 milioni di chiamate al mese, a dimostrazione di quanto questo fenomeno sia diffuso e la necessità di protezione elevato. Da quest'estate un nuovo filtro segnala inoltre all'utenza possibili numeri sospetti ma che non possono essere bloccati con certezza, spiega ancora la portavoce di Swisscom. Sunrise, da parte sua, tra gennaio e agosto ha invece bloccato o anonimizzato 46 milioni di chiamate, circa un quinto in più rispetto all'anno precedente. Nel 2026 sono inoltre state contrassegnate più di 10 milioni di chiamate provenienti dall'estero per il sospetto che un numero elvetico fosse stato utilizzato abusivamente. Meccanismi di difesa contro gli squilli inopportuni li applica anche Salt, in media, fa sapere l'azienda, senza fornire numeri concreti. Questo sistema blocca circa il 40% delle chiamate in entrata. L'efficacia delle protezioni, conclude Salt, tende però a diminuire poiché i numeri usati per le telefonate moleste vengono regolarmente cambiati. Che una protezione completa sia impossibile si è consci anche in casa Swisscom. La lotta contro le chiamate indesiderate, conclude Alicia Richon, resta una caccia continua.
1: Dietro alcuni barbershop, ovvero i saloni di barbiere per uomini, della Svizzera romanda si nasconderebbe una rete di riciclaggio di denaro. Secondo un'inchiesta della trasmissione di RTS, la radio televisione svizzera romanda Mise au Point, da tempo la polizia ha messo sotto osservazione le loro attività e a breve si aprirà un primo processo. Sentiamo Valentina Moccetti.
7: Sono spuntati come funghi ovunque in tutta Europa i saloni di barbiere o barbershop, come li ha rinominati la moda. Sono apparsi numerosi anche in diverse città svizzere, alcuni spesso vuoti. Non è la prima volta che la polizia segnala sospetti di infiltrazioni di organizzazioni criminali in questo tipo di attività commerciale, ma di solito è difficile ottenere le prove di colpevolezza. Contrariamente ad altri paesi, in Svizzera tocca alla giustizia dimostrare che la provenienza di denaro di un accusato è illecita. Potrebbero esserci riusciti a Ginevra e Losanna. A breve si aprirà un processo contro due ex titolari di una catena di barbershop che operano in quelle due città e che rischiano diversi anni di carcere. La procura di Ginevra, secondo documenti esaminati da RTS e dal quotidiano online Watson, è certa che si tratti di riciclaggio di denaro. Il caso è emerso 5 anni fa in relazione ad un arresto avvenuto ad un posto di dogana ginevrino, quando un uomo è stato fermato con un sacchetto pieno di mazzette di banconote per diverse centinaia di migliaia di franchi. Soldi che gli inquirenti ritengono provenire in gran parte da traffico di stupefacenti. Qualche anno fa, un altro barbershop era stato al centro di un caso di prostituzione a Ginevra, ma senza alcun collegamento con il riciclaggio di denaro. In Francia e in Germania, al contrario, il fenomeno è molto diffuso.
1: Si prospetta la fine di un'era per l'aerodromo di Kegisville nel canton Obvaldo. La pista, nata durante la Seconda Guerra Mondiale come parte della strategia del ridotto nazionale, da una 30 anni è utilizzata ormai solo per voli privati e sportivi. Adesso le autorità hanno negato il rinnovo della licenza, gli aerei dovranno allora far posto agli elicotteri. Quali elicotteri? Ce lo racconta Gianluca Olgiati.
8: 780 metri di pista in territorio di Saarnen, un hangar di legno tra i campi, è l'aerodromo di Kegisville, proprietà dell'esercito, ma la società che gestisce i voli privati da anni chiede una conversione a fini civili. La richiesta è però stata respinta di fronte alle opposizioni dei proprietari dei terreni adiacenti e così, con il contratto d'uso provvisorio ormai scaduto a fine settembre, l'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile ha deciso l'aerodromo deve chiudere. Una decisione incomprensibile per Bernhard Müller, ex comandante delle forze aeree svizzere e vicepresidente della cooperativa che gestisce l'aerodromo obvaldese.
9: Wir müssen die jungen Talente in den Regionen abholen, damit man nachher dann am Schluss ein Militärpilot.
8: Lui ne fa anche una questione di reclutare giovani talenti nella regione per avere poi in futuro piloti militari e civili. A Kegisville si trovano infatti anche 3 scuole di volo che difficilmente troveranno spazio altrove. Voli sospesi dunque, fra pochi giorni spunteranno le Modine. Kegisville dovrebbe diventare la nuova sede della Rega, la Guardia Aerea Svizzera di Soccorso, che entro il 2030 deve lasciare la sua attuale base all'aeroporto di Zurigo. Sulla pista obvaldese è previsto un nuovo hangar, un edificio amministrativo, 5 punti di atterraggio per gli elicotteri, piani sostenuti dal governo obvaldese. Il consigliere di Stato Marco Markus Küchler, a Radio SRF, ha parlato di circa 200 posti di lavoro altamente qualificati. La Lega non intende insediare una base operativa, ma la sede amministrativa e la manutenzione tecnica degli elicotteri. Non ancora detta l'ultima parola. La società che gestisce i voli a Kegisville ha portato il caso in tribunale, mentre l'Ufficio federale dell'aviazione civile si è detto disposto a consentire provvisoriamente la continuazione dei voli.
1: Torniamo all'estero perché è atteso per oggi l'annuncio di elezioni anticipate in Spagna. Il premier Sanchez e il suo partito, il PSOE, sono pronti a chiudere la legislatura attuale e sciogliere il Parlamento dopo la bocciatura dei due decreti sull'alloggio, bocciatura che è avvenuta venerdì. La crisi abitativa è un problema molto sentito nel paese, ha portato in piazza decine di migliaia di persone e per questo questa bocciatura ha fatto molto discutere. La data ipotizzata per il voto è il 29 novembre. In Bosnia e Erzegovina invece le elezioni si sono tenute ieri, hanno confermato la vittoria dei partiti nazionalisti, con qualche rara sorpresa. Quasi 3 milioni e mezzo di elettori erano chiamati a scegliere i propri rappresentanti a tutti i livelli del complicato sistema istituzionale bosniaco, dai cantoni alla presidenza nazionale. In queste decime elezioni, dalla fine della guerra, è stato stabilito un nuovo record, un record negativo, ovvero quello dell'affluenza più bassa. I dettagli con il nostro collaboratore dai Balcani, che è Giovanni Vale.
10: Appena il 42% degli elettori ha partecipato ieri alle elezioni generali in Bosnia e Erzegovina, il dato più basso mai registrato dalla fine della guerra nel 1995. Si votava per scegliere i 3 membri della presidenza tripartita, un bosniaco, un serbo e un croato. Si eleggeva al Parlamento statale e quelli delle due entità, la Federazione e la Repubblica Srpska. Si rinnovavano le 10 assemblee cantonali e si eleggevano il presidente e i vicepresidenti della Repubblica Srpska. Insomma, 518 cariche in palio per un totale di circa 7.000 candidati. I risultati premiano i nazionalisti. Nella Repubblica Srpska, l'entità a maggioranza serba, il grande vincitore è l'SNSD, il partito di Milorad Dodik, il leader secessionista interdetto dalla vita politica e per questo escluso da questa tornata elettorale. Il suo partito è riuscito ad assicurarsi la presidenza della Repubblica Srpska con Mano Minić, così come il posto riservato ai serbi all'interno della presidenza tripartita a livello nazionale, attribuito a Željka Cvijanović. Tra i croati a festeggiare invece l'HDZ, il partito nazionalista gemello di quello al potere a Zagabria, che dopo 8 anni riesce a fare eleggere la sua candidata, Darijana Filipović, all'interno della presidenza tripartita. L'unica eccezione riguarda la corsa per il membro bosniaco della presidenza. Qui il socialdemocratico Denis Bečirović è riuscito a battere ancora una volta Bakir Izetbegović, politico di lungo corso dell'SDA, il principale partito nazionalista bosniaco. Una lunga fase di trattative post-elettorali aspetta ora la Bosnia Erzegovina, dove serviranno mesi per formare i tanti governi ai vari livelli dell'amministrazione.

0: responsabile della Task Force sull'intelligenza artificiale. Il mandato è piuttosto generico: coordinare, insieme agli altri componenti della Super Intelligence Force, la risposta federale alla corsa globale sulle intelligenze artificiali. Sentiamo Cristiano Valli.
1: AI is not only an opportunity but a threat. When something's both an opportunity and a threat, you better get your arms around it.
2: Immagino che nella comunità dell'intelligence si percepisca che l'intelligenza artificiale rappresenta non solo un'opportunità, ma anche una minaccia. Quando qualcosa è al contempo un'opportunità e una minaccia, è fondamentale riuscire a padroneggiarla. Così rispondeva Jay Clayton poco più di 2 mesi fa in Senato durante il procedimento di conferma della nomina a direttore dell'intelligence nazionale. Difficile capire ora cosa significhi il nuovo ruolo per il settore. Durante la sua stagione la Commissione di controllo della borsa è stato spesso molto critico e duro nei confronti delle aziende della Silicon Valley, ma le sue dichiarazioni più recenti vanno nella direzione contraria a quella di chi vuole una pausa nello sviluppo. Una frenata lascerebbe spazio alla Cina, ha affermato di recente. Gran parte dei media ieri ha sottolineato che determinante nel capirne il ruolo è probabilmente la composizione della commissione. Da una parte Clayton, una figura cresciuta tra diritto, finanza, regolamentazione e più recentemente sicurezza nazionale. Dall'altra, soprattutto membri dei dipartimenti della difesa, del commercio e delle infrastrutture. La chiave del mandato, hanno affermato molti osservatori, è coordinare lo sviluppo della tecnologia. Non regole su algoritmi e software, ma una guerra sui materiali, una lotta per risorse fondamentali. A cominciare, con ogni probabilità, dall'eliminare il collo di bottiglia nella catena degli approvvigionamenti. Terre rare, chip, sviluppo nazionale della produzione industriale avanzata, infrastrutture elettriche ed ampia larghezza di banda.
0: Sì. Si chiude qui il Radio Giornale, la parola al collega della Sport.
3: Lo Sport
4: con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
5: La clamorosa rimonta subita dal Lugano nell'hockey, ultimi giorni di Nations League nel calcio. Buongiorno da Thierry Fontana, iniziamo proprio dal calcio e con i risultati della quarta giornata della Lega di Nations League. 0-0 tra Grecia e Germania, 2-1 dell'Olanda contro la Serbia per una classifica del gruppo 2 che recita Olanda e Grecia 8 punti, Germania 5, Serbia 0. Nel gruppo 4 il Portogallo ha superato la Norvegia 2-1, tra Galles e Danimarca invece è finita 1-0 per i danesi. Portogallo a punteggio pieno in classifica con 12 punti, Danimarca 6, Galles e Norvegia 3. Questa sera spazio invece al gruppo 1, sempre alle 20:45, Francia-Belgio e Italia-Turchia. Torniamo ora invece su quanto successo ieri nell'hockey su ghiaccio con il Lugano, che ha subito una nuova clamorosa rimonta contro la Gioa dall'1-3 al 5-4 finale. Fatali ai bianconeri le troppe penalità concesse. Omar Gargantini.
6: Col suo Lugano zavorrato nei piani meno nobili della classifica, perché come Penelope fa e disfa complicandosi la vita, preoccupato Thomas Vitel dice di non esserlo ancora e se anche fosse non lo dà comunque a vedere. Abile come al solito a gestire le emozioni, lui Scafato, giocatore di poker. Ma questa seconda bruciante sconfitta consecutiva in trasferta, per certi versi un assurdo copia e incolla di quella rimediata alla Gnau 5 giorni prima, non lo può lasciare indifferente ed è di quelle che fanno davvero male.
7: Obviously you want to win and you need to win, but
6: ovviamente vogliamo e dobbiamo vincere e non posso certo essere soddisfatto, anche perché se prendiamo le ultime 3 partite per lunghi tratti abbiamo pure giocato un buon hockey, ma abbiamo sempre trovato il modo di concedere troppe reti e troppi breakaway, dice la coach bianconero. Sono deluso, arrabbiato e frustrato. Se ripenso a questa partita ci sono state tante buone cose, tranne però la vittoria. È irritante, conclude Thomas Amitella. Tendenza che va ora assolutamente invertita in tempi brevi per non trasformare anche questa in una logorante stagione ad inseguimento. Da aggiungere infine che Canonica purtroppo ha lasciato il ghiaccio già nel secondo tempo per un probabile problema ad un ginocchio. Da monitorare quindi la sua condizione.
5: Sempre ieri pomeriggio il Ginevra ha battuto 2-1 lo Zugo per una classifica che vede ancora lo Zurigo in testa con 23 punti in 8 partite, seguito dal Ginevra a 18 in 10 partite, la Gnau 15 punti, Ambri Piotta, Ajoa e Friburgo 14, Davos 13. Il Lugano è penultimo con 8 punti ma con sole 7 partite giocate. Nel ciclismo Remco Evenepoel è il nuovo campione europeo.

0: Nella gara in linea il belga al photo finish ha preceduto l'italiano Ciccone. Bronzo per Scaroni, lontani invece gli svizzeri. Nel basket, seconda sconfitta stagionale dei Lugano Tigers, battuti ieri all'Elvetico 77-70 dal Nyon. Infine Ticino protagonista ai campionati svizzeri di ginnastica di Winterthur con diversi ottimi risultati. Lena Bickel si è messa al collo la medaglia d'argento nel concorso completo, chiudendo alle spalle di Annie Wu per un solo decimo di punto. La 21enne ha inoltre conquistato il titolo nazionale alle parallele asimmetriche, bronzo nel concorso completo e argento alla sbarra per Mirko Riva, oro per Mattia Piffaretti sia nel suolo che agli anelli, argento per lui invece alle parallele alle spalle di Matteo Giubellini. È tutto per ora, buona giornata.
1: Buongiorno Svizzera, sono le 7:19 minuti e inizia ora 7:20. Buongiorno Marcello Fusetti.
2: Francesca Margiotta, buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, io sul sito ormai mio di riferimento, quantomancanatale.com, esiste veramente, non sto scherzando, o vedo che mancano 80 giorni alla natività. Mi chiedo come siete messi a regali. Sì,
2: a 26 gradi fuori.
1: Sì, è così. È la nuova evoluzione. Ma andiamo a una ricorrenza che ci porta al 1892, a questo giorno, il 5 di ottobre, Coffeyville, Kansas. 5 uomini a cavallo entrano in città con un piano da record: rapinare 2 banche nello stesso minuto, nello stesso tempo. Sono i fratelli Dalton, Bob, Gret ed Emmett, più 2 complici. La storia l'avevi raccontata anche tu, Marcello, tempo fa, la storia di una banda criminale che poi ha visto una ripercussione nella cultura popolare.
2: Lucky
1: Luke, per dire. I fratelli Dalton lì hanno la stessa faccia e sono in scala di grandezza. Sì. Questi erano invece veramente dei criminali. Allora, cercano di rapinare 2 banche nello stesso tempo. Da una parte va Grat, dall'altra va Bob. La sorpresa dura poco, un cassiere guadagna tempo, i cittadini corrono al negozio di ferramenta, si armano, 12 minuti di sparatoria, 4 morti tra la banda, solo Emmett sopravvive crivellato da oltre 20 colpi, ma sopravvive, e i Dalton finiscono nella storia come la banda che provò a svuotare 2 banche in una volta e non uscì viva da nessuna delle 2. Prima di diventare fuorilegge, alcuni di loro avevano lavorato per lo Stato, erano dei colonnelli, erano delle guardie e dei ranger, per dire. Comunque, il 5 ottobre a Coffeyville si chiude la storia di questa banda criminale che aveva terrorizzato 2 o 3 stati americani, Oklahoma, Kansas e anche gli stati indiani che erano lì ancora confinanti.
2: Ed erano uno più basso dell'altro.
1: Ed erano uno più basso e in scala, esattamente come
2: il cagnolino.
1: Esatto, ma quelli sono quelli di Lucky Luke.
2: Una mamma.
1: Erano imbranati nella fiction di Lucky Luke, che invece erano veramente abbastanza agguerriti e cattivi nella realtà.
2: Luca Nisi, Locarno Monti. Buongiorno Luca.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Cosa puoi dirci?
3: Sì, come menzionato mezz'oretta fa, un inizio di settimana piuttosto variabile, questa mattina su delle Alpi inizialmente nuvolosità piuttosto estesa con qualche rovescio lungo le Alpi, della mattinata poi tempo almeno in parte soleggiato. Come una giornata estiva vedremo però lo sviluppo di cumuli sui rilievi e nel pomeriggio saranno possibili dei rovesci sparsi, localmente anche debole temporale sarà possibile soprattutto sulle regioni centro-meridionali, ma senza fenomeni particolarmente intensi. Temperature massime sui 22-23 gradi, in montagna abbiamo dei venti deboli generalmente da nord-ovest e una temperatura a 2000 metri sui 9 gradi. Anche a nord delle Alpi un inizio di giornata piuttosto nuvoloso con dei rovesci sparsi nel corso della giornata, soprattutto verso ovest, un buon soleggiamento e tempo asciutto, sviluppo di cumuli nelle Alpi dove nel pomeriggio sarà possibile un rovescio isolato. Anche a nord delle Alpi le temperature si aggireranno sui 21 gradi.
2: Luca, grazie e buon lavoro.
3: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
2: A bien, troviamo Marco De Carli.
4: Buongiorno, inizierei subito con la A2 ricordando che tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore il traffico è tuttora fortemente rallentato con attesa di una ventina di minuti circa in direzione di Lugano. Ricordo inoltre che sempre sulla A2 a causa della presenza di un veicolo in avaria la corsia di destra è chiusa poco prima della Galleria del San Salvatore, quindi tra Lugano Sud e Melite per chi viaggia in direzione sud. La circolazione inoltre è fortemente rallentata sulla strada dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e di conseguenza anche sulla cantonale per chi proviene da Novazzano, come anche sulla strada da Agno a Bioggio su più tratti.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: questa canzone. 40 giusti giusti, Sledgehammer, corredata dal video pazzissimo realizzato in stop motion da Peter Gabriel, che già militava nei Genesis e poi se ne uscì e si mise a fare pazzissima musica per gli affari suoi, e tuttora è quello il suo mestiere.
1: 40 anni da questo disco, più di 60 anni dal 9 ottobre 1963. Torniamo a parlare velocemente del disastro del Vaillant. Molti lo ricordano, forse per i più giovani vale la pena ricordarlo. 9 ottobre 63, una frana di circa 270 milioni di metri cubi di roccia scivola dal monte Toc e precipita nel bacino artificiale, nella diga del Vaillant. L'onda gigante passa la diga regge, ma l'acqua esce, travolge tutto quello che incontra nel suo percorso. 1910 saranno i morti.
0: Una tragedia enorme,
1: una tragedia che, lo ricordiamo anche per ricordare Ernesto Rumpel e Marco Blaser, fummo i primi come Radio Televisione Svizzera a documentare con delle immagini, perché partirono quella mattina stessa dall'aeroporto di Magadino con un piccolo velivolo e arrivarono sul posto prima di tutti gli altri. Non che questo sia di importanza, però per mostrare quanto fu forte l'impatto anche per noi che eravamo qua. Brevemente, questi pochi secondi dalle dirette di quel 1963 per ricreare quell'ambiente.
2: Qui è Rumpel da Ponte delle Alpi vicino a Belluno. Siamo proprio vicini al terreno dove si è svolta questa notte la terribile catastrofe che ha costato la vita a migliaia di cittadini di questa vallata. Tutti i cuori degli italiani e degli amici dell'Italia sono in lutto per i morti di Langarone e della sua valle. E chi per dovere di cronaca, come noi inviati della radio e televisione della Svizzera italiana, ha dovuto avvicinarsi al luogo della catastrofe sorvolando e poi avvicinandosi ancora via terra, questa zona desolata parla con profonda tristezza. E quasi, francamente, non vorrebbe parlare.
1: Queste furono le prime dirette radiofoniche fatte dagli inviati Ernesto Rumpel, che con Marco Blaser era sul posto. Perché torniamo a parlare del Vaillant? Perché c'è un nuovo progetto a più di 60 anni di distanza che intende sfruttare nuovamente l'acqua della diga, l'acqua del torrente Vaillant, in un luogo dove la diga rappresenta qualcos'altro. C'è questa società che si chiama Welly Red che vuole costruire una piccola centrale idroelettrica e tornare a produrre energia con l'acqua di quel torrente. Il progetto è promosso dai comuni di Erto e di Casso, sono i comuni che lì stanno, perché vedono in questa nuova centrale idroelettrica la possibilità di uno sviluppo economico, soprattutto per la questione dei canoni d'acqua. Parte degli abitanti però considera non corretto tornare a sfruttare l'acqua del torrente, soprattutto perché dicono o è una cosa del comune, quindi una cosa pubblica. Sì, se non è una cosa pubblica, se è una società privata, non ci va bene, perché la memoria di quelle 1910 vittime andrebbe rispettata, anche perché poi le indagini sulla tragedia del Vaillant dimostrarono che ci fu un errore, ci furono più errori umani
0: le responsabilità
1: della ditta che aveva realizzato tutti i lavori erano dei privati, furono accertate, comunque accertate. Quindi c'è questa associazione che si chiama Vaillant, il futuro della memoria, che contesta questa realizzazione, però chiede che venga presa in mani pubbliche. Però è interessante notare come più di 60 anni dopo una ferita così
0: non è ancora totalmente rimarginata.
1: No.
0: Sì, è quasi, qualcuno potrebbe dire superstizione, qualcun altro potrebbe dire culto della memoria, ma quel posto lì ancora è
1: tradire o non tradire
0: vivo.
1: La memoria di quelle 1910 vittime.
0: Ci hai fatto sentire un documento bellissimo, perché risentire le voci dei nostri colleghi 60 anni fa e anche cambia molto anche la percezione dei mezzi, no, che si usavano allora, che si usano oggi, e delle disponibilità, eccetera. però il Vajont è anche stato raccontato da film, serie televisive. Esatto, ricordiamo Marco Paolini che lo ha raccontato in una maniera così suggestiva che, se vi ricapita, lo trovate sul web, lo trovate su YouTube sicuramente in versione completa, andatelo a vedere, perché lui è capace di ricreare quell'atmosfera e quella suggestione in maniera davvero magistrale.
1: Il monte Toc, che lui descrive come quello, lo chiamavano Toc perché era pieno d'acqua quel monte, sì. Già chi viveva lì lo chiamava così per quello.

0: Loredana. Loredana Bertè, perché lei non si può sbagliare, è sempre lei, la si riconosce. Possiamo fare, Marcello, quella cosa a volte anche necessaria e bella che è alternare argomenti drammatici come quello che abbiamo toccato poco fa ad argomenti un po' più leggeri?
1: Sì, assolutamente.
0: Va?
1: Sì.
0: Molti, spero che anche tu, conoscendoti, sia d'accordo con me quando dico che tutto quando è fritto è buono.
1: Sì.
0: Sì, ok. E qua però
1: sei fritto bene.
0: Sei fritto. Qua però la friggitoria è la mela della discordia, mela non fritta. In questo caso proprio la mela della discordia è il pomo, perché ad Amsterdam, in uno dei quartieri più eleganti, è scoppiata una grossa polemica per delle patatine fritte. Il nemico, secondo 19 residenti, è una friggitoria perché è diventata virale sui social, su TikTok. Allora, succede, per esempio a Bergen c'è un baracchino che fa gli hot dog e c'è coda da quando apre in tarda mattinata fino a quando chiude la sera per mangiare un hot dog, che per buono che possa essere
1: è un hot dog.
0: È pur se, infatti io poi l'ho chiesto a un signore che già lo stava degustando, io ho detto, ma è così speciale? Lui mi ha detto è buono, e ho capito, è buono, sono buoni tanti, però chi va a far la coda va a farlo perché li vede sul web, li vede sui social. In questi casi tutti vedono sul web la leggendaria friggitoria per le sue patatine con parmigiano e maionese al tartufo, e tutti ci vogliono andare. Il punto è che molta gente uguale molta coda, con una fila che parte dal negozietto e arriva fino a uno dei ponti e dei canali più famosi della città. In più i residenti cosa trovano? Le strade invase dalle cartacce, maionese sulla
1: stricata, odore di tartufo ovunque,
0: puzza di fritto, appunto maionese sul selciato, dicono che ci siano più ratti di prima, gabbiani e le loro deiezioni. Poi sai che il gabbiano ruba. Cibo, è furbissimo, e quindi il gabbiano che deiezioni e butua, i suoi suoni tipici. Fatto sta, diciamo, che 19 abitanti hanno fatto causa al comune chiedendo che la licenza venga revocata al locale o che esso si sposti in un luogo più grande dove i clienti, anziché star fuori e prendere da fuori le loro patatine, possono consumarle all'interno.
1: Mi rifai il gabbiano?
0: Butua!
1: Grazie.
0: Ti è piaciuto? Sì. No, non è che fa proprio, fa un suono anche peggio.
1: Prego,
0: però
1: Butuà
0: è più un uccello esotico, in effetti. Comunque in tribunale la città ha ammesso che il sindaco può bloccare un'attività se danneggia la qualità della vita del quartiere, mentre d'altra parte i proprietari di questo negozio si difendono dicendo, ma se abbiamo un servizio di pulizie 7 giorni su 7, 4 volte al giorno, i clienti sono anche calati perché rispetto all'anno scorso abbiamo aperto altre sedi. Insomma, è una questione che va oltre le patatine. Perché? Perché c'è chi comincia a vedere questo fenomeno come, dopo l'over tourism, cioè questa quantità di turisti che invadono diversi posti, il fatto che fare delle stories e rendere virali sui social network porta ad un accalcamento inutile di persone in certi luoghi. Inutile per chi subisce, per chi
1: se
0: vende,
1: tu hai l'attività
0: molto
1: commerciale,
0: utile, esatto,
1: sei contento, non puoi essere nemmeno responsabile del fatto che poi uno compra le patatine da te e le butta per terra, altrimenti tutti saremmo responsabili di qualsiasi,
0: certo,
1: cosa. Vai in un supermercato, compri,
0: certo,
1: il pane, lo butti per terra, non puoi incolpare il supermercato.
0: Comunque la sentenza su questo fatto arriverà il 12 di novembre, quindi non tra molto. Fino ad allora turisti col cartoccio in mano, residenti con le scope, continuano a incrociarsi sui canali di Amsterdam.

0: Questa canzone si chiama Cocktail Blue e alle 7:43 del mattino del lunedì, se uno c'è un po' l'evocazione, vede già il weekend, può dare una mazzata al morale oppure darti una spinta, ma noi siamo lì, siamo alle 7:43 del lunedì, sono arrivati Maria Iannuzzi e Thierry Fontana a parlarci di rassegna stampa e sport, benvenuti.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie.
3: Maria, cominciamo da te, cominciamo da quello che sarà un po' il tema per i prossimi X, successione di Parmelin.
1: Sì, l'Argauer Zeitung titola Parmelin si dichiara favorevole a una donna come sua successora. Nell'intervista rilasciata al gruppo Ciacca Media, Parmelin appunto chiede un ricambio generazionale in Consiglio federale. I nomi li sappiamo, sono stati fatti già negli altri giorni: Selina Modrou, Esther Fidri, Nathalie Ricli, tutte dell'UDC, tutte tra i 45 e i 49 anni, circa 20 anni meno di lui. E quindi, dice Parmelin, bisogna dare una possibilità a questa generazione. Parmelin critica anche i pregiudizi verso le donne, domande come chi si occuperà dei bambini sono, dice, in un modo di pensare antiquato e molto conservatore. Bisogna lasciare lavorare le persone, poi giudicare i risultati. E ricorda che anche lui, al primo anno da presidente della Confederazione, sulla stampa, ecco, non gli era stata attribuita la capacità di ricoprire questa carica.
3: Sì. Thierry, si sta per chiudere una delle più lunghe pause nei campionati di calcio per la National League.
2: Eh sì, lunedì sempre abbastanza povero per quanto riguarda lo sport, adesso però c'è comunque del calcio, c'è il calcio che fa parlare di sé, una pausa lunghissima quella delle nazionali per questa parentesi di Nations League che si chiude domani, quindi ecco, quasi 3 settimane a campionati fermi. Oggi si è tornato a parlare di Portogallo con la polemica, diciamo, in casa Portogallo, appunto tra l'allenatore, il nuovo allenatore Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, che lo ricordiamo, Cristiano Ronaldo che ha lasciato proprio la nazionale, il ritiro della nazionale in settimana dopo essere stato in panchina per 90 minuti, dopo aver saputo di non giocare neanche le prossime partite.
0: Si è frustrato tantissimo.
2: Insomma, sì, è andato via. Adesso però appunto c'è l'allenatore che vuole riappacificarsi, come far tornare, insomma, Cristiano Ronaldo, anche perché non sarebbe giusto
3: toccare
2: per la sua carriera.
3: Toccare i simboli è sempre difficile.
2: Sì, chiudere molto così la parentesi nazionale. Domani torna in campo anche la Svizzera per l'ultima partita, un'ottima Svizzera che ha punteggio pieno, quindi le ha vinte tutte, sta dimostrando di non dover essere nella Lega B, diciamo, vuole assolutamente tornare nella massima Lega di Nations League. Domani appunto con la diretta anche su RSI la 2.
3: Ogni tanto fa bene ricominciare dal basso, in questo caso la Svizzera ha dimostrato di una bellissima crescita. Maria,
0: parliamo di questa cosa che sembra un ossimoro, no, neanche, sembra un controsenso: la finanza sostenibile. Però può essere.
1: Sì, il tema è noto, lo dicono gli operatori adesso del settore all'inizio del vertice Building Bright a Ginevra, ed è questo che dà il là all'Oton per parlarne. C'era stato un boom dopo con la pandemia, poi il tutto si era un po' arrestato con la guerra in Ucraina che ha fatto salire i tassi, quindi è andato a penalizzare ciò il finanziamento dei progetti. Ecco, ora il vento sta cambiando, non per idealismo, ma per redditività, dicono gli esperti. I data center devorano elettricità, l'aumento dei consumi di elettricità si è praticamente quadruplicata. Solare e eolico sono più economici e più rapidi, un impianto è pronto in un anno e mezzo, per il nucleare invece servono 10 anni. Cresce anche l'interesse per l'adattamento al clima, dopo quest'estate, ecco, la cosa è chiara a tutti, per soluzioni che consentono a imprese, servizi pubblici, abitazioni di far fronte a temperature più elevate, a un clima più instabile. Quindi gli investimenti in soluzioni che toccano la gestione dell'acqua, l'agricoltura o anche per rendere le case semplicemente più abitabili e più fresche, ecco, che suscitano molto interesse.
0: Sto cercando di capire il senso del titolo del verbo. Vertice Building Bridges, costruendo ponti.
3: Costruire ponti per arrivare in zone magari più sicure.
1: Sì.
0: Andiamo avanti con Thierry, che ha finito i suoi argomenti.
3: Thierry, oppure... come diceva, il lunedì è sempre magro, potrebbe ripeterci i risultati.
2: Eh sì, dopo un weekend intenso, il lunedì è sempre
0: va bene,
2: sempre
0: allora
2: calma piatta.
0: Lasciamo che concluda Maria.
3: Certo.
0: Ma sì, andiamo sulla Zürcher Zeitung.
1: Sì, in prima pagina l'immagine di una taxista a Zurigo negli anni 70. Questo perché? Perché si parla della fine del traffico così come lo conosciamo, questo è il titolo. I robotaxi stanno arrivando, la Svizzera deve prepararsi oggi e non domani perché i progetti di trasporto urbanistica richiedono dai 15 ai 20 anni per essere realizzati. E a lanciare questo appello Klaus-Peter Nüesch, che è architetto urbanista svizzero che da anni si occupa di progetti di, relativi al traffico, alla mobilità, e secondo lui dal 2035 al più tardi ci sarà un'ondata di veicoli senza autista. E a guidare la corsa non saranno le classiche case automobilistiche, ma Google, Tesla, Uber. I robotaxi, secondo lui, sostituiranno prima i taxi, poi le linee di autobus e treni regionali poco usati, e il trasporto pubblico si andrebbe poi a concentrarsi quindi sulle tratte redditizie. E ripete, avverte nell'intervista, questo avverrà molto rapidamente, cambierà il paese, e paragona questo cambiamento allo sviluppo della diffusione del telefono cellulare, ecco, che nel giro di 10 anni dalla sua apparizione è diventato un oggetto comune. Sì.
3: Maria Iannuzzi, Thierry Fontana, grazie. Andiamo a vedere
2: a
3: se
2: voi.
3: Senza i robotaxi la situazione del traffico in Svizzera è fluida o meno. Marco De Carli.
4: Forti rallentamenti o colonne vengono segnalati sulle seguenti autostrade. Nella regione di Zurigo, sulla A1 da Dietikon alla Galleria del Gubrist verso San Gallo, e di conseguenza anche sulla A3 a partire da Urdorf Nord fino alla Limmataler Kreuz. Sempre sulla A1 ma tra Effretikon e Zurigo Est in direzione di Berna, nella regione di Basilea, sulla A2 verso Lucerna, tra la dogana di Weil fino a Gellert, nella regione di Soletta, sulla A1 tra Oensingen e Lutterbach verso Berna, e infine sulla A16 tra Sonsbo e Evilar in direzione di Bienne.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Visto che prima Maria Iannuzzi ci parlava della finanza che comincia da un po', che insomma pensa a quanto conviene investire in energia, perché siamo sempre più bisognosi di energia, Google sta sperimentando un data center nello spazio, per così dire, per alimentare l'intelligenza artificiale con energia solare quasi illimitata. Allora, qualche giorno fa, il 1 ottobre, ha lanciato un satellite sperimentale grande come un frigo, perché ogni tanto diciamo è caduta una palazzina sulla Luna,
1: litri.
0: Un frigorifero nello spazio, orbita bassa, sopra ci sono 4 chip potenti come dei server tradizionali che accendono l'intelligenza artificiale di Google, cioè Gemini, per 15 minuti alla volta, elaborano delle richieste, poi si spengono per non, è un esperimento, si spengono per non surriscaldarsi, perché poi nello spazio non è che puoi portare insieme a quel frigorifero le ventole, tutti gli impianti di raffreddamento o l'acqua. E intanto Google sta testando questo sistema di tubi e radiatori per poterlo fare, perché l'idea è proprio quella che quando ti sposti nello spazio e puoi seguire il sole e avere una quantità di sole ancora più potente e tutto 24 ore al giorno praticamente inesauribile, puoi ovviamente sfruttare questa energia più facilmente che sulla Terra. Per cui l'idea è di mandare in orbita questi satelliti. Il primo si chiama appunto Sun Catcher, che vuol dire sostanzialmente cacciatore di sole, ecco, e questo satellite valuta resistenza dei chip alle radiazioni, efficacia del raffreddamento, fattibilità tecnica. E dunque l'immagine del futuro è quella, ancora da un lato dici che bella idea, dall'altro pensi a quante cose abbiamo mandato in orbita, che praticamente
1: sono sempre di più le cose che abbiamo mandato in orbita e poi le lasci su.
0: Le vedremo ancora le stelle, o tra un po' ci saranno tanti di quei rottami che non potremo più vedere sopra
1: già
0: le nostre teste?
1: Quelli di Starlink ogni tanto quando li lanciano, li vediamo su
0: anche
1: nuove stelle.
0: Il razzone, anche SpaceX,
1: le
0: che tra
1: con la spunta blu.
0: Sì, esatto. E quindi Google immagina altre flotte di satelliti con una dozzina di chips ciascuno collegati tra loro e con la Terra tramite laser, per elaborare tutte le nostre richieste umane direttamente in orbita. A volte bisognerebbe anche pensare che si potrebbe chiederti di meno. Chiediti di meno.

0: E allora diamo uno sguardo alla situazione del tempo per questa giornata prima di arrivare alle informazioni delle 8.
1: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Oggi in tutta la Svizzera sarà generalmente soleggiato con banchi di nebbia mattutina sulle pianure del nord, nel pomeriggio soprattutto nelle Alpi e nei Grigioni sviluppo di cumuli con possibili rovesci sparsi.
2: Rete 1,
0: pochi secondi alle 8.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Sorpresa nelle elezioni presidenziali in Brasile. Bolsonaro batte Lula al primo turno e va da favorito al ballottaggio. Per il presidente uscente è una cocente sconfitta. Gli Stati Uniti ritirano i loro bombardieri dalla base inglese di Fairford, è quella dove la settimana scorsa sarebbe stato sventato un presunto attentato. Un fenomeno difficile da limitare. Gli operatori svizzeri segnalano già quasi 150 milioni di telefonate moleste quest'anno. Le misure prese finora non bastano. Il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile ha segnato una netta svolta a destra. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ha ottenuto il 47% di voti contro il 45% del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Il paese andrà quindi al ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Il servizio da San Paolo è di Paolo Manzo.
4: Un vero e proprio colpo di scena. La vittoria al primo turno del senatore di destra Flavio Bolsonaro del Partito Liberale ha contraddetto sondaggi e previsioni. 45 anni, Flavio è il figlio di Jair Bolsonaro, l'ex presidente condannato per tentato colpo di Stato ad oltre 27 anni di carcere.
5: La parola è mudanza.
4: La parola è cambiamento. Il Brasile non ce la fa più. Io sono molto soddisfatto del risultato, ha detto. La storia familiare sembra dunque non aver pesato più di tanto sul risultato di ieri, mentre, secondo gli analisti, il voto può riflettere una richiesta di un cambio di rotta, soprattutto nell'economia. Delusione invece nel comitato elettorale dell'attuale presidente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva, 80 anni del Partito dei Lavoratori, che punta adesso alla sfida del secondo turno, il prossimo 25 ottobre. Lula ha promesso in caso di un suo quarto mandato un'attenzione ancora più forte alle politiche sociali.
5: È
4: ora di mostrare la vera fotografia del Brasile di oggi e del Brasile che vogliamo. Che i bolsonaristi si preparino perché li sconfiggeremo, ha detto. Il voto si è svolto senza incidenti. Rimane però l'incognita di una pressione diretta di Donald Trump a favore di Flavio Bolsonaro nelle prossime settimane, che potrebbe polarizzare ancora di più il Brasile, con il rischio, si teme, di scontri violenti.
3: Ed è il destino politico del Brasile, Brasile polarizzato, come ha appena detto Paolo Manzo, si occuperanno anche i colleghi di Modem alle 8.30 su Rete 1. È atteso per oggi l'annuncio di elezioni anticipate in Spagna. Il premier Sanchez e il suo partito, il PSOE, sono pronti a chiudere la legislatura attuale e sciogliere il Parlamento dopo la bocciatura dei due decreti sull'alloggio di venerdì. La crisi abitativa è un problema molto sentito nel paese e ha portato in piazza decine di migliaia di persone. La data ipotizzata per il voto è il 29 novembre. Gli Stati Uniti hanno ritirato tutti i loro bombardieri dalla base militare britannica di Fairford dopo il presunto tentativo di attentato di fine settembre. E per quell'incidente erano state arrestate 6 persone, tutte rimesse in libertà su cauzione. La base, che si trova nell'Inghilterra centrale, è stata utilizzata dagli Stati Uniti per bombardare l'Iran. Gli aggiornamenti con Manjula Bhatia.
6: Tutti i bombardieri statunitensi che stazionavano nella base militare di Fairford, che si trova nel sud-ovest dell'Inghilterra, sono stati portati via e riposizionati negli Stati Uniti. Lo ha confermato il Pentagono, senza precisare per quali ragioni. Nella base britannica, che da tempo è utilizzata dagli Stati Uniti, erano presenti decine di bombardieri B-52 e B-1, utilizzati fin dall'inizio dell'attacco israelo-statunitense contro l'Iran. I B-1, in particolare, sono bombardieri strategici supersonici, noti per il loro vasto raggio d'azione e l'elevata capacità di carico di missili e bombe. Si diceva che gli Stati Uniti non hanno spiegato il perché del ritiro, che giunge tuttavia in seguito all'incidente avvenuto il 27 settembre, quando la polizia fu allertata per la presenza nei pressi della base di 3 veicoli sospetti, nei quali sono state poi ritrovate grandi quantità di benzina, ma nessun esplosivo. Tra le 6 persone arrestate, tutte rimesse in libertà su cauzione, una ha la doppia cittadinanza britannica e iraniana. Nei giorni scorsi il premier Andy Burnham aveva affermato che ci sono chiare indicazioni di un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda, circostanza smentita da Teheran, che però ha più volte dichiarato di ritenere bersagli legittimi tutte le basi usate per attacchi contro il proprio territorio. I bombardieri tornano quindi negli Stati Uniti proprio mentre il presidente Trump sta valutando diverse opzioni nei confronti dell'Iran, inclusa la ripresa dei bombardamenti. Altre 2 portaerei, in aggiunta a quella già presente, sono già in viaggio verso il Medio Oriente con circa 10.000 soldati.
3: L'Unione Europea e gli Stati membri devono attivarsi di fronte al vasto progetto di colonizzazione previsto da Israele nella Cisgiordania occupata. Lo chiedono 500 ex diplomatici, ministri responsabili europei. Tra le personalità che hanno sottoscritto l'appello figurano gli ex ministri degli esteri francesi Dominique de Villepin e Alain Juppé, l'ex premier italiano Massimo D'Alema e l'ex presidente del Parlamento europeo Josep Borrell. Veniamo ora all'attualità nazionale. Chiamate indesiderate sono già 148 milioni, le telefonate moleste registrate dalle 3 grandi aziende del settore in Svizzera nel 2026. È un volume che comunque è destinato a crescere nei prossimi mesi, lo dice Sunrise, perché l'esperienza insegna che quando polizze e contratti giungono a scadenza, ovvero verso fine anno, si registra un aumento di queste chiamate. Ce ne parla Emanuele Ferrari.
7: Il telefono squilla sullo schermo, appare ad esempio la scritta anonimo.
8: Il s'agit principalement d'appels publicitaires qui...
7: Generalmente, spiega la portavoce di Swisscom Alicia Richon, queste chiamate indesiderate sono offerte pubblicitarie non richieste, ma vi sono pure tentativi di truffa. Possono giungere sia dalla Svizzera sia dall'estero. I numeri usati poi spesso sono falsi.
8: Le call filter de Swisscom bloque actuellement environ...
7: I filtri della Swisscom attualmente bloccano in media 8 milioni di chiamate al mese, a dimostrazione di quanto questo fenomeno sia diffuso e la necessità di protezione elevato. Da quest'estate un nuovo filtro segnala inoltre all'utenza possibili numeri sospetti ma che non possono essere bloccati con certezza, spiega ancora la portavoce di Swisscom. Sunrise, da parte sua, tra gennaio e agosto ha invece bloccato o anonimizzato 46 milioni di chiamate, circa un quinto in più rispetto all'anno precedente. Nel 2026 sono inoltre state contrassegnate più di 10 milioni di chiamate provenienti dall'estero per il sospetto che un numero elvetico fosse stato utilizzato abusivamente. Meccanismi di difesa contro gli squilli inopportuni li applica anche Salt. In media, fa sapere l'azienda, senza fornire numeri concreti, questo sistema blocca circa il 40% delle chiamate in entrata. L'efficacia delle protezioni, conclude Salt, tende però a diminuire poiché i numeri usati per le telefonate moleste vengono regolarmente cambiati.
8: Protezione a 100% è pas realiste.
7: Che una protezione completa sia impossibile si è consci anche in casa Swisscom. La lotta contro le chiamate indesiderate, conclude Alicia Richon, resta una caccia continua.
3: Chiudiamo qui il nostro appuntamento informativo. A tutti voi, a tutti voi, buona giornata.
1: Via Radio con l'Arancione, il posteggio all'aperto sorvegliato in via Balestra 14 a Lugano.
9: Sulla 2 tra Mendrisio e il Ponte Diga di Melide il traffico è tuttora fortemente rallentato in direzione di Lugano. Ricordiamo inoltre che sempre sulla A2, a causa della presenza di un veicolo in avaria, la corsia di destra è sempre chiusa poco prima della galleria del San Salvatore per chi viaggia in direzione sud. Questa situazione provoca quindi delle code a partire dalla galleria della Collina d'Oro. La circolazione inoltre è fortemente rallentata sulla strada dalla dogana di Busata di Novazzano a Genestrerio, e di conseguenza anche sulla cantonale per chi proviene da Novazzano, sulla strada da Agno a Bioggio su più tratti, da Gravesano a Manno, da Cadempino a Vezia e infine nel Sopraceneri sulla cantonale da Quartino a Cadenazzo. Per la redazione di Via Swiss, Marco De Carli.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Sette venti alle 8:09, Marcello Fusetti, Francesca Margiotta, di nuovo buondì.
10: Ben ritrovati.
0: Marcello.
10: Riprendiamo il filo del discorso accennato inizialmente, parlando di quello che secondo me, opinione strettamente personale, è uno dei problemi della nostra società. Abbiamo diversi problemi seri, questo non è forse un problema serio, ma a me fa particolarmente, mi rattrista, diciamo così, gli influencer.
0: Che sono, traduciamoli per qualcuno che non lo sa.
10: Sono quelle persone che fanno di solito dei video sperando che tutti quelli che li seguono, nonostante loro non stiano andando da nessuna parte, guardino quel video,
0: avrà un ritorno
10: economico sicuramente per loro. Perché...
0: Sì, perché gli influencer poi si basano sulla quantità di persone che li seguono e che visualizzano i loro video. Ci sono gli influencer del cibo, quelli dei viaggi, quelli dell'abbigliamento, adesso tantissimo dei profumi, mi capita di vederne tantissimi, e quindi hanno un guadagno poi perché vengono sponsorizzati i loro contenuti.
10: Allora, il caso è quello di Vadim Olejnik, 32 anni, seguito da circa 200.000 persone, lui è un influencer ucraino.
0: Comunque 200.000 c'è di meglio,
10: C'è di meglio,
0: però
10: sicuramente c'è di meglio, ma la stupidaggine che ha fatto non ce ne sono tante.
0: No.
10: Così siamo in Oman, regione di Ras Al Had, che è una delle zone dove le tartarughe marine, le tartarughe verdi marine vanno a riprodursi. Cosa ha fatto questo genio dei social? Ovviamente si è fatto dei video, lui e la sua compagna seduti sul carapace di una tartaruga verde che stava deponendo le uova. Allora, prendiamo il mondo e trasformiamolo. Il pianeta delle scimmie, ricordate?
0: Sì.
10: Sono le scimmie che comandano e noi siamo la razza inferiore. Ipotizziamo che a comandare siano i facoceri.
0: Sì,
10: allora,
0: cioè,
10: tu sei in sala parto, stai partorendo, entrano due facoceri, ti si siedono sul ventre e si fanno dei video.
0: Sì.
10: La situazione è questa, questo hanno fatto. Fortunatamente quelli di Oman non l'hanno presa molto bene, li hanno denunciati perché la zona dove ha fatto queste cose è un'area protetta dove le tartarughe vanno a riprodursi. La cosa che ha fatto un po' arrabbiare quelli di Oman è che loro sono stati accompagnati lì da quelli della riserva.
0: No,
10: sì,
0: che li hanno guardati mentre facevano,
10: sì, che li hanno guardati mentre facevano questa cretinata.
0: Ecco. Vabbè, comunque
10: non li hanno ancora arrestati, però sono stati denunciati.
0: Sappiamo una cosa, quasi per certo, che in quei paesi lì con le punizioni ci vanno giù abbastanza pesante e forse questi qua si pentiranno molto di questa stupidaggine che hanno fatto. La tartaruga però sta abbastanza bene.
10: La tartaruga sta abbastanza bene, però mentre depone le uova basta qualsiasi disturbo a far sì che lei torni in mare e non deponga le uova.
0: Certo.
10: Sono delle specie...
0: Vogliamo parlare di quelli che, non so, spaventano le tartarughe in acqua? Le tartarughe comunque respirano aria, quando si immergono vanno, diciamo, fanno scorta d'aria, sanno gestirla molto bene, sanno stare sotto. Quelli che spaventano le tartarughe rischiano a volte di farle annegare, perché la tartaruga va verso le profondità per scappare, oppure quelli che tirano su le stelle marine, quelle molto grosse, e le tengono in mano per farsi 200 foto e la stella marina soffre o muore per il contatto con l'aria. Ecco, magari lasciare la natura lì per gli affarelli suoi, contemplare la bellezza senza doverci mettere le nostre manacce.
10: E visto che parliamo di questo, abbiamo parlato 2 settimane fa del concorso L'Orso Grasso.
0: Poi aggiornato venerdì, ha vinto Backpack.
10: È una cosa però fatta ovviamente per i social, per fare tanti click, però gli orsi vengono solo filmati da lontano e tu devi scegliere quello più grasso.
0: Serve a sensibilizzare anche sulla vita degli orsi.
10: Sì, adesso a Delhi, siamo in India, hanno fatto un concorso simile con i 64 cani più ciccioni di Delhi. Sì, la gara è la stessa. Le immagini di questi cani obesi che i proprietari mettono in mostra e poi tu scegli quello che deve vincere. Non è particolarmente bello, soprattutto perché a Delhi ci sono circa 1 milione di cani randagi, che sono tutte pelle e ossa.

0: Ma lo chiamavano kebab.
1: Io non mi devo esprimere, devo stare zitta.
0: Però 30 milioni di abitanti, 1 milione di cani randagi, il concorso sul cane obeso,
1: sì,
0: perché hai 100.000 follower,
1: è un forte...
0: dice abbastanza bene, sì. Dove stiamo andando?

0: Oops. Questa era Janet Jackson.
1: Oops,
0: che finisce.
1: Dobbiamo riprendere.
0: Oops, no, oops, dobbiamo riprendere. E oops, quanti messaggi sono arrivati riguardo a questa storia?
1: Gli influencer che si fanno le foto sulla tartaruga
0: neanche,
1: che sta deponendo le uova.
0: Sì, e anche i cani obesi in India, dove non solo i cani sono alla fame, ma anche le persone. E quindi giustamente siamo abbastanza messi male. Se guardiamo certi pezzi di umanità, ma non tutta per fortuna, no? Qualcuno diceva l'umanità meglio che venga ricordata per Mozart piuttosto che per Hitler, ma vedremo un po'. Qualcuno forse ricorderà che invece andiamo verso un grande mistero, che ne abbiamo parlato tempo fa. Queste persone a New York che entrano

0: entravano e uscivano dai tombini della città, riprese con delle telecamere di sicurezza. Il mistero sul perché queste persone facessero questa cosa, peraltro vietata, era grande. Nelle settimane è diventata essa stessa una leggenda metropolitana che sembra uscita da un film. Nelle fogne di Manhattan ci sarebbe oro perduto, ma non oro, non so, di fonte di rapine lingotti, no, proprio oro, che anelli che sono caduti, cioè cose, ori per
1: davvero, quello che finisce nella,
0: ho visto
1: nel
0: brillare
1: water.
0: I tuoi occhi, sì, ma anche in generale nelle acque reflue della città, nei tombini. E c'è chi invece di riderci sopra ha deciso di andare a cercarlo. La polizia ha appena arrestato due di loro, beccati grazie alle telecamere dopo essere usciti da un tunnel a Manhattan, perché per molte settimane vedevano gente che usciva e entrava, non riuscivano a beccarli perché li vedevano
1: tutti
0: sempre
1: ricoperti d'oro, sembravano dei rapper.
0: Esatto.
1: C'era quello che avevano trovato,
0: insomma, mica tanto, no? Quindi la motivazione ha fatto preoccupare e sorridere allo stesso tempo. Andiamo nelle fogne a cercare oggetti di valore rimasti incastrati. Oro, qualsiasi cosa, avrebbero rivelato questi due che sono stati arrestati. L'anno scorso anche ne avevano beccati tre. Uguale la spiegazione. Siamo andati a cercare gioielli caduti nelle condotte, come se uno perdesse, non so, collane da 2 chili nelle condotte. La realtà però è molto meno ricca. Un esploratore urbano che ha passato anni nelle fogne di New York ha raccontato che in oltre 100 spedizioni l'oggetto più prezioso era stata una carta di credito scaduta. Cioè non utili. E poi cosa fai? Usi la carta di
1: credito. Caduta e scaduta.
0: Caduta e scaduta. Eppure la caccia al tesoro continua. Quando io penso, sogno di andare una volta in pensione col metal detector sulle spiagge.
1: Ce ne sono tanti.
0: Esatto. Cioè è più. Ma tra l'altro è più legale, in alcuni posti non è legale, ma è più legale che andare nelle fogne di New York, che sono
1: che
0: estremamente
1: pericoloso.
0: Certo, ci sono degli effluvi che possono fare molto male alla salute, è infettato di germi, di ratti. La polizia sta prendendo un po' sul serio questo fenomeno dilagante a New York, soprattutto quando gli accessi alle fogne coincidono con eventi delicati. C'è il vertice delle Nazioni Unite e sai che c'è della gente nelle condotte fognarie, può essere estremamente rischioso, cioè allarmante.
1: I coccodrilli vengono fuori dalla doccia.
0: Esatto, i coccodrilli bianchi delle fogne di New York. Comunque i rischi sono tantissimi. La polizia sta cominciando a cercare di beccare questi che cercano, ripeto, a questo punto meglio sulle spiagge con il metal detector.

0: Grazie per tutti i messaggi che avete mandato allo 076 321 1113. Ci sentiamo in compagnia migliore quando diciamo che ogni tanto l'umanità dà di sé prove veramente squallide, tipo i tizi che si sono seduti sul carapace,
1: sì,
0: di una tartaruga.
1: Fortunatamente la maggioranza di noi si sveglia al mattino per fare delle cose sensate,
0: sì,
1: non fa queste stupidaggini, e il mondo va avanti lo stesso nonostante ci siano questi influencer.
0: Sì.
1: Domani parleremo di cose un po' più interessanti, perché ci sono persone anche che fanno delle cose eccezionali.
0: Sì.
1: Hanno appena fatto un nuovo orologio atomico che rispetto a quelli di prima,
0: ciao,
1: veramente.
0: Ma poi sai che cosa? La cosa divertente è che da un lato fanno un orologio di estrema precisione che ha le sue utilità scientifiche, no? Dall'altro, per esempio, noi come radio e televisione, quando andiamo su certi mezzi, per esempio lo streaming, per chi ci guarda attraverso un computer eccetera, portiamo più ritardo. Quindi quando diciamo
1: non ha più segnale orario di una volta,
0: diciamo sono le 8 in punto, qualcuno magari si arrabbia e dice no, in punto no, sono le 8:40, è perché stai ascoltando magari da un mezzo che porta un ritardo perché il segnale deve viaggiare.
1: E vediamo di arrivare puntuali alle 8:30,
0: sì,
1: perché ci sono i colleghi di Modena.

0: Franco Cristini, ben arrivato, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tema di Modem di questa mattina?
2: Elezioni presidenziali e non solo in Brasile, primo turno, la destra che vince, Lula che rincorre.
0: Buona trasmissione a voi tutti, buon ascolto.
3: Modem.
4: Quasi 56 milioni di brasiliane e brasiliani hanno espresso questo voto di fiducia a favore del cambiamento. La parola chiave è cambiamento. Il Brasile non ne può più e sono molto soddisfatto del risultato, perché molti istituti di ricerca ci davano in svantaggio. E questa è la fine dell'era del Partito dei Lavoratori.
5: Milioni di persone non hanno votato. Lanciamo quindi un appello affinché la gente capisca che in questo momento storico per il Brasile votare è fondamentale per definire il futuro di questo paese. Ecco perché abbiamo poco più di 20 giorni davanti a noi e da martedì i sostenitori di Bolsonaro farebbero bene a prepararsi, perché li sconfiggeremo.
2: Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Dario Lanfranconi in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Roberto Conti e lo sguardo volto, l'abbiamo sentito, al Brasile e alla giornata elettorale di ieri. 160 milioni di elettori erano chiamati a rinnovare il congresso, governatori e assemblee regionali e soprattutto la presidenza, il voto quest'ultimo che qui più ci interessa. 13 erano i candidati in lizza, se non sbaglio, ma la partita lo si sapeva, si sarebbe giocata tra due di loro, il presidente in carica uscente Ignazio Lula da Silva, che si propone per un quarto mandato non consecutivo, e l'esponente di destra o di estrema destra Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, agli arresti quest'ultimo per aver tentato un colpo di stato dopo essere stato sconfitto alle elezioni del 2022. Era previsto un testa a testa e testa a testa c'è stato, ma se i sondaggi davano l'ottantenne Lula come leggermente in avanti, le urne hanno dato invece il vantaggio al senatore 45enne, 47% di preferenza a quest'ultimo, 45% all'icona della sinistra. Ora tutto si giocherà al secondo turno, il 25 ottobre, lì sapremo se anche il Brasile, prima economia sudamericana, rientrerà o meno nella cerchia dei paesi sudamericani pilotati da esponenti vicini al presidente statunitense Donald Trump e alla galassia MAGA per la Casa Bianca. Questo sarebbe, se così possiamo esprimerci, un colpaccio. Ma veniamo a noi e ai nostri ospiti, che saluto da San Paolo e li ringrazio per essere svegli di notte. Abbiamo Emiliano Guanella, giornalista e collaboratore RSI. Abbiamo anche Alberto Eisenhardt, operatore umanitario attivo nella periferia di San Paolo, dove con la moglie ha fondato una ONG che favorisce l'inclusione sociale di giovani e anziani. Da Milano abbiamo pure con noi Antonella Mori, professoressa di macroeconomia alla Bocconi e responsabile del Desk America Latina all'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Saluto di nuovo tutti e tre, li ringrazio per essere con noi. Emiliano Guanella, iniziamo da te. Innanzitutto buongiorno e poi dici allora il tuo commento su i risultati che ci sono giunti nella notte. Per Lula la strada è ora tutta in salita.
6: Buongiorno, sì, sicuramente. Io ho mandato un pezzo recentemente per la stampa, ho detto l'inizio forse della fine della lunga carriera di Luiz Inácio Lula da Silva. Ci sono delle ragioni specifiche per questa sconfitta. La prima è che Lula ha tentato qualcosa di troppo. È la sua settima elezione, ha tentato il suo quarto mandato, cioè da 26 anni che Lula si candida a tutte le elezioni in Sud America. Si è candidato nonostante la vittoria di 4 anni fa su Jair Bolsonaro, era già stata una vittoria molto risicata, una vittoria di 2 milioni di differenza di voti sul totale di 120 milioni, nonostante su Bolsonaro pesasse il numero di morti molto alto della pandemia, 700.000 morti. Il Brasile è stata la seconda nazione con più morti al mondo. Ecco, Lula, nonostante questa eredità pesante di Bolsonaro, vinse per un soffio. Lula ha continuato in questi 4 anni a pensare di essere maggioranza in un paese dove la sinistra non era più maggioranza. Perché dico che questa differenza di voti in realtà potrebbe essere anche possibile di rimonta? Non credo sarà possibile questa rimonta per 3 ragioni specifiche. La prima è che la curva di Bolsonaro, di Flavio Bolsonaro, è stata in salita nelle ultime settimane, nonostante nelle ultime settimane Lula abbia messo in campo tutto di più, ha aumentato il reddito di cittadinanza di 15 euro, del 15%, la borsa famiglia, ha dichiarato illegali le società di scommesse online e ha promesso che la mutua brasiliana passerà le iniezioni dimagranti, cioè delle misure prese a 10 giorni dal voto, chiaramente elettoralistiche. Nonostante questo si è frenato. Lula sostanzialmente ha raggiunto un tetto di voti, mentre Bolsonaro può ancora crescere, perché quei 9 milioni di voti andati ai 4 candidati outsider, che hanno preso 3, 4, 2%, erano tutti candidati di centrodestra, i cui elettori molto presumibilmente non voteranno certo la sinistra. E poi, concludo questo primo commento, ieri è stato un election day in Brasile, si è votato anche per i governatori statali, per il Senato e per la Camera dei Deputati. Il Partito Liberale, che è il partito della famiglia Bolsonaro, il partito di destra, ha fatto il botto, ha quasi triplicato i suoi seggi al Senato, ha aumentato, era già il primo partito alla Camera, ha aumentato naturalmente il numero della Camera, ha fatto eleggere 5 governatori statali. Insomma, la destra ha avuto un exploit straordinario, potrebbe avere i 2/3 dei seggi al Senato, cosa che permetterebbe addirittura di destituire i giudici della Corte Suprema o di fare delle modifiche costituzionali. Se vincesse, sarebbe un mezzo miracolo politico Lula, e miracoli in politica esistono. Avrebbe comunque davanti a sé un Parlamento ancora più ostile di quello di adesso. Quindi la situazione è molto molto grave per Lula da Silva e per la sinistra.
2: Sì, Emiliano Guanella, magari ancora una parola prima di dare voce anche agli altri sulla campagna elettorale, sull'atmosfera in cui si è svolta, sui principali elementi di contesa che vi sono emersi, che cosa vogliamo dire?
6: È stata una campagna orribile, una campagna dove non si è parlato di programmi, una campagna dominata da insulti, attacchi personali, scandali. E lo scandalo più grosso è lo scandalo del Banco Master, questa banca costruita su un castello costruito sulla sabbia, che ha mandato sul lastrico e ha bruciato miliardi di reais, banca costruita da un faccendiere che praticamente ha pagato mezza Repubblica. Non c'è stato nemmeno un dibattito elettorale, né Lula né Bolsonaro non hanno partecipato a dibattiti elettorali, quindi una campagna dove i brasiliani non hanno sentito delle proposte reali e un confronto reale sui problemi di questo paese: la violenza, 40.000 morti ammazzati all'anno, l'aumento dei femminicidi, l'80% delle famiglie con dei debiti, un debito pubblico dello Stato dell'82,9%, una crescita economica rallentata. Non si è parlato di tutto questo e si è parlato invece degli scandali di corruzione: chi ha pagato chi deve favori a chi. E soprattutto, secondo me, è una frase molto infelice di Lula, che ha continuato a dire: noi siamo la democrazia contro la barbarie, in qualche modo definendo barbari anche i suoi avversari. Un discorso che fa molto presa all'estero, Lula l'ha ripetuto anche all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma che non convince i brasiliani. Per dirlo in una battuta, un discorso che piace ai gringos, cioè agli stranieri, come si dice qui in Brasile, ma come si dice qui in Brasile, i gringos non votano, cioè gli stranieri non votano, quindi lascia un po' il tempo che trova.
2: Alberto Eisenhardt, buongiorno di nuovo anche a lei. Lei, lo ripeto, è a contatto con le periferie. Il Brasile è un paese caratterizzato ancora da un'enorme disparità. Allora ci dica il significato di queste elezioni e della svolta a destra che hanno sancito, come lo recepisce.
1: Buongiorno a tutti, intanto. Purtroppo io temo possa riassumere come la fine di un sogno che un altro mondo più equo sia possibile, perché come ha ben esposto Emiliano, difficilmente e nonostante un miracolo possa avvenire, dovesse pur vincere Lula a sorpresa, non potrà governare, e comunque mi sembra che il piano della destra è destinato a consolidarsi e dunque a smantellare in questo paese, perché questo è il piano molto chiaro, e non solo in Brasile ovviamente, l'estrema destra, poi le istituzioni che forse ancora salvano la democrazia. Quindi noi che lavoriamo sul campo, che lavoriamo con gli esclusi, con le persone più emarginate, ovviamente regna in questo momento una grande perplessità di ciò che sta accadendo in questo mondo e quello che accade in Brasile, perché sotto questo slogan Dio, patria e famiglia in realtà vengono eletti personaggi che fanno l'apologia alla tortura, alla dittatura, e quindi già riferendosi a Dio uno si chiede, ma non capisco bene quali valori di cui la popolazione invece molto, una popolazione direi molto semplice, con poca istruzione, con poca cultura, una popolazione che legge poco, che interpreta malamente il poco dell'alfabetizzazione che porta con sé, non vale tanto per i giovani, stiamo subendo un cambiamento, ci terrei anche a dirlo, sebbene sia minimo, anche la periferia non è più quella che ho conosciuto io più di 20 anni fa, che era la periferia dove bisognava garantirsi il pane tutti i giorni. Diciamo che per la gioventù oggi, benché vi sia ancora la fame, per l'amor del cielo sono tantissimi, sono milioni di brasiliani che hanno precarietà nel garantirsi il cibo, però la gioventù arriva con dei diritti che sono stati conquistati, compresi quelli di avere delle quote per accedere agli studi universitari, insomma una serie di situazioni che sono date più che altro per acquisite, e quindi anche questa gioventù guarda al futuro chiedendosi quale sarà il mio futuro, cioè non basta più il pane, ma ci vuole la possibilità di costruirsi un futuro a pari condizioni che dovrebbero avere tutti quanti e di fatto non hanno, altrimenti nemmeno noi saremmo in campo. Comunque quei valori, quel tentativo, no, di una vita collettiva, dove il bene collettivo è il bene di tutti, mi sembra che in questo momento come dire, nubi molto scure abbiamo sul cielo, quindi abbiamo un futuro davanti a noi molto difficile.
2: Quindi un sentimento di sconforto abbastanza chiaro, resta ancora il secondo turno, vedremo lì come si giocherà definitivamente questa partita. Antonella Mori, saluto di nuovo anche a lei, lo ricordo, professoressa di macroeconomia alla Bocconi, responsabile del Desk America Latina all'ISPI. Le partite elettorali si giocano spesso con le carte della sicurezza e dell'economia, è stato così almeno in parte anche in questo voto in Brasile. Tra le analisi del risultato di ieri ce ne sono infatti che parlano di una richiesta di un cambio di rotta in campo economico. Allora ci dica lei cosa non ha fatto Lula, ma forse anche cosa ha fatto Lula in questi 4 anni, insomma un bilancio, e da lì cercare di capire il significato di questo voto.
3: Ma ovviamente, buongiorno a tutti, ovviamente l'economia è comunque importante, anche se in queste elezioni ha pesato più la microeconomia, l'economia a livello familiare, nel senso che i brasiliani, come ricordava prima Emiliano Guanella, sono molto indebitati e quindi vivono sulle loro spalle una situazione in un paese dove i tassi di interesse sono molto alti e hanno un debito per acquisti di beni di consumo alto. Però bisogna anche ricordarsi che i tassi di interesse sono alti per la politica monetaria, che ha dei tassi molto alti e che è indipendente, quindi non dipende dalle decisioni, dalle decisioni del presidente nel caso di Lula, e poi dal contesto internazionale, da quanto vengono acquistati acquistati i titoli di debito brasiliano, quello in parte naturalmente la domanda di titoli dipende dal tipo di politica. Ora, se noi guardiamo i dati macroeconomici, sì, vediamo un paese che non ha avuto una crescita stellare, però nei quattro anni ha avuto un tasso di crescita mediamente del 2%, quindi si tratta sempre di considerare se un 2% per un'economia emergente è poco. Qualcuno dice appunto è troppo poco, dovrebbe crescere almeno al doppio, o comunque una crescita positiva. Ha iniziato il suo mandato con una politica di bilancio troppo espansiva, forse questo è stato un po' un problema, per cui ha creato un disavanzo del bilancio primario, quindi escludendo il pagamento degli interessi che era elevato, però adesso l'ha portato vicino allo zero, quindi diciamo anche dal punto di vista della politica fiscale è stato abbastanza conservativa. Certamente si aspettano i mercati che l'arrivo di Bolsonaro farà una politica fiscale ancora più austera e di austerità. Quindi da un punto di vista macroeconomico l'inflazione, però diciamo l'inflazione è sotto, di nuovo è una responsabilità della banca centrale, è comunque tornata vicino dentro al margine. Ha avuto una politica, ma questo lo si sa, cioè non è un errore che quando è stato eletto il presidente Lula, si sapeva che avrebbe fatto una politica diciamo industriale di appoggio allo sviluppo industriale per far sì che il paese esca da questa, chiamiamola trappola, anche se è una ricchezza, della ricchezza di materie prime, quindi cercare di aggiungere valore, trasformare le materie prime con una guida importante pubblica. Quindi diciamo anche questo non ci stupisce, che sarebbe stato il contrario, sarebbe stato da stupirvi. Ricordiamo che per esempio è sempre stato diciamo un orientamento più di sinistra, però se oggi guardiamo nel mondo il presidente Trump sta facendo queste cose, quindi non è necessariamente rimasta solo un'iniziativa di sinistra. Quindi ecco, se guardiamo alla macroeconomia non vediamo dei dati che ci dicono ecco per quello che ha perso. Se guardiamo alle tasche delle famiglie che però leggono poco e sicuramente non sono degli esperti di macroeconomia, ecco, per le famiglie questo grosso loro indebitamento, che però sono spese che hanno fatto, e in passato soprattutto un po' di inflazione più alta, può avere pesato. Però come è stato ricordato, la campagna elettorale non si è concentrata sui temi economici, sono stati altri, la violenza, la corruzione. La corruzione, ricordiamoci, che è comunque ha portato probabilmente tanti brasiliani a dire no, io voto contro l'establishment, anche se paradossalmente Lula non sembra non implicato, per il momento non è mai emerso un suo collegamento con l'ultimo grande scandalo di corruzione, quello della banca che è fallita, al Banco Master, mentre il Flavio Bolsonaro sì, però ecco, questi sembrano quasi dei dettagli, invece per il brasiliano di nuovo parlare di corruzione, dove invece in passato dagli scandali dove i deputati ricevevano dei pagamenti, il mensalao dove ricevevano dei pagamenti per votare in un certo modo, a poi il grande scandalo che ha coinvolto il Lavajato, che ha coinvolto la Petrobras, dove quindi diciamo l'establishment anche del partito dei lavoratori era stato, l'establishment nel senso dei politici, è stato fortemente coinvolto. Ecco, questo è stato un tema, quello della corruzione, che ha guidato di più, meno l'economia.
2: Ecco, Emiliano Guanella, magari ripartiamo da qui: la corruzione, la sicurezza, la violenza, la criminalità, possiamo dire che sono due dei grandi temi che hanno condizionato il voto di ieri.
6: Sicuramente sono i due grandi talloni della sinistra in America Latina. La sinistra in America Latina ha delle grandi difficoltà a affrontare il problema della sicurezza, perché di fronte a una destra che lo affronta, soprattutto adesso col modello di Bukele in Salvador e altri con una politica assolutamente repressiva. In Salvador il 2% della popolazione maschile è finita in carcere, molti anche innocenti. Ecco, la sinistra fa il contrario, cioè dice ancora adesso circolano nel web brasiliano una frase infelice di Lula di tanti anni fa, che diceva: ecco, quando qualcuno ti ruba, questi ragazzini che rubano un cellulare, beh, alla fine lo rubano solo per comprarsi le scarpe da tennis. Però quel cellulare rubato a una ragazza di classe umile brasiliana ha rappresentato magari gli stipendi di un anno, i risparmi di un anno di stipendio per comprarsi quel cellulare. E poi non dimentichiamo che molto spesso, purtroppo, in Brasile per rubarti il cellulare ti possono anche sparare. Quindi l'incapacità di affrontare un problema così grande, perché non sono solo gli omicidi, sono le tentate rapine, sono la difficoltà di tornare a casa, sono, e Alberto Eisenman lo conosce bene perché conosco benissimo la bellissima realtà che lui guida da tanti anni nella periferia di San Paolo. I grandi problemi delle periferie sono problemi anche strutturali, cioè la mancanza di illuminazione pubblica, quindi il fatto che la gente torna a casa dal lavoro molto tardi e quindi ci sono zone molto pericolose. Ecco, la sinistra ha sempre avuto un problema quasi culturale ad affrontare il problema della sicurezza, mentre invece la destra ci cavalca. Flavio Bolsonaro è una famiglia, il clan Bolsonaro è una famiglia che ha diversi casi di corruzione e anche di connivenza con elementi della criminalità organizzata di Rio de Janeiro molto forti. Nonostante questo, gli elettori vedono in lui un baluardo contro la corruzione e per sconfiggere la criminalità. Questo è un po' il problema fra la percezione e la realtà. Però secondo me in questa elezione, che è caratterizzata da una forte apatia, c'è anche la sensazione che Lula abbia esagerato a 80 anni. Tra l'altro Lula ha anche commesso diverse gaffe durante la campagna elettorale a diverso tipo, frasi maciste, frasi irrispettose rispetto a certe categorie di persone. Il suo entourage ha sempre detto sì, ma in realtà il presidente non voleva dire questo. Ha ricordato un po' il Biden a fine mandato, che non riusciva a non dire che non era lui il candidato, e in questo modo ha compromesso gran parte della campagna di Kamala Harris. Molti dicono oggi, insomma, Lula sarebbe potuto uscire dalla porta grande della storia dicendo non voglio più ricandidarmi. C'era il suo vice Geraldo Alckmin, che in realtà è un politico moderato, che in passato è stato strenuo oppositore del Partito dei Lavoratori, che forse avrebbe avuto un indice di rifiuto meno grande rispetto a quello di Lula. Insomma, Lula ha voluto continuare a essere lui, probabilmente un po' il complesso di chi vive in una corte e ha un entourage comunque di persone che ti adorano giustamente per la figura storica che sei stato, però non capisce che il passo del tempo è arrivato.
2: Quindi forse
6: questo fattore psicologico più che effettivo ha giocato e sta giocando un ruolo importante.
2: Quindi forse la candidatura di troppo. Alberto Eisenman, una parola magari su un altro aspetto che interessa questo voto e che ci riporta al sentimento popolare. Si legge e si dice qui si è votato più contro un candidato o l'altro candidato che per un candidato o l'altro candidato. Il settimanale britannico l'Economist ha parlato di questa competizione come di una gara di impopolarità. Ecco, qui dietro ci sta la sfiducia nelle istituzioni, la sfiducia nella politica. Che cosa possiamo dire al riguardo, Alberto Eisenman?
1: Sì, credo che è proprio un sorta di rancore, magari soprattutto della classe media, rispetto al PT, a Lula, alla parte economica del paese, perché di fatto poi in questa fascia di classe sociale il soldo vale meno, ci sono sempre meno attori lì dentro. Io vedo la periferia, tutti indebitati, ma sono indebitati perché giustamente, facendo un passo avanti, non basta più il cibo, o una persona si dice sì, ho bisogno anche le scarpe, ho bisogno anche il cellulare, ho bisogno anch'io di vivere, appartenere alla società. E quando non c'è questa prospettiva, perché cominciamo dalle cose molto semplici: un lavoratore della periferia al mattino si alza, mi si è permesso questo esempio, e ci mette 2 ore ad andare al lavoro altre 2 a tornare con un mezzo pubblico, e non vede la prospettiva che questo possa cambiare anche perché la comunicazione del governo Lula, io direi, è stata pessima. Probabilmente sono stati anche un po', se mi è permesso, una certa forma di arroganza, pensando che sì, ricostruendo il paese, che era poi lo slogan che loro hanno preso, che abbiamo un paese da ricostruire dopo Bolsonaro, non bastava ricostruire quello che andava ricostruito, ma bisognava di nuovo poter portare delle nuove prospettive. E quindi io credo che sia proprio un voto, un po' di disperazione, però un voto che sulla bilancia temo che i conti non tornino, perché giustamente, purtroppo, con una periferia che è enorme in Brasile, che io ripeto, non legge, non si informa, perché se si parla dello scandalo del Banco Master, altre situazioni, io credo che il 50% non abbia neanche mai sentito parlare. Quindi noi parliamo perché seguiamo tutti i santi giorni quello che accade. E comunque qui, in questa prospettiva, mancano tutti i temi che vengono coinvolti. Questo sarei anche molto, molto semplicemente dire, e l'ecologia, e il pianeta, e quello che noi insegniamo, quello che crediamo che sia la stessa sopravvivenza, ma anche dell'estrema destra vivono sullo stesso pianeta. Abbiamo preso in considerazione questi aspetti? Ma sicuramente no, non rientrano nemmeno non vengono nemmeno contemplati. Quindi c'è uno scenario proprio dove tentiamo di giustificare questo voto proprio semplicemente come un grido di dire basta, bisogna cambiare e fare qualcosa. Sì, io sono d'accordissimo, hanno tutti ragione, bisogna cambiare, e veramente anche l'economia, con il costo del denaro, con tutto il potenziale che c'è. E questo cambiamento, per chiudere, però, purtroppo temo che ancora una volta a pagarne lo scotto sarà proprio, in realtà, prima di tutti quanti, la periferia, la gente semplice, che già fa una vita di sacrificio, una vita tremenda per sopravvivere, perché saranno loro a non beneficiare, non sono la priorità e non lo saranno di questo governo, questo è ovvio. E anche le politiche per l'educazione che vengono proposte, senza entrare adesso, magari nello specifico adesso, però a noi inquietano parecchio, perché se non c'è educazione e contro la violenza e contro questa idea poi che hanno portato molto, dove non c'è una visione di il benessere di tutti e il mio benessere, qui proprio si è arrivati la mia sopravvivenza davanti a tutti, no? E quindi con questa prospettiva io credo che il paese si infilerà in un grande pasticcio e vedremo socialmente, purtroppo, sul campo questo grido di cambiamo le cose è stato messo in mano probabilmente alle persone sbagliate, l'indicazione giusta, ma abbiamo già il piccolo storico che ce lo insegna.
7: Quindi un cambiamento che rischia, secondo lei, di non portare a soluzione, ma anzi magari di aggravare la situazione del paese. Antonella Mori, ci restano alcuni minuti per chiudere, torniamo a lei, magari per parlare un po' dell'America che sta lì a guardare. E non solo, si è parlato anche di ingerenze. Che cosa vogliamo dire di questo esito, se lo guardiamo da Washington? Una vittoria di Bolsonaro, un grande affare economico e geopolitico per Donald Trump?
3: Ah, senza dubbio, se dovesse vincere Bolsonaro in Brasile, per Donald Trump sarebbe una delle più grandi vittorie in genere, quella di essere in grado praticamente di controllare tutta l'America Latina, a parte il Messico e Uruguay, praticamente sarebbero, e Nicaragua, i paesi che rimangono ancora fuori da questa alleanza che poi ha proprio creato sui temi soprattutto della lotta al narcotraffico, al narcoterrorismo e all'immigrazione illegale. Quindi questa veramente sarebbe una vittoria, nel senso che l'ha annunciata un anno fa nella strategia di sicurezza nazionale, questa ha ribadito la dottrina di Monroe più il corollario di Trump, e in un certo senso nell'arco di un anno si sarebbe quasi completata, perché a novembre era stata fatta novembre 2025. Quindi questo ci può dire che è stato fortunato, oppure che in realtà ci sono state poi anche delle azioni molto forti che hanno cercato nei vari paesi di influenzare questi risultati. Nel caso del Brasile sappiamo che il presidente Trump aveva messo dazi doganali, quindi aveva fatto delle azioni molto evidenti per contro l'amministrazione Lula, e appoggiando un futuro con Bolsonaro. È probabile che anche ci siano state azioni meno evidenti di finanziamenti alla propaganda per Bolsonaro. Però altrimenti è stata semplicemente un colpo di fortuna di Trump, non lo so. Ma quello è senza dubbio è un risultato per lui importante. Teniamo conto che su alcuni punti Flavio Bolsonaro sarà sicuramente allineato con Trump. Quello della lotta alla criminalità, al narcotraffico, quello di essere meno attento all'ambiente, i temi sociali, avrà un batto al punto di sull'economia. Le politiche non saranno identiche, saranno simili su quello che è la riduzione della spesa pubblica, cioè sarà Bolsonaro quello che Trump ha cercato di fare e in parte ha fatto nel paese. Però per quanto riguarda la politica commerciale, Trump ha fatto una politica altamente protezionistica e non credo che Bolsonaro farà questo. Per quanto riguarda anche la politica industriale, Trump appunto ha fatto una politica molto con un intervento anche pubblico molto forte, e potrebbe essere molto diverso invece l'atteggiamento, molto più liberista, d'accordo, molto più vicino a un Milei, ecco, da questo punto di vista per l'economia.
7: D'accordo, con questo dobbiamo chiudere. A proposito di rapporti tra i due paesi, c'è anche ovviamente la questione dell'accesso alle importanti risorse minerarie e non solo del Brasile. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Appuntamento a questo punto al 26 ottobre, quando sapremo com'è andato il secondo turno. Buona giornata.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
9: Buongiorno da Veronica Lippi. Sorpresa nelle elezioni presidenziali in Brasile, Bolsonaro batte Lula e va da favorito al ballottaggio. Per il presidente uscente è una cocente sconfitta. I barbershop come copertura per il riciclaggio di denaro. In Romandia in arrivo un primo processo che riguarda due saloni. Donald Trump sceglie il suo responsabile dell'intelligenza artificiale, sarà Jay Clayton, già capo dei servizi di informazione e di sicurezza nazionali. Il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile ha dunque segnato una netta svolta a destra. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ha ottenuto il 47% dei voti contro il 45% del presidente Lula da Silva. Il paese andrà dunque al ballottaggio il 25 ottobre. Da San Paolo sentiamo Paolo Manzo.
10: Brasil va vencer! Bora Brasil!
11: Un vero e proprio colpo di scena. La vittoria al primo turno del senatore di destra, Flavio Bolsonaro, del Partito Liberale, ha contraddetto sondaggi e previsioni. 45 anni, Flavio è il figlio di Jair Bolsonaro, l'ex presidente condannato per tentato colpo di Stato ad oltre 27 anni di carcere.
10: La parola è mudanza.
11: La parola è cambiamento. Il Brasile non ce la fa più. Io sono molto soddisfatto del risultato, ha detto. La storia familiare sembra dunque non aver pesato più di tanto sul risultato di ieri, mentre, secondo gli analisti, il voto può riflettere una richiesta di un cambio di rotta, soprattutto nell'economia. Delusione invece nel comitato elettorale dell'attuale presidente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva, 80 anni del Partito dei Lavoratori, che punta adesso alla sfida del secondo turno, il prossimo 25 ottobre. Lula ha promesso in caso di un suo quarto mandato un'attenzione ancora più forte alle politiche sociali.
10: È
11: ora di mostrare la vera fotografia del Brasile di oggi e del Brasile che vogliamo. Che i bolsonaristi si preparino, perché li sconfiggeremo, ha detto. Il voto si è svolto senza incidenti. Rimane però l'incognita di una pressione diretta di Donald Trump a favore di Flavio Bolsonaro nelle prossime settimane, che potrebbe polarizzare ancora di più il Brasile, con il rischio, si teme, di scontri violenti.
9: È atteso per oggi l'annuncio di elezioni anticipate in Spagna. Il premier Sanchez e il suo partito, il PSOE, sono pronti a chiudere la legislatura attuale e sciogliere il Parlamento dopo la bocciatura dei due decreti sull'alloggio che è avvenuta venerdì. Sanchez dovrebbe parlare a minuti, dunque il suo annuncio è decisamente molto atteso. La data ipotizzata per il voto è il 29 novembre. Se dovesse arrivare una notizia entro la fine del radiogiornale, ve ne darò. Gli Stati Uniti hanno ritirato tutti i loro bombardieri presenti nella base militare britannica di Fairford dopo il presunto tentativo di attentato di una settimana fa. Per quell'incidente erano state arrestate 6 persone che sono poi state tutte rimesse in libertà su cauzione. La base, lo ricordo, è stata utilizzata dagli Stati Uniti per bombardare l'Iran. Gli aggiornamenti con Manjula Bhatia.
12: Tutti i bombardieri statunitensi che stazionavano nella base militare di Fairford, che si trova nel sud-ovest dell'Inghilterra, sono stati portati via e riposizionati negli Stati Uniti. Lo ha confermato il Pentagono, senza precisare per quali ragioni. Nella base britannica, che da tempo è utilizzata dagli Stati Uniti, erano presenti decine di bombardieri B-52 e B-1, utilizzati fin dall'inizio dell'attacco israelo-statunitense contro l'Iran. I B-1, in particolare, sono bombardieri strategici supersonici, noti per il loro vasto raggio d'azione e l'elevata capacità di carico di missili e bombe. Si diceva che gli Stati Uniti non hanno spiegato il perché del ritiro, che giunge tuttavia in seguito all'incidente avvenuto il 27 settembre, quando la polizia fu allertata per la presenza nei pressi della base di 3 veicoli sospetti, nei quali sono state poi ritrovate grandi quantità di benzina, ma nessun esplosivo. Tra le 6 persone arrestate, tutte rimesse in libertà su cauzione, una ha la doppia cittadinanza britannica e iraniana. Nei giorni scorsi il premier Andy Burnham aveva affermato che ci sono chiare indicazioni di un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda, circostanza smentita da Teheran, che però ha più volte dichiarato di ritenere bersagli legittimi tutte le basi usate per attacchi contro il proprio territorio. I bombardieri tornano quindi negli Stati Uniti proprio mentre il presidente Trump sta valutando diverse opzioni nei confronti dell'Iran, inclusa la ripresa dei bombardamenti. Altre 2 portaerei, in aggiunta a quella già presente, sono già in viaggio verso il Medio Oriente con circa 10.000 soldati.
9: Veniamo ora a una notizia dall'interno. Dietro alcuni barbershop, i saloni di barbiere per uomini della Svizzera romanda, si nasconderebbe una rete per il riciclaggio di denaro. Secondo un'inchiesta della trasmissione di RTS, la radiotelevisione svizzera romanda, Mise au Point, da tempo la polizia ha messo sotto osservazione le loro attività e a breve si aprirà un processo. Ce ne parla Valentina Moccetti.
13: Sono spuntati come funghi ovunque in tutta Europa i saloni di barbiere o barbershop, come li ha rinominati la moda. Sono apparsi numerosi anche in diverse città svizzere, alcuni spesso vuoti. Non è la prima volta che la polizia segnala sospetti di infiltrazioni di organizzazioni criminali in questo tipo di attività commerciale, ma di solito è difficile ottenere le prove di colpevolezza. Contrariamente ad altri paesi, in Svizzera tocca alla giustizia dimostrare che la provenienza di denaro di un accusato è illecita. Potrebbero esserci riusciti a Ginevra e Losanna. A breve si aprirà un processo contro 2 ex titolari di una catena di barbershop che operano in quelle 2 città e che rischiano diversi anni di carcere. La procura di Ginevra, secondo documenti esaminati da RTS e dal quotidiano online Watson, è certa che si tratti di riciclaggio di denaro. Il caso è emerso 5 anni fa in relazione ad un arresto avvenuto ad un posto di dogana ginevrino, quando un uomo è stato fermato con un sacchetto pieno di mazzette di banconote per diverse centinaia di migliaia di franchi. Soldi che gli inquirenti ritengono provenire in gran parte da traffico di stupefacenti. Qualche anno fa, un altro barbershop era stato al centro di un caso di prostituzione a Ginevra, ma senza alcun collegamento con il riciclaggio di denaro. In Francia e in Germania, al contrario, il fenomeno è molto diffuso.
9: Chiudiamo andando negli Stati Uniti. Non è un ingegnere, non ha fondato una startup e non arriva dall'universo della Silicon Valley. Eppure Donald Trump ha scelto Jay Clayton come nuovo responsabile della task force sull'intelligenza artificiale. Il mandato è generico: coordinare, insieme agli altri componenti della Super Intelligence Force, la risposta federale alla corsa all'intelligenza artificiale. Sentiamo Cristiano Valli.
14: AI is not only an opportunity but a threat. When something's both an opportunity and a threat, you better get your arms around it.
15: Immagino che nella comunità dell'intelligence si percepisca che l'intelligenza artificiale rappresenta non solo un'opportunità, ma anche una minaccia. Quando qualcosa è al contempo un'opportunità e una minaccia, è fondamentale riuscire a padroneggiarla. Così rispondeva Jay Clayton poco più di 2 mesi fa in Senato, durante il procedimento di conferma della nomina a direttore dell'intelligence nazionale. Difficile capire ora cosa significhi il nuovo ruolo per il settore. Durante la sua stagione la Commissione di controllo della borsa è stato spesso molto critico e duro nei confronti delle aziende della Silicon Valley, ma le sue dichiarazioni più recenti vanno nella direzione contraria a quella di chi vuole una pausa nello sviluppo. Una frenata lascerebbe spazio alla Cina, ha affermato di recente. Gran parte dei media ieri ha sottolineato che determinante nel capirne il ruolo è probabilmente la composizione della commissione. Da una parte Clayton, una figura cresciuta tra diritto, finanza, regolamentazione e più recentemente sicurezza nazionale. Dall'altra, soprattutto membri dei dipartimenti della difesa, del commercio e delle infrastrutture. La chiave del mandato, hanno affermato molti osservatori, è coordinare lo sviluppo della tecnologia. Non regole su algoritmi e software, ma una guerra sui materiali, una lotta per risorse fondamentali. A cominciare, con ogni probabilità, dall'eliminare il collo di bottiglia nella catena degli approvvigionamenti. Terre rare, chip, sviluppo nazionale della produzione industriale avanzata, infrastrutture elettriche ed ampia larghezza di banda.
9: E prima di chiudere vi dico che ora la notizia ufficiale: da Madrid è appena arrivata la conferma. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato che ci saranno elezioni anticipate, si andrà al voto il 29 novembre. Chiudiamo qui.
16: Lo sport.
17: Ben ritrovate, ben ritrovati da Thierry Fontana. Iniziamo dal calcio. Quarta e ultima giornata di questa parentesi di Nations League per la Lega A. Ieri tra Grecia e Germania è finita 0-0. L'Olanda ha superato per 2-1 la Serbia per una classifica nel gruppo 2 che recita: Olanda e Grecia a 8 punti, Germania 5, Serbia 0. Nel gruppo 4 invece il Portogallo ha vinto contro la Norvegia 2-1. Tra Galles e Danimarca è finita 1-0 per i danesi. Portogallo a punteggio pieno in classifica con 12 punti, Danimarca 6, Galles e Norvegia 3. Questa sera spazio al gruppo 1 con Francia, Belgio e Italia-Turchia. Fischio d'inizio alle 20:45. Torniamo ora invece su quanto successo ieri pomeriggio nel hockey su ghiaccio con il Lugano, che ha subito una nuova clamorosa rimonta contro la Joa dall'1-3 al 5-4 finale, fatali ai bianconeri le troppe penalità concesse. Omar Gargantini.
18: Col suo Lugano zavorrato nei piani meno nobili della classifica, perché come Penelope fa e disfa complicandosi la vita, preoccupato Thomas Mitel dice di non esserlo ancora, e se anche fosse non lo dà comunque a vedere. Abile come al solito a gestire le emozioni, lui scafato giocatore di poker. Ma questa seconda bruciante sconfitta consecutiva in trasferta, per certi versi un assurdo copia e incolla di quella rimediata alla Gnau 5 giorni prima, non lo può lasciare indifferente, ed è di quelle che fanno davvero male. Ovviamente vogliamo e dobbiamo vincere, e non posso certo essere soddisfatto, anche perché se prendiamo le ultime 3 partite per lunghi tratti abbiamo pure giocato un buon hockey, ma abbiamo sempre trovato il modo di concedere troppe reti e troppi breakaway, dice la coach bianconero. Sono deluso, arrabbiato e frustrato. Se ripenso a questa partita ci sono state tante buone cose, tranne però la vittoria. È irritante, conclude Thomas Amitella. Tendenza che va ora assolutamente invertita in tempi brevi per non trasformare anche questa in una logorante stagione ad inseguimento. Da aggiungere infine che Canonica purtroppo ha lasciato il ghiaccio già nel secondo tempo per un probabile problema ad un ginocchio, da monitorare quindi la sua condizione.
17: Sempre ieri pomeriggio il Ginevra ha battuto 2-1 lo Zugo per una classifica che vede ancora lo Zurigo in testa con 23 punti in 8 partite, seguito dalla Ginevra a 18 in 10 partite, Langnau 15 punti, Ambri Piotta, Ajoa e Friburgo 14, Davos 13, il Lugano è penultimo con 8 punti ma in sole 7 partite giocate. Nel ciclismo Remco Evenepoel è il nuovo campione europeo della gara in linea, il belga al photo finish ha preceduto l'italiano Ciccone, bronzo per Scaroni, lontani invece gli svizzeri. Nel basket, seconda sconfitta stagionale dei Lugano Tigers, battuti all'Elvetico ieri 77-70 dal Nyon. Infine Ticino protagonista ai campionati svizzeri di ginnastica di Winterthur con diversi ottimi risultati, Lena Bickel si è messa al collo la medaglia d'argento nel concorso completo, la 21enne ha inoltre conquistato il titolo nazionale alle parallele asimmetriche, bronzo nel concorso completo e argento alla sbarra per Mirko Riva, oro per Mattia Piffaretti sia al suolo che agli anelli, argento per lui invece alle parallele dietro solo a Matteo Giubellini.

Dati che, l'abbiamo detto la settimana scorsa, è quasi un festival di compleanno che continua, ma appunto qua in studio senza di lui tornerà domani, quindi non ci dobbiamo preoccupare. Quello che possiamo sicuramente fare è guardare a questi giorni e chiederci che fine settimana è stato. È stato un fine settimana che faccio fatica a vederlo come autunnale. Se penso ai funghi, sì, quelli sono arrivati. I colori non ancora, quelli il foliage, c'è la mappa tra l'altro interattiva su Svizzera Turismo che continua a monitorare, andate, ci sono proprio i colori dell'autunno, si vede dove piano piano sta diventando rosso, visto che la Valmusteir piano piano, a sud delle Alpi comunque molto meno, ma stanno arrivando anche quelli. Se guardo anche agli ultimi giorni vedo che effettivamente ci sono state le discese dell'alpeggio, ci sono state diverse feste, parecchia gente, anche qua abbiamo detto la festa d'autunno, sì, quella c'è stata, ma ho visto anche tante persone che hanno corso, ci sono state le ultime gare direi che ci possono essere prima che arrivi la neve, e penso alla Claro Pizzo, l'anno scorso il percorso era stato accorciato a causa della neve, è una di quelle informazioni che oggi ci sembrano un po' strane. Quest'anno invece nello stesso periodo un'altra storia, completamente un'altra storia, effettivamente tra l'altro ci sono stati grandi vincitori, Victoria Kreutzer nelle donne, Roberto De Lorenzi nella categoria uomini, però appunto la grande notizia è che questa volta si è riusciti ad arrivare fino in cima e non c'era la neve, e questo fa capire come da un anno all'altro cambia e che adesso le temperature sono particolarmente alte per la stagione, stiamo di fuori magari anche in maglietta fino a tardi. E se guardo le altre gare che ci sono state vedo la Morà-Friburgo, 17 chilometri e rotti. Qualcuno ha pensato bene di correrla con addosso un'armatura medievale, sì, di 30 kg. È un artista francese, si chiama Abraham Poincheval, è successo in Svizzera. L'armatura lui non l'ha tirata fuori per caso dal guardaroba, no, quest'anno sono 550 anni dalla battaglia di Morà, sì, perché nel 1476, dopo la vittoria dei confederati su Carlo il Temerario, un messaggero avrebbe corso fino a Friburgo per portare questa notizia. Aveva in mano tra l'altro un ramo di tiglio, questa è un'altra storia anche che lega i due posti, che da una parte si inizia, dall'altra si finisce questa corsa, ma Poincheval quest'anno ha voluto celebrare questo messaggero, ha corso, ha reinterpretato a modo suo questo percorso, non poi così tanto fuori luogo, anche perché effettivamente questa gara nasce dalla leggenda di questo messaggero, e quindi noi oggi abbiamo voluto svegliarci anche un pochino in questi percorsi, questa gente che ha corso, noi non abbiamo corso, ma l'hanno fatto loro per noi. Mentre io vi parlo, stiamo tra l'altro anche noi atterrando da qualche parte, non a Friburgo, non a Morà, non sul Pizzo di Claro, ma in un luogo, questa casa mobile si sta spostando, immaginatevela così, in aria, in cielo, in un luogo in cui in passato abbiamo visto, si è parlato tanto di questo luogo in passato perché sono particolarmente libertini, gli piace molto la libertà, sono molto indipendenti, e in questi giorni se ne parla tanto perché è un luogo non solo molto libero ma anche molto bello. È il villaggio dell'anno 2026, ci andiamo tra pochissimo, ci ascoltiamo una canzone, c'è Nemo e poi atterriamo lì dove è particolarmente bello, sì, villaggio dell'anno, tra poco.

0: E allora eccoci qui, nel frattempo, il tempo di una canzone. Siamo atterrati nel villaggio dell'anno, che è Gersau. Siamo in una, così è stata definita, una pittoresca località situata ai piedi del Monte Righi, nel Canton Svitto, e si dice è sulle rive del lago dei Quattro Cantoni. Ma sto leggendo l'argomentazione anche della Schweizer Illustrierte e dell'Illustré, che hanno fatto votare tutti i loro lettori e lettrici. Dicono: grazie al suo mix unico di clima mediterraneo, storia vivace e instancabile spirito libero. 2500 abitanti, uno di loro è con noi. Buongiorno Christian.
1: Buongiorno a tutti, grazie della presentazione.
0: Come stai?
1: Bene, bene, qui a Gersau oggi tempo nuvoloso, ma si sta alla grande.
0: Si sta alla grande, nuvoloso. Che cosa vedi dalla tua finestra se guardi fuori?
1: Allora, io adesso dalla mia finestra posso vedere la montagna e il lago. Sono fortunato ad avere questa vista.
0: Vedi per caso Righi?
1: No, sì, lo vedo, come no, tutti i giorni. Mi accompagna anche durante la notte.
0: Ma perché durante la notte? Perché è illuminato?
1: No, perché lo vedo dalla mia finestra, quando mi corico alzo la testa e lo vedo dalla finestra che mi guarda.
0: Ma che meraviglia, che meraviglia! Ascolta, noi ci siamo svegliati con te in questo momento. Tu sei un'antenna un po' particolare, perché a volte noi abbiamo delle antenne che vivono un luogo, lo conoscono a menadito, sono cresciuti, okay, conoscono ogni strada. In questo caso noi abbiamo voluto qualcuno che fa il contrario, nel senso che è atterrato da poco e quindi ha quegli occhi un po' esterni, che mi permette di chiederti: com'è Gersau? Come ti ha accolto? Come sei arrivato lì? Insomma, raccontaci un po' questo tuo percorso, il tuo arrivo in un villaggio che è quello dell'anno.
1: Allora, io sono venuto qua nel marzo del 2024 e mi ero già informato su questo paese, appunto, visto che dovevo venirci ad abitare. E avevo sentito questa nomina di un paese molto chiuso, essendo molto indipendente molti anni fa.
0: Sì, diciamolo, possiamo descriverlo come il più piccolo stato libero d'Europa.
1: Esatto.
0: Per 400
1: esatto,
0: anni quindi, è stato uno stato,
1: esatto,
0: una repubblica.
1: Esatto, quindi anch'io l'ho conosciuto così, tramite questi articoli, queste discussioni. E anche perché appunto non era neanche accessibile tramite le macchine, essendo che tanti anni fa non c'era neanche la strada, quindi l'unico modo per accedere a Gersau erano con i traghetti. Quindi io ho detto: ma vediamo un attimino se è vera questa storia. Però devo dire che non l'ho mai sentita questa, cioè sono sempre stato accolto in maniera molto amichevole, soprattutto dalle persone che abitano qui da una vita, e non ho mai sentito questa esclusione, ecco, anzi fin da subito mi hanno fatto sentire tranquillo, nonostante non sapessi neanche il tedesco, perché non lo sapevo
0: ma
1: neanche
0: dai.
1: Parlare.
0: E adesso?
1: Però no, adesso diciamo che me la cavicchio. Soprattutto quest'anno sono riuscito anche molto a legare con i residenti del paese, e devo dire che non ho mai sentito appunto questa cosa, cioè sono sempre stati molto aperti anche per le persone che vengono da fuori, si interessano comunque anche alla vita delle altre persone, mi hanno sempre chiesto chi ero, cosa facessi, perché sono venuto qua.
0: E cosa rispondevi?
1: Rispondevo, vabbè, io motivo per cui sono venuto qua, dicevo, per fare esperienze, conoscere nuove persone. Poi vabbè, ogni tanto mi chiedevano perché hai scelto proprio Gersau.
0: Sì.
1: Non lo so, io l'ho sempre vista come è un paese molto tranquillo. Piccolo, poi si sente come una sorta di sicurezza, perché sei sempre costeggiati da questa catena montuosa che ti ricopre. Quindi ti senti anche molto, diciamo, tra virgolette, sicuro. E anche per quanto riguarda il clima, devo dire che è molto particolare, perché anche magari nei paesi vicini, magari gente che dice pioveva, ma qui l'unica magari cosa che c'è è un po' di vento, ma quindi c'è anche questa particolarità di Gersau, magari è perché è costeggiato dalle montagne, quindi magari c'è un proprio microclima particolare. ho pensato a questo.
0: Ma infatti diciamo che è stata premiata anche per questa sua aria mediterranea, i fichi sì. Per esempio vedevo che ci sono.
1: Sì, adesso venite perché adesso di fichi ne abbiamo a dozzine, a quintali.
0: Mi fa sorridere perché quasi come se fosse in ritardo, ne parlavamo recentemente con una famiglia, due donne contadine qua sul piano di Magadino in Ticino, e dicevano che loro, i loro antenati in passato avevano detto andate in Ticino, andiamo in Ticino perché arriva prima. Noi fichi li avevamo, se penso, qualche mese fa, forse fino a un mese fa. Da voi sono appena arrivati?
1: Sì, anzi, devo dire che quest'anno sono eccezionali, dati appunto il caldo che penso abbia colpito tutta la Svizzera, sì. Però hanno veramente un sapore eccezionale. Ci sono anche molte persone qua che ce l'hanno nelle loro abitazioni e sono gentili ogni giorno a portarci dei sacchetti pieni di fichi da far assaggiare a tutte le persone.
0: E quindi sono persone accoglienti, perché non, diciamo una
1: molto,
0: realtà
1: molto,
0: se pensa una realtà comunque piccola, abbiamo detto 2500 abitanti,
1: sì.
0: Abbiamo detto comunque sono stati una repubblica fino al 1817, quindi me li vedo anche un sì. po' battaglieri, anche un po' tu non hai trovato niente di questo, non si respira quell'aria di libertà di cui si parla spesso,
1: no,
0: Gerson,
1: allora,
0: per quello.
1: L'unica cosa sulla mia esperienza che ho potuto vedere accennando al fatto dell'indipendenza sono appunto queste monete particolari, in italiano non so in tedesco come si dice, ma in italiano si chiamano i fiorini
0: sì,
1: di Gerson.
0: È giusto, sì.
1: Ok, sono appunto queste monete che non ho mai visto da nessun'altra parte.
0: E si usano?
1: Io sono da... Sì, si usano, molte persone le usano e poi si va in comune comunque a cambiarle, poi ci pensano loro a cambiare nella valuta in franco.
0: Qui tu puoi comprare
1: una
0: pizza. Puoi comprare una pizza con il fiorino di. Non
1: esatto.
0: È vero. Ecco.
1: Puoi comprare la pizza col fiorino di Gerson. Penso che in tutti i ristoranti di Gerson lo accettino, anche perché essendo una comunità molto unita, diciamo che su queste cose facciamo tutti la stessa cosa. Quindi quando vengono, anzi la prima volta che li ho visti sono andato dal mio capo perché ho detto ma scusa, ma cosa sono questi cosi qua?
0: Mi hanno fregato.
1: Non avendoli mai visti, e poi mi hanno spiegato appunto che è la moneta che si usava una volta, che ancora oggi ovviamente non vai a fare la spesa con quelli, però se vai a fare qualcosa nel paese puoi usarli tranquillamente come forma di pagamento.
0: Io ero convinta fosse un gettone
1: sì.
0: gioco, diciamo un gettone
1: no.
0: Di ricordo.
1: No, anzi, valgono anche parecchio, perché il più piccolo è da 5 e ci sono anche quelli da 10. Quindi poi sono anche molto belli, caratteristiche, molto belle.
0: Impressionante. Qua che siamo atterrati, siamo a Gerson in questo momento, stiamo vedendo anche delle immagini, perché mi piace anche vedere che cosa mostrano le persone che vengono a visitarlo, e vedo tanto verde, persone che fanno il bagno, prati che finiscono proprio in acqua. È uno di quei posti dove non è stato privatizzato troppo e quindi davvero ci si può godere il posto, oppure avete anche voi, come in altri luoghi, questo problema delle rive, dato che siete tanto sul lago?
1: No, assolutamente. Qua anzi si nota molto l'estate appunto per questo. Molte persone che vengono me lo dicono anche, ti basta andare a passeggiare sul lungo lago e vedi veramente persone che si mettono ovunque, cioè si possono mettere davvero ovunque per farsi il bagno, non c'è nessun tipo di restrizione, ovviamente basta comunque anche rispetto per le altre persone che vengono, però non si nota questa restrizione, poi puoi fare il bagno ovunque davvero, anche dalla terrazza che abbiamo noi sul lago, se vieni e ci dici vogliamo farci il bagno, possiamo dire sì, non ci sono problemi, divertiti.
0: Fantastico, perché tu effettivamente, l'abbiamo detto, lavori in una pizzeria, quindi ecco
1: esatto.
0: Perché abbiamo fatto dei riferimenti al fatto che a volte arrivavano a pagare con questo fiorino.
1: Esatto.
0: Forse un'ultima cosa, per chi ci ascolta,
1: sì.
0: Quando venire a Gerson? In quale momento dell'anno, secondo te, è
1: allora,
0: una bella occasione di andare sul Lago dei Quattro Cantoni, dove ti trovi adesso?
1: Allora, io personalmente ho due periodi, le due stagioni, estate e dicembre. Allora, d'estate, come ho detto, sì, esatto, si vede molto questa particolarità qua, perché appunto si passa dal periodo estivo, in cui davvero c'è veramente, veramente, tanto afflusso di persone che vengono magari da altre città svizzere o addirittura anche molte persone dall'estero. Infatti qua vedo persone da tutto il mondo, dall'America, agli Emirati, sopra Cina, addirittura Giappone, Canada, ci sono molte persone che vengono da tutto il mondo. E l'estate è comunque molto bello perché è sempre curato, poi l'atmosfera estiva, le temperature alte, il lago, il fatto che puoi farti il bagno oppure le passeggiate, perché qua comunque ci sono tante passeggiate che si possono fare, dalle sì, più non... semplici, comunque ci sono anche quelle un po' più impegnative, sì. Soprattutto se vai nelle vette del Righi, e quindi l'estate penso giugno e luglio siano i periodi migliori, sì, per godersi questi momenti, anche perché ci sono tanti eventi che fanno qui in paese. Il più famoso è il concerto lì al Seebühne, il palco sul lago, che è un palco direttamente sul lago, in cui fanno, se non sbaglio, 30 appuntamenti estivi.
0: Quindi su una piattaforma, come una zattera.
1: Esatto, una piccola arena con gli spalti e vista lago, è veramente bello.
0: Che meraviglia, questo è in estate. E invece dicevi anche l'inverno.
1: Esatto. L'inverno è totalmente diverso, meno persone, i parcheggi sono vuoti perché non c'è turismo, però devo dire che è molto, molto suggestivo per l'atmosfera. Quasi quieta, un'atmosfera di pace, una pace dei sensi.
0: Certo, me lo immagino, me lo sto già immaginando. E poi avete la neve, vedevo, comunque sulle vette,
1: esatto,
0: ma a volte arriva anche da voi.
1: Io attendo molto la neve quest'anno, perché sai, dopo un'estate impegnativa dici voglio vedere la neve, quindi sto aspettando la neve che dovrebbe arrivare in teoria verso novembre, speriamo.
0: Ah già,
1: novembre,
0: okay.
1: Dicembre. E perché no? Perché non privarti? Io avevo provato anche molte passeggiate nel periodo invernale.
0: Con le ciaspole?
1: Io ero stato un po' impulsivo, sono andato senza, infatti me ne sono pentito perché avevo la neve che mi arrivava alle ginocchia. Però è stato molto
0: bello. Ti piace fare fatica, Christian, ti piace fare fatica.
1: Esatto, poi essendo che non ci vanno tante persone... Sei proprio in mezzo alla neve.
0: Attenzione Christian, non ci andavano tante persone. Adesso che ci hai detto che non è solo luogo dell'anno, che tu sei arrivato 2 anni fa e ci stai descrivendo questo posto come una cartolina dove venire, ormai è andata, lo devi condividere con chiunque avrà voglia di venire.
1: No, venite, alzi, accolti.
0: Ascolta Christian, ti ringraziamo tantissimo per averci permesso di svegliarci con te a Gersau, lo ripetiamo, villaggio dell'anno 2026, l'anno scorso tra l'altro era Ascona, lo ricordiamo, sì. Gersau che era in competizione con Bosco Gurin, avete battuto Bosco Gurin, ma sono sicura che anche Bosco Gurin si difenda molto bene. Sei mai stato lì?
1: No, l'ho girata veramente poco la Svizzera, purtroppo.
0: Allora ti consiglio di venire qui e andare in quel luogo che è molto molto molto interessante, un villaggio Walser che abbiamo nel territorio della Svizzera italiana. Grazie Christian, noi torneremo tra l'altro a Gersau prossimamente perché c'è un'altra persona che vuole raccontarci il perché abbiamo anche una bandiera molto uguale a quella del Ticino, ma ci torneremo e magari torneremo anche da te. Grazie!
1: Grazie, ciao a tutti, una bellissima giornata.
0: Buona giornata, noi abbiamo Max Gazzè a cuore scalzo, ci spostiamo, la casa svizzera sta volando in cielo e tra poco atterrerà da qualche altra parte.

0: Gersau, vi è piaciuta molto, in tanti avete scritto allo 0763211113, c'è chi ci dice qual è questo villaggio sul lago dei quattro cantoni. Gersau, Flavia, è Gersau, è un luogo che appunto ha vinto il premio di miglior villaggio dell'anno 2026, la Schweizer Illustrierte e l'Illustre hanno fatto votare il loro pubblico, anche Ascona l'anno scorso aveva ricevuto questo premio e noi siamo atterrati lì. Altre persone ci chiedono, ma qual è, cosa hai detto, il simbolo di Gersau è uguale a quello ticinese, la bandiera è identica, ma torneremo, faremo una seconda, un secondo capitolo di Gersau prossimamente. Abbiamo una persona che ci vuole raccontare anche di questo forte spirito di libertà. Roby giustamente mi dice, ma non, meglio dire forse libertario e non libertino, l'hai usato forse impropriamente, sicuramente libertario può essere anche più appropriato. Grazie anche a Roby che ce lo suggerisce. Ricordiamo, è stata una repubblica per 400 anni, ancora oggi ha la sua moneta, che si può pagare con quella, poi si va in comune e la si cambia. Tantissimi messaggi, ripeto, è Gersau. Graziella dice, non conosco questo posto, ci voglio andare. Anche quello è lo scopo di Casa Svizzera, ogni tanto vi portiamo via dagli schemi e andiamo a scoprire un luogo con persone che ci vivono, che vivono quel luogo. Io adesso voglio raccontarvi una storia, voglio partire da Aquila, dove c'è, se noi andiamo al cimitero, c'è un signore, c'è la tomba di un signore che 170 anni fa è partito da lì, in Valle di Blegno, come tanti altri ticinesi, ha lasciato la sua valle per cercare fortuna altrove. Nella borsa aveva qualcosa di molto molto dolce, aveva del cioccolato, lui era il figlio di un cioccolatiere, con lui ha girato l'Italia, la Germania e poi a un certo punto ha aperto la sua fabbrica a Lucerna. Siamo nel 1852, qualche anno dopo dice, ma sai cosa, no, io vado a San Gallo. A San Gallo perché? Perché era una città tessile in pieno fermento, dove lui ha capito che una cosa molto intelligente per chi deve fare vendere un prodotto. Lui ha capito che lì c'era sempre gente, se c'erano un'industria c'erano sempre persone, clienti tutto l'anno. Quel signore si chiamava Aquilino Maestrani, è stato uno dei pionieri del cioccolato. Siamo a Casa Svizzera, non possiamo non parlare anche di questo prodotto che ci definisce anche a livello mondiale. E oggi, più di 170 anni, a 170 anni di differenza da questo momento, abbiamo deciso di seguire quella storia e vedere dove ci porta. Ci porta in un posto che si chiama Flaville e noi lì abbiamo un'antenna per noi che ci racconterà dove siamo atterrati e soprattutto se si sente quel profumino di cioccolato al momento. Buongiorno Antonella! Antonella, ci senti?
1: Buongiorno Alice, buongiorno Ticino, buongiorno a tutti.
0: Abbiamo al momento un problema di linea, purtroppo Antonella, ti sentiamo un pochino male. Allora, quello che ti propongo di fare è di ricollegarti e io nel frattempo mi dico, ci ascoltiamo una canzone. Sappiamo che siamo atterrati a Flaville, quindi è un posto vicino, possiamo dire, a San Gallo, dove c'è anche un cioccolarium, ma ci arriviamo tra pochissimo. Noi abbiamo la tomba, abbiamo da dove è partito, ma lì è arrivato e ha creato un mondo di cioccolato. Tra poco torniamo da te, Antonella, riproviamo.

0: It hurts so. I just wanna be her.
1: E noi proviamo a tornare a Flaville. Perché siamo a Flaville? Perché 170 anni fa c'è un signore che è partito da D'Aquila, dalla Valle di Blegno, e ha deciso di andare prima a fare fortuna in Germania o a imparare anche il mestiere in Italia, e poi è arrivato a un certo punto in questo luogo e ha detto: io qui ci creo una fabbrica di cioccolato. E in quella fabbrica di cioccolato noi oggi, a 170 anni di distanza, troviamo Antonella. Ci senti? Ciao Antonella, come stai?
2: Ciao Alice, mi sento bene.
1: Io ti sento molto male. Allora io direi Benji, togli l'audio dal video e andiamo avanti. Prendi il telefono e andiamo di telefono. Antonella, sì, ci senti?
2: Io vi sento.
1: Perfetto. Allora Antonella, com'è Flaville? Sì. Prima di entrare nella fabbrica di cioccolato, capire cosa c'è lì, queste fontane che hai anche dietro di te di cioccolato, com'è Flaville? Che posto è? Dove siamo?
2: Flaville è un posto bellissimo, in mezzo alla natura, c'è tanto verde qua. Siamo più di 10.000 abitanti, è molto molto speciale, anche qua ci sono tantissime mucche.
1: Ah.
2: E cos'è che fa molto speciale? C'è la fabbrica della cioccolata, diciamo la fabbrica della felicità, perché il cioccolato, si dice qua da noi, fa felice.
1: Non solo da voi si dice, effettivamente è uno di quegli ingredienti che anche in passato, se ci penso, veniva non a caso servito nelle farmacie, questa era una cosa. Poi col tempo abbiamo capito che gli zuccheri bisogna stare attenti, però c'è un signore, il signor Maestrani, che ha creduto in questo mestiere, ha creduto in questo prodotto, e adesso se noi ad Aquila abbiamo la tomba, quella che è la sua tomba con anche la sua scultura, da voi cosa c'è? Al cioccolarium.
2: Da noi al cioccolarium ci sono tante cose da esplorare, quindi per le famiglie che vengono col treno, partono dalla stazione, c'è un percorso che ti porta per il centro e ti porta fuori alla natura riserva, e da lontano vedi la nostra fabbrica, e ogni tanto ci sono delle tavolette con indovinelli con delle domande.
1: Il Schokiweg si chiama Schokiweg, un sentiero che anche chi non ha voglia di camminare, questo mi fa sorridere, perché è uno di quei sentieri che... Quanto è lungo tra l'altro questo sentiero che si chiama appunto il percorso del cioccolato?
2: Diciamo per le famiglie con i bambini piccoli a piedi dura 40 minuti, vai tranquilla, ti prende un po' di tempo e... Poi passi per questo percorso, vai nella natura e da lontano vedi la fabbrica, e più ti avvicini e si sente anche l'odore, dipende anche quale prodotto viene fatto in quel momento, e si sente, si annusa e i bambini corrono nella fabbrica.
1: Tra l'altro noi su RSI La 2 stiamo mostrando il luogo, prima abbiamo mostrato il luogo dove vi trovate, effettivamente è verdissimo attorno a voi, e stiamo mostrando anche l'immagine che invece è rimasta da noi, se penso alla Svizzera italiana, della persona che ha fatto partire tutto. Da quando è partito? Diciamo, lui ha creato una fabbrica, ma poi come ha cambiato forma? Abbiamo detto, si è aggiunto un percorso per arrivarci, quindi un sentiero con anche delle informazioni, come si crea il cioccolato, tutto quello che ruota attorno a questo prodotto. Ma poi cos'altro c'è? Cos'è il cioccolarium?
2: Il cioccolarium non è un museo, per prima cosa, è un mondo da esplorare tantissime cose. Quindi arrivi, ci sono 5-6 diverse stanze dove puoi annusare le cose come il cacao o il burro. Poi ci sono le cose da vedere, tu vedi nella produzione come viene fatto il cioccolato, le stecche, le tavolette o anche i moretti di cioccolato, e poi c'è una stanza bellissima tutta in rosa con delle fontane di cioccolata. La prendi il tuo cucchiaino e vai il tuo gusto preferito che vai, ci sono 5 diversi gusti, e ti mangi la cioccolata sciolta. quanto vuoi, i bambini rimangono fermi lì.
1: Non sono i bambini, immagino, non sono i bambini, anche chi ascolta, c'è chi ci scrive mi sta venendo l'aquilino in bocca, e poi c'è chi fa la battuta, l'aquilino in bocca, beh sì, è partito tutto da una persona che si chiama così, e noi la stiamo raccontando questa storia. Un'altra cosa che ci ha fatto atterrare a Flaville è che voi vi trovate molto vicino a un luogo che nei prossimi giorni si trasformerà. Ce lo vuoi dire tu che cosa succede e come si comportano le persone di questo luogo quando si avvicina un evento che si chiama Olma?
2: L'Olma? Ah sì, l'Olma incomincia questo giovedì a San Gallo. San Gallo si trova pochi chilometri qua da Flaville. È una fiera gigante, in teoria è una fiera dei contadini. Sì. E ci sono anche là tante diverse cose da vedere, ci sono anche le mucche, c'è la corsa dei maialini, quello è proprio il stopping, e praticamente viene tutta la Svizzera tedesca a trovarci qua a San Gallo, e alcuni fanno un giro anche a Flaville a trovare la cioccolata della felicità.
1: E tu mi dicevi che invece c'è anche chi in questi giorni qua, come si comportano i cittadini? Voi siete circa più o meno 10.000, ma qua, alcuni di voi cosa fanno in questi giorni di Olma? Come la si vive questo evento?
2: Allora, tanta gente prenota anche le vacanze. Già a gennaio fanno quella settimana, io sono in vacanza perché vado tutti i giorni a Olma e vado a degustare un po' delle cose, sia il mangiare che il bere.
1: Quindi addirittura si prende vacanza. Stiamo capendo questo evento anche per voi, che non siete, almeno capiamo anche la distanza anche culturale che avete, che è pochissima, siete molto legati anche a questo. Quindi abbiamo parlato sicuramente quindi anche della bratwurst, questo è anche uno degli ingredienti che avete, dei prodotti che avete insieme al cioccolato. L'ultima domanda che ho per te: quando venire? Quando è il momento di vivere Flaville? Qual è il tuo momento preferito, se devi dirlo a qualcuno?
2: Da noi potete passare tutto l'anno, abbiamo, siccome dipende quale stagione, abbiamo tutto l'anno aperto. Anche quest'anno che abbiamo patito il caldo, tanta gente è venuta da noi perché c'era il fresco, perché anche qua dentro si senti bene, c'è un shop gigante con tanta cioccolata. E i nostri brand principali sono la Mousse e la Minor, e dopo magari ti fai la tua tavoletta con la cioccolata sciolta, metti i tuoi topping, vai fuori al shop, ti compri la tua cioccolata preferita e ti bevi un caffè.
1: Tra l'altro il vostro prodotto forte, a me viene in mente la banana ricoperta di cioccolato, è quello che va di più di tutto.
2: Te lo posso fare vedere, quelli preferiti?
1: Cos'hai? Dimmeli un po', dimmi quali
2: allora,
1: sono.
2: Allora, il principale è questa,
1: Sì, abbiamo quella barretta, è vero, sì. Quella viaggia per il mondo, ci definisce, sì.
2: Sì, questa viaggia davvero per tutto il mondo.
1: È vero, dove la spedite?
2: Come?
1: Dove la spedite?
2: Va a finire dappertutto, in mondo. Facciamo le esporte in America, Sud America, tutta l'Europa, anche in Italia si trova. E poi c'è anche, abbiamo la Moon Banana.
1: Esatto, quello io ho in mente, la banana che è una banana quasi ricoperta di cioccolato, quello è molto svizzero, trovo come sapore, esatto. anche mescolare la frutta con il cioccolato.
2: Esatto. E come terzo abbiamo la Mousse Minor.
1: Esatto, quello è più quadrato, più rettangolare.
2: Anche quella fatta dalla Maestrani, e abbiamo fatto anche qua un giubileo di 90 anni, abbiamo potuto festeggiare. E anche per prossimo anno la Maestrani ha sempre degli eventi, e prossimo anno festeggiamo 175 anni della Maestrani.
1: Certo, abbiamo detto che questo signore che è partito da Valle di Blegno, da Aquila, è arrivato lì. Qual era il suo prodotto? Prima di salutarci, perché siamo davvero in conclusione, qual era il prodotto che c'è ancora oggi in cui lui credeva?
2: Sarebbe la Minor, la stecca Minor.
1: Quindi il grande, ok, quindi abbiamo detto quello più rettangolare, allungato, esatto. Con gli angoli, quindi non arrotondato. quello era il suo.
2: E poi ogni tanto portiamo anche delle novità fuori, adesso come abbiamo fatto con la minor pretzel, abbiamo
1: quindi salato e dolce, giusto?
2: Sì, il pretzel è quello un po' più salato e poi abbiamo anche la minor con i lamponi, un po' più dolce. E sì, bisogna sempre gustare le nostre novità.
1: Infatti, quello che mi incuriosisce, effettivamente, noi la settimana scorsa ci siamo svegliati ad Arbonne, nel canton Turgovia, dove c'è il MOME, il Museo delle Mele, e anche in quel caso ci dicevano: noi facciamo degustare i prodotti legati alle mele, li lanciamo, prima di lanciarli sul mercato, li testiamo all'interno di questo spazio e poi magari vanno sul mercato. Quindi magari anche da voi capita di provare qualcosa e poi va sul mercato, testate un po' anche con queste fontane che avete di cioccolato. Noi purtroppo siamo in conclusione, è stato bellissimo, Antonella, stare con te. Ringraziamo anche Caroline, la direttrice, che ci ha permesso di comunicare, lei che oltretutto ci ha mandato anche le foto dicendo: io sono stata personalmente a vedere questa tomba, per capire un po' l'azienda che lei dirige, da dove partiva, capire il villaggio anche da cui è partito. E quindi grazie, abbiamo fatto questo viaggio insieme a te questa mattina in diretta da Flaville.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Grazie mille, ciao Alice.
1: Ciao, a presto, torneremo da voi. Adesso ci ascoltiamo A Night Like This di Caro Emerald.
2: Ciao.

E alle 9.56 noi ci salutiamo, perché tra poco arrivano le notizie, poi ci sarà Isabella Visetti con Mille Voci. Noi torniamo domani con qualcuno che ha mollato tutto e prende e va a fare quella vita che ce lo diciamo spesso: prendo e vado, apro un bar in spiaggia. Lui lo farà. A domani.

0: Rete 1.
1: Sono le 10, c'è il notiziario.
2: Studio Alberto Andreani, confermata dal primo ministro spagnolo Sanchez la decisione di indire elezioni anticipate il 29 novembre. L'esponente socialista si appresta a sciogliere il Parlamento dopo la bocciatura venerdì scorso di due decreti sull'alloggio che ha provocato un'ondata di proteste popolari. Anche in Svizzera l'Associazione degli Inquilini lancia intanto l'allarme sul forte aumento delle pigioni d'affitto. In 20 anni l'incremento è stato del 32% circa, evidenzia l'Associazione in occasione della Giornata Internazionale degli Inquilini. Un'altra rinuncia alla successione di Guy Parmalin in Consiglio federale è arrivata dal Canton Vaud e quella del consigliere nazionale Sylvain Frémont, che rinuncia a candidarsi perché si vuole concentrare sulle elezioni cantonali del 2027. Frémont è peraltro presidente della sezione vaudese dell'UDC. A rinunciare finora sono stati anche i due consiglieri nazionali Magdalena Martullo Blocher e Marcel Dettling, presidente dell'UDC a livello svizzero. Due importanti sequestri di valuta nei giorni scorsi sul lato italiano della dogana di Chiasso Brogeda. La Guardia di Finanza ha intercettato oltre 240.000 euro non dichiarati. Nel primo caso una coppia di viaggiatori si era limitata a dichiarare una modesta somma di denaro destinata all'acquisto di un immobile in Spagna. Nel secondo episodio, a bordo di un veicolo, sono stati scoperti più di 123.000 euro contenuti in un sacchetto della spesa. In Brasile il primo turno delle presidenziali di ieri è stato vinto dal candidato della destra conservatrice Flavio Bolsonaro. Ha ottenuto il 47% delle preferenze, il 2% in più rispetto ai voti ottenuti dal capo di Stato uscente, l'esponente della sinistra Lula da Silva. Si andrà così al ballottaggio in agenda fra 3 settimane. La svolta a destra si è intanto concretizzata anche nel voto sul rinnovo del Parlamento federale brasiliano. Durante le prossime ore abbastanza soleggiato a sud delle Alpi, dal pomeriggio sviluppo di cumuli con rovesci non esclusi. Sulla Svizzera orientale molto nuvoloso e precipitazioni sparse, più soleggiato e asciutto verso la Romandia. Domani martedì almeno in parte sereno a sud e ancora sviluppo di cumuli nella seconda parte della giornata, seguito da qualche pioggia. Altrove soleggiato e asciutto.

0: 3 minuti dopo le 10, buongiorno da Isabella Visetti, ben ritrovate e ben ritrovati a Mille Voci. Partiamo con uno spettacolo, un progetto teatrale che vuole sensibilizzare sull'epilessia. Noi oggi vi parliamo di questo spettacolo, ma portiamo anche due sguardi, due generazioni sull'epilessia. Il progetto teatrale di cui vi parliamo si intitola Quando arriva il buio, è una produzione del Teatro TAN in collaborazione con la Società Epilettici della Svizzera Italiana. Questo spettacolo si è aggiudicato il premio EPI 2026, il riconoscimento conferito dalla Fondazione Svizzera per l'epilessia. Il premio è stato consegnato sabato 19 settembre a Zurigo con la menzione di un riconoscimento che vuole andare a persone, progetti, programmi che si impegnano in modi diversi a favore delle persone con l'epilessia. Questo spettacolo è molto interessante, ne avevamo parlato qui su Rete 1 in primavera, perché è nato come un progetto di sensibilizzazione sull'epilessia, ma è un progetto collettivo. L'autore Luca Chieregato l'ha scritto sulla scorta delle testimonianze di persone che convivono quotidianamente con l'epilessia, dunque sanno cosa vuol dire vivere ogni giorno con questa patologia che è ancora carica di alcuni pregiudizi e di poca conoscenza. E io do il benvenuto oggi in studio a Giovanni Sopranzi e a Petra Rota, che sono due testimoni, due generazioni anche al confronto sull'epilessia. Hanno partecipato appunto a questo progetto collettivo di raccontare forse per la primissima volta, di dare spazio a cosa vuol dire condividere la propria quotidianità con l'epilessia. Petra Rota, parto da lei. Allora, diciamo poco meno di 40 anni, quando ha scoperto l'epilessia e com'è stato per lei testimoniare, partecipare a questo progetto collettivo e raccontare qualcosa che probabilmente normalmente rimane in una sfera più intima, più privata?
1: Io ho avuto la fortuna o la sfortuna di conoscere l'epilessia a 31 anni. È arrivato un fulmine a ciel sereno e non è stato facile accettarlo. Quando ho avuto la possibilità di parlare con Luca, con Giovanni, con tutti i membri della SESI, mettermi a nudo davanti a loro, è stato un'emozione, perché per la prima volta mi guardavo dentro, per la prima volta mi confrontavo e accettavo di avere l'epilessia e di quelle che sono le conseguenze o comunque i cambiamenti che ho dovuto apportare nella mia vita.
0: Dunque si accetta la malattia, si accetta anche la diagnosi, che spesso è un momento delicato, difficile, solo se se ne parla con qualcuno, se lo si racconta?
1: Secondo me sì, perché per anni ho lottato contro questa cosa, no, non ho l'epilessia, non è successo a me, non è possibile. E quando ho sentito anche le altre testimonianze di persone che hanno la mia stessa patologia, ho detto ok, accetta e vai avanti, perché comunque non mi impedisce di fare niente. Io vivo una vita normalissima, faccio ancora quasi tutto quello che mi piace e niente, quindi...
0: Questo grazie ai farmaci,
1: esatto.
0: E dunque alle recenti scoperte diciamo mediche legate a questi farmaci che permettono di condurre una vita quasi, cioè questo quasi normale.
1: Esatto, fortunatamente la medicina in questi casi viene incontro a persone che hanno questo disturbo.
0: E partecipare a questo progetto collettivo, raccontare appunto qualcosa di una sfera, dicevamo, più privata, raccontarlo poi all'autore dello spettacolo teatrale che di tutte queste testimonianze ha fatto, diciamo, tesoro e poi le ha trasformate in una narrazione per il teatro. Quando le hanno fatto questa proposta, ha avuto qualche esitazione?
1: No, sono sincera, ho detto sì, mi metto a disposizione, mi piaceva l'idea, anche se c'era questa cosa, devo affrontare la malattia, però è stato veramente emozionante. Poi Luca è veramente una persona eccezionale, non ti fa pesare niente, piano piano entra, riesce a entrare in punta di piedi nel tuo mondo e a farti raccontare quello che senti dentro.
0: Giovanni Sopranzi, vengo da lei. Lei di anni ne ha qualcuno in più rispetto a Petra, siamo sull'ottantina, vive a Pregassona, ha accettato anche lei di raccontare la sua vita, la sua esperienza con l'epilessia. Immagino un'esperienza diversa da quella di Petra.
2: Sì, un'esperienza traumatica, nel senso che anche lei praticamente è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Ero in un bar in quel momento lì, siamo nel 60, giusto gli anni 60, e sono caduto proprio per terra, mi hanno dovuto tenere eccetera, e poi dopo è arrivata mia madre e mi fa: ma hai bevuto? Io ho detto: ma io non bevo mai. No.
0: Quanti anni no. aveva Giovanni?
2: Io ne avevo 16, 16 e adesso ne ho. Comunque le prime crisi che ho avuto sono state molto traumatiche e mia madre non voleva crederci. Lei diceva sempre: ma no, non è epilessia, questa è un'altra cosa, non è il brut ma deve essere qualcosa d'altro, e continuava a dire un'indigestione, queste cose qua. E poi dopo i medici le hanno fatto capire che no, c'erano tutte le caratteristiche, tutti i sintomi.
0: Dunque ritroviamo il non riconoscimento della malattia, lo ritroviamo anche nella sua storia, l'abbiamo ritrovato nella storia di Petra. Ma poi com'è stata la sua giovinezza con l'epilessia?
2: Ma all'inizio è migliorata sempre, anche se prendevo un farmaco solo. Adesso ne prendo 6, quindi non è che sia migliorata molto. Mi sono un po' addormentato verso alla fine del ginnasio. Sono passato al liceo, in quel momento lì ho cominciato a sentirmi molto più addormentato, eccetera.
0: Addormentato cosa vuol dire? Poco reattivo, perché i farmaci davano questo effetto collaterale?
2: Sì, cioè io son passato da ginnasiale intelligente a liceale tapino proprio, le dernier. E basta, poi dopo ho anche bocciato una classe e per finire il liceo mi hanno proprio, cioè sono passato dal 4 e 4 in fisica e latino allo 0 e 0, no, inverso, dallo 0 a 0 a giugno al 4 a 4 in settembre, proprio per grazia di Dio, cioè due professori mi hanno proprio buttato.
0: E dunque
2: fuori.
0: Vuol dire che la malattia ha avuto anche un impatto sul suo rendimento scolastico?
2: Enorme.
0: E diciamo, si dice che questa malattia porta ancora con sé uno stigma, molti pregiudizi. Lei è stato anche isolato,
2: sì, anche licenziato praticamente 4 volte. L'ultima proprio è stata terribile. Tra l'altro erano amici questi che mi hanno licenziato, però...
0: Ma che lei dice la ragione non sarà stata la malattia, ma lei pensa che quello è quello che gli ha spinti a licenziarla?
2: No, è stato proprio una mia crisi dove sono crollato nello studio, sono crollato sui banchi eccetera, ho fatto un teatrino di quelli pesanti.
0: Dunque qui vediamo che l'epilessia per lei ha avuto veramente, ha invaso molto la vita, però lei ha avuto la capacità di reagire.
2: Sì.
0: Da chi è stato aiutato Giovanni?
2: Da molti, soprattutto da padre Pozzi, che è francescano, che mi ha favorito un po' in tutto. Quando sono stato al Politecnico sicuramente c'era il professor Besomi che era un suo allievo e quindi ho potuto lavorare sette anni lì. E poi ci sono stati stranamente 7 anni a Napoli in cui non prendevo nessuna malattia e non ho fatto nemmeno una crisi tranne una un po' così, leggera.
0: Immagino 7 anni magici, anche se però la vita rimane sempre un po' sospesa, perché chi vive con l'epilessia si aspetta sempre da un momento all'altro che arrivi il buio, come il titolo dello spettacolo.
2: Soprattutto quando passano camion, per esempio, e lì la paura c'è. Più che la paura della vera crisi, no? È la paura di certe situazioni, montagna, eccetera.
0: Do il benvenuto in studio, c'è anche con noi Paola Valchera, attrice, lei dà la voce e il corpo alle due persone, perché c'è uno sdoppiamento di personalità nel progetto, nello spettacolo Quando arriva il buio. Lei fa parte anche del comitato del teatro TAN di Biasca, che ha prodotto lo spettacolo. Allora Paola, prima di chiedere del premio, le chiedo cosa ha significato per lei dare voce a queste due storie e a molte altre storie, perché lo spettacolo, lo ricordiamo, nasce dalle testimonianze di un gruppo di persone che ha deciso di raccontare proprio la loro quotidianità e poi

0: ci siamo detti è una grande responsabilità, chissà come poi reagiranno, perché ognuno ha le sue aspettative, ognuno di loro aveva la sua storia, e riuscire a farle, a includerle tutte era difficile, quindi riuscire ad assecondare le aspettative di ognuno era quello che noi volevamo fare. E per fare questo abbiamo fatto anche una prova aperta dove sono venuti a vedere come si lavorava, e è stato anche veramente un bel momento.
1: Tutte
0: intimo.
1: Queste persone che hanno accettato di testimoniare, sì. Di raccontare il loro vissuto. Sì.
0: Sì, con i testimoni abbiamo fatto questa prova aperta che è stato un bellissimo momento di scambio e di vedere anche dove stavamo. E mi ricordo io durante lo spettacolo faccio due crisi epilettiche, un'assenza e una crisi, e mia sorella che fa parte della SESI mi dice no così non funziona, le crisi non rendono. E quindi il giorno dopo ci siamo trovati io, lei e il regista e Christian, e abbiamo fatto una prova proprio sulle crisi con lei che dice no così no. E quindi cioè, c'era questa responsabilità di ok, è un teatro, però dietro ci sono dei vissuti, e dei vissuti importanti che vanno a cui va data voce. Per me questo era molto importante.
1: Giovanni, lei come ha reagito quando le hanno chiesto se voleva raccontare la sua storia con l'epilessia? Ci ha pensato o come Petra ha subito accettato?
2: No, con entusiasmo proprio.
1: Dunque c'era da una parte anche un bisogno di testimoniare da parte vostra, Petra?
3: Sì, per anche dare, o perlomeno per far conoscere anche all'esterno cosa vuol dire essere epilettici, non nascondersi dietro una facciata. Io sono sempre sorridente, rido, scherzo sempre, però la gente spesso non sa con cosa combatto io giornalmente.
1: Giovanni, è ancora diffusa questa ignoranza sull'epilessia, o comunque un desiderio di allontanare? Chiaramente è una patologia, una malattia, non ci piace soffermarci sulle cose che non ci fanno star bene.
2: Ma io ho perso molti amici dopo i 16 anni, e però io ho fatto spaventare molta gente. E questo ha allontanato parecchia gente. Dopo lo stigma, e quello a me interessa poco, perché oramai vedono una crisi, si spaventano tantissimo. Io qui ho scritto anche le crisi dove c'è lo spavento di molti, soprattutto di questo frate che mi ha portato. Lui c'è stato male.
1: Le persone si spaventano, Paola, noi ci spaventiamo di quello che ci incute timore, ci incute paura, perché non lo conosciamo.
0: Sì, la paura, il fatto di non conoscere quello che può succedere, l'imprevisto probabilmente mette mette paura, e dietro la paura cosa facciamo? Ci frizziamo, ci blocchiamo, e secondo me anche rispetto all'epilessia si dice epilessia, non sappiamo quando arriva, ok, ho paura, basta, però si ferma lì. E invece questo spettacolo è un'occasione per vedere, per entrare nella realtà e per vedere che questa paura si può affrontare, no? E con anche molta semplicità e serenità e tranquillità se si sa cosa fare. Quindi
1: questo è l'obiettivo dello spettacolo, diciamo. Il linguaggio teatrale, il linguaggio artistico forse aiuta a fare quel passo ulteriore oltre all'essere bloccati dalla paura.
0: Sì, questo per me il linguaggio teatrale è un grandissimo, da quando io ho scoperto il teatro, per me il teatro è una voce, una modalità per far passare dei messaggi, e qui io sono molto fiera del testo, fiera e onorata più che altro del testo che Luca ha scritto, e di come è riuscito a valorizzare le testimonianze e a metterle assieme, perché sono molto diverse. Quindi a me questa cosa ha impressionato, perché io c'ero al primo incontro, io sono uscita e ho detto adesso come si fa?
1: Quanti testimoni hanno accettato? Quante persone?
0: Mi sembra che erano 12 o

0: 13 adesso, perché eravamo, cioè, in quei momenti lì non si contano, perché cioè veramente è stato un momento emozionante. Io sono uscita, ero veramente profondamente toccata. Difatti i primi tempi delle prove c'era questo forte peso di responsabilità. Dico, cavolo, come faccio a non deluderli, no? E poi col tempo si è un po', cioè è sempre rimasto, ma l'ho affrontato in modo diverso.
1: Beh, il teatro anche in questo probabilmente l'ha aiutata. Fra l'altro, uno spettacolo che ha avuto un grandissimo successo di pubblico, c'è stato questo premio, questo riconoscimento. Immagino anche lì l'emozione di ritirare questo premio a Zurigo. Ricordiamo il premio EPI 2026, che è dato, è un riconoscimento dato dalla Fondazione Svizzera per l'Epilessia.
0: Sì, è stato molto emozionante quando eravamo seduti in sala io e Cristian Pezzati, il regista, a vedere lì lo spettacolo rappresentato con una fotografia. Per me era dire, ok, abbiamo raggiunto abbiamo fatto un passo in più, nel senso, per dar voce. Per me è un premio che onora la voce dei testimoni.
1: Onora la voce dei testimoni, vuole appunto portare più conoscenza sulla malattia. Voi avete anche un progetto di far circolare questo spettacolo nelle scuole.
0: Sì, il progetto è nato soprattutto per quello, e c'è stato parallelamente alla produzione una raccolta fondi. Abbiamo trovato degli sponsor per poter portare nelle scuole medie superiori e professionali, e nelle scuole medie dalla terza media, questo spettacolo a titolo gratuito. Quindi io faccio un appello a tutti i docenti che vogliono, magari che sono incuriositi e che vogliono aprire un mondo sull'epilessia, ma è uno spettacolo che apre anche a tante altre casistiche, delle discussioni molto umane, di chiamare la SESI o di andare sul sito della SESI, che è www.sesi.ch.
1: Sì, SESI, ricordiamo, è la società epilessia della Svizzera italiana. Sì,
0: sì, e di annunciarsi, che poi si possa andare. Cioè, per noi quello è il progetto soprattutto.
1: Sì, fra l'altro lo spettacolo Quando arriva il buio sarà replicato al Teatro Tan sabato 10 ottobre alle 20:30, ma ci sarà anche una replica domenica alle 17:30 al Teatro Tan a Biasca. Ritrovate le informazioni su teatrotan.ch. Uno spettacolo, è vero, che parla di epilessia, ma parla di storie umane, parla del giudizio, del non giudicare le persone, di cercare di capire le persone. Tutte noi abbiamo delle difficoltà nel nostro percorso esistenziale di comprendere, di mettersi all'ascolto, di trovare comunque la gioia di vivere anche nelle avversità. Dunque l'epilessia è importante, il messaggio è importante, però non è l'unica lettura che si può dare di questo spettacolo. Giovanni, come l'ha trovato? Com'è stato poi partecipare a tutto questo percorso, raccontare la propria storia? La propria storia è stata raccolta dall'autore dello spettacolo, e poi vedere lo spettacolo. Che cosa ha provato in quel momento?
2: Ma lo spettacolo mi ha un po' spiazzato. L'ho già detto da un'altra parte, ma non mi ricordo più perché, ma mi aspettavo qualcosa d'altro, però ho apprezzato tantissimo lo spettacolo in sé. Forse ci voleva un po' meno il telefono e un po' magari una presenza umana, però non voglio far arrabbiare nessuno.
1: Perché la protagonista, che poi ha questi due ruoli, Ada e Adele, comunica con l'esterno attraverso il telefono, questo lo possiamo dire, Paola. È stato questo un po' anche diciamo l'espediente teatrale che avete trovato per lei è sola sulla scena, ma c'è il mondo che entra attraverso il telefono.
0: Sì, io in realtà mi interfaccio con le persone che non mi capiscono attraverso il telefono, no? Ed è interessante questo espediente, perché comunque il telefono fa vedere, cioè va con la voce, quindi la voce riporta delle informazioni, e la realtà invece che uno vive è ancora diversa, no? Quindi l'immagine avrebbe, non so, una videochiamata avrebbe reso qualcosa di completamente diverso. Quindi il telefono, secondo me, è bello, a me piace tantissimo le telefonate con le persone, perché loro vedono un pezzettino della mia realtà, e soprattutto io vedo anche un pezzo della loro realtà, ma alla fine complessivamente quello che io ho avuto come rimando in questo spettacolo è che è molto positivo, dà molta speranza, e quindi questa è la cosa, è una cosa molto, sì, molto importante.
1: Alla fine bisogna dire, poi si fa il tifo per la protagonista e le si dice su, vai, gioisci, goditi la vita, affrontala, e dunque è molto bello anche questo finale che apre a una speranza. Petra, Giovanni è stato spiazzato alla visione dello spettacolo, per te com'è andata?
3: Per me è stato veramente tanto tanto emozionante, penso che dal palco alla fine si è visto, probabilmente ho passato 50 minuti a piangere perché mi ha toccato veramente tanto, perché quello che è stato raccontato mi rappresentava.
1: Tu ti sei ritrovata, sì, molto. Immagino anche per la vostra cerchia di familiari e amici, magari in questi anni avete tentato di spiegar loro che cos'era la vita con l'epilessia, e poi li avete portati a vedere questo spettacolo. È stato così, Petra?
3: Io non vedo l'ora di portare i miei genitori, la mia cerchia di amicizia a vederlo. La prima esperienza ho voluto farla da sola.
1: Giovanni?
2: Anch'io.
1: Da sola?
2: Da
1: sola. E poi porterà qualcuno a vederlo?
2: Non credo. No, ma non credo, perché quelli che veramente, gli intimi, i miei amici intimi, questi hanno già visto una crisi, quindi penso che basti.
1: Che basti.
2: E non... Perché è violenta, cioè le mie crisi sono violente. Se lei doveva farlo in scena, avrebbe fatto scappare il pubblico, no? Non so.
1: Dunque qui abbiamo già due fotografie diverse dell'epilessia, con dei punti comuni, però è una malattia che ognuno vive in modo diversa. Paola Valchera, a lei la battuta finale, il nostro tempo sta terminando.
0: Per me io vorrei veramente che ci fosse tantissime persone che vengano a vederlo, perché c'è, è proprio un'occasione di sentire una voce diversa, di mettersi in ascolto e di entrare in una realtà di qualcun altro, e che di questi tempi fa molto bene.
1: Entrare nella realtà di qualcun altro. Grazie Paola Valchera, l'attrice di Quando arriva il buio. Grazie a Giovanni Sopranzi e a Petra Rota. Loro sono i due testimoni, due fra i tanti testimoni che hanno raccontato la loro storia affinché venisse raccontata da Luca Chieregato in Quando arriva il buio. Ricordo, sabato in scena alle 20:30 al Teatro Tan di Biasca, replica domenica alle 17:30. Buona giornata, grazie di essere stati a Mille Voci.
2: Prego.
3: Grazie.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te, e te, è così chiaro.

pensa tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, e

0: 10:32 a mille voci, abbiamo ascoltato Tiziano Ferro, La differenza fra me e te, abbiamo capito le differenze arricchiscono anche gli sguardi sull'epilessia, ma ora cambiamo decisamente tema, parliamo di razzismo a scuola, e anche qui gli sguardi incrociati sono importanti. Io sono Isabella Visetti, ho tre nuovi ospiti in studio per parlare di una tavola rotonda che si terrà sabato a Locarno all'Aula Magna del Dipartimento Formazione e Apprendimento. Tavola rotonda che si intitola Ricreazione, possiamo cambiare le regole del gioco. In questa tavola rotonda il dibattito sarà attorno al tema del razzismo a scuola, come riconoscerlo, come prevenirlo, come contrastarlo, ma anche su degli strumenti didattici sviluppati da Dialogue en Route, piattaforma che promuove il dialogo e la mediazione culturale e religiosa in Svizzera, piattaforma che coinvolge i giovani, e questo materiale didattico vuole proprio sostenere il personale docente nell'affrontare il tema del razzismo e delle discriminazioni nelle pratiche educative e nei diversi ambiti disciplinari a scuola. E noi ne parliamo oggi con tre giovani. Do il benvenuto ad Alice Cavadini, che è corresponsabile di Dialogue en Route in Ticino, è responsabile del Centro di Prevenzione delle Discriminazioni Razziali. Alice, io ho detto in poche parole cos'è Dialogue en Route, magari aggiungi qualche altra parola chiave per far capire al nostro pubblico chi siete. È un progetto a livello nazionale, voi rappresentate la voce nella Svizzera italiana.
1: Esattamente, Dialogue en Route è un progetto, nasce come progetto di mediazione alla cittadinanza, di fatto, cultura, antidiscriminazione e quant'altro. È un progetto che nasce dai giovani, inizialmente per i giovani, e poi col tempo, specialmente nella Svizzera italiana, ci siamo focalizzati anche sull'ambito delle discriminazioni razziali e i vari razzismi specifici. Per questo adesso stiamo lanciando questo nuovo progetto che si chiama Percorsi per una pratica antirazzista nelle scuole, e stiamo creando tanti materiali, ma penso ne parleremo più avanti.
0: Coordinatrice di questo progetto è Susan La, ben arrivata anche a lei a mille voci, cura appunto questo progetto per Dialogue en Route in Ticino, poi ci ritorniamo, e do il benvenuto anche a Federico D'Ignazzo, buongiorno, presidente dell'Associazione Giovani Musulmani della Svizzera Italiana.
2: Grazie mille.
0: Allora, partirei proprio con una battuta, questo titolo, possiamo cambiare le regole del gioco. Federico, che regole del gioco occorre cambiare?
2: Credo una cosa importante sia essere più proattivi e meno reattivi quando ci sono degli episodi di discriminazione a scuola. Nel senso che oggi l'idea è: succede qualcosa, vieni da me a parlarmene. L'approccio che potrebbe essere migliore per gli studenti è: io mi rendo conto di un problema senza che nessuno venga da me, come insegnante prendo atto e mi muovo per risolvere il problema. So come parlare con gli studenti, so come parlare con la vittima, so come parlare con i genitori, e quindi mi muovo in maniera proattiva.
0: In maniera proattiva. Susan La, abbiamo detto, coordinatrice del progetto Percorsi per una pratica antirazzista nelle scuole. Che regole del gioco dobbiamo cambiare?
3: Allora, quello che mi viene da dire è che è importante ricreare anche il materiale scolastico, renderlo meno eurocentrico renderlo maggiormente rappresentativo anche della diversità delle origini e delle identità presenti in Ticino.
0: Perché se si legge il progetto che voi avete messo a fuoco, si capisce che un punto fondamentale è voi volete coinvolgere le persone che sono state vittima di razzismo, che sono state vittima di discriminazione, che sono state cosiddette razzializzate, perché questo evita quel meccanismo di parlare di un tema senza parlare delle persone che sono coinvolte in prima persona su questo tema.
3: Esatto, sì. Questo è anche l'approccio di dialogo root, quindi parlare con le persone direttamente toccate dal tema piuttosto che parlare di persone e avere forse un approccio anche dall'alto. Ecco, questo è quello che noi facciamo con dialogo root, è proprio avere un approccio partecipativo, coinvolgere le persone che conoscono bene il tema, che lavorano anche in questo ambito, che hanno un'expertise e che quindi possono portare dei punti di vista che forse non vengono valorizzati nella vita quotidiana in diversi ambiti, anche a livello istituzionale. Quindi
0: quello che mi ha colpito anche è che voi volete anche portare degli esempi concreti ma calati nella realtà della Svizzera italiana. Di solito quando si parla di razzismo si fa sempre magari riferimento a quanto accaduto negli Stati Uniti, nella storia coloniale. Voi volete dire anche qui e ora.
3: Mm-hmm, esatto. E possiamo menzionare una ricerca che è stata creata commissionata dalla Commissione federale contro il razzismo del 2023, che dimostra che il materiale didattico sul tema del razzismo in Svizzera presenta diverse lacune ed è anche un materiale che si basa spesso su realtà molto distanti, molto anche distanti nel tempo, e questo è un problema perché il razzismo in Svizzera esiste, è un problema presente, è un problema che tocca le persone razzializzate nella loro quotidianità, e quindi è molto importante per noi visibilizzare questo.
0: Sì, e anche capire quello che viene dagli esperti viene definito come razzismo strutturale. Alice Cavadini, qualcuno potrebbe dire: perché a scuola? Perché ancora a scuola? Alla scuola stiamo chiedendo sempre di più, tanto non è che poi non ce la farà ad assolvere tutti i compiti che la società delega alla scuola?
1: La scuola, perché la scuola è una domanda sicuramente importante da porsi. Si può approcciare la domanda da un punto di vista semplicemente dei dati. Vediamo che dal 2022 l'ambito della formazione è quello in cui viene registrato il più alto numero di episodi di discriminazione razziale, quindi sicuramente l'importanza di agire sulla base dei dati che ci vengono offerti. Il 22% di tutti i casi sono appunto avvengono nell'ambito scolastico e in primis proprio nella formazione obbligatoria, la scuola dell'obbligo. Per questo anche Dialogo Root si vuole immolare, diciamo, nella causa di agire sul piano della scuola dell'obbligo, aiutando i docenti, il corpo docente, a anche decostruirsi, lavorare sui propri stereotipi e pregiudizi ormai intrinseci e decostruirsi in quanto esseri umani che offrono, diciamo, il primo esempio anche ai giovani della nostra società. Quindi se la scuola non offre un modo di essere, di esistere antirazzista, chi lo può fare?
0: Certo che voi siete coraggiosi, mi verrebbe da dire, siete giovanissimi, avete molta esperienza, avete studiato il tema, siete anche freschi di studio su questi temi, e voi volete offrire del materiale didattico ai docenti, e la vostra forza è che proprio li avete vissuti sulla vostra pelle, in un certo senso, questi materiali didattici li avete fatti un po' vostri prima di donarli ai docenti.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Appunto, come diceva Susan, il nostro approccio è molto partecipativo, lavoriamo con, anzi proprio le persone che lavorano per Dialogo Root sono persone razzializzate, sono persone che hanno vissuto sulla propria pelle effettivamente tutte queste discriminazioni strutturali e istituzionali che sono presenti nel nostro cantone, in Svizzera in generale, e quindi si è fatto proprio un lavoro che fa sì che vengano messe insieme le realtà proprio personali di expertise anche biografica a invece anche un approccio chiaramente didattico ed educativo che è fondamentale avere. Per questo lavoriamo poi di solito insieme alle altre scuole pedagogiche di tutta la Svizzera oppure del Ticino. Si cerca comunque appunto di offrire alla scuola qualcosa che sia anche valido da un punto di vista didattico.
0: Forse dobbiamo spiegare al nostro pubblico cosa vuol dire decostruire, adesso lo sentiamo spesso questo verbo, decostruire il linguaggio, decostruire le pratiche, decostruire il punto di vista, decostruire le analisi. Alice, una sintesi.
1: una sintesi, direi indagare tutto ciò che ha formato il nostro modo di pensare, il nostro modo di essere, il nostro modo di esistere in questa società, riflettere quindi sulla nostra postura, su chi siamo, quali sono i nostri privilegi, quali sono invece le situazioni istituzionali e strutturali che non ci danno privilegio, così da effettivamente riflettere sempre sul posto che occupiamo nel mondo e per quale motivo possiamo occupare un determinato posto. Quindi è un lavoro continuo di riflessione riguardo a sì, cosa siamo, cosa si è creato strutturalmente, come si sono ancorati determinati sistemi. È un lavoro continuo. Tra l'altro abbiamo creato un glossario dove ci sono tante definizioni, tra cui quella di decostruzione.
0: Allora, dopo sul glossario ci torniamo per capire quali sono i materiali che possono essere utili per i docenti, ma possono anche essere utili per tutti noi nel nostro quotidiano. Federico D'Ignazio, presidente dei Giovani Musulmani della Svizzera Italiana, lei sarà un relatore a questa tavola rotonda. Su cosa si concentrerà la sua relazione, il suo intervento?
2: Io spero principalmente di portare la prospettiva di tanti giovani musulmani qua in Ticino, le loro esperienze e le aggressioni che alcuni di loro hanno subito e le speranze che questi giovani hanno per la scuola in Ticino. Quindi il mio ruolo è portare una prospettiva principalmente. Poi penso che parleremo di alcuni dei progetti che abbiamo fatto come associazione, come ad esempio il progetto di Racconti Invisibili, dove ci siamo occupati di raccogliere delle testimonianze di aggressioni, di odio nei confronti dei musulmani qua in Ticino e di cercare di diffonderle, di marketizzarle un pochettino al fine di creare empatia. Perché crediamo che far capire come si sente la vittima sia la base per poi costruire tutto il resto del lavoro. Perché fare una discussione tecnica sull'odio verso i musulmani, in una situazione dove i musulmani vengono ancora visti come non umani, dove disumanizziamo i musulmani, sia poco efficace. Cioè noi dobbiamo prima capire che queste persone verso le quali abbiamo pregiudizi sono persone come noi, sono persone che soffrono e sono persone che fanno parte della nostra società. Creare un danno nei loro confronti è creare un danno verso la nostra società. Dobbiamo trovare il modo di guarire la ferita.
0: Di guarire la ferita, e la ferita si guarisce attraverso le testimonianze, attraverso il racconto, attraverso l'ascolto di queste storie.
2: Non è sufficiente e io personalmente non sono soddisfatto del lavoro svolto finora. Credo che ci sia da fare di più. D'altra parte mi fa molto piacere, parlando anche con gli altri volontari, che mi hanno riferito che le vittime di queste aggressioni e le persone che sono venute per condividerci una testimonianza si sono sentite ascoltate nel momento in cui hanno sentito come se si fossero liberate da un peso, nel momento in cui hanno preso ciò che gli è successo e l'hanno condiviso con noi e quindi condiviso con un pubblico molto più ampio. C'è anche questa speranza di poter mettere fare qualcosa di buono, mettere le basi per qualcosa di più grande in futuro.
0: Lei parla di aggressioni, ma parliamo di aggressioni dove, in che contesto?
2: Fisiche,
0: a scuola?
2: Fisiche, verbali, in diversi contesti. Ci sono anche le aggressioni a scuola. Noi per il momento abbiamo raccolto una trentina di testimonianze. Sul nostro sito del progetto Racconti Invisibili ne abbiamo pubblicate circa 16, mi sembra. Un terzo sono persone di origini svizzere o italiane o tedesche, quindi tipicamente persone che sono o convertiti o musulmani da 2-3 generazioni. Le altre sono da persone di origini straniere. Penso che anche qua sempre un terzo più o meno delle testimonianze raccolte sono in ambito scolastico, le altre negli ambiti più disparati. Ne abbiamo un paio nei supermercati. Sono molto tristi perché comunque è un tipo di ambiente come la scuola dove l'episodio accade di fronte a tanti spettatori che rimangono estremamente passivi, se non mostrano interesse o empatia verso quello che sta succedendo, diventando quindi complici dell'aggressione. Per molte vittime questa passività, questo rimanere fermi di fronte all'ingiustizia fa spesso più male che non l'aggressione stessa. Perché c'è un'accettazione verso questo? Verso,
0: sì, la sì. passività viene vista come una, voglio dire, come se si accettasse, si condividesse questo, questo comportamento. Dunque, educare la cittadinanza anche, significa anche questo, Alice Cavadini, significa reagire quando si vede qualcosa che... appunto ferisce un cittadino.
1: Assolutamente, questo è proprio, in tedesco dicono civil courage, nel senso proprio il coraggio civile di agire quando si vede qualcosa che assolutamente è inaccettabile da un punto di vista legale, se bisogna metterlo sul legale, ma proprio umano se guardiamo i diritti umani. E per questo, anzi, colgo l'occasione per ricordare a tutti e tutte che quando si assiste a questo tipo di situazioni di discriminazioni bisogna assolutamente anche intervenire o segnalare la discriminazione. Ci sono appunto i centri per la prevenzione del razzismo, anche perché offrire dati, quindi segnalare gli episodi, fa sì che i numeri si mostrino per quello che realmente sono, perché si sa che le cifre sono estremamente sommerse, e avere più dati che supportano la presenza del razzismo fa sì che ci possano essere anche a livello politico, a livello istituzionale, più effettivamente prese di posizione, più strumenti.
0: Sì. Per Federico parlava di storia invisibile, rendere visibile ciò che è invisibile. Mm-hmm. discriminazione.ch è il sito del Centro di Prevenzione delle Discriminazioni Razziali, lì si può segnalare se si è vittima di una discriminazione o anche se si assiste a una discriminazione. Questa raccolta dati è importante. Susan La, coordinatrice del progetto Percorsi per una pratica antirazzista nelle scuole, veniamo proprio nel concreto. Che materiali ci sono? Alice Cavadini parlava di un glossario.
3: Mm-hmm. Allora, noi abbiamo sviluppato tre tipi di materiale. Abbiamo questo glossario sul tema del razzismo e dell'antirazzismo, e abbiamo avuto l'idea di crearlo perché ci siamo resi conto che ci sono ancora tante lacune sulla terminologia da utilizzare quando si parla di questo tema. Quindi, per poter contrastare il razzismo bisogna anche saperlo nominare e nominarlo con la terminologia corretta. Il secondo tipo di materiale che abbiamo sviluppato sono i Padlet, quindi sono delle pagine che abbiamo creato e che abbiamo organizzato sulla base di razzismi specifici, e in queste pagine abbiamo inserito diverse risorse, diversi materiali sul tema per approfondire. E il terzo tipo di materiale che abbiamo sviluppato sono dei workshop, dei materiali didattici per parlare di temi legati all'identità, all'appartenenza, ai privilegi. E quindi, ecco, abbiamo creato questi materiali proprio per i docenti, per poter affrontare il tema in classe.
0: Dunque, mi sembra di capire, c'è un materiale pensato proprio per la scuola, per chi insegna, e poi c'è del materiale che tutti noi possiamo utilizzare, soprattutto magari questo glossario, che lo si troverà sul sito online.
1: Alice. Esattamente, sì, si troverà sul sito online, e ne abbiamo stampati, sono freschi di stampa, ne abbiamo stampati 200, se la richiesta dovesse essere come ci aspettiamo e speriamo copiosa, diciamo così, ne stamperemo altri se qualcuno li vuole in forma cartacea.
0: Ecco, sul sito di enroute.ch,
1: esatto.
0: Barra it per italiano. Allo 076 321 1113 arriva questo messaggio. La nostra ascoltatrice dice: si fa un gran parlare di razzismo, di come affrontarlo, ma un buon genitore, un buon docente empatico, sia a casa sia a scuola, in ogni momento della giornata, se introducesse la semplice parola rispetto, non sarebbe tutto più semplice e anche efficace? Il rispetto di se stessi, del nero, del bianco, del religioso, del non religioso, di chi è diverso. Un buon docente non dovrebbe essere in grado da solo di parlare di rispetto. Come mai questo limite? Susan La.
3: Allora.
0: O Alice, questa domanda la faccio a sì, tutti e tre. Dire.
2: Si apre un vaso di Pandora qua. Cioè, tutti noi immagino che abbiamo costruito nella nostra testa delle risposte molto elaborate che prenderebbero molto tempo. Dovesse rispondere a bruciapelo, direi no, non è sufficiente. Per vari motivi, cercando di assumere. Me lo permettete, ragazze?
1: Vai. Assolutamente, vai, Felice.
2: Prima cosa, perché i docenti spesso sono vittime dei propri bias in primo luogo.
0: Pregiudizi.
2: Sì.
0: Sì.
2: Come seconda cosa, perché parlare di rispetto...
0: Non solo i docenti, tutti.
2: Tutti quanti siamo vittime
0: dei nostri bias cognitivi, sì, delle nostre trappole cognitive, più che forse pregiudizi, sì.
2: Assolutamente. La seconda cosa importante che mi verrebbe da dire è... e tutto il lavoro che noi facciamo in ambito scolastico viene poi contrastato dal mondo esterno, dal lavoro che viene fatto dai giornali, dal lavoro che viene fatto dalla televisione, eccetera, che giocano un grande ruolo nel definire quali sono i pregiudizi delle persone. Quindi la definizione generale di rispetto non è sufficiente se dall'altra parte indichiamo che ci sono delle persone meno rispettose di rispetto. È un po' complicato, perché quando si parla di rispetto, a volte lo si collega anche al il rispetto va dato in questa situazione qua, a questa persona qua, in risposta a. E il rispetto non va dato a questa persona qua, a questa situazione qua. Non è scontato. Sembra scontato, ma non è scontato. Quindi dovremmo ragionare su dov'è che il rispetto manca e capire perché manca. E lavorare su quello.
0: Dare, se interpreto bene il pensiero, dare il rispetto come qualcosa che deve esserci di default, di base, e andare a vedere invece dove manca.
2: Assolutamente. Se io pensassi che Alice torna a casa e picchia i suoi fratelli, probabilmente non rispetterei Alice. Devo capire che Alice verosimilmente non picchia i suoi fratelli quando arriva a casa, e devo capire perché penso che Alice picchia i suoi fratelli. Picchia i tuoi fratelli quando arriva.
1: No, okay, no, assolutamente.
2: E questo è il punto.
0: Allora, il rispetto non basta, Alice.
1: No, sono d'accordo con quanto detto da Federico, e poi c'è appunto la questione fondamentale del nominare le cose col proprio nome per capire effettivamente di cosa si tratta. Che il rispetto debba essere alla base, e che comunque sicuramente molte persone in generale, ma anche chiaramente nel corpo docente, debbano magari focalizzare di più un lavoro sul rispetto. Questo penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che sia fondamentale. Però parlare di rispetto non basta quando ci sono dinamiche di razzismo o di sessismo, se vogliamo appunto allargare la dinamica a un livello più intersezionale. Nominare la cosa col proprio nome fa sì che riusciamo veramente a capire, come diceva Federico, qual è il problema, perché esiste il problema, e solo così arriviamo ad ottenere delle risposte efficaci. Altrimenti si resta un po' troppo generici.
0: Susan, di questo tema noi... se parteciperemo o non parteciperemo alla tavola rotonda, che lo ricordo è il 7 ottobre, sabato 7 ottobre alle 17, nell'aula magna del Dipartimento Formazione e Apprendimento a Locarno, troviamo modo di riflettere su tutto questo materiale che voi avete, immagino, pubblicato sul sito di Dialogo en Route. Mm-hmm.
3: Sì, esatto. Il tema della tavola rotonda è proprio quello di aprire anche il dialogo. Abbiamo invitato quindi delle persone che rappresentano le associazioni, le istituzioni, anche una dottoranda che sta scrivendo una tesi di dottorato sulle seconde generazioni, e anche sul ruolo della scuola nelle esperienze delle persone razzializzate e del razzismo che vivono a scuola. E quindi ecco, questo diciamo che l'obiettivo della tavola rotonda è quello di capire assieme come fare per cambiare le regole del gioco e pensare a delle pratiche antirazziste in classe.
0: Che si possono, appunto, che noi tutti in classe, ma che anche noi tutti possiamo adottare nella vita quotidiana. È proprio queste le regole del gioco che volete cambiare. Non basta, mi sembra, parlare solo di rispetto, non basta solo mettersi all'ascolto. L'ascolto e la condivisione è il primo passo, ma come diceva Federico D'Ignazio prima, bisogna fare un passo oltre. Siamo quasi in chiusura. E allora il passo oltre da fare per cambiare le regole del gioco?
2: Il passo oltre da fare, io rimango sull'idea di essere proattivi, rimango sulla parte di decostruire, come abbiamo detto prima, e rimango sul vorrei ricordare a tutti quanti che per un giovane la scuola rappresenta tutto. Per un giovane la scuola rappresenta il Ticino. Per un giovane la scuola rappresenta la Svizzera. Vorrei davvero enfatizzare questa cosa qua, perché nel momento in cui un giovane è vittima della scuola, hai perso un membro della società.
0: Alice?
1: Concordo, detta benissimo.
0: Qualcuno ci scrive, ma i docenti non possono fare di più, anche un pezzo di lavoro lo devono fare i genitori, lo deve fare la famiglia. Immagino anche quello.
1: Assolutamente, come dicevamo, noi abbiamo sviluppato adesso questo per la scuola, però facciamo tanto anche in altri ambiti, in tutte le dimensioni alla fine che creano la nostra società. Bisogna agire, e la decostruzione la devono fare tutti gli individui sicuramente.
0: Susan La, responsabile appunto del progetto Percorsi per una pratica antirazzista nelle scuole, diciamo, questo materiale può, parte di questo materiale può essere utile anche a un pubblico che non frequenta più la scuola, che non è docente, non è allievo.
3: Sì, perché la decostruzione non si ferma mai, c'è sempre qualcosa da imparare, qualcosa da decostruire, quindi questi materiali sono stati sviluppati sia per le scuole ma anche per un pubblico più generale, per tutte le persone che vogliono anche responsabilizzarsi, e perché è importante che ogni persona si renda conto anche dei propri pregiudizi interiorizzati e ecco, si responsabilizzi per creare una società più inclusiva anche.
0: Unroot.ch, lì si trova tutto questo materiale, chi vuole approfondire questo tema. Grazie a Alice Cavadini, a Susan La, a Federico D'Ignazio. Ricordo, tavola rotonda sabato 7 ottobre all'Aula Magna del Dipartimento Formazione e Apprendimento a Locarno, ricreazione, possiamo cambiare le regole del gioco.

0: Siamo arrivati al notiziario, sono le 11.
1: In studio Alberto Andreani, elezioni anticipate sono state annunciate questa mattina dal primo ministro spagnolo Pedro Sánchez.
2: Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar.
1: Sconfitto venerdì in Parlamento sui provvedimenti anticrisi dell'alloggio, l'esponente socialista scioglierà le Camere oggi stesso.
2: Unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: Le elezioni si terranno quindi il 29 novembre. A Berna consegnate circa 85.000 firme per indire il referendum contro l'accordo commerciale di libero scambio con la Malaysia, firme raccolte da un'alleanza composta da organizzazioni della società civile, Partito Socialista e Verdi. L'intesa, che prevede agevolazioni doganali per 12.500 tonnellate di olio di palma, secondo il comitato referendario metterebbe in pericolo la foresta tropicale e favorirebbe il ricorso generalizzato al lavoro forzato. Opinioni divergenti sul futuro insegnamento di una seconda lingua nazionale è perlomeno il risultato della consultazione terminata oggi sulla modifica della legge federale sulle lingue avviata dal Consiglio federale. Il governo propone due varianti, e cioè fissare l'insegnamento alle elementari dell'inglese e di una lingua nazionale. La seconda possibilità, più flessibile, prevede l'insegnamento di una lingua nazionale dalla scuola primaria al termine delle medie. Il dibattito resta dunque aperto. Nei Grigioni tutti i lupi che appartengono a un branco della Bassa Engadina potranno essere abbattuti. L'autorizzazione è arrivata dall'Ufficio federale dell'Ambiente ed è valida fino al 31 gennaio. Nonostante le misure di protezione delle greggi, alcune pecore sono state sbranate da individui di questo branco. Ancora dall'estero, un centinaio di studenti è stato sfollato da un liceo parigino per un incendio che ha interessato il portone dell'istituto. La tensione resta alta in tutta la Francia in vista delle nuove manifestazioni annunciate per domani dai liceali, che da ormai una settimana chiedono migliori condizioni di insegnamento. Temendo ulteriori violenze, molte scuole restano chiuse. Oggi a sud delle Alpi tempo soleggiato, ma con sviluppo di cumuli pomeridiani e qualche rovescio sparso. Cieli coperti e un po' di pioggia sulla Svizzera orientale, sulla Romandia soleggiato e asciutto. Domani atteso bel tempo a sud, ma sempre con sviluppo di cumuli e isolati rovesci dal pomeriggio. Nel resto del paese in gran parte soleggiato.
0: Nei Grigioni, a causa di un incidente, la strada cantonale Disentis-Reichenau è chiusa fino a nuovo avviso in entrambe le direzioni tra Flims Est e Trin Mulin.

0: 4 minuti dopo le 11, seconda parte di Mille Voci. Io sono Isabella Visetti, 076 321 1113 per i vostri messaggi via WhatsApp qui su Rete 1. Cambiamo tema e sfogliamo un libro uscito da poco, giovedì 1 ottobre. È uscito Il tacco sul tappeto di Elda Pianezzi, lo pubblica Tempo Sospeso, un'editoria di resistenza, così si definiscono gli editori di Tempo Sospeso. Questo libro sarà presentato sabato 10 ottobre al Book Pride a Genova. Sono in calendario diverse presentazioni nella Svizzera italiana, la prima fissata sarà a metà novembre a Locarno. Ho 49 anni e rubo con passione, non per caso, ma con la precisa volontà di arrecare danno. È questo l'incipit di Il tacco sul tappeto e così si presenta la voce narrante in prima persona del libro. L'ultimo romanzo della scrittrice e giornalista Elda Pianezzi, la leggete anche sulle pagine della Regione, del quotidiano La Regione, come editorialista, che traccia proprio un ritratto di una donna che riflette sulla sua esistenza tra bilanci spietati, ma una travolgente gioia di vivere che è ancora ben presente. Lei lo definisce un romanzo di formazione di una vecchia. Ben arrivata Elda Pianezzi, collegata con noi in videochiamata da Zurigo. Elda Pianezzi è originaria di Bellinzona, nata a Bellinzona, ma vive a Zurigo già da diverso tempo. Buongiorno, ben arrivata. Partirei da qui: un romanzo di formazione di una vecchia. È un po' implacabile la sua definizione di questo suo ultimo lavoro.
1: Assolutamente sì, ma è anche una provocazione, nel senso sì, l'ho scritto questa frase un po' per fare tra virgolette pubblicità al libro, ma c'è anche, come in tutte le provocazioni, anche in questa provocazione c'è un fondo di verità. Di solito, secondo il nuovo modo di parlare politicamente corretto, non bisognerebbe parlare di vecchi, ma di anziani, terza età, eccetera. Invece io ho scelto proprio la parola vecchia perché le donne, a partire da una certa età, non diciamo quale, vengono considerate vecchie, vengono viste in un modo diverso, comunque magari non vengono neanche più viste, anzi che è quasi peggio, non vengono un po' ignorate dalla società. E invece nel nostro caso abbiamo questa donna di 49 anni che, nonostante la sua età, fa durante il percorso della storia, fa un viaggio dentro di sé e impara delle cose su di sé, sia a livello sentimentale, emotivo, personale. E uno si direbbe, ma di solito un romanzo di formazione riguarda una persona giovane che scopre la vita, scopre l'amore, l'amicizia, eccetera. In questo caso è una donna che ha già vissuto, ha tante cose alle spalle, eppure anche lei fa questo percorso, perché anche lei deve imparare qualcosa. E alla fine trovo che un percorso di formazione non debba per forza essere legato a un'età, perché durante tutta la nostra vita noi impariamo qualcosa, sì. E anche lei alla fine del libro avrà imparato qualcosa.
0: Dopo capiremo cosa ha imparato la protagonista, questa voce narrante in prima persona. All'inizio proprio del libro, però anche qui poco, diciamo, al politically correct, anche l'incipit, perché si dice subito che la protagonista è una che ruba con passione, non per caso, ma con la precisa volontà di arrecare danno. E dunque la presenta così Elda Pianezzi.
1: Allora, in questo modo si capisce subito di chi stiamo parlando. È una donna che fa qualcosa di proibito, di qualcosa di illegale, e lo fa non tanto per arricchirsi, perché con la merce che ruba dal posto di lavoro non si arricchisce, lo fa per ribellarsi, e che poi però in realtà è una ribellione che avviene all'interno della società. Lei ha un posto di lavoro normale, in fondo ha una vita borghese, e quindi già qui abbiamo una contraddizione, perché lei cerca di violare le regole della società, ma allo stesso tempo è parte integrante di questa stessa società. E poi lo fa, e anche questo penso che si capisca fin dall'inizio, fin dalla prima pagina, per sentirsi viva. Cioè, è un modo per ritrovare se stessa, per fare qualcosa, per riuscire magari a cercare di uscire da una vita che non la soddisfa, da un insieme di abitudini che la comprimono. E quindi lei cerca di sviare con queste contraddizioni, rubando.
0: Sì, lo si dice subito all'inizio, fa qualcosa di trasgressivo per sentirsi viva. Il tema del vivere, del sopravvivere, torna molto nel libro, il tacco sul tappeto. Mi sono chiesta l'ispirazione per questa storia che si muove tra molta ironia, molto sarcasmo, molto humor, è scritto proprio con uno stile così che strappa più di un sorriso, ma d'altra parte c'è anche questa analisi lucida, cinica sulla società, una critica sociale molto forte. Si dice più volte, ma ormai vincono sempre solo i soldi, vincono solo sempre determinate persone. Da dove le è arrivata l'ispirazione per questo racconto?
1: Allora, l'idea nuda e cruda mi è venuta. Questo romanzo sono 6 anni che vive. L'ho iniziato a settembre del 2020, in piena pandemia. Per questo poi ci sono anche dei piccoli riferimenti alla pandemia. Ce n'erano di più inizialmente, perché questo è un romanzo che ha avuto tante, tante stesure. Questo romanzo è nato perché durante la pandemia una mia amica aveva scritto un piccolo manualetto. Lei non è una scrittrice, però si era voluta cimentare nella scrittura, e aveva scritto un divertente, simpatico manualetto sugli uomini più adatti alla donna divorziata. E io l'avevo letto e le avevo fatto una critica, le avevo detto: guarda, è un po' corto, le avevo dato alcuni suggerimenti su quello che avrebbe potuto cambiare per renderlo pubblicabile. E leggendolo ho pensato: ma questa donna di mezza età, questa donna che ha magari 20 anni di matrimonio alle spalle, è una figura interessante di cui non si parla tanto. E quindi mi sono detta: ma quasi quasi mi cerco anch'io una protagonista simile, però ovviamente cambio tutto il contesto, non ci sono più queste tipologie di uomini, eccetera. E pian pianino ho provato a scrivere una, due pagine, e subito mi è venuta questa forma molto effervescente, molto carica, molto spiritosa, piena di vita, e allo stesso tempo estremamente pessimista e amareggiata dalla stessa vita. Le idee non ci vuole molto per averle, perché basta vivere per essere frustrati continuamente. Vediamo come funziona la nostra società, che funziona, per l'amor del cielo, però ci sono tante cose che si potrebbero migliorare. Quindi gli spunti mi vengono dalla mia stessa vita, dalla vita delle persone che vedo attorno a me, dai giornali che leggo, anche per mestiere, perché devo leggere tutti i giorni i giornali per essere sempre informata. E quindi è una figura in cui un po' mi ci ritrovo, con questa tonalità un po' sopra le righe, nella quale anche mi ci ritrovo.
0: Tonalità sopra le righe è una bella definizione per un romanzo di formazione di una vecchia, ma le corde dell'ironia, del sarcasmo sono anche le sue o ha dovuto esercitarsi per avere questa scrittura davvero dove c'è molto humor, delle metafore azzeccatissime, mi hanno fatto molto ridere alcune.
1: Sono contenta, questo è il mio scopo, quindi centrato. Allora, chi ha letto i miei primi due romanzi, che sono dei gialli, nel secondo, Il primo non tanto, ma nel secondo già si trova un pochettino di humor. Ho creato un personaggio che ha fatto ridere me stessa, mi piaceva tantissimo, l'ho amato. E io credo che in realtà questo romanzo sia il più vicino al mio modo di essere che ho mai scritto. È come se avessi trovato la mia voce dentro quel romanzo, perché in realtà io nella vita, a me piace molto scherzare, sono molto autoironica e mi piace buttarmi giù tantissimo, faccio battute su me stessa. Anche qua con mia figlia facciamo battute una contro l'altra, cercando sempre di distruggerci, tra virgolette. Fa parte un po' del nostro dialogare e mi è nato, se io devo pensare al perché ho iniziato a comunicare in questo modo, allora io sono cresciuta senza un papà, perché i miei genitori erano divorziati, hanno divorziato subito. La figura maschile che avevo in casa, sono cresciuta con la mamma e la nonna, era lo zio. E lo zio faceva sempre un sacco di battute. E mi ricordo, veniva sempre da noi a pranzo. E mi ricordo che da ragazzina, forse non ero neanche più una via di mezzo tra adolescente e bambina, lui faceva sempre un sacco di battute e io ci rimanevo male e piangevo. E lui mi diceva, ma tu devi imparare a difenderti con le parole. E questo mi è rimasto impresso e penso di aver imparato.
0: Ha imparato molto bene, diciamolo, a difendersi con le parole, a usarle bene, a usare le parole per descrivere le situazioni, per muoversi appunto su questo crinale tra

0: origine da romanzo giallo, legato un po' alla propensione a fare questi furti per contrastare il sistema della protagonista. Diciamo che c'è anche qualcosa che le appartiene, questo sguardo tra nord e sud delle Alpi, questa vita tra nord e sud delle Alpi, perché anche la protagonista due giorni la settimana prende il treno da Zurigo e arriva nella Svizzera italiana, si capisce. Mi sembra di intuire che possa essere Lugano la città, poi però delle volte si parla di Castelli, magari può essere anche Bellinzona, non è specificato quale sud della Svizzera, c'è una scena che si svolge nell'estremo sud. Dunque nel libro c'è anche questo, diciamo, questa visione tra nord e sud della Svizzera.
1: Sì, questo fa un po' parte della mia vita, perché abito qua da 35 anni, quindi io sono sempre una viaggiatrice tra due culture, e può sembrare anche quasi ridicolo, perché in fondo io non mi sono mai veramente, a parte alcune brevi pause, non mi sono mai veramente spostata dalla Svizzera, sempre in Svizzera risiedo, sempre qua sono, però le culture sono talmente diverse che io mi sento una viaggiatrice, io mi sento un emigrante fondamentalmente, e vengo anche trattata da emigrante quando sono qui, quindi il fatto di essere svizzera non ce l'ho scritto sulla fronte, tutti pensano sempre, nel 99% dei casi, che io sia o italiana o addirittura magari spagnola, e quindi vivo perennemente sulle mie spalle ciò che una persona che viene da fuori prova, decidendo di vivere nel nostro paese. E quando torno in Ticino, e ultimamente ci sto tornando un po' più spesso, lo vedo con gli occhi di qualcuno che abita qua. Quindi sono una via di mezzo tra questa cultura e quell'altra. E mi piace, se riesco, non lo so, ma mi piace l'idea di fare da mediatrice, di portare qualcosa della mentalità di Zurigo, della Svizzera tedesca, in Ticino, e quando sono qua cerco di difendere un po' la nostra cultura. Sì, è importante per me essermi spostata, mi ha permesso di aprire davvero la mente e essere me stessa in modi diversi.
0: Allora, si ritrovano anche qui delle fotografie molto azzeccate di Zurigo. Immagino che lei si riferisca nel libro al Kreisfir, di questo quartiere in origine operaio e poi degli immigrati, che ora è diventato il quartiere glam, dove abitano tutti i creativi. Si ritrova la Zurigo molto repressiva, con le multe, il personaggio, la donna ogni tanto per arrotondare va a, com'è che si chiamano queste persone che vanno a dare le multe, a controllare i parcheggi nelle strade?
1: Non so se abbiano un nome, non lo so, sono comunque, non sono dei poliziotti, sono, penso che siano come, non so se siano freelance, se siano stipendiati, questo non lo so, però non sono poliziotti, sono
0: degli aiutanti, borghesi. No? In borghese, che aiutano, sì. È simpatico che lei dice: cerco di memorizzare le targhe di quelli che quando io sono in bici mi sfiorano e rischio quasi di fare un incidente grazie a loro, e poi sogno di magari vederli in una sosta vietata e poter dar loro una multa. Poi c'è la fotografia del sud delle Alpi, anche quella tratteggiata molto bene. Al centro, dobbiamo dirlo, ci sono le relazioni della protagonista, relazioni con il marito, relazioni con la figlia, relazioni con la madre, relazioni con tutto un mondo che gira attorno a lei, le colleghe di lavoro, il suo capo, il suo datore di lavoro. E mi ha molto colpito perché c'è una fotografia impietosa del matrimonio, delle relazioni uomo-donna. Diciamo che lì emerge un certo pessimismo. Elda Pianezzi.
1: Allora, io sono divorziata. Non lo so se questo ha influito sulla mia visione pessimista. Allora, è una

0: visione pessimista è vero. C'è un lento erodersi dell'amore tra le due persone, è vero. Litigano continuamente, è vero. Però c'è anche qualcosa di interessante, il fatto, per esempio, che loro, in un certo senso, fingano di essere felici. Per esempio, quando stanno con gli altri, la scena dove loro passeggiano per andare a Lütliberg e incontrano questo conoscente, ma oppure quando arrivano su e fanno subito amicizia con i turisti americani. Però allo stesso tempo questa finzione è anche la realtà. Nel senso, loro recitano un pochettino un teatrino e sanno di recitarlo, ma mentre lo stanno recitando, loro credono davvero nella loro parte. Quindi, in un certo senso, sì, è un matrimonio destinato allo sfacelo più completo, ma allo stesso tempo c'è anche qualcosa che li tiene insieme. Poi, adesso non voglio anticipare nulla, ma c'è qualcosa che li tiene insieme. Quindi, è un danzare sul baratro, è un respingersi e cercarsi, è una contraddizione, penso, il matrimonio come tutto ciò di cui si parla nel libro, è un insieme di contraddizioni.
1: Sì, perché poi in un frangente si vede marito e moglie che si perdono a parlare di un argomento e dunque si capisce che hanno avuto un incontro, una condivisione, si dice ci piacevano le stesse persone, avevamo tante cose in comune, però dopo si capisce che la relazione è un po' sfilacciata, c'è un certo logorio della vita moderna della relazione. Poi c'è la difficoltà adesso non voglio anticipare troppo, perché poi ci sono tutti i colleghi, il mondo del lavoro, ma c'è la relazione con la madre, un po' difficile, complicata, un po' dove c'è un po' il senso di colpa, ma poi a tre quarti del libro c'è questa scena che mi ha commosso molto, di queste due donne, che si ritrovano prima di andare a letto e si fanno delle confidenze. La figlia dice: non mi aveva mai raccontato queste cose, di sé, e poi, la mamma, le dà un bacio della buonanotte come non succedeva da tempo. C'è questa tenerezza improvvisa che arriva nel rapporto tra madre e figlia.
0: Sì, e poi quella è una scena molto importante perché c'è questo. Ma in fondo lei, no, la protagonista, non ha un rapporto molto negativo con la madre. C'è sempre questo un pochettino, questa insofferenza. La madre è rigida, a volte non si capiscono, però non hanno un problema veramente grave. In questa scena che dove si ritrovano in fondo c'è anche qualcosa che la mamma dice che è molto importante. La mamma le chiede che rapporto ha la figlia con il capo e la mette un po' in guardia e le dice di fare attenzione a chi è vittima o comunque si sente vittima perché quelli possono essere coloro che poi si battono con più tenacia e difendono se stessi con così tanta tenacia da arrivare ad attaccare gli altri. E questa è penso che sia una lezione importante che la mamma dà alla figlia, perché le persone che vivono di vittimismo poi diventano degli attaccanti terribili. Sul loro passaggio lasciano il deserto perché pensano di essere continuamente nel giusto. E io di persone così ne ho conosciute e quindi ho voluto mettere questo piccolo cameo che c'entra fondamentalmente anche con un po' gli uomini di cui si parla nel libro, il capo che in fondo piagnucola un po' o altre figure che vedono solo se stesse e non vedono gli altri attorno.
1: Allora, qualcuno ci scrive, si chiamano ausiliari, forse ausiliari di polizia,
0: Ah,
1: ausiliari del controllo dei
0: sì.
1: parcheggi, ci scrive un nostro ascoltatore, queste persone che appunto io li ho solo conosciuti a Zurigo, non so se ci sono in altre città della Svizzera tedesca, che sono queste persone che aiutano la polizia nel controllo appunto delle soste vietate o del disco orario non esatto. Allora, c'è
0: posso dire che in generale, scusi, in generale sono donne, io non ho mai visto neanche un uomo, ci devo pensare adesso, ma non mi sembra, donne a partire da una certa età. Quindi sono la mia protagonista ci entra perfettamente in quel gruppo target.
1: Sì,
0: probabilmente. E non so perché, ma io credo che lo facciano per arrotondare un pochettino. Sono magari casalinghe, tra virgolette, e lo fanno per quello. E trovo interessante il fenomeno che siano sempre delle donne a partire da una certa età che lo fanno.
1: Allora, qualcuno ci chiede di che libro state parlando. Stiamo parlando del Il tacco sul tappeto della scrittrice, giornalista, traduttrice Elda Pianezzi. È uscito la settimana scorsa, pubblicato da Tempo Sospeso. Ora Elda inizierà il tour di presentazioni del libro. Allora, dicevamo, una scrittura molto agile, ironica, coinvolgente, un ritmo serratissimo. Elda, davvero si legge tutto d'un fiato. C'è la fotografia delle relazioni familiari, delle relazioni sul posto del lavoro, delle relazioni con la figlia, col marito, di questa donna 49enne che è a un giro di boa del suo percorso esistenziale, e fin dall'inizio capiamo che lei ruba qualche oggetto di poco valore sul posto di lavoro proprio per contrastare il sistema. Lei si definisce un'anima anarchica che è diventata un po' conformista, ecco, come dire, voglio essere un po' ribelle, andare un po' controcorrente, ma non troppo. Nel libro però emergono diversi temi di critica sociale. Abbiamo detto l'eco della pandemia che si ritrova in due o tre passaggi. Mi ha fatto anche molto sorridere questa definizione: una fortuna e una disgrazia la resilienza. Tutti si aspettano sempre grandi cose. Resilienza è la parola che abbiamo riscoperto con la pandemia. Però si trova anche un po' una denuncia della precarietà del lavoro, dei soldi che la fanno da padrone, ma anche delle rivendicazioni per le donne, del femminismo. Questo è anche un tema che le è caro, Elda Pianezzi, anche andando a rivedere anche gli scritti, i suoi editoriali per la regione. Però lei sul femminismo dice: ormai non è più così affascinante, così seducente, diventa banale e noioso rivendicare la parità salariale.
0: Sì, anche quella è una provocazione, come la prima frase, come la frase che citavamo all'inizio, o quello che la protagonista dice all'inizio del libro. Sì, e poi purtroppo femminismo è diventata una parola, un termine, perché è un termine tecnico, che non richiama l'idea di gioia, di voler vivere in armonia, di voler provare tante strade e permettere a tutti e non solo alle donne di svilupparsi, seguire le proprie passioni. Femminismo è associato a lotta, essere di cattivo umore, gridare, essere, lo dico anche, non è politicamente corretto, ma lo dico, essere brutte, perché le femministe normalmente, femminista uguale donna brutta, femminista uguale donna arrabbiata, femminista uguale donna che non si cura. È veramente, è peccato che il femminismo sia associato a questi concetti. Per me il femminismo, non so, forse dovremmo trovare un'altra parola. Femminismo dovrebbe essere: siamo tutti uguali, donne e uomini, siamo tutti uguali, dobbiamo poi uguali nel senso generico del termine, perché poi ognuno è diverso, ma uguali nel senso che dovremmo avere tutti all'inizio della nostra vita le stesse possibilità. Poi io faccio quello che voglio, tu fai quello che vuoi, ma le parità, appunto, dovremmo avere la vera parità di poter iniziare tutti dallo stesso punto, mentre invece non è così. Nasci donna e finisci incanalata in varie cose, nasci uomo e sei incanalato nella direzione opposta. Quindi la mia è una provocazione quando dico che il femminismo è noioso, magari non so cosa, non ho una proposta concreta per migliorare l'idea di femminismo, però si potrebbe provare.
1: Sì, si dovrebbe trovare un termine che ormai non evoca quello che lei ha descritto, ma qualcosa di più gioioso, allegro, proprio sì. Di rivendicazione di questi diritti per tutte e tutti. Questo è un discorso che ritroviamo nel libro, e poi nel libro si ritrova le condizioni di precarietà del lavoro, della difficoltà di arrivare alla fine del mese, di queste persone che non solo hanno i soldi ma hanno il potere, che decidono un po' tutto loro. C'è anche questa critica sociale, potremmo dire.
0: Beh sì, è fondamentalmente la critica sociale che io tratto quasi sempre, che sia presente o meno, poi anche nella rubrica che avevo prima, negli editoriali che scrivo adesso. Per me la disuguaglianza sociale è la base di tutti i mali, è il punto di partenza di ogni male. Se abbiamo una crisi ambientale è perché c'è chi ha troppi mezzi e quindi si può permettere di fare cose come creare un inquinamento fortissimo, come era successo nel Golfo del Messico qualche anno fa, per esempio, oppure usare jet privati per scopi che sono solo il divertimento, oppure creare strutture che non servono davvero. Cioè, alla base di tutto c'è questo problema. Se ci fosse più uguaglianza, secondo me molti problemi da soli si risolverebbero. Adesso, se andiamo a cercare anche a casa nostra, le casse malati potrebbero essere più giuste, sono ingiuste. Non dico che dobbiamo ambire a un comunismo che non è realizzabile, però secondo me dovremmo ambire a una migliore distribuzione di quello che abbiamo, e così facendo dare più, anche più potere alle persone singole e un senso di responsabilità maggiore.
1: Allora, infatti si ritrovano nel libro alcuni temi che lei tratta anche sulle pagine della Regione come editorialista. Lei aveva iniziato con una rubrica, Uno sguardo a Nord, dove proprio portava appunto una lettura, potremmo dire, transalpina sul quotidiano La Regione. Poi ampliato la collaborazione con una rubrica Declinazioni di pensiero per trattare tematiche più ampie, e poi ora è editorialista tout court. Alcuni dei suoi pezzi si ritrovano sul suo sito, e mi ha colpito uno dove lei parla di idealismo. Lei racconta questo aneddoto di aver incontrato qualcuno nell'appartamento di famiglia Bellinzona, dove vive quando appunto scende nella Svizzera italiana, e un vicino di casa le ha detto: sì, la leggo sulla Regione, ma lei è troppo idealista. Le ha fatto i complimenti, ma che forse non dovrebbe spiccare salti tanto alti. Se la sente dire spesso che lei è un idealista?
0: Beh, lo sono sicuramente, e difendo la mia posizione in quell'articolo, facendo appunto un paragone con un romanzo che avevo letto, che stavo leggendo in quel periodo. E la cosa divertente è che poi quel vicino l'ho sentito, era un vicino di casa, e quel vicino di casa l'ho poi sentito, e lui ha corretto un po' il tiro e mi ha detto: in realtà non era una critica, ma Dice, io sono con te, sono dalla tua parte, però allo stesso credo che con l'idealismo non si riesca ad andare da nessuna parte. Mentre io credo che l'idealismo, anch'esso, sia la base di tutto. Si parte da un'idea per qualsiasi progetto, per qualsiasi, come dire, sì, progetto da portare avanti che sia sociale e politico. Se io non ho un'idea, non riesco neanche a formulare i miei pensieri. Quindi tutto parte da un'idea e l'idealismo come base, appunto, il concetto di idea. E secondo me non tutte le idee ovviamente sono realizzabili, però non bisogna andare metaforicamente a testa bassa e dire io continuerò così su questa strada perché tanto non ci sono alternative. Magari pensiamo a qualche alternativa, pensiamo a qualche idea, poi alcune verranno scartate, altre sembreranno più fattibili, oppure ciò che adesso non sembra possibile, magari fra un anno o 2 anni lo sarà. Secondo me bisogna tenere la mente aperta e credere di poter sempre imparare qualcosa e di fare qualcosa che devia, così, per così dire, dalla normalità.
1: Sì, lei in questo articolo finisce, ma dovremmo smettere di sperare in un mondo migliore, restare passivi e lasciare che l'onda ci sommerga, perché per agire ci vogliono le idee e per le idee ci vogliono gli idealisti, o no? E in fondo la protagonista del tacco, il tacco sul tappeto, tiene sempre un po' aperta, questa porticina. È cinica, pessimista, sconsolata, sconfortata, però da qualche parte c'è ancora qualcosa che vibra, la gioia di vivere, la voglia di un po' cambiare il mondo, di ritrovarsi un po' quando era giovane e sperava in qualcosa, di diverso. Possiamo magari arrivare alla fine di questo percorso della protagonista, e si capisce, ma lo si capisce anche forse dalle prime pagine, che è forse l'accettare di stare da sole e di starci bene. Per me è questo, diciamo, l'obiettivo di questo percorso esistenziale, di questo romanzo di formazione di una vecchia che alla fine si dice: ma sai che c'è? Forse imparare a stare bene con la propria solitudine è quello che è importante per me ora.
0: Sì, ciò non vuol dire però stare sempre solo da soli, vuol dire accettarsi. Io mi accetto e lo deve fare anche la protagonista con tutte le sue paturnie, le sue frasi non sempre azzeccate, la sua energia incontenibile. Alla fine tutto si risolve un po' nel conosci te stesso socratico. Stare solo è possibile se tu ti conosci, se tu sai chi sei, sai cosa ti piace, sai dove vuoi andare, dove vuoi stare, quali sono i tuoi limiti. Una volta che tu hai conosciuto te stesso, ti puoi sedere, tirare un bel sospiro di sollievo e poi uscire nel mondo. Non devi stare da solo, isolato, assolutamente no. Però appunto devi fare questo percorso interiore, è molto importante.
1: E dunque per questo è un romanzo di formazione di una vecchia. Il tacco sul tappeto, il titolo, siamo proprio alla battuta finale. Io non l'ho ben capito.
0: Allora, posso leggere anch'io due frasi, pagina 130, sono nello studio di comunicazione del capo che fa diverse cose. Vabbè, adesso non stiamo a entrare in questo. E lei si trova in questo studio e sono due righe. In quel momento nel salotto entra la donna vezzeggiativo con una cartelletta. I suoi tacchi a spillo picchiettano sul parquet. Cosa farà quando ci saranno i tappeti irsuti? Si toglierà le scarpe? Indosserà delle zeppe? Inciamperà? Allora, è qui che sta il nocciolo un po' del libro. Questa donna, la protagonista si immagina questa donna, che fatica potrà fare perché il capo le aveva spiegato un attimo prima che verranno messi questi tappeti irsuti, quelli spessi, dove è difficile camminare già con le scarpe normali, figurarsi con dei tacchi. E quindi io prendo questa come una metafora, che della difficoltà delle donne di muoversi nella vita. E quindi accomuno la protagonista alle varie altre donne che sono nel libro, con o senza tacchi, e le vedo un po' accomunate da una sorellanza del muoversi su tacchi che poi alla fine, anche qui un'altra contraddizione, scegliamo noi stesse di portare.
1: Eh beh.
0: Quindi a volte ci complichiamo la vita, giusto?
1: Grazie Elda Pianezzi, autrice di Il tacco sul tappeto, pubblicato la settimana scorsa da Tempo Sospeso. Buone letture, buona scrittura, e grazie di essere stata a Mille
0: grazie,
1: Voci.
0: Grazie.
1: Mille Voci che torna domani. Dopo di me c'è Antonio Bolzani con Controcorrente. Buon proseguimento di giornata da Isabella Visetti.

0: Rieccoci come tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì alle 11.45, puntuali anche stamattina. Un cordiale saluto da Antonio Bolzani in studio, con Beniamino Deritis in regia tecnica e con Tania Ciriaco in regia telefonica. Eccoci qui per parlare di casco obbligatorio per i monopattini elettrici ed esami di guida per i bambini in bicicletta. Allora, sicurezza sulle strade, qualcosa potrebbe cambiare. Vi chiedo oggi se siete favorevoli oppure contrari all'uso del casco obbligatorio per i monopattini elettrici. E poi aggiungo un'altra proposta e vi chiedo se vi piace la proposta di Basilea Città, che vorrebbe introdurre l'esame di guida per i bambini in bicicletta. Il Gran Consiglio ha recentemente approvato, con un solo voto di scarto, il Gran Consiglio ovviamente basilese, una mozione per testare le competenze dei giovanissimi che vanno a scuola in bicicletta, seguendo il modello di quanto già avviene in altri cantoni come Berna e Soletta e nella città di Zurigo, nei quali vengono testate a titolo obbligatorio le competenze dei più piccoli alla guida delle loro biciclette. Secondo voi in questo caso si tratta di un'ingerenza statale inappropriata oppure di fare in modo che anche i più giovani possano spostarsi responsabilmente e autonomamente e soprattutto in sicurezza sulle strade? Quindi casco obbligatorio per i monopattini elettrici e esami di guida per i bambini in bicicletta. Sono i due temi, i due argomenti di oggi. Ovviamente vi aspetto, vi attendo allo 0848 03 0808 per i vostri commenti e le vostre opinioni in diretta telefonica, oppure come sempre potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali, meglio se vocali, soprattutto se sono lunghi, allo 076 321 11 13. Come sempre, tutte le mattine lancio il tema di controcorrente sulla mia bacheca in Facebook e vi siete già espressi, avete già scritto, allora leggo qualche commento. Sono favorevole, scrive Silvia, propongo un test anche per chi si sposta su veicoli elettrici e monopattini, sono pericolosissimi e ti sfrecciano a destra e a manca ovunque, poi se cadono è colpa nostra. Idem per chi si sposta su carrozzelle elettriche mettendosi in mezzo alla strada. Quindi esami anche per chi va sui monopattini e, dice anche Silvia, anche per le carrozzelle elettriche. Poi, visti gli esiti di alcuni incidenti e il costante aumento di monopattini elettrici, è vero, li vediamo spessissimo sulle strade, sono favorevole al casco obbligatorio, basta una caduta per scoprire che la testa è meno dura dell'asfalto, anche se a volte si direbbe il contrario. Poi favorevole al casco, senza dubbi. Poi ancora, quando vedo una persona sul monopattino elettrico senza casco mi viene la pelle d'oca, scrive Lorenza. In effetti è vero, sono abbastanza pericolosi, anche perché poi sfrecciano, vanno, non sempre li si vedono bene i monopattini, soprattutto adesso che insomma le giornate si sono accorciate notevolmente, nel tardo pomeriggio quando comincia ad arrivare la sera, insomma all'imbrunire si fa fatica a vederli sulle strade. Alcuni giorni fa in centro Mendrisio ho visto due ragazzi sullo stesso monopattino e non è la prima volta, è pericolosissimo e ci vorrebbero, scrive Maurizio, anzi Lorenza, su Facebook, leggi più severe. Poi ancora, sicuro che sì, per il casco, la targhetta e la patente è un mezzo che va sulla strada, sulle strade, come tale deve rispettare le regole, come farei altrettanto per le biciclette e anche per tutti i veicoli che vanno sulle strade. Ma poi hanno così bisogno di andare col monopattino? O per molti è un puro giocattolo consumistico e anche elettrico? Beh, indubbiamente sono comodi, sono pratici. Poi è vero che sono pericolosi o possono essere pericolosi, però anche le biciclette possono essere pericolose, ma anche perché poi spesso chi è in automobile, chi guida un'automobile, un camion o comunque chi ha un mezzo motorizzato, anche una moto, non sempre prudente, non sempre rispetta chi va in monopattino e chi va in bicicletta. Altro commento su Facebook, magari anche la targa per quei trabicoli elettrici a due ruote che in teoria non potrebbero superare 25 km orari. Se dovessero causare un incidente non sarebbero coperti da nessuna assicurazione, oppure mi sbaglio? Certo, la targa poi significa avere anche un'assicurazione. Allora, torniamo al casco obbligatorio per i monopattini elettrici. Sì, no, ni. Cosa ne pensate? Qual è la vostra idea? E soprattutto anche vorrei parlare di questi esami di guida per i bambini in bicicletta. Direi di restare su questi due temi, su questi due argomenti. La proposta di Basilea Città, del Canton Basilea Città, appunto, di fare degli esami di guida per i bambini in bicicletta per far sì che poi possano iniziare a spostarsi in modo sicuro, responsabile e ovviamente anche autonomo. Quindi questo esame potrebbe essere una buona soluzione. Già avviene in altri cantoni come Berna e Soletta, e anche la città di Zurigo ha previsto dei test degli esami attitudinali. 0848 030808 per le vostre telefonate in diretta oppure i vostri messaggi via WhatsApp allo 076 321 1113. Vedo che stanno arrivando già moltissimi messaggi. Allora, Patti scrive: più che il casco obbligatorio, toglierei direttamente dalla strada i monopattini. Quindi lei è radicale, pattini, i patti, che non vorrebbe i pattini, patti e pattini. Quindi niente monopattini per patti. Vabbè, poi, casco sì, assolutamente, luci sì, patente della circolazione sì, grazie Nilda per il messaggio, quindi sì al casco, sì alle luci, sì alla patente. Le luci, effettivamente, quelle sì, assolutamente, ci dovrebbero essere anche dei controlli più frequenti, più regolari, perché spesso chi va in monopattino non è sufficientemente illuminato e non lo si vede così bene, quindi beh sì, sulle luci direi di sì, delle luci ben visibili, insomma. Allora, direi che per cominciare oggi vedo che mi ha chiamato una signora che voi tutti e tutte conoscete bene, perché ci chiama di tanto in tanto, noi volentieri l'accogliamo nelle nostre trasmissioni. Anche perché, se non sbaglio, questa signora che fra poco sentiremo in diretta è una signora che ieri, ha festeggiato un compleanno molto molto importante e particolare. Quindi non credo che la signora in questione vada in bicicletta, non credo che la signora in questione utilizzi il monopattino, vada in monopattino, ma credo che la signora in questione comunque è sempre bella vispa, bella vivace, in forma, e allora ieri credo che per lei è stata una giornata speciale. Pierina, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno. Altro che speciale. E ringrazio che mi avete mandato un vostro rappresentante. Se veniva lei, boh, ma va bene anche così. E per stare in tema di quello che lei appunto ha parlato,
0: Pierina,
1: ai
0: Pierina.
1: Miei tempi non c'era il pattino, i pattini non c'era, però c'era la bicicletta, non si adoperava il casco, ma non c'era tutto quel traffico che c'è oggi, quindi il casco oggi per specie per i bambini io lo trovo molto utile. È facile cadere.
0: Certo, quindi la raccomandazione ai genitori è quella di mettere il casco, poi gli esami, questi test che vorrebbero fare nel canton Basilea Città potrebbero essere qualcosa in più. Però Pierina, mi scusi, torniamo sulla festa di ieri. Allora, ricordiamo, sì, noi verremo a trovarla, noi dico io e le colleghe telefoniste, sì, verremo sicuramente a trovarla. Sì.
1: Grazie,
0: glielo abbiamo promesso, ieri purtroppo non potevamo, eravamo impegnati, ma verremo a trovarla. So che ieri c'è stata la festa nella sua casa per anziani, giusto? Di...
1: Sì, un pienone.
0: Lei è la casa per anziani, aspetti, perché qualcuno me l'ha anche scritto. È arrivato anche un messaggio di Barbara che mi ha scritto: sono stata alla festa dei 100 anni alla casa anziani Pedemonti della signora Pierina Bionda, che festeggia proprio oggi, mi ha scritto ieri, 100 anni, e da quanto mi ha scritto la signora Barbara mi ha nominato più volte. Io la ringrazio, signora Pierina, per la fedeltà nell'ascolto delle mie trasmissioni, la ringrazio tanto, e comunque le ho promesso, ma gliel'avevamo già promesso, che verremo a trovarla. Allora, ci racconti la sua giornata però di ieri, a me interessa sapere com'è andata.
1: Bellissima, un pienone a non finire, e sono venute anche persone dopo la festa, siamo stati fuori in giardino a parlare, e quello che le voglio dire, che nel mio discorsetto lo posso fare, sono due parole?
0: Certo, certo. Adesso, oggi può fare tutto, Pierina. Allora, a 100 anni le permetto tutto.
1: Prima ha parlato il sindaco, hanno parlato di altri personaggi, e per ultimo ho detto la mia. Il mio discorso è così. Qualcuno ha detto che quando muore una persona anziana si chiude un'enciclopedia. La mia enciclopedia non è ancora chiusa. Rimane ancora qualche foglio in bianco dove vorrei scrivere qualche riga per ringraziare la casa anziani e tutto il personale che mi hanno accolto e che mi curano. E poi ho detto la poesia, se permette la dico, non è tanto lunga.
0: Certo, vada. Allora, Pierina.
1: Sì. Sono arrivata agli anni 100 e non mi par vero. Ad uno sono passati, sembra quasi un mistero. Ora vivo di ricordi del tempo passato e ringrazio Madre Natura di ciò che mi ha donato. Ringrazio pure tutti voi che mi fate gli auguri, sperando sempre bene nei giorni futuri. Ecco.
0: Bellissimo.
1: E un'altra cosa bella che hanno accettato tutti, ho avuto uno scroscio di mani quando ho detto che virtualmente una carezza la farei a tutti per trasmettere il fluido della longevità.
0: Fantastico, ecco. Pierina, sono emozionato per lei. Allora, è stata una giornata, grazie, credo, grazie, memorabile ieri, emozionante, una giornata che ricorderà per sempre.
1: La carezza l'ho fatta anche al sindaco, signor Branda.
0: Bravissima.
1: E c'erano diversi personalità che non tutti li ho visti ieri, non li conoscevo, e tra i quali un signore che mi ha detto che è mandato dalla RSI.
0: Benissimo.
1: Adesso non ricordo il nome.
0: Benissimo, allora noi verremo a trovarla, Pierina, io e le tre colleghe telefoniste. Ben verremo
1: volentieri.
0: Sicuramente a Bellinzona a trovarla. Io credo di unirmi a tutto il pubblico della RSI, al pubblico della Rete 1, al pubblico della 2 che ci sta seguendo adesso a controcorrente, e tutti noi le facciamo tanti tantissimi auguri per i suoi 100 anni, Pierina, davvero con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra generosità e con tutta anche la nostra stima per lei, che io sono venuto a trovarla, già venuto a trovarla, so che è in forma, so che ha tutte le sue cose nella sua casa per anziani, ha i suoi libri, ha le sue fotografie e sta bene. Ed è anche coccolata
1: adesso,
0: e amata da tutti.
1: Guarda, se oggi guarda i giornali qualcosa vedrà.
0: Bene.
1: Grazie di nuovo, vi abbraccio tutti.
0: Un abbraccio, grazie, un abbraccio da tutte e tutti noi, Pierina, tanti auguri e grazie perché
1: mille.
0: Lei so che è sempre fedele ai nostri programmi. Ancora tanti auguri e
1: certo.
0: Buona giornata. Grazie Pierina, allora sono le 12, mi hanno raggiunto i colleghi, la collega dell'informazione alla quale do volentieri la parola per i titoli del radiogiornale. Noi ci sentiamo fra poco e ritorneremo a parlare di biciclette e di monopattini.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Crisi di governo in Spagna. Il peso dell'opposizione e della crisi degli alloggi spinge il premier Sanchez a sciogliere le Camere. Stamattina ha annunciato elezioni anticipate a novembre. Il Brasile vira a destra nella prima tornata elettorale. Giochi fatti, ingerenze in attesa del ballottaggio. Nell'RG un'analisi del voto sotto i riflettori di tutta l'America. IVA all'8,5% per finanziare la 13ª AVS. La ministra Baumschneider presenta la proposta di finanziamento del Consiglio federale in vista del voto popolare del 29 novembre. E non piace ai cantoni alla destra il progetto del Consiglio federale di rendere obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua alle scuole elementari. Oggi si è chiusa la consultazione della proposta governativa che avrà vita dura alle Camere. E di pochi minuti fa il primo annuncio dell'Istituto Karolinska di Stoccolma che apre la settimana dei Nobel. Il riconoscimento per la medicina va all'americano Karl Disroth e ai due tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per il loro contributo allo sviluppo dell'optogenetica.
0: La viabilità ci dice che sulla 2, prima del portale nord della galleria del San Gottardo, ci sono 2 chilometri di coda con attese di 20 minuti circa tra Wassen e Göschenen in direzione sud. Sempre sulla 2, ma nel senso opposto, vi è invece 1 chilometro di coda fra Quinto e Airolo. Segnaliamo inoltre che il traffico è fortemente rallentato sulla strada da Quartino a Cadenazzo, mentre nei Grigioni la strada cantonale Disentis-Reichenau è stata riaperta in entrambe le direzioni. La circolazione si svolge però a senso unico alternato tra Flims Est e Trin-Mulin.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Rieccoci a controcorrente. Abbiamo dedicato, direi, una buona parte della prima parte di controcorrente, abbondanti 5 minuti, a Pierina. E beh, Pierina lo meritava. Ieri ha festeggiato i suoi 100 anni. Ha detto che è stata salutata da tutta la sua casa per anziani a Bellinzona, la casa anziani Pedemonte. Anche il sindaco Branda è andato a trovarla, quindi è stata una giornata di festa. E oggi giustamente Pierina era con noi a controcorrente, ci ha raccontato la giornata di ieri, il suo compleanno, questo importantissimo anniversario, poi ci ha letto la sua poesia e ci ha anche raccontato il suo discorso che ha fatto lei agli ospiti della casa per anziani, alle persone presenti, anche alle personalità che appunto sono andate a festeggiarla. Quindi ancora tantissimi auguri a Pierina da tutto il pubblico di Controcorrente, da tutto il pubblico in generale della RSI. Lei è una fedelissima ascoltatrice dei nostri programmi e anche telespettatrice. Benissimo. Doris, l'ho fatta aspettare un po', ma Pierina meritava quello spazio, insomma, che le ho concesso. Ritorniamo a parlare di casco obbligatorio per i monopattini elettrici ed esami di guida per i bambini in bicicletta. Sì, no o ni? Allora, ricordo le due proposte: il casco obbligatorio per i monopattini elettrici, il Consiglio federale ci sta pensando, e poi la decisione del canton Basilea Città, la proposta di Basilea Città che vorrebbe introdurre l'esame di guida per i bambini in bicicletta. A lei la parola, Doris, buongiorno.
1: Buongiorno, ne approfitto, rubo pochino per ringraziare la signora Pierina perché ha proclamato che lavorare sulla saggezza è comunque un valore aggiunto per la vita. È stata per me lo stimolo per pensare e credere di poter fare qualcosa del genere nel mio futuro percorso.
0: È vero, e poi signora Doris, mi è piaciuto anche molto quella carezza che virtualmente sì. Ha detto, perché è lucidissima la signora Pierina, arrivare così a 100 anni con quella testa, quella carezza che è per tutte e tutti noi, ha detto ve la regalo, bellissimo, una bella immagine che è passata anche via radio, credo.
1: Io spero che ci siano tante persone che sentano questa cosa, perché è un regalo veramente. E io le auguro di andare avanti a scrivere ancora molte pagine, lo giuro, perché servono e servono tanto adesso.
4: per tornare al suo tema, per non perdere e portare via tempo agli altri, allora io la leggo come una situazione di, come posso dire, di adattarsi a ogni momento all'attuale situazione, scusi, del momento, cioè se aumenta il traffico, se aumentano determinate problematiche, se viene proposto qualsiasi cosa non deve essere presa come una scocciatura, ma un aiuto per potersi inserire in modo corretto alla nuova situazione. Io mi ricordo quando eravamo bambini andavamo alla Gerra e c'era questo percorso con le macchinine, le biciclette o cose di questo tipo, per far sì che il bambino capisse che la strada è la strada e non è il parco giochi, insomma. E allora credo veramente che serva un po' di sensibilizzazione e evitare che chi considera tutto sempre come delle scocciature, che prenda invece lo spunto di pensare invece che è un aiuto per evitare che succedano cose che non sono gradite a nessuno. E vedo che adesso con i tappi nelle orecchie, con il telefono, con questo e quell'altro, con dei mezzi così facili, veramente facili, c'è sempre una forma di me ne approfitto e perdono il senso, la misura di dove si trovano, la comunità e tutti questi valori che devono essere sempre presenti.
0: Certo, anche perché poi è vero, ci sono spesso le cuffiette nelle orecchie, quindi chi è magari sui monopattini o sulle biciclette non sente nemmeno le auto, le moto arrivare, o non è insomma attento anche a livello così insomma acustico su quello che sta succedendo nel traffico sempre più caotico. Direi che la stragrande maggioranza di chi ci sta scrivendo è per il casco obbligatorio per i monopattini. Anch'io. Viene accolta anche favorevolmente la proposta di Basilea Città di introdurre l'esame di guida per i bambini in bicicletta. Allora, si fa già educazione stradale nelle scuole dell'infanzia e anche nelle scuole elementari, anche in Ticino, anche nella Svizzera italiana. Lei prima ha citato la Gerra, le scuole della Gerra di Lugano, che hanno sempre quello che si chiama il giardino della circolazione, se non sbaglio. E so che in quel giardino della circolazione poi le varie classi, insomma, di Lugano arrivano una volta all'anno e fanno una lezione sia teorica sia pratica. Quindi non è che non si fa nulla, è vero che degli esami sarebbero qualcosa in più, questo sì, è vero. Doris.
4: Io ritengo anche che ci sia tante volte una supponenza nel credere, cioè non c'è il valore del fatto di credere che la macchina è più grossa di un monopattino, di una bicicletta, il camion è più grosso della macchina, cioè di avere, di stimolare anche uno spirito critico sul fatto che quale di due si fa male. Quindi anche creare un minimo di prudenza, di spirito, di avere anche un po' paura, insomma, a volte aiuta anche a evitare gli incidenti, perché tante volte io vedo veramente tanta supponenza, come se avendo in mano un giocattolino del genere si può infiltrare come cavolo ti pare e fare i cavoli tuoi, ma uno che guida e poi dopo ha la patente si accorge di tutte le cavolate che ha fatto quello.
0: Sì, però la supponenza la vediamo anche spesso da parte di chi è alla guida di un'auto, di un camion, cioè diciamo che è trasversale la supponenza per tutti, per tutti i mezzi elettrici a motore e anche poi per i mezzi non a motore come le biciclette e i monopattini. Diciamo che il rispetto deve esserci da parte di tutte e tutti, soprattutto reciproco, perché le strade sono sempre più trafficate, più intasate di mezzi e di persone. Quindi la sicurezza va garantita e soprattutto tutti devono essere prudenti. Doris, grazie, buona giornata. Stia bene, a domani se ci chiamerà volentieri. 0848 030808. Andiamo avanti con altri ascoltatori oppure i messaggi allo 076 321 11 13. C'è chi sottolinea anche i campanelli obbligatori, più luci, soprattutto sulle biciclette e sui monopattini. Anche questo è un tema, il tema della luce, delle luci. Spesso non si vedono perché non sono illuminati i monopattini e quindi si fa fatica a scorgerli. Se poi chi conduce il monopattino è anche vestito con un abbigliamento scuro, nero o comunque scuro, si fa ancora più fatica. Allora, abbiamo Sara. Sara, buongiorno, benvenuta.
5: Ciao. Spalanchi, con me spalanchi porte aperte, lo sai benissimo, sulla questione monopattini e quant'altro. Di fatto avevamo fatto già un atto parlamentare già ben un anno fa, in settembre l'anno scorso.
0: Avevate fatto chi ha fatto e chi è stato?
5: Verdi liberali in Gran Consiglio, Sara Beretta Piccoli e Massimo Buviglia, sulla questione dei monopattini, biciclette, a seguito di tutta una serie di incidenti che già sono stati oltre un anno fa.
0: Aggiungo, Sara, per par condicio, casco obbligatorio, targa identificativa. Hai fatto il tuo spottino, però devo anche dire che casco obbligatorio, targa identificativa e copertura di responsabilità civile per chi utilizza i monopattini elettrici sono alcune delle misure sulle quali Andrea Sanvido e Omar Balli, deputati della Lega dei Ticinesi, insieme ad altri cofirmatari della Lega, hanno chiesto recentemente, nelle scorse settimane, al Consiglio di Stato di esprimersi. Hanno fatto un'interrogazione dedicata alla sicurezza della mobilità lenta in Ticino alla luce della loro crescente diffusione e dei conseguenti rischi per l'incolumità degli utenti della strada. Un tema, hanno sottolineato i firmatari, che non riguarda soltanto il rispetto delle regole da parte dei conducenti, ma anche l'adeguatezza delle infrastrutture e la convivenza, quello che dicevamo prima con la signora Doris, fra pedoni, biciclette, monopattini, trasporti pubblici e traffico motorizzato. Quindi anche la Lega, anche alcuni deputati della Lega hanno fatto questa interrogazione sulla scia forse della vostra, dei Verdi liberali, insomma.
5: Ma non lo so, la nostra secondo me è andata nel dimenticatoio. Comunque ci avevano risposto che non era fattibile, che non si poteva fare niente, invece chiaramente si è riproposta la problematica. Cioè non è che noi ci siamo svegliati una mattina e detto ma ce ne monopattini, chissà. Abbiamo chiesto anche le targhe e quant'altro, anche per questioni di responsabilità civile, se succedono degli incidenti, eccetera.
0: Quindi è un tema che sta a cuore a tutti i politici.
5: Esatto. Però appunto
0: diciamo
5: si spalanca porte aperte, ma già un anno fa. Quindi niente, no, a parte lo spot, ma era solo per ribadire che il tema è già anche da molto, ma non si è voluto prendere in mano. Adesso forse, a furia di avere incidenti e quant'altro, qualcuno ci guarderà magari, perché a noi ci hanno detto che no, non era una problematica, che non era un tema, che era una cosa federale, eccetera, eccetera. Quindi sempre al solito scaricabarile a qualcun altro, e adesso giustamente anche la Lega si è accorta che abbiamo un problema, ecco.
0: Quindi, allora il problema va detto che il Consiglio federale proprio recentemente si è detto preoccupato per gli incidenti ed è disposto a sottoporre questa opzione del casco obbligatorio per i monopattini elettrici in occasione di una prossima revisione di ordinanza. Per quanto riguarda invece gli esami di guida per le biciclette, allora abbiamo detto a Berna e a Soletta, nei cantoni di Berna e di Soletta ci sono già questi test, questi esami. Basilea Città ha fatto questa proposta, che è passata di misura, 41 voti contro 40. Secondo Sara potrebbe essere una buona idea anche in Ticino?
5: Ma sicuramente che è una buona idea, perché la questione è che oltre ai bambini che vanno in bicicletta, ma anche persone che prendono adesso questi, che non sono solo monopattini, ma sono queste specie di moto che vanno a 25 all'ora.
0: È vero.
5: Le persone sono in giro senza caschi, senza, e tecnicamente non devono neanche aver fatto un esame di guida, o potrebbero anche non aver più la patente perché gli è stata ritirata. C'è veramente un'anarchia totale su questa questione. Cioè veramente va affrontata, io l'avrei affrontata pure prima, però
0: va affrontata seriamente. Adesso la politica si sta muovendo, io appunto oggi ho voluto proporre questi temi perché sono temi direi di grande attualità e sui quali appunto non soltanto le autorità politiche ma chiunque insomma utilizzi le strade, sia esso pedone, motociclista, automobilista, camionista o utilizzi un mezzo elettrico, qualsiasi mezzo esso sia, effettivamente si rende conto, certo, ma soprattutto ci si rende conto andando sulle strade del fatto che siamo sempre di più, le strade sono sempre più affollate, più intasate di persone e di mezzi, quindi occorrono sicuramente nuove regole. Grazie Sara, buona giornata.
5: Niente, grazie.
0: Tanti
5: a voi,
0: auguri, grazie, tanti auguri, grazie, buon lavoro grazie. Anche a te, grazie. Mauro, buongiorno, benvenuto.
6: Allora, io diciamo che io ho 59 anni e tornando ai tempi di oggi io dico sì al casco. Perché dopo lasciamo perdere quello che
7: l'esame, non l'esame, l'RC, la targhetta, ma sempre di più il traffico è aumentato e, se vogliamo dire, basta una caduta brutta su un marciapiede che lì proprio la cosa è catastrofica. Ai miei tempi non c'erano caschi, ora sono caschi molto più tecnologici anche per i bambini, colorati, e ne vedo sempre di più. Tutti hanno il casco anche sulle piste da sci, una volta non c'era il casco, ora fa parte proprio del casco, sì, e questo sono d'accordo. Poi per l'esame non lo so.
0: Allora, c'è una cosa, l'esame è un'idea, ma secondo me è un'idea intelligente che potrebbe essere accolta anche per quanto riguarda il Ticino e magari anche il Canton Grigioni, la Svizzera italiana. Insomma, i due cantoni potrebbero andare un po' sulla scia, sulla falsa riga di quanto già avviene a Berna e a Soletteri, quanto probabilmente avverrà e si introdurrà a Basilea città. C'è una cosa però, Mauro, che vorrei commentare con lei, sto leggendo i messaggi. Allora, spesso l'utente della strada dà la colpa agli altri, l'automobilista dà la colpa a chi va in monopattino, chi va in monopattino dà la colpa

0: giusto.
1: È d'accordo.
0: Giusto. Al giorno d'oggi, d'accordissimo, perché al giorno d'oggi abbiamo sempre di più, grazie alla pianificazione, ci sono le corsie del bus, ci sono le carreggiate, ci sono le piste ciclabili, ci sono i marciapiedi, e tutto è organizzato. Se ognuno si responsabilizza e sa cosa può fare e dove deve circolare, non vedo dove ci stanno i problemi. Chiaro che non possiamo essere precisi, però alla base
1: però
0: il casco
1: se,
0: ci
1: ecco,
0: vuole.
1: Il casco, quello assolutamente sì, però ecco, spesso sì, vediamo delle strade strette, soprattutto in Ticino, dove ci sono monopattini e biciclette, ma se le biciclette e i monopattini hanno diritto di andare sulle strade, gli automobilisti dovrebbero essere più prudenti, più anche capaci di aspettare, di attendere, più pazienti.
0: Sì.
1: Perché si vuole sempre superare subito la bicicletta o il monopattino? Calma. Io quello che dico, perché vedo dai messaggi che l'automobilista è quello che si spazientisce subito, ma i monopattini, se sono in regola e vanno prudentemente, in modo responsabile, hanno diritto, così come le biciclette. Mauro, grazie, buona giornata. Alex,
0: grazie,
1: buongiorno.
0: Grazie
1: Mauro. Alex, benvenuto.
2: Buongiorno Antonio, questo è un tema molto interessante e stimolante, grazie per averlo proposto. Devo dire che non siamo qui a parlare delle solite zone 30, ma a qualche principio, diciamo, a cui attaccarsi un po' meglio. Non dimentichiamo che Basilea nel 95 è stata ispiratrice, diciamo, a livello mondiale, ha ospitato il congresso mondiale del Velocity, no? Nel senso, quindi, che le nuove policy, diciamo, si sperimentino in una città come Basilea, va bene. Cioè, il Veloprofung non è una novità assoluta, più a nord o anche nella stessa Svizzera l'aveva già visto. Io credo che però, ecco, possa portare a una nuova convivenza nello spazio urbano, sempre che si vada a dimostrare che funzioni per i bambini di 8 anni e anche per di 80, ecco, cioè questo è, a livello accademico è una dimostrazione, un principio urbanistico che può aiutare a essere sicuri veramente. Cioè, la Svizzera è avanti sul trasporto pubblico, ma sulla bici ancora da recuperare, quindi questo può essere una soluzione. Però io mi chiedo, se c'è qualche politica in ascolto, cosa succede concretamente però a chi non supera la prova? Cioè, qual è l'età target e quali indicatori di efficacia saranno pubblicati? Cioè, c'è molto da lavorare, no? Sulla sperimentazione, sulla messa a punto di un provvedimento del genere, perché sennò rischia di essere veramente penalizzante.
1: Allora, Alex, ecco, c'è questo. Sì, grazie per l'opinione, però c'è un fatto che dobbiamo dire. Lei giustamente ha parlato, Alex, di convivenza sulla strada da parte di tutti gli utenti, insomma, indipendentemente se vanno a piedi, in macchina, in auto, in moto o in bicicletta o su un monopattino, e ha ragione. Però credo che abbia ragione anche Fabio, soprattutto per quanto riguarda il Ticino. Lo chiedo a lei, Alex, che ha anche esperienza. Fabio ci scrive: alla fine, se ci fossero delle piste ciclabili, i monopattini e le biciclette andrebbero lì e non in strada. Andate a vedere in giro per l'Europa come si fanno le piste ciclabili. Purtroppo noi paghiamo, soprattutto in Ticino, anche questo problema grosso, grande.
2: Ma lo pagano tutte le città storiche che sono state costruite molti secoli fa e che non potevano prevedere, come dire, degli stacchi fra gli edifici sufficienti per avere una sede dignitosa per il pedone e per tutti i vari utenti. Cioè, purtroppo la convivenza è una necessità geometrica, non è così un'invenzione. È chiaro che la separazione ideale del traffico, della mobilità leggera o sostenibile è ideale dove c'è lo spazio, ma dove non c'è bisogna adattarsi e trovare delle soluzioni. Comunque no, però qui rischiamo di andare fuori tema, perché il tema della trasmissione, però, questo profungo, no? Questo, cioè, praticamente, se scusate l'ho pronunciato male, e il fatto è, attenzione a introdurre una prova che è un conto se parliamo di, come dire, una specie di sorta di livello scalabile, non so, come alla scuola di nuoto, no? Voglio dire, uno parte delfino e poi diventa squalo, no? Nel senso, cioè, voglio dire, se tu dai semplicemente un incentivo a migliorarsi, bene, ma non possiamo rischiare di avere un bambino a cui viene vietato di andare in bicicletta, ecco, nel senso, l'importante è avere una progressività nella formazione, ma addirittura bloccare un possibile utente alla strada, e allora cosa facciamo?
1: Ma lo blocchiamo fino al prossimo esame, e se poi supererà il prossimo test o il prossimo esame, lo lasciamo andare a scuola in bicicletta da solo. Ci potrebbe anche stare questo, insomma.
2: Allora, il discorso è questo: se l'esame e la formazione prevedono che la polizia o chi per essa si farà carico di andare veramente a sperimentare, anche, cioè, se ci sarà una parte pratica,

0: sufficiente per dire questo è abile o non è abile ad andare veramente nel traffico è un conto. Se restiamo su carta e dimentichiamo
1: ci saranno anche degli esami pratici.
0: Possono avere uno sviluppo diverso.
1: No, ci saranno anche degli esami pratici. Grazie Alex, buona giornata, andiamo avanti. Mirko, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, guido l'auto dal 1968 e vorrei dire qualcosa riguardo la sicurezza. Vedo che praticamente le monopattini non hanno retrovisore e quando svoltano praticamente come sanno chi c'è dietro di loro? Per cui io direi tutte le biciclette, tutte i monopattini dovrebbero avere i retrovisori per sapere cosa sta succedendo dietro di loro, altrimenti loro se ne fregano e rischiano la vita. E seconda cosa, si potrebbe fare risolvere il problema mettendo sui caschi anche retrovisori, questo tecnicamente non è difficile. Così tutti sono partecipi, cosa succede davanti e cosa succede dietro.
1: È una buona idea questa. Mi scusi Mirko, e sul casco obbligatorio, sì. Allora il 95% degli ascoltatori e delle ascoltatrici che stanno scrivendo, o dei telespettatori e telespettatrici che ci stanno scrivendo, sì, sono tutti per il sì, è d'accordo anche lei? Casco obbligatorio per i monopattini elettrici, sì, quello è assolutamente.
2: Certo, col retrovisore sopra.
1: Col retrovisore, grazie Mirko, buona giornata. Vladimiro, prego. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno. No, io secondo me dovremmo prendere esempio un po' dai paesi in dove la bici, io parlo della bicicletta, che è proprio una cosa utilizzata in ogni ambito, perché come ieri ho guardato gli europei in Slovenia, loro hanno fatto una regola che se tu come automobilista devi superare un utente in bici, devi diminuire la velocità di 20 all'ora e addirittura quando sei il sorpasso deve, non un metro e mezzo, addirittura puoi andare sull'altra corsia, ovviamente se c'è, sì, un'altra macchina ti dietro. Poi seconda cosa interessantissima che mi piacerebbe anche a me, perché io sono quel ciclista che non è che va in giro a spasso, ma andavo anche a allenarmi, no? Noi dobbiamo pensare, c'è gente, anche i giovani, che vogliamo lo sportivo, però la possibilità di allenarsi vuol dire che lui nella strada rispetta benissimo le regole, impara a andare senza la scuola, perché anche cadendo tu impari. Il casco è obbligatorio perché fai.
1: Quindi il casco lei dice obbligatorio per i monopattini e anche per le biciclette e sull'esame
3: no,
1: di guida.
3: No, il monopattino no, neanche l'esame di guida. E poi se, l'ultima roba velocemente, quando hanno fatto i mondiali in Canada del ciclismo, c'è un circuito di Formula 1 che è aperto tutti i giorni, tu puoi andare, non paghi niente e tu puoi circolare dentro il circuito.
1: Sì, ma adesso abbiamo questa il velodromo cosa, in Ticino.
3: No, ma io dico, no, boh, vabbè, il velodromo è 400 è metri, mi sembra.
1: Di... Sì, però è qualcosa di utile. Sì, sì. Però, allora, lei dice no al casco obbligatorio, Vladimiro, e no agli esami di guida. Restiamo ai temi di controcorrente, non usciamo troppo.
3: Ma scusi, no, ma scusi, anche i postini che sono in giro con la motoretta, non è che hanno il casco obbligatorio, no? Mi sembra.
1: Loro hanno l'esenzione.
3: Allora, ecco, ma come mai?
1: È un'esenzione, è una scelta. Lo so, però è una regola loro.
3: No, ma in bicicletta non è obbligatorio il casco ancora.
1: No.
3: Anche per gli adulti.
1: Non è obbligatorio.
3: Ecco, allora,
1: no, certo. Adesso io chiedo se il casco deve essere obbligatorio per i monopattini elettrici. Lei dice di no e gli esami di guida dice anche di no per i bambini in bicicletta. Grazie Vladimiro, buona giornata. Claudio, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno signor Bossani, Claudio.
1: Claudio dica.
4: Io abito vicino alla famosa passeggiata Villa Rigoni.
1: Sì,
4: che
1: Caslano.
4: Da Magliaso vado, Toagno.
1: Sì.
4: Da Magliaso,
1: giusto. Prima del golf, sì.
4: Bravissimo. Sì, sì, devo dire che c'è un abuso soprattutto della velocità per quanto riguarda i monopattini, ma soprattutto le biciclette elettriche.
1: Sì.
4: Io percorro spesso questa strada e devo dire che è il pedone che deve mettersi proprio rasente la ringhiera o rasente il muro per evitare questo pericolo, perché è un pericolo e secondo me ci sono anche devono fare dei controlli sulla velocità, controlli di velocità dei monopattini e delle biciclette, perché effettivamente c'è gente che viaggia a velocità molto superiore al 25 all'ora. Capisco, come diceva quel signore, io conosco molto bene l'Olanda e non è facile, è impossibile praticamente fare la stessa cosa che succede in Olanda con le piste ciclabili, dove sono separati, le auto vanno sulla strada e i motocicli e le biciclette vanno sulla strada a loro assegnata, e questo naturalmente è un grande vantaggio, cosa che in Ticino sarebbe improponibile.
1: Non abbiamo gli spazi. Lei sarebbe per il casco obbligatorio per i monopattini elettrici?
4: Ma sì, anche perché fondamentalmente il casco cosa serve? Non come posso dire, a salvaguardare l'altro, e a salvaguardare la propria persona.
1: Certo,
4: no?
1: La propria persona. E sugli esami, e sugli esami di guida per i bambini, allora la proposta di Basilea sta suscitando molto dibattito, vedo e leggo i messaggi, c'è molto interesse su questa proposta, c'è chi dice sì, una buona idea, anche se giustamente sia alle scuole dell'infanzia sia alle scuole elementari viene fatta l'educazione stradale, viene comunque regolarmente insegnato a tutti gli allievi come ci si comporta sulle strade. Poi si potrebbe sicuramente fare di più e dedicare più tempo, però in tutte le scuole l'educazione stradale c'è e viene fatta. Appunto sull'esame di guida, secondo lei è una buona idea per i piccoli?
4: Ma secondo me sì, semplicemente perché loro lo prendono come un gioco e uno spunto per ho superato l'esame, no? Perché potrebbe essere una cosa ludica fondamentalmente.
1: Però è comunque,
4: no?
1: Un esame, qualcuno dice, però attenzione, no. Nadia scrive, i ragazzi vengono istruiti adeguatamente a scuola in merito all'uso della bici, almeno sulla base di ciò che ho constatato nel Canton Zurigo, però dall'altra parte rischiamo di demotivare i bimbi all'uso della bici, insomma. C'è il pro e il contro.
4: Io questo non lo vedo.
1: Claudio, devo salutarla perché c'è il radiogiornale, la ringrazio, tanti buona auguri, giornata, buona giornata, grazie. E buon appetito anche a lei, grazie a voi tutte e voi tutti, ci troviamo domani come sempre alle 11:45 per un'altra puntata di Controcorrente. Vi saluto e vi auguro una buona giornata.
5: Buongiorno a tutte e tutti voi dalla redazione Meteo. Ed eccoci qui per voi, pronti con le previsioni per oggi pomeriggio. A nord ci sarà una divisione tra le regioni ad ovest, dove i cieli saranno nel complesso sereni, e quelle ad est, dove la nuvolosità sarà più variabile, verso i grigioni non mancherà qualche goccia. I valori diurni saranno attorno ai 21 gradi in numerose località. Per quanto riguarda il sud delle Alpi, dopo la mattinata abbastanza soleggiata, si passerà a tempo già più nuvoloso, con qualche rovescio sparso temporale. Le massime non andranno oltre i 23 gradi. Passando invece ora alle previsioni per domani, martedì 6 ottobre, a nord sarà in prevalenza soleggiato, con qualche cumulo pomeridiano sui rilievi, ma nel complesso asciutto. A sud sarà invece già più nuvoloso, con solo qualche occhiata di sole e qualche goccia isolata in serata. Le massime saranno di nuovo attorno ai 20 gradi a nord e sui 22 a sud. E con queste informazioni siamo in chiusura, ma tornate ad ascoltarci questa sera perché il tempo è leggermente instabile e potrebbero esserci novità. Buon pomeriggio a tutte e tutti voi dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12:30. Il radiogiornale.
7: Buongiorno da Vera Pellandini. Crisi di governo in Spagna. Il peso dell'opposizione e della crisi degli alloggi spinge il premier Sanchez a sciogliere le Camere. Stamattina ha annunciato elezioni anticipate a novembre. Il Brasile vira a destra nella prima tornata elettorale. Giochi fatti e ingerenze in attesa del ballottaggio. Nell'RG un'analisi del voto sotto i riflettori di tutta l'America. IVA all'8,5% per finanziare la 13ª AVS. La ministra Baumschneider presenta la proposta di finanziamento del Consiglio federale in vista del voto popolare del 29 novembre. Non piace ai cantoni alla destra il progetto del Consiglio federale di rendere obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua alle scuole elementari. Oggi si è chiusa la consultazione della proposta governativa, che avrà vita dura alle Camere. E il Nobel per la medicina va all'americano Karl Disroth e ai due tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per il loro contributo allo sviluppo dell'optogenetica. Le spiegazioni nell'RG. La Spagna andrà dunque ad elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. Lo ha annunciato ad inizio mattinata il premier socialista Pedro Sánchez, che ha preso questa decisione in seguito alla bocciatura dei suoi due decreti sull'alloggio. Una crisi, quella abitativa, che ha provocato ampie proteste nel paese. Allora, alla nostra collaboratrice da Madrid, Giulia Danieli, chiediamo che cosa ha detto Sánchez questa mattina nel suo discorso.
8: Sì, stamattina alle 9 il primo ministro Sánchez ha sciolto le camere e dopo un fine settimana di consultazioni febbrili con la sua cerchia ristretta e i leader regionali che gli avevano consigliato di sfruttare lo slancio creato dalle proteste nazionali per il diritto all'abitazione. E Sánchez stamattina ha parlato come candidato, anche se per ora non ci sono conferme ufficiali.
9: Lograrlo no ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado.
8: Sánchez ha ricordato che durante la sua legislatura ha dovuto gestire emergenze inedite e navigare in una congiuntura internazionale molto difficile, con tensioni commerciali, crisi energetiche e il ritorno delle guerre in Europa e Medio Oriente. Ha sottolineato anche che il suo governo ha dovuto lavorare con un congresso molto rissoso, in cui molti confondevano il trovare un accordo con il tradire e finivano per poi bloccare tutto per vincere.
9: Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones.
8: A questo punto l'ex premier ha stamattina anche aggiunto che il suo governo si è battuto contro le élite economiche e sociali molto potenti che non si presentano alle elezioni ma che vogliono controllare il paese e che l'esecutivo ha fatto i conti con la peggiore opposizione che la storia democratica spagnola abbia mai conosciuto. Una opposizione priva di qualsiasi senso dello Stato che ha boccato misure e politiche che facevano il bene della Spagna e che ha usato il proprio potere per boicottare le politiche favorevoli alla gente comune.
7: Allora, a questo punto, quali saranno i prossimi passi? Cosa possiamo aspettarci?
8: Intanto è ancora in corso il Consiglio dei Ministri straordinario convocato da Sánchez stamattina e vedremo se, come diverse fonti interne al governo prevedono, se da questo Consiglio maturerà la decisione di far approvare prima del voto di novembre almeno il primo decreto sulla casa che era stato bocciato dalle opposizioni venerdì scorso e che ha provocato questo terremoto politico. Ciò sarebbe possibile ricorrendo alla deputación permanente, cioè l'organo parlamentare che garantisce la continuità del potere legislativo e che interviene nel caso di elezioni anticipate. E i numeri per far approvare almeno il primo decreto che mette un freno ai cosiddetti fondi avvoltoio, impedendo ai fondi di investimento immobiliare di acquisire immobili residenziali a scopi speculativi, ci sono, perché 35 deputati su 34 dei 69 votanti sono favorevoli all'approvazione del primo decreto. E il leader comunque del Partito Popolare Feijóo ad oggi ha espresso soddisfazione commentando che finalmente adesso decideranno gli spagnoli.
7: E noi parliamo ancora di elezioni, quelle del Brasile. La strada è tutta in salita per il presidente uscente Ignacio Lula da Silva. Il primo turno alle presidenziali ha sancito la vittoria del suo antagonista, Flavio Bolsonaro, figlio di Jair Bolsonaro, l'ex presidente agli arresti domiciliari per aver tentato un colpo di Stato nel 2022. Tutto si deciderà al secondo turno, il 25 ottobre, ma quali ancora le chance di ribaltare il risultato di ieri per l'ottantenne leader della sinistra brasiliana? Sentiamo l'analisi del giornalista Emiliano Guanella, basato a Sao Paolo, intervenuto questa mattina a Modem.
10: Non credo sarà possibile questa rimonta per tre ragioni specifiche. La prima è che la curva di Flavio Bolsonaro è stata in salita nelle ultime settimane, nonostante nelle ultime settimane Lula abbia messo in campo tutto di più. Bolsonaro può ancora crescere perché quei 9 milioni di voti andati ai quattro candidati outsider erano tutti candidati di centrodestra. E poi ieri è stato un election day in Brasile, si è votato anche per i governatori statali, per il Senato e per la Camera dei Deputati. Il partito della famiglia Bolsonaro, il partito di destra, ha fatto il botto, ha quasi triplicato i suoi seggi al Senato, ha aumentato naturalmente il numero della Camera, ha fatto eleggere 5 governatori statali. La destra potrebbe avere i 2/3 dei seggi al Senato, cosa che permetterebbe addirittura di istituire i giudici della Corte Suprema o di fare delle modifiche costituzionali.
7: Un Brasile quindi che si è chiaramente spostato a destra, come è accaduto in tempi recenti ad altri paesi latinoamericani. Una tendenza che Washington osserva con compiacimento, in particolare se Bolsonaro si confermerà al secondo turno, come spiega la professoressa Antonella Mori, intervenuta anche lei questa mattina a Modem.
11: Per Donald Trump sarebbe una delle più grandi vittorie in genere quella di essere in grado praticamente di controllare tutta l'America Latina, a parte il Messico e Uruguay, praticamente sarebbero e Nicaragua, i paesi che rimangono ancora fuori da questa alleanza che poi ha proprio creato sui temi soprattutto della lotta al narcotraffico, al narcoterrorismo e all'immigrazione illegale. Sarebbe una vittoria nel senso che l'ha annunciata un anno fa nella strategia di sicurezza nazionale e in un certo senso nell'arco di un anno si sarebbe quasi completata.
7: La specialista di America Latina, Antonella Mori. E noi passiamo alla politica nazionale. Aumentare l'IVA dello 0,4% per finanziare la 13ª AVS. Il Consiglio federale ha sostenuto oggi questa proposta, che sarà in votazione popolare il 29 novembre. Per poter garantire la stabilità del primo pilastro, un aumento minimo dei prezzi è dunque necessario. Per i contrari, si tratta invece di una tassa in più che va a colpire la popolazione. Da Berna, Alessio Veronelli.
12: Sarà a dicembre di quest'anno che verrà per la prima volta versata la 13ª AVS, come voluto dal popolo nel 2024. E sempre al popolo si chiede ora se accettare di finanziare questa spesa supplementare tramite un aumento dello 0,4% dell'IVA ordinaria, ad esempio veicoli, abbigliamento o elettrodomestici, e dello 0,2% per quella del settore alberghiero, senza però toccare quella ridotta. Pensiamo a derrate alimentari o medicinali.
13: L'AVS ha donc besoin, dans les meilleurs délais, de recettes supplémentaires.
12: L'AVS ha bisogno il prima possibile di entrate supplementari, ha detto la responsabile dell'interno, Elisabetta Baumschneider. L'aumento sostenuto da governo e Parlamento è una tappa fondamentale per garantire stabilità e solidità futura al primo pilastro. Previsto da gennaio 2028, l'aumento, se accettato dal popolo il 29 novembre, implicherà una spesa supplementare media mensile per le famiglie che andrà dai 7, per quelle a reddito medio-basso, ai 15 franchi di quelle con redditi più alti, a fronte poi di un'entrata supplementare media di 1.600 franchi all'anno per chi percepisce l'AVS. Per i contrari, è però un'altra tassa che andrà a colpire la popolazione, limitandone il potere d'acquisto.
14: Diese Mehrwertsteuererhöhung, die jetzt auf dem Tisch liegt, nicht einmal die Hälfte.
12: Questo aumento non coprirà nemmeno la metà di quanto c'è bisogno per pagare la 13ª AVS, sostiene la copresidente del PLR e consigliera nazionale Susanne Vinzenz Stauffacher. Porterà infatti circa 1,5 miliardi, meglio di niente, certo, ma qui ci vuole una riforma strutturale dell'AVS e del suo finanziamento e non con metodi che vanno sempre a pesare su cittadine e cittadini. Gli oltre 4 miliardi 5 negli anni a venire per la 13ª AVS vanno insomma cercati altrove, non nell'IVA, già peraltro presa di mira per l'aumento delle spese militari. Nel fronte dei favorevoli alla proposta governativa, chi la vede però anche come transitoria in attesa della grande riforma AVS 2030 che trovi compensazioni totali per l'aumento delle uscite.
7: L'accordo di libero scambio con la Malesia, approvato dal Parlamento lo scorso mese di giugno, sarà verosimilmente sottoposto al voto popolare. Questa mattina a Berna 85.000 firme sono state consegnate alla Cancelleria federale. A lanciare il referendum un'alleanza composta da organizzazioni della società civile, Partito Socialista e Verdi, secondo cui l'intesa, che prevede agevolazioni doganali per oltre 12.000 tonnellate di olio di palma, metterebbe in pericolo la foresta tropicale e favorirebbe il ricorso generalizzato al lavoro forzato. La votazione potrebbe tenersi nel primo semestre del 2027. E ancora, per la politica svizzera, rischia di avere vita dura in Parlamento la proposta del Consiglio federale per garantire l'insegnamento di una seconda lingua nazionale alle scuole elementari. Il governo si era visto costretto a intervenire dopo che alcuni cantoni, tra cui Zurigo, avevano deciso di rinviare il francese alle scuole medie. Ora ci sono le risposte di partiti, cantoni e insegnanti, risposte divergenti. Ci racconta tutto Gianluca Olgiati.
15: Il cantone più popoloso della Svizzera che confina il francese a livello secondario. La scelta del Parlamento zurighese era stata vista da molti cantoni romandi come un affronto al francese e alla coesione nazionale. Non solo Zurigo, anche San Gallo, Appenzello Esterno e altri avevano seguito l'esempio, spingendo il Consiglio federale a intromettersi in quella che è una delle principali prerogative dei cantoni. Inaccettabile secondo buona parte della destra, PLR e UDC, questione di principio, ma non solo. Meglio concentrarsi sulla lingua madre, secondo Bettina Balmer, consigliera nazionale del PLR, sentita dai colleghi di Radio SRF. Per la zurighese non serve imporre in tutti i cantoni una seconda lingua nazionale alle elementari. Ciò che conta è il risultato al termine della scolarità. Non la vede così il governo. Oggi si è chiusa la consultazione sulle sue due varianti proposte. La prima, più rigida, vuole sancire nella legge l'apprendimento di due lingue, una seconda nazionale e l'inglese alle elementari. La seconda variante lascerebbe un po' più di margine ai cantoni, limitandosi a pretendere l'insegnamento di una seconda lingua nazionale alle elementari. Prima si inizia, meglio è, secondo Katharina Prelitz-Huber, consigliera nazionale dei Verdi. Il suo partito sostiene la prima variante. A difendere la seconda, più flessibile, ci sono invece il Partito Socialista, quello del centro e anche l'Associazione degli insegnanti della Svizzera tedesca. Si preannuncia così un dibattito acceso in Parlamento, con il Consiglio federale che si dice anche pronto a ritirare questo mezzo di pressione nel caso in cui Zurigo e gli altri facessero un passo indietro.
7: In Ticino iniziano nel pomeriggio i lavori del Gran Consiglio, che dureranno due giorni. Sul tavolo diverse richieste di credito, dal contributo al cinema svizzero al contributo per l'organizzazione a dicembre a Lugano della conferenza ministeriale dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. I dettagli con Umberto Gatti.
16: Sì, oggi si inizierà con il dibattito in merito al contributo superiore al milione per il fondo Film Plus della Svizzera italiana. La stessa somma sarà versata anche dalla Confederazione. Il fondo era stato creato nel 2005 per sostenere il cinema indipendente regionale e nell'ultimo decennio ha sostenuto 234 progetti. Il credito doveva essere già discusso nella scorsa sessione, ma poi era stato rimandato a causa delle diverse assenze in aula a fine seduta, una situazione che aveva creato alcune polemiche soprattutto da parte della destra. Un altro credito importante sarà quello per il campeggio alpino Verzasca, con lo stanziamento di un sussidio massimo di 2,3 milioni di franchi, un progetto che si inserisce nell'ambito del Master Plan Verzasca 2030 e che prevede la realizzazione di una nuova struttura ricettiva a Brione Verzasca sui terreni del patriziato. C'è poi il credito di poco più di 4 milioni di franchi, quale contributo per l'organizzazione a dicembre a Lugano della conferenza ministeriale dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, un dibattito che sarà sicuramente animato anche alla luce della bocciatura a giugno del consuntivo della conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina tenutosi sempre a Lugano nel 2022. Una sessione che sarà la prima senza Claudio Zali come consigliere di Stato in attesa dell'insediamento mercoledì di Piero Marchesi.
7: In Germania adesso, dove si moltiplicano gli avvertimenti riguardo imminenti provocazioni e anche attacchi russi contro il paese. Il presidente dell'intelligence tedesca, in un'audizione di fronte alla Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi segreti, ha parlato di un confronto con la Russia con nuove e più pericolose dimensioni e di una guerra ombra pianificata dal Cremlino contro l'Occidente. Da Berlino ci fornisce i dettagli Walter Raue.
17: Sono parole inquietanti, ma anche inequivocabili, quelle pronunciate questa mattina dal presidente dei servizi segreti tedeschi del BND, Martin Jäger, di fronte ad una commissione parlamentare a Berlino. Il conflitto nel quale ci troviamo con la Russia ha assunto una nuova pericolosa dimensione. La Germania sta correndo il rischio di essere coinvolta in un conflitto violento con la Russia, ha dichiarato il presidente dell'intelligence tedesca, aggiungendo che il pericolo di nuovi attentati da parte dei servizi segreti russi in Germania sarebbe molto reale e concreto. Martin Jäger ha fatto riferimento anche al tentato attacco con un drone carico di esplosivo contro un aerocargo ucraino all'aeroporto di Lipsia la scorsa estate e il ritrovamento di un arsenale di armi e munizioni in un bosco nei pressi di Berlino. Gli agenti dell'intelligence russa agiscono in modo molto professionale e spietato e sono pronti a colpire la Germania in ogni momento, ha dichiarato il capo dei servizi segreti tedeschi, secondo il quale il Cremlino da tempo starebbe conducendo una cosiddetta guerra ombra contro la Germania e contro altri paesi occidentali che sostengono l'Ucraina. Obiettivo di questa strategia sarebbe quello di influenzare e pilotare l'opinione pubblica in questi paesi per favorire l'ascesa di forze politiche più amichevoli nei confronti di Mosca e che non si oppongono alla sua guerra contro l'Ucraina.
7: In Francia continua la mobilitazione dei liceali con la protesta che si sta allargando alle università, sostenuta ormai anche dai sindacati. Tutto questo in vista della grande manifestazione prevista per domani, in un clima crescente di tensione per il governo che prova a correre ai ripari. Da Parigi gli aggiornamenti con Alessandro Grandesso.
18: Sono già più di 500 gli istituti scolastici rimasti chiusi stamattina in tutto il paese, per decisione delle autorità che in certi casi hanno vietato agli studenti di radunarsi nei pressi delle scuole, ma i liceali continuano lo stesso a mobilitarsi, sostenuti ormai anche dagli universitari. Sono almeno una cinquantina gli atenei in stato di agitazione.
19: Demain, embrasement au niveau national, enfin sur lycéens plus étudiants, oui, je le crains évidemment, mais c'est comme tout le monde, je suis vigilant.
18: Così anche il ministro degli studi superiori Philippe Baptiste teme che la situazione degeneri a livello nazionale in vista della grande manifestazione di domani sostenuta ufficialmente pure dal sindacato CGT oltre che dal Partito Socialista che, come il movimento di estrema sinistra, la France Insoumise, invita a scendere in piazza al fianco degli studenti per difenderne il diritto di protestare in sicurezza, criticando di fatto il governo incapace di dare risposte alle rivendicazioni, ma anche l'azione delle forze dell'ordine accusate di reprimere in modo brutale la protesta, che in certi casi è sfociata in scontri con alcuni licei dati alle fiamme, anche stamane a Parigi, dove un centinaio di alunni sono stati evacuati d'urgenza. Nel frattempo l'esecutivo prepara una nuova legge da presentare entro fine mese e finalizzata a far pagare i danni anche ai genitori di chi si rende protagonista di atti di vandalismo.
7: E con il primo annuncio in tarda mattinata si è aperta la settimana dei Nobel, che inizia come di consueto con quello per la medicina. L'Istituto Karolinska di Stoccolma lo ha attribuito a 3 scienziati, uno statunitense e 2 tedeschi. Si tratta di Karl Diesroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per il loro lavoro che ha gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica e che consente di far avanzare la ricerca sul cervello. E per capire di che cosa stiamo parlando abbiamo adesso in linea la divulgatrice scientifica Sara Urbani. Buongiorno.
20: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
7: Grazie di essere con noi. Allora le chiedo subito chi sono questi ricercatori Diesroth, Hegemann e Nagel.
20: Sì, i premiati di oggi sono appunto Karl Diesroth, nato nel 71 a Boston, che è professore di bioingegneria e psichiatria all'Università di Stanford in California. E poi ci sono i 2 tedeschi, Peter Hegemann, che è del 54, è nato a Münster, che è un neuroscienziato e biofisico sperimentale presso l'Università Humboldt di Berlino, e l'altro è Georg Nagel, nato nel 53 a Weingarten, un altro biofisico che insegna invece all'Università di Würzburg, ma sempre in Germania. E appunto tutti e tre con le loro ricerche sui canali ionici attivati dalla luce hanno gettato le basi dell'optogenetica, che è una scienza relativamente giovane. Infatti il termine è stato coniato solo nel 2006.
7: Infatti molti di noi non sanno nemmeno che cosa significa l'optogenetica. Ci può spiegare meglio di che cosa si tratta e perché sono stati premiati?
20: Sì, in pratica il nostro cervello, lo sappiamo, è un organo straordinario e capire come funziona è da sempre una delle sfide più affascinanti della scienza. Però fino a poco tempo fa studiare l'attività di un singolo circuito cerebrale era molto difficile perché mancava uno strumento capace di isolare e controllare proprio i singoli neuroni. Invece negli anni 90 la svolta arriva con gli studi di Hegemann e Nagel, che studiavano organismi molto semplici come le alghe verdi unicellulari e hanno scoperto che queste alghe hanno una proteina chiamata canal rodopsina che quando viene illuminata può inviare segnali elettrici e fa muovere le alghe verso la luce. Se poi il gene per questa proteina viene inserito in una cellula qualsiasi, per esempio quelle di rana, la rende subito fotosensibile. Qualche anno dopo, Tyseroth ha introdotto lo stesso gene per la canal rodopsina anche direttamente nei neuroni e ha visto che colpendo queste cellule nervose con impulsi luminosi riusciva a ottenere dei segnali elettrici e quindi a dimostrare che questo, chiamiamolo così, interruttore neuronale funziona anche nel cervello dei mammiferi.
7: Quindi uno sviluppo tecnico scientifico che poi immagino avrà o ha già importanti conseguenze anche nelle cure.
20: Sì, l'optogenetica oggi rende possibile accendere o spegnere con grande precisione l'attività di singoli neuroni nel cervello, che ricordiamo ne contiene circa 90 miliardi. E questa tecnica sta permettendo di capire meglio come funzionano i circuiti neurali, come quelli che influenzano la sete, l'ansia o comportamenti aggressivi, e apre anche nuove prospettive per capire e trattare malattie neurologiche o psichiatriche, come alcune forme di cecità, la depressione, la schizofrenia o la malattia di Alzheimer o quella di Parkinson.
7: Grazie mille Sara Urbani, divulgatrice scientifica, per queste spiegazioni. E il Radio Giornale si ferma qui. Io vi ringrazio e vi lascio allo sport.
6: Lo sport.
1: Yakin annuncia qualche cambio nella formazione di domani. Ben ritrovate, ben ritrovati da Thierry Fontana. Apriamo proprio con il calcio e con gli ultimi giorni di Nations League per quanto riguarda questa pausa nazionali. Stasera in programma per la Lega A Francia-Belgio e Italia-Turchia, mentre per vedere all'opera la nazionale svizzera bisognerà attendere domani, quando sempre a Lucerna i rossocrociati sfideranno la Macedonia del Nord e lo faranno probabilmente con qualche cambio nella formazione titolare.
0: Già domani la Svizzera potrebbe ritrovarsi di nuovo in Serie A di questa Nations League. Non basterà però battere la derelitta Macedonia del Nord in un testa a coda in apparenza senza storia. Bisognerà anche confidare in un pareggio tra Scozia e Slovenia. Ipotesi non facilissima, ma neppure da scartare a priori. In ogni caso, unica delle 16 formazioni di Serie B a punteggio pieno, la nazionale il suo lo sta facendo e balza all'occhio come in assoluta controtendenza con la maggior parte delle squadre d'alto bordo. Yakin abbia fin qui puntato su appena 12 titolari. Altro che turnover ed esperimenti. Per 10 undicesimi in campo sono sempre scesi gli stessi. L'unica variante è stato l'avvicendamento tra Rieder e Debicera. Domani però è quasi certo che avremo finalmente qualche novità. Yakin l'ha appena confermato, pur senza entrare nei dettagli.
21: Entschieden noch nicht. Möchte natürlich das Abschlusstraining abwarten, aber es gibt sicher drei.
0: Non ho ancora preso una decisione definitiva, come sempre voglio analizzare l'ultimo allenamento, ma in ogni caso sì, posso dire che ci saranno 3-4 cambi, ha spiegato il commissario tecnico in conferenza stampa. Bisogna anche tener conto dei carichi, del minutaggio e soprattutto del fatto che alcuni giocatori non hanno nelle gambe il ritmo per sostenere 4 partite in 10 giorni. L'ultima partita poi, complice anche il campo molto pesante, è stata particolarmente esigente, ha chiesto uno sforzo enorme da parte di tutti e quindi sì, confermo che qualcosa cambieremo, conclude Yakin.
21: Spiel. Ja, es gibt sicher den einen oder anderen Wechsel.
0: Azzardiamo noi. Envogo in porta al posto di Kobel, lo scalpitante Brigi, terzino sinistro per Rodriguez, Sierro per uno dei due della mediana e magari Sanchez per Ebischer. Staremo a vedere.
1: Un contributo firmato da Omar Gargantini. Per il tennis a Pechino, Belinda Bencic è stata eliminata al terzo turno perdendo in 2-7 con il risultato di 6-4, 6-3 contro la statunitense Ann Lee. Mentre a Tokyo, Carlos Alcaraz ha raggiunto la finale, superando il connazionale Munar con il risultato di 5-7, 6-3, 6-1. Lunedì Farima con tempi supplementari, allora ci ha raggiunto in studio Paolo Laurenti che si occupa dell'edizione odierna con Omar Meschal. Paolo, cosa state preparando?
22: Ma sarà una puntata che inizieremo con un mix di fado e tango, parleremo insomma di calcio e dell'addio di Lionel Messi alla nazionale argentina, che avverrà ufficialmente domani con la partita contro il Benin, e il la contemporanea contrapposizione anche in questo caso, anche nel tramonto dell'esperienza della nazionale di Cristiano Ronaldo, perché sappiamo tutti ha lasciato il ritiro in polemica perché non ha schierato dal proprio allenatore, non si è ancora capito se sarà scusate, se sarà un addio definitivo oppure ci sarà modo di riannodare il discorso, ma evidentemente è al tramonto anche della sua esperienza in nazionale, quindi faremo questa ennesima contrapposizione tra Cristiano Ronaldo e Messi. E poi parleremo nella seconda parte di hockey e ci concentreremo sul ritorno, sul debutto stagionale di Inti Pestoni, sulla crisi del Lugano in trasferta, senza dimenticare una pagina che dedicheremo allo Zurigo, formazione che in 8 partite ha perso solamente un punticino e che sembra davvero destinata a vincere, a stravincere la regular season e forse anche il campionato, senza per il momento aver serie.
2: Dunque, temi interessanti, diversi ospiti, tutto questo esatto. A partire dalle 19:10 circa. Non perdetevelo, per lo sport è tutto al momento. Buon pomeriggio.

0: Rete 1.
1: Notizie in lingua facile. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha deciso di fare le elezioni prima del previsto. Pedro Sánchez è del Partito Socialista. Questa decisione è arrivata dopo che il Parlamento ha bocciato due proposte sulle case e gli alloggi venerdì scorso. Dopo la bocciatura delle proposte, molte persone sono scese in piazza a protestare. Le proteste hanno spinto Sánchez a anticipare le elezioni al 29 novembre 2026. In Brasile ieri si è votato per eleggere il presidente. Era il primo turno delle elezioni. Ha vinto Flavio Bolsonaro, candidato dell'area politica di destra e figlio dell'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro. 47 persone su 100 hanno votato Flavio Bolsonaro. 45 persone su 100 hanno votato il presidente in carica Lula da Silva, di area politica di sinistra. Questo significa che il presidente attuale ha preso il 2% di voti in meno di Bolsonaro. Nessuno dei due candidati ha vinto le elezioni e quindi il 25 ottobre ci sarà il secondo turno. Ieri nel Canton Zugo si è votato per il governo cantonale. Sono stati riconfermati tutti i 7 consiglieri di Stato già in carica. Il governo è di centrodestra ed è formato da 3 rappresentanti del centro, 2 rappresentanti del PLR, 2 rappresentanti dell'UDC. Si è votato anche per il Gran Consiglio, cioè il Parlamento cantonale. Nel Gran Consiglio l'UDC è diventato il primo partito e ha superato il centro e il PLR. 3 politici dell'UDC hanno rinunciato a candidarsi per il Consiglio federale. Si tratta di Magdalena Martullo Blocher, consigliera nazionale dell'UDC, viene dal Canton Grigioni, vuole concentrarsi sul suo lavoro di imprenditrice. Marcel Detling, consigliere nazionale dell'UDC, viene dal Canton Svitto ed è anche presidente dell'UDC in tutta la Svizzera. Detling vuole continuare a guidare il partito. Sylvain Frémont, consigliere nazionale dell'UDC, viene dal Canton Vaud, ha deciso di occuparsi delle elezioni cantonali dell'anno prossimo.
2: Sulla 2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 3 chilometri di colonna con attese di 30 minuti tra Amsteg e Göschenen in direzione sud. Sempre sulla 2, ma nel senso opposto, ci sono invece 2 chilometri di coda con attese di una ventina di minuti circa tra Quinto e Airolo. Ricordiamo inoltre che le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Per quanto riguarda i treni navetta, segnaliamo che alla stazione di carico della Ferraina a Klosters Selfranga ci sono tempi di attesa di un'ora circa. Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati, io sono Carlotta Moccetti. Oggi alla consulenza vogliamo parlare di viaggi con il camper, perché se c'è un mezzo che più di ogni altro evoca libertà, avventura, voglia di partire, probabilmente proprio il camper. Non è solo un veicolo, è una casa su ruote, una finestra sempre aperta sul mondo e anche la possibilità di cambiare panorama ogni mattina. Ma cosa rende così speciale il viaggio in camper? È davvero sinonimo di indipendenza assoluta? E quali sono le regole, i costi, gli accorgimenti, le mete che ogni camperista dovrebbe conoscere? Ne parliamo oggi in una sorta di viaggio che ci porterà tra itinerari da sogni, consigli pratici, nuove tendenze, insomma, e quant'altro, ma soprattutto a storie di chi ha scelto di vivere la strada non solo come un percorso, ma come proprio uno stile di vita. Allora, posso dirlo? Allacciate le cinture di sicurezza, voi troppo posso.
3: Sì,
2: Oggi abbiamo in studio con noi Sabine e Dario Cattaneo, marito e moglie, camperisti. Buongiorno.
0: Buongiorno Carlotta.
3: Buongiorno Carlotta, buongiorno ai radioascoltatori.
2: Allora, noi oggi vogliamo proprio, come dicevo, destreggiarci tra aneddoti, storie, ci farete anche un po' sognare, ma soprattutto ci darete tanti buoni consigli, perché io sono sicura che tutti più o meno una volta hanno cullato il sogno di partire con un camper. Poi c'è chi davvero si è lanciato, l'ha fatto, dopo un primo viaggio è diventata una passione ed è diventato un vero camperista. Chi magari ha fatto il viaggio della vita, tanti scelgono questo mezzo di trasporto perché evoca magari grandi spazi come gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, allora ha fatto una vacanza come questa, e chi invece l'ha lasciato lì nel cassetto dice sempre forse una volta lo farò, ma non l'ha mai fatto. Allora, da dove partiamo? Partiamo proprio da voi. Com'è stata la vostra prima volta, Dario?
3: La prima volta è stato un nostro carissimo amico che ci ha proposto, parlo del 2006, ci ha proposto una vacanza nuova in camper in America. Lui era già uno sfegatato, cioè lui aveva già l'idea di questo camper, un bel sistema di far vacanza, e ci ha detto: guarda, noi con la nostra famiglia abbiamo intenzione di andare, c'è una buona occasione adesso da decidere stasera, e se vi interessa vi potete aggregare, entrate in questo sito qua, riservate il camper che poi partiamo. E così è stato. Questo nel 2006, siamo partiti in due famiglie, due camper organizzati a Los Angeles, e ci siamo fatti quasi un mese praticamente in giro per l'America.
2: Beh, che sogno. Poi sicuramente bisogna avere anche il tempo per stare in giro così tanto, insomma non proprio tutti lo possono fare, però visto che oggi siete nostri ospiti perché siete dei camperisti, la storia non è finita lì.
3: No, la storia non è finita lì. Purtroppo ha dovuto fermarsi lì per un lungo periodo, perché nel 2007 ho fondato un'azienda, mi sono buttato a lavorare per conto mio, e fino al 2021 parlare di vacanze, parlare di lunghi spostamenti così era praticamente tabù, e quindi ho dovuto veramente fermarmi, finché nel 2021 con mia moglie abbiamo deciso, discutendo, mi ha detto: ma dai, rifacciamo l'esperienza, ricominciamo, e ci siamo comprati un camper d'occasione, tanto per dire, ma abbiamo provato in America, ok, America, altri spazi, altre dimensioni dei camper eccetera, proviamo qui se ci potrebbe andare bene, e in effetti è andata bene.
2: Beh, diciamo che se gli ascoltatori hanno percepito, primo viaggio 2006, adesso siamo nel 2026, sono passati 20 anni, sicuramente questa potrebbe anche essere stata una scelta dettata dal fatto che adesso avete un po' più tempo.
3: Assolutamente sì, diciamo che sono in semi prepensionamento, e quindi mi permetto di prendermi i miei spazi, anche perché ho i figli che sono entrati in azienda, che stanno portando avanti l'azienda, quindi io mi posso permettere di distanziarmi un pochettino, sono sempre in collegamento con loro se hanno qualche problema, ma però mi permetto proprio di recuperare un po' le vacanze che non ho fatto prima.
2: Ecco, quindi l'idea di dire stiamo piano piano andando in pensione, ci prendiamo il tempo, continuiamo a viaggiare appena possibile, e il camper ci dà questa possibilità, è così Sabine?
0: Esatto, abbiamo cominciato come detto nel 2021 con un piccolo camper, che ci è piaciuto tantissimo questo fatto di partire in piccolo, e abbiamo preso proprio la passione, cioè l'allegria, il fatto di essere liberi, poter viaggiare come volevamo, E poi non c'è bastato il camperino piccolino a un certo punto, anche perché devo dire che Dario ha avuto un incidente, quindi il camper piccolo, noi essendo già abbastanza alti, starci dentro era un po' un problema, e abbiamo optato, siamo andati a vedere un camper un po' più grande e da lì via adesso viaggiamo con questo camper che veramente ci dà tanta gioia e ci fa fare tanti tanti chilometri.
2: Ah, c'è un piccolo problema con un microfono che continua insomma a muoversi e dare questo eco che probabilmente anche voi sentite. Se per caso continuasse il nostro tecnico, Roberto deve intervenire, casomai mettiamo un disco. Volevo chiedere che cosa vi ha completamente conquistati di questo modo di viaggiare.
3: Diciamo che abbiamo scelto questo modo di viaggiare, almeno io personalmente ero stufo di preoccuparmi, di riservare 6 mesi prima, un anno prima per avere i migliori periodi, per avere i migliori spazi, eccetera, non sapendo se la condizione internazionale avrebbe permesso di poter partire, i famosi scioperi e tutto il resto. Sinceramente ero stufo di queste cose. Ho detto: guarda, un camper. Sei lì seduto la sera a tavola e ti dici al limite domani dove andiamo, prendi e vai.
2: Chi di voi due ha avuto la folle, tra virgolette, idea di dire compriamo un camper?
0: Devo dire che, visto, come dice Dario, questa non voglia di sempre pensare quando fare la prossima vacanza, organizzarsi in aeroporto, i vari controlli, una sera ci siamo messi a tavolino e lui, mentre mangiavamo, mi ha proposto, fa: e se noi cambiassimo genere di vacanza e andassimo, acquistassimo un camper? E io, essendo una persona che ama viaggiare, ho viaggiato, ho detto perché no, è una cosa che ho conosciuto in America, come ha detto prima Dario, nel 2006, ho detto fantastico, parto volentieri, proviamo la vita da camperisti, e così abbiamo fatto.
2: Allora, io ricordo i nostri numeri di telefono, così sicuramente i nostri ascoltatori possono approfittare della vostra presenza per fare tutte le domande che desiderano. Sono convinta che ci saranno tanti camperisti, quindi magari quando faccio a voi determinate domande, poi anche gli altri camperisti possono scrivere e dire la loro. Scopriremo, voi fate proprio parte di una vera e propria community, perché si formano questi gruppi, queste comunità tra camperisti che si aiutano sia nel prima, quindi vi scambiate itinerari, consigli, mete, vi organizzate magari anche insieme, ma poi anche durante il viaggio i camperisti si incontrano, si aiutano, l'ambiente è davvero molto particolare. Allora, se volete scriverci i vostri messaggi, potete farlo allo 076 321 1113 oppure chiamate allo 0848 03 0808. Per chi sogna di iniziare, che consiglio vi sentite di dare?
3: La vita di camperista non è una vita per tutti. Io consiglio sempre, qualcuno mi dice: oh, adesso mi compro un camper, vado, beh, bellissimo quello che stai facendo, eccetera. Dico sempre: frena. Piuttosto, affittane uno di qualunque dimensione sia e prova. Prova un weekend, prova una settimana, prova anche un pochettino di più, ma non andare a comprarti il camper. Ho visto tanta gente, ho sentito di tanta gente che ha acquistato il camper e alla fine il camper, dopo questa voglia iniziale, tempo 3-4 mesi, lo vedi nei garage fermo e più nessuno lo usa. Quindi affittane uno e prova. Se ti va, vai avanti.
2: Bisogna essere molto affiatati, Sabine, per partire in camper.
0: Devo dire che è vero, bisogna essere affiatati, perché non dobbiamo mai dimenticare che le dimensioni in un camper sono quelle che sono, a dipendenza dal camper che si compra. Ci sono anche i van e quant'altro. Noi siamo stati fortunati, abbiamo potuto permetterci un camper un pochino più grande, però comunque siamo in 10 metri quadri. Immaginatevi un attimino una discussione, qualcosa che non funziona. Essere insieme 24 ore al giorno non è sempre evidente.
3: Una settimana d'acqua che si sta dentro in 10 metri quadri
0: Ma funziona, devo dire che noi siamo sempre riusciti, anche perché non voglio partire in vacanza, le discussioni le hai a casa come le hai in vacanza, per banalità, ti devi venire incontro, e devo dire che fino adesso, con tutti i nostri chilometri che abbiamo fatto dal 2021, che sono un po' più di 50.000, devo dire che grossi problemi non li abbiamo mai avuti, no, assolutamente.
2: Quindi una forte prova, insomma, di convivenza. Forse vale la pena partire come coppia, se si immagina di viaggiare con degli amici, è bene avere due mezzi separati?
3: Beh, dipende, ci sono degli amici che sono talmente affiatati che ci si può mettere la mano sul fuoco, ci sono degli amici occasionali che potrebbero andar bene per una settimana, come potrebbero andar bene per un paio d'ore, poi si comincia le discussioni, quindi vacanza da dimenticare. È una cosa personale quella.
2: Beh, un camper, lo dicevate voi, ha comunque dimensioni molto ridotte. Ve la ricordate ancora la prima notte in camper?
3: Io sì, sì.
0: Mi ricordo. Chiaro, lasciando da parte l'America, quando abbiamo preso il nostro primo camper nel 2021, la prima notte l'abbiamo fatta vicino ad Abano, mi ricordo, siamo rimasti in Italia, vicini, abbiamo fatto un po' le terme, e lì è stata la prima notte ed è fantastico. Devo essere sincera, io a casa non dormo così bene, in camper dormo divinamente.
2: Beh, come forse vale la pena, ottimo consiglio, prima noleggiarlo, fare le prove generali prima di passare ad un acquisto, forse anche prima di partire a fare un viaggio lungo, visto che parlavate di Abano, vale la pena fare anche delle piccole prove, partire solo per un weekend, vedere come va, andare vicino.
3: Infatti a Abano siamo andati per 3-4 giorni, non di più.
0: Esatto.
3: E fare eventualmente anche delle prove nel giardino di casa non è neanche male, semplicemente anche per la tecnica del camper, perché comunque il camper è una piccola casa con le sue esigenze, con le sue regolazioni da

0: tutte cose che bisogna conoscere e non si può pretendere di iscriversi forse con un'agenzia, di fare un viaggio di 6-7 mila chilometri senza mai aver provato, questo assolutamente no.
1: Beh, visto che comunque poi bisogna imparare tutti questi ruoli, voi come vi organizzate? Avete dei ruoli ben distinti oppure tutti fanno tutto?
0: No. Allora, i ruoli si sono creati da soli, non è che è stato detto tu fai questo, tu fai quell'altro. Io sono una persona di natura tecnica e quindi tutto quello che è la tecnica del camper me ne occupo io. Mia moglie è piuttosto una persona, una casalinga che tiene all'ordine, alla pulizia. Difatti da quando ho aperto azienda io non cucino neanche più in casa, cucina tutto lei, quindi lei si dedica a questa parte.
1: Allora Stefano ci ha scritto: certo, il bello del camper è poter fermarsi, dormire in posti isolati tipo calette eccetera, ma questo oggi è rischioso e pericoloso.
0: Dipende dove si va. Noi siamo appena stati, abbiamo appena fatto un bel viaggio di 11.000 km a Capo Nord e devo dire che nel nord non c'è assolutamente nessun problema. Oltretutto nei paesi del nord si può campeggiare dove si vuole, sempre nel rispetto di natura e persone che ci sono. E lì veramente non c'è proprio nessun problema. È chiaro che non vado a fermarmi in una fermata sull'autostrada dove già si sa che ci possono essere problemi, oppure in altri posti troppo discosti, quello chiaro si cerca di evitare, ma col camper si può benissimo andare nelle aree sosta, si può andare nei campeggi, quindi fare una vacanza tra virgolette sicura in quel senso lì. Non mi fido ad andare nella caletta dispersa in un bosco eccetera eccetera, anche se in tanti paesi non è permesso, ok, non mi fido, fa niente. Aree sosta attrezzate, ci sono dei campeggi molto ben attrezzati e posso fare le mie soste in quei posti lì.
1: Beh, prima di partire evidentemente bisogna informarsi di tutti i regolamenti, le concessioni o meno del paese che si visiterà, anche per non incappare in multe o problematiche. Esistono dei siti, comunque al giorno d'oggi con internet probabilmente si trova quasi tutto, dove trovare appunto aree di sosta, campeggi per poter già pianificare un viaggio di massima.
0: Allora, per quanto riguarda le norme dei vari paesi, il sito del Touring Club Svizzero, lì ci si trova tutto quello che si vuole. E per quanto riguarda zone, aree di sosta eccetera, ci sono varie applicazioni, adesso non vorrei fare nomi, però ci sono tante applicazioni da telefonino che ti trovano nella zona dove sei o nella zona dove vuoi andare, se ci sono campeggi, se ci sono aree di sosta, se ci sono, per esempio, adesso che va abbastanza di moda, stanno aumentando i contadini che mettono a disposizione lo spiazzo lì di fuori, forse anche con la doccia, il gabinetto e la corrente elettrica. Si trova un po' di tutto, ci sono addirittura degli agriturismi che hanno l'area di sosta aggregata, o addirittura ti dicono: beh, se stai qui a mangiare puoi fermarti lì a dormire, quindi sono posti relativamente sicuri quelli.
1: Beh, dicevamo prima, camper sinonimo di libertà, libertà fino a un certo punto, nel senso che probabilmente dipende anche dal periodo nel quale si viaggia, se si va in estate o nel periodo dove ci sono tante persone in giro, probabilmente è meglio organizzarsi, prevedere le tappe, prevedere le soste, mentre invece fuori periodo forse potete anche organizzarvi sul momento.
2: Sì, difatti noi cosa cerchiamo di fare col camper? Di non andare quando è piena stagione. A noi piace andare fuori dalla stagione. Quell'anno che siamo stati in Corsica, per esempio, è stato molto bello, abbiamo girato, abbiamo trovato veramente dei bellissimi angolini. È chiaro che in piena stagione anche trovare un campeggio libero è più difficoltoso, come certe aree, quindi se dovessimo andare in piena stagione, riserviamo prima. Se siamo fuori stagione, è bello anche soffermarsi dove piace, muoversi, stare forse un qualche giorno in più, perché se riservo già prima un fuori stagione, forse vorrei

0: star solo un giorno, ripartire il giorno dopo, cosa succede? No, ho riservato, devo per forza fermarmi, invece...
1: È quello il bello del viaggio in camper, ti piace, ti fermi, non ti piace, vai, nessuno ti obbliga a star lì, scegli un altro posto che ti piacerà di più.
2: Beh, tra l'altro, per chi magari fosse alle prime armi, ma non solo, esistono anche delle agenzie viaggio che organizzano proprio dei veri e propri itinerari, ci si può aggregare, si parte in gruppo, sono già definite le tappe, hanno già deciso dove si può sostare, addirittura organizzano anche magari dei mezzi di trasporto per poi raggiungere determinate attrazioni da visitare, quindi chi è alle prime armi potrebbe anche magari una volta per cominciare a far capo a questi tipi di itinerari.
1: Sì, se ha già fatto qualcosa per conto suo di piccolo, ecco, il weekend, meno da provare eccetera, perché quando si va con queste agenzie loro ti offrono un viaggio dove puoi vedere il più possibile, quindi vuol dire trovarsi subito il primo giorno stress. Non conosco ancora il camper, non so ancora cos'è la vita di camper, devo già partire a fare, bisogna essere entro determinati orari, ci sono lunghe trasferte, lunghi trasferimenti, se vado a visitare l'Olanda non è che posso fermarmi ad ogni paese, dalla Svizzera poi in Germania eccetera, si fa la tirata non direttamente fino in Olanda ma fino in Belgio si va, o in Lussemburgo, e poi si arriva in Olanda, in due giorni sei su e si trovi veramente un po' spiazzato, quindi sempre se si decide di provare un camper, se lo si prova prima in piccoli spostamenti, proprio per vedere come funziona.
2: Ecco, qualcuno ci chiede, ma una curiosità, il camper lo può guidare qualsiasi persona? Ci vuole una patente particolare?
1: Allora, il camper in sé, fino a un peso di 3.500 kg, quindi 3 tonnellate e mezzo, lo può guidare chiunque abbia la patente B, quindi la patente della macchina. Oltre questo peso si va già sui piccoli camion, che bisogna fare come minimo una patente C1 che permette di guidare dei veicoli fino a 7 tonnellate e mezzo. Quindi bisogna fare una patente in più. Io tra l'altro ho comandato un camper più grosso prima ancora di aver fatto la patente nella speranza di passarla.
2: C'è anche Felicia che ci scrive: noi camperisti dal 2013 abbiamo iniziato con una vacanza in camper a noleggio, appena rientrati super entusiasti abbiamo acquistato un mezzo di seconda mano, a giorni invece ci arriverà il camper nuovo, insomma non possiamo farne a meno, liberi di decidere dove e quando partire.
1: Bravi, è proprio quello che abbiamo fatto anche noi, il primo camper è stato un camper d'occasione piccolino, proprio per riprovare, per vedere com'è, e poi dopo quanto, un anno?
0: Sì, un anno e mezzo.
1: Dopo un anno e mezzo, no. è la nostra vita e abbiamo buttato tutto quello che potevamo buttare, abbiamo preso un camper un po' più grosso.
2: Allora ci ascoltiamo Sheryl Crow e poi vediamo che cosa portare a bordo del proprio camper.

0: Alla consulenza oggi stiamo parlando di viaggi con il camper. Nostri ospiti Sabine e Dario Cattaneo, che oltre ad essere marito e moglie sono ormai una coppia ben consolidata per quello che riguarda i viaggi in camper. Ormai da diversi anni stanno girando un po' tutti i paesi d'Europa, vanno a fare dei viaggi che partono dai 2-3 giorni, un lungo weekend, e uno degli ultimi vi ha visti lontano da casa per circa 9 settimane, Dario.
1: Sì, sommando tutto sì.
0: Beh, immagino che per partire per un viaggio così lungo nel tempo bisogna organizzarsi molto bene. Allora vediamo un po' che cosa portare con sé in camper, anche perché avete detto prima ci si muove, per quanto grande possa essere un camper, più o meno un poco più di 10 metri quadrati, quindi oltre ad una grande prova di convivenza e di sopportazione bisogna però anche fare una prova virtuosa di rinunce, di portare il minimo indispensabile, immagino.
1: Sì, un minimo indispensabile che può essere ancora tanto, diciamo. È chiaro, si va via in camper, non mi porterò i tacchi a spillo che non mi servono a niente, non mi porterò 47 giacche, una per colore, cercherò di limitare queste cose, però bene o male sì, è vero che in camper si va in campeggio, si va in area di sosta, si va in fattoria, quindi il lusso, le cose estremamente ricercate non servono assolutamente, bisogna essere molto pratici, pragmatici, quello che serve si prende, il resto resta a casa.
0: Quali sono gli errori fatti la prima volta? Avete preso troppo? Ci si accorge a quello che è superfluo?
2: Ma sai Carlotta, ancora adesso noi cambiamo e risistemiamo il camper a dipendenza dal viaggio che facciamo, però premetto che la base l'abbiamo sempre sul camper, parlo di piatti, stoviglie, spezie e quant'altro, capsule per il caffè perché abbiamo la macchina del caffè sul camper e quindi la base c'è. Il problema soprattutto mio, non tanto di Dario, è sempre e se ho freddo e la giacca in più e lo scarponcino se facciamo questa escursione e quant'altro, lì sono sempre un po' combattuta. Ho la gran fortuna intanto di avere un camper, posso caricarlo fino a 4500 kg, quindi non sono mai fuori come per esempio i camper più piccolini che vanno fino a 3500, e quindi lì è già il problema, si sfora. Da noi abbiamo ancora sta fortuna, però col tempo piano piano porto sempre meno.
0: Beh, le persone saranno anche curiose, chi non ha mai visitato un camper, di sapere ma ci sono gli armadi, ci sono dei posti dove stoccare la roba, c'è il famoso gavone. Che cos'è il gavone?
1: Allora, il camper bisogna calcolare che è una piccola casa, è casa mia che mi porto in giro, quindi deve avere praticamente tutto quello che serve a casa, almeno l'essenziale. Quindi c'è il gabinetto, c'è la doccia, parlo di camper, non di van o di mini, diciamo, trasportatori, chiamiamoli così. Hai di tutto, come hai anche gli armadi. Se hai esagerato un pochettino con i vestiti, in doccia hai anche un posto dove appendere determinati vestiti perché non ci stanno negli armadi, quindi stavo guardando mia moglie perché no, perché la giacca verde non può andare col pullover bianco, quindi bisogna avere sia di un colore sia dell'altro. Vabbè, a parte questo, sto scherzando. Il gavone è praticamente quello che si chiama anche garage. Il garage normalmente è sul retro, sotto i letti, è un grande armadione dove si può mettere di tutto. E spesso si mette anche troppo perché ci sono delle regole della circolazione, specialmente per ogni mezzo ci sono dei pesi massimi che il mezzo può sopportare, addirittura il peso massimo che ogni asse può sopportare, quindi se carico troppo il gavone avrò troppo peso sull'asse posteriore e quindi l'asse anteriore sarà alleggerito tanto da ogni tanto in salita alzarsi da terra letteralmente. Ecco, il gavone è un armadione dove si mette dentro. Noi abbiamo, per esempio, abbiamo un secondo frigorifero nel gavone, dei frigoriferi da campeggio un pochettino più grande, abbiamo la gomma di scorta, abbiamo dei box dove mettiamo per esempio tutto quello che riguarda il carico dell'acqua, scarico dell'acqua, eccetera. La seconda cassetta per il gabinetto quando uno è troppo piena e non si ha la possibilità di vuotarla, la sostituiamo, e tante piccole cose che vanno in questo armadione. Capita, per esempio, uno dei nostri prossimi obiettivi è andare in Sicilia, e in Sicilia stiamo valutando se metterci in un posto e noleggiare un'automobile sul posto, oppure già caricare nel gavone uno scooter. Cioè, abbiamo già lo scooter, abbiamo già la slitta e tutto, ma ci conviene far così, ci conviene far cos'ha, cioè ogni viaggio viene organizzato a modo suo.
0: Al gavone è così grande da poter contenere uno scooter?
1: Sì, normalmente.
0: Perché
1: sì.
0: Perché molto spesso si vedono i camper con dietro ancora una sorta di carrello sul quale vengono poste biciclette, scooter.
1: Sì, noi le biciclette le mettiamo esternamente agganciate sul gancio di traino, abbiamo le biciclette lì fuori, ma sullo scooter non lo potremmo mettere lì perché il peso sarebbe eccessivo sull'aste posteriore, quindi dobbiamo metterlo all'interno.
0: Per chi ha le prime armi, cosa non dovrebbe mai mancare? Quali sono gli oggetti super indispensabili quando si viaggia con il camper? Magari lo chiedo anche agli altri camperisti all'ascolto, ognuno avrà un po' la propria ricetta, diciamo.
1: Il caffè. Sono varie le cose, chiaramente qualche piccolo attrezzo per le piccole riparazioni veloci che si possono fare, avere qualche ricambio di abbigliamento perché non si sa mai dove e quando si va a finire. Forse io parto da casa, ci sono 30 gradi, mi trovo in Francia che arriva una corrente da nord e mi trovo a 5-6 gradi, quindi avere comunque almeno una giacca, anche se rotta fa niente, ma almeno da potersi coprire, ecco. Queste cose qui, poi chiaramente ci vanno i viveri, ci va almeno una parte d'acqua, almeno per la partenza, e altro cosa? La buona voglia, la voglia di far vacanza.
0: C'è qualcosa che avete portato, Sabine, la prima volta e vi siete accorti che invece era perfettamente inutile perché magari appunto non si sa che cosa mettere?
2: Il problema sono sempre, come ho detto prima, i vestiti. Mamma mia, io carico e quando torno mi rendo conto che ho usato un quinto delle cose. E questo a volte, perché proprio sempre sta paura quando poi in realtà ti trovi non fuori dal mondo, se ti manca qualcosa volendolo puoi anche comprare, però il fatto di questi vestiti, ecco, lì devo ancora organizzarmi, sempre sta paura o se si sporca qualcosa o fa freddo, fa caldo e quant'altro. Però sono già diventata più brava, devo dire che porto sempre meno, e Dario può confermare.
1: Vestirsi a cipolla.
2: Sì.
1: Vestirsi a cipolla. Quindi hai freddo, metti una giacca in più, hai freddo freddo, metti due giacche, però son due giacche, non è che devi avere una giacca per ogni tipologia di clima, ecco.
0: Allora, un ascoltatore ci dice: secondo voi dov'è il limite tra fermarsi in un campeggio oppure in una sosta? Su un parcheggio con il divieto ai camper posso dormire nel mio van tipo California? E poi dice: praticamente è una sosta, non un campeggio, tipo in Ticino, nelle valli, non è permesso campeggiare, ma se dormo soltanto è considerato campeggio, e se lo faccio in auto? Tante domande.
1: Allora, questa è un po' una domanda che si fanno tutti. Il fatto che io possa dormire in un camp, specialmente se è un van si può posteggiare in qualunque tipo di posteggio, ci sta dentro, l'importante è che stia nei limiti, eccetera. Se io possa dormire dentro, se non campeggio, allora bisogna vedere, dipende da stato a stato, addirittura da cantone a cantone. Però in tanti stati il campeggiare è quando io con me stesso, i miei suppellettili, occupo più spazio che non sia quello del veicolo stesso. Se metto fuori le sedie, il tavolino, chiaramente si chiama campeggiare, ma se io mi fermo per dormire tutto chiuso, sono dentro nel mio camper, quello non è campeggiare. Quindi io faccio sempre l'esempio: se un giorno dovesse chiamarmi, venire a bussare alla porta un poliziotto alle 11 di sera e mi dice lei non può stare qui, io potrei dirgli: senta, io ho guidato per 8 ore, non sono più in grado di guidare, io sono nel mio camper, sto dormendo perché sono stanco e non sono in grado di guidare, vorrei vedere qual è il poliziotto che ti obbliga ad andare via.
0: C'è qualcuno che ci chiede se vi siete mai sentiti non sicuri in una qualche esperienza dove vi siete fermati.
1: Io no.
2: No, l'unica che era un po' così, nel senso, è quando siamo stati in Corsica. C'era una sera che cercavamo, era già sul tardi, verso le 10. Sulle nostre app c'era un posteggio, un'area camper che poi non è esistita, e quindi abbiamo dormito in uno spiazzo nel nulla, al buio, e lì devo dire, da parte mia, da parte di Dario no, ma da parte mia devo dire, ho fatto un po' la notte in bianco, perché proprio non c'era niente, fuori stagione, tutto, ecco, lì ho avuto quell'attimo di paura, ma altrimenti no, anche perché noi non rischiamo mai, cerchiamo comunque sempre aree dove si può parcheggiare o in campeggio, dove lì chiaramente è sicuro, ma non andiamo mai a rischio, anche perché col camper grande ci sono spesso limitazioni, ci sono anche dei parcheggi che veramente col camper non puoi passare, perché ormai sta mettendo queste sbarre sopra e quindi la tua altezza non ti permette di sostare la notte lì.
0: Pasquale invece ci scrive dicendo: io sono un caravanista barra roulottista, insomma, potete chiedere ai vostri ospiti anche, insomma, qualche informazione su questa alternativa. Voi non avete mai viaggiato in roulotte?
1: In roulotte non ho mai viaggiato, perché, beh, è stata una scelta, è una scelta molto, molto personale. Secondo me il camper è il veicolo che fa la casa. La roulotte invece è una casa che mi tiro dietro, ecco. Con la roulotte sono molto, penso adesso, non ho mai viaggiato, però da quello che vedo in giro sei molto legato a dei campeggi, anche per questioni di alimentazione elettrica, eccetera. Sarebbe anche difficile combinare col camper, per esempio. Io, se mi sposto da un punto all'altro, intanto che io viaggio ricarico le batterie che mi servono per i servizi del camper, ecco. Quindi posso spostarmi da un punto all'altro, posso fermarmi 1 o 2 giorni fuori da campeggi o fuori senza elettricità, che ci posso sopravvivere. Quindi vedo il caravan, lo vedo di più come una vacanza più statica rispetto al camper. Camper, oggi sono qui, domani sono di là, senza nessun problema, chiudo le porte e parto.
0: Ecco, qualcuno ci dice: evidentemente si può allestire il camper come si desidera, la macchinetta del caffè citata, si può metterla, si può non metterla. Qualcuno ci chiede: il camper ha pure la lavatrice?
2: Bella.
1: Scusate, ci sono camper con lavatrici e lavastoviglie, sì. Però questi sono dei bus, sono veramente dei bus. Sinceramente ha senso, io come povero camperista mi dico ha senso. Già quando ci vestiamo come camperisti non ci vestiamo col vestito da sera, ci cambiamo 3 camici al giorno, eccetera, quindi... Se ho proprio bisogno di lavare, vado in un campeggio dove c'è la macchina per lavare, e se sono in giro in camper non sto lì a preoccuparmi se devo prendere, lavare 2 piatti, perché sono 2 piatti alla fine, lavarli a mano, ecco. Quindi,
2: ma anche lì è una cosa personale, perché ci sono persone che proprio hanno bisogno della lavatrice come chi ha bisogno il forno. È una cosa personale, nel senso che io non voglio fare le stesse cose in camper che faccio a casa. cioè semplifico il tutto, metto i miei vestiti, li lavo anche a mano, io ho preso questi fogli di detersivo, lavo a mano in una bacinella, bellissimo. E poi non dimentichiamo, in tanti campeggi adesso si trovano le lavatrici, quindi si può comunque lavare.
0: Ecco, qualcuno ci scrive: una delle mie principali paure, o meglio quella per cui fino in questo momento non ho avuto il coraggio di partire, riguarda la guida. È davvero complicato?
2: Cioè, la guida non è complicata, innanzitutto dipende che mezzo si prende, perché il classico van lo si può guidare, se uno è un po' bravo anche a guidare l'automobile. È vero che anch'io la patente che ho fatto anni fa, quindi guido anch'io questo camper. Il nostro camper è lungo 7,54 m. È vero che cambia rispetto all'auto, soprattutto se entro in una zona devo stare attenta alla lunghezza del mezzo, all'altezza, però devo dire che dipende un po' la singola persona che approccio ha comunque già col mezzo a quattro ruote.
1: Allora, ci siamo trovati, abbiamo un camper che è largo 2,35 m.
2: Sì, sì.
1: Tutti mi dicevano: ma vedrai, perché siamo stati in Scozia anche l'anno scorso, vedrai le strade in Scozia strettissime, ma alla fine, cioè, si passa dappertutto, bene o male. E se c'è un punto dove non si passa, prima di tutto te lo segnalano un bel po' prima, quindi fai giri sul posto e vai da un'altra parte. Ma poi l'occhio si prende, non è niente di trascendentale. Sì, è vero, la prima volta che si sale, questo muso così largo, questo vetro grandissimo davanti, però alla fine 3-4 chilometri si comincia già a prendere l'occhio, poi ci sono specchietti belli grandi, si guarda, ma secondo me non c'è proprio nessun problema per la guida.
2: Non bisogna aver fretta quando si è in giro il camper. Non bisogna aver fretta, prenderla con calma, valutare, perché spesso si valuta. E poi noi abbiamo anche la gran fortuna che possiamo impostare veicoli di grandi dimensioni, chiaramente ci farà fare un altro giro rispetto a chi ha un van e quant'altro. Quindi al giorno d'oggi abbiamo
1: la, varie la tecnica aiuta.
0: Ecco, prima di partire pianificate molto o lasciate tanto aperto?
1: Boh, lasciamo tanto aperto, veramente. Adesso abbiamo in programma anche quell'anno prossimo un viaggio che ci porterà in Bretagna e Normandia. Io ho fatto una lista e ho messo i puntini sulla cartina di dove vorremmo andare. Punto. E partiamo.
0: Ecco, infatti qualcuno ci chiede: la tecnologia aiuta i camperisti? Avete qualche app che utilizzate, che potete consigliare?
1: Sì, sono tantissime. Il Caramaps è il più conosciuto,
2: il Park4Night.
1: Park4Night ti consiglia soprattutto dei posti dove puoi parcheggiare per la notte, ecco. Quindi, ma ce ne sono veramente tanti. Basta mettere come criterio di ricerca per nottare o un camper, eccetera, poi ti vengono fuori tutta una lista di comunque Park4Night e Caramaps sono i più utilizzati, poi ce ne sono tanti altri.
0: Ecco, un'ascoltatrice ci ha scritto che i suoi due figli hanno preso un minivan, l'hanno svuotato, hanno messo un asse con il materasso.
1: Bellissimo.
0: Per dormire, no? E dice: la forza dei loro 20 anni, io non partirei mai in queste condizioni. Dicevate, quando piove, insomma, bisogna considerare anche di stare magari ore intere in questo piccolo spazio. Forse l'esempio di questi due ragazzi, al di là del materasso, non c'è proprio niente, no?
1: Ma è bellissimo anche quello. Io 40 anni fa lo facevo anche, ma oggi sinceramente mi ci vuole un po' di spazio, un po' di comodità. Poi io sono di nascita tecnico elettronico, dopo ci metto tutte le mie soluzioni tecniche, e chiaramente non van con un asse non...
0: Ecco, qualcuno ci chiede: quali caratteristiche dovrebbe avere il camper, diciamo, ideale per un principiante?
1: Deve piacere. Deve piacere. Bisogna guardare, perché ogni camper ha la sua piantina. Chiaramente, come principiante, non andrei subito a prendere un camper di 8-9 metri, quello sicuramente no. Un camper che può stare dentro a 6-7 metri, quello ci si può stare benissimo, però la cosa principale è che devi piacere come è configurato. Cioè, tu entri, devi sentirti bene a casa tua. Se cominci ad entrare e ti trovi il gabinetto davanti, per fare un esempio così, e per andare in cucina devi smontare completamente il letto.
2: Ma l'esempio l'abbiamo avuto.
1: A me non
2: adesso.
1: Va bene, ecco.
2: L'esempio l'abbiamo avuto perché abbiamo una coppia che ha visto il nostro entusiasmo. Cosa hanno fatto? Vogliamo prendere il camper? Abbiamo detto no, un attimo, fate così, noleggiatelo, come ha detto prima Dario, e poi con loro siamo andati alla Fiera di Parma e abbiamo lasciato loro tutta la mattinata di entrare in qualsiasi camper e vedere e sentire quello che sentivate più vicino a voi. E così hanno fatto. Alla fine della giornata hanno optato per un camper, l'hanno comperato ed erano felici, a loro andava bene questo e questo e via. Però hanno detto grazie mille perché abbiamo potuto provare ad entrare e sentirci bene in questo camper.
0: Ecco, ho sentito che è un consiglio che avete dato, proprio a volte succede, no? Qui in consulenza, che magari quando ascoltiamo i dischi qualche collega arriva e pone una domanda, avete proprio detto a un collega: andate a visitare le fiere dove presentano tutti i vari mezzi, ce ne sono di talmente diversi, sì, che magari già solamente guardando capite un po' le configurazioni, le differenze, cosa vi piace.
1: Non basta guardarli online, in internet, vedere una cosa, bisogna proprio viverli, in quel momento che si entra bisogna proprio viverli. Perché noi stavamo anche valutando eventualmente di cambiarlo, però
2: no freghiamo un attimino adesso no.
1: però vabbè, però sono andato a vedere varie tipologie di camper e ho detto quest'anno siamo andati a visitare la Fiera di Parma.
2: Vado
1: a vedere questi camper qua che mi sembravano potessero essere 2 su 3. Sono entrato, anche no, perché proprio la sensazione è diversa. Quindi l'ideale è proprio andare a vederli con mano, vederli anche dai concessionari. Dai concessionari non hai l'alternativa o non hai tante alternative, ma la Fiera di Parma, la Fiera di Berna che ci sarà adesso, la Fiera di Düsseldorf che è la più grande d'Europa, se non sbaglio. Parma va benissimo. Ne andiamo tutti gli anni, tra l'altro abbiamo già il camper, ma andiamo tutti gli anni.
0: Allora, qualcuno ci ha scritto: noi parecchi anni fa siamo andati in Normandia, in Bretagna, con il camper, viaggio fantastico, paesi sconfinati, tutto bellissimo, siamo andati ben 2 volte. E poi aggiunge: io adoro il camper e poter viaggiare in questo modo, cambiando meta, orizzonti, paesaggi e in tutta libertà e avendo la comodità delle proprie cose con te, senza fare disfare valigie per esempio. Questo è già un vantaggio. C'è un domandone per voi. Qualcuno chiede: viaggiare in camper vi ha insegnato qualcosa nella vostra vita quotidiana?
1: Che ci ha insegnato qualcosa? Ci ha insegnato ad adattarci a delle situazioni che non ti aspetti, ti trovi così e vabbè, così ti adatti.
2: Soprattutto anche affrontare i problemi, perché per esempio anche il problema tecnico, un piccolo aneddoto: noi eravamo in Scozia l'anno scorso, la mattina pronti, perché eravamo con un gruppo, pronti per partire, Dario naturalmente fa le parti tecnologiche, quindi sta per alzare i piedini del camper, i piedini non salgono.
1: Cioè sono i piedini stabilizzatori che praticamente sollevano le ruote da terra.
2: Niente.
1: Giù, piantato questi piedini, non si muoveva più niente. E mo?
2: Ecco, lì su di freddo. E lì vedi, cioè cerchi di trovare la soluzione. Ecco, questo è il bello. L'improvvisare, il riuscire a trovare la soluzione. E poi io devo dire, come dice Dario, io parlo anche coi muri, io trovo bellissimo quando viaggio conoscere, parlare con le persone in base a dove vado, chiacchierare e prendere più informazioni, più vissuto possibile. Per me questa è vacanza ed è il regalo più bello nei viaggi che faccio.
0: Beh, gli imprevisti, una volta appunto mi avete raccontato in un paese molto sperduto dove non c'era niente, c'era bisogno appunto del meccanico, ho detto sì, il meccanico qui arriva una volta alla settimana e qualcuno ha dovuto aspettare lì fermo,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, ma succede.
0: Qual è la situazione più divertente che vi è capitata invece?
1: Tante, ma non me ne credo.
2: Beh, divertente adesso o divertente anche quella dei piedini, ripeto, perché...
0: Come l'avete risolta e non ce l'avete detto.
1: Allora, ho chiamato il meccanico che mi aveva venduto praticamente questo camper e gli chiedo, ma scusa un attimo, non si muove più niente. Mi fa, guarda, devi andare sulla batteria del camper, non dei servizi, ma proprio del motore, e ci deve essere un fusibile da 100 ampere. E dico, sì, ma dov'è sta batteria? Fa, è sotto di qua. E mi dice, ma devi fare veloce perché io sto imbarcando. Dico, come stai imbarcando? Sto entrando in aereo, dopo non ti posso più aiutare. E che cazzo! E se non riesco a risolvere, cosa posso fare? Poi ci abbiamo messo, ti tira dietro, le buttavo le cose di dietro intanto che smontavo, poi alla fine siamo poi riusciti a sistemare.
0: Un'altra ascoltatrice dice, anche noi camperisti abbiamo prestato il nostro camper ad alcune coppie di amici per provare, hanno scelto modelli molto simili. Altra possibilità, locazione per qualche volta con modelli diversi, proprio per trovare il tipo che va bene per voi. A proposito di aiuti, si diceva la comunità dei camperisti quando sono molto solidali, quando nel campeggio ci sono dei problemi, tutti che più o meno tutti che aiutano, se c'è qualche problema per strada si fermano.
1: Sì, mi hanno visto uno dei primi viaggi, andavamo in Olanda, a un certo punto dico faccio controllo dei livelli, solito, no? Quindi apro il cofano del veicolo e guardo, e stavo guardando un po' stranamente, e arriva subito un camperista vicino, mi dice hai qualche problema? Dico no, vedevo il liquido di raffreddamento che mi sembra un po' bassino, non ho fatto in tempo a dirlo che era andato, già andato nel suo camper e è arrivato col liquido di raffreddamento da metterci. Ecco, questa è una delle tante situazioni.
0: Un'ultima domanda, poi ci salutiamo. Qualcuno dice, ma avete detto il viaggio recente di 9 settimane, ma alla fine di questo viaggio si ha voglia di tornare a casa o si ha voglia di continuare?
1: Dipende.
2: Allora, devo dire che io dopo 9 settimane magnifiche, perché diciamo suddivise 5 settimane Capo Nord e 4 le Repubbliche Baltiche, è bello comunque tornare anche a casa, i propri spazi, perché dopo mancano un po' gli spazi e la casa, naturalmente gli amici, la famiglia, è bella rivederlo.
1: Gli spazi sono i famosi 10 metri quadri.
0: Vabbè, allora insomma non possiamo che augurarvi buon viaggio. Grazie mille Sabine e Dario Cattaneo per
1: grazie
0: tutti questi
1: Carlotta.
0: Consigli.
2: Prego.
0: Noi ci sentiamo domani.

0: notizie delle 14 in studio Alberto Andreani. Slitta l'anno prossimo l'acquisto di un secondo sistema di difesa terra-aria per l'esercito svizzero, lo riferisce il Dipartimento federale della difesa, confermando i ritardi già evocati dal quotidiano Blick. La questione sulla scelta del fornitore non potrà essere esaminata con urgenza da entrambe le Camere federali durante la sessione invernale. In Ticino, gran consiglio al lavoro da oggi su diverse richieste di credito. A Palazzo delle Orsoline si discuterà anche di cinema svizzero. Per i dettagli sentiamo Umberto Gatti.
1: Oggi si inizierà con il dibattito in merito al contributo superiore al milione per il fondo Film Plus della Svizzera italiana. La stessa somma sarà versata anche dalla Confederazione. Il fondo era stato creato nel 2005 per sostenere il cinema indipendente regionale e nell'ultimo decennio ha sostenuto 234 progetti. Il credito doveva essere già discusso nella scorsa sessione, ma poi era stato rimandato a causa delle diverse assenze in aula a fine seduta, una situazione che aveva creato alcune polemiche e soprattutto da parte della destra. Un altro credito importante sarà quello per il campeggio alpino Verzasca, con lo stanziamento di un sussidio massimo di 2,3 milioni di franchi, un progetto che si inserisce nell'ambito del Master Plan Verzasca 2030 e che prevede la realizzazione di una nuova struttura ricettiva a Brione Verzasca sui terreni del patriziato. C'è poi il credito di poco più di 4 milioni di franchi, quale contributo per l'organizzazione a dicembre a Lugano della conferenza ministeriale dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, un dibattito che sarà sicuramente animato anche alla luce della bocciatura a giugno del consuntivo della conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina tenutosi sempre a Lugano nel 2022, una sessione che sarà la prima senza Claudio Zali come consigliere di Stato in attesa dell'insediamento mercoledì di Piero Marchesi.
0: Fissate per il 29 novembre le elezioni anticipate in Spagna, lo ha annunciato stamani il primo ministro socialista Pedro Sánchez, che ha preso la decisione dopo la bocciatura dei suoi due decreti sull'alloggio, probabile una sua ricandidatura. Nel suo discorso Sánchez ha puntato il dito contro un'opposizione che a suo dire è la peggiore della storia democratica del paese. Attribuito a tre scienziati il premio Nobel per la medicina 2026. Si tratta dello statunitense Carl Deisroth e dei due germanici Peter Egemann e Georg Nagel per un lavoro che ha gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica e consente di far avanzare la ricerca sul cervello. Ma per sapere di più abbiamo interpellato la divulgatrice scientifica Sara Urbani, che sentiamo.
2: Il nostro cervello è un organo straordinario e capire come funziona è da sempre una delle sfide più affascinanti della scienza. Però fino a poco tempo fa studiare l'attività di un singolo circuito cerebrale era molto difficile perché mancava uno strumento capace di isolare e controllare proprio i singoli neuroni. Invece negli anni 90 la svolta arriva con gli studi di Egemann e Nagel, che studiavano organismi molto semplici come le alghe verdi unicellulari e hanno scoperto che queste alghe hanno una proteina chiamata canal rodopsina, che quando viene illuminata può inviare segnali elettrici e fa muovere le alghe verso la luce. Se poi il gene per questa proteina viene inserito in una cellula qualsiasi, per esempio quelle di rana, la rende subito fotosensibile. Qualche anno dopo, Deisroth ha introdotto lo stesso gene per la canal rodopsina anche direttamente nei neuroni e ha visto che colpendo queste cellule nervose con impulsi luminosi riusciva a ottenere dei segnali elettrici e quindi a dimostrare che funziona anche nel cervello dei mammiferi. Questa tecnica sta permettendo di capire meglio come funzionano i circuiti neurali, come quelli che influenzano la sete, l'ansia o comportamenti aggressivi, e apre anche nuove prospettive per capire e trattare malattie neurologiche o psichiatriche, come alcune forme di cecità, la depressione, la schizofrenia o la malattia di Alzheimer o quella di Parkinson.
0: Ancora la notizia di un lutto nella Svizzera italiana con la scomparsa a 91 anni di Marco Blaser, per oltre un decennio direttore dell'allora RTSI. Già da ragazzo Blaser sognava una carriera da cronista che iniziò nel 1954 muovendo i primi passi a Radio Monteceneri. Marco Blaser si è spento dopo una lunga malattia. Fino a stasera in gran parte soleggiato sul Ticino meridionale, più nuvoloso verso le vallate italofone del Canton Grigioni con rovesci o temporali, a nord delle Alpi generalmente bello nonostante lo sviluppo di cumuli. Domani solo in parte soleggiato a sud con qualche cumulo e rovescio sparso pomeridiano. Bel tempo infine a nord.
3: La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo code di 2 km ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 3 km in ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Per quanto riguarda i cantieri, questa notte la Galleria del San Gottardo sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 20 alle 5.

Buon pomeriggio, ben ritrovati, buon lunedì. Io sono Elisa Manca, noi saremo insieme fino alle 16:30 a raccontarvi molte storie anche oggi. Andremo indietro nel tempo riflettendo sul silenzio, parleremo di infanzia, andremo a tavola, e non sto parlando di mangiare in questo caso, e ancora faremo incontri con la storia. Insomma, sapete che il nostro passaggio ci offre tante storie per il nostro quotidiano, andremo al cinema, insomma abbiamo tanto da raccontarvi. Ma prima, la musica di Rete 1 riparte in questa parte del pomeriggio con Eric Clapton, Change the World, e poi in redazione è arrivata una notizia nell'ultima ora che ci ha molto colpiti e ne parliamo insieme. Change the World per adesso. E voi, se volete, potete sempre intervenire allo 076 321 11 13.

0: Sto vivendo un periodo un po' particolare, 45 anni di radio e televisione svizzera di lingua italiana. Il 31 dicembre giunge il giorno del congedo, adesso è il momento un po' degli addì e questo cofanetto rimarrà un ricordo indelebile di un periodo molto felice che ho trascorso, perché sono un uomo fortunato che ha lavorato in un'azienda che mi ha dato moltissimo e che mi ha permesso di realizzare un sogno che cullavo da bambino, cioè essere presente davanti a un microfono come lo sono in questo momento, un sogno che ho realizzato nel dicembre del 54 e che virtualmente concludo oggi.
1: Mi ha raggiunto in studio la collega Sara Tognola. Ciao Sara, benvenuta.
2: Buongiorno, ciao, buongiorno a Marco Blaser e grazie per quello che ha dato a questa azienda. Vorrei iniziare così.
1: Ha dato la notizia proprio pochi minuti fa Alberto Andreani nel nostro notiziario delle 14. Lutto per la Svizzera italiana alla scomparsa, quella a 91 anni, di Marco Blaser, che per oltre un decennio è stato direttore di quella che si chiamava ancora RTSI. Poi ricordava i suoi inizi nel 54, la radio si chiamava ancora Radio Monteceneri. Marco Blaser si è spento dopo una lunga malattia. Sara, ho voluto invitarti così per fare un ricordo di Marco Blaser, anche perché io sono a Rete 1 da 19 anni, ho conosciuto trasversalmente, mettiamo così, Marco Blaser. Con chiunque io abbia parlato di lui, tutti mi hanno detto la stessa cosa: un signore.
2: Esatto, un signore con la S maiuscola. Io è vero, vi trasmetto un ricordo, ma è un ricordo di tutti noi che l'abbiamo conosciuto quando era direttore. Per me, per gli altri colleghi, la RSI è stata a lungo il volto di Marco Blaser. Quando appunto sono arrivata, lui era direttore, perché entrava allora in azienda, la sua figura coincideva in qualche modo con la radiotelevisione stessa, era una presenza riconoscibile, autorevole, ma allo stesso tempo molto accessibile. Credo che molti della mia generazione abbiano avuto questa stessa impressione. Di Marco Blaser io personalmente ricordo anzitutto una straordinaria capacità di comunicare, non solo perché la comunicazione era il suo mestiere, ma perché sembrava essere parte del suo carattere. Aveva il gusto della relazione, la curiosità autentica verso le persone, verso le idee, il desiderio di capire ciò che cambiava attorno a lui, attorno a tutti noi, ed era una curiosità intellettuale ma anche direi umana. E poi c'era quella che mi piace chiamare la sua sana mondanità. Amava il cinema, vabbè, gli piacevano gli incontri, le conferenze, le presentazioni, i dibattiti, i momenti conviviali, ma non per il semplice gusto di esserci. Gli interessavano le persone, questa è la cosa più bella di lui. Si percepiva che per lui a ogni incontro era anche un'occasione per imparare qualcosa, per ascoltare una storia, per allargare lo sguardo, e questo ce l'ha trasmesso, perché è vero, ogni incontro nuovo o quasi nuovo è un'occasione di apertura. E in un'epoca che tende spesso a rinchiuderci un po' nelle nostre cerchie, eccetera, Marco Blaser apparteneva a una generazione che attribuiva un grande valore allo scambio, un grande valore alla conversazione, credeva nella forza della parola, nell'importanza del dialogo, nella possibilità che un confronto anche tra persone molto diverse potesse produrre qualcosa, sempre qualcosa di buono. E forse questo ricordo che mi resta più vivo, l'energia di una persona profondamente interessata agli altri, un uomo che amava la comunicazione, come detto, perché amava il contatto umano e che considerava la radio, la televisione, non soltanto strumenti per trasmettere informazioni, ma luoghi di incontro tra persone. E è difficile separare il suo ricordo da quello dalla allora RTSI, una RTSI curiosa, aperta, presente nella vita culturale e sociale del territorio. Per questo la notizia della sua scomparsa non richiama soltanto una figura importante di questa azienda, della nostra azienda, ma anche una stagione della sua storia per molti di noi un pezzo della nostra storia personale. Adesso io non so se abbiamo ancora tempo, ma c'è una traccia d'archivio che l'intervistatrice Mara Lucchini, proprio nel momento in cui lascia il suo sogno l'abbiamo sentito, iniziato nel 1954. Qui era il 30 dicembre del 1999.
3: Il primo gennaio del 2000 mi sveglierò da un sogno durato 45 anni, ha più volte detto.
0: Esatto, primo dicembre 1954, con l'annuncio al microfono di Radio Monteceneri al Campo Marzio, e quindi 45 anni. Sono piombato in quel primo dicembre in un meraviglioso sogno e ora il risveglio da quel sogno, e quindi il 3 gennaio sarà il primo giorno lavorativo senza lavoro, nel senso che sarò pensionato, mi affaccerò alla finestra e guarderò il panorama per capire qual è la vita da pensionato. Ci saranno ancora alcuni piccoli dossier da portare a termine, ma sostanzialmente non ci sono impegni.
3: Prima di assumere la più alta carica della RTSI, lei fu un cronista radiofonico e televisivo d'eccezione che ebbe modo di incontrare personaggi che hanno segnato la storia del nostro secolo.
0: Beh, direi soprattutto della seconda metà del nostro secolo, incontri evidentemente scaturiti dalla professione che svolgevo. Ero piuttosto dinamico nell'affrontare i compiti che quotidianamente si presentavano a noi in redazione, e quindi un po' un reporter volante. Ho avuto modo di incontrare a Lugano Pietro Nenni, il quale veniva spesso dalle nostre parti perché qui abitava sua figlia, poi Herman Hesse, lo scrittore Montagnola, e mi ricordo del lungo incontro che si è snodato attraverso un'intervista, ma poi ha avuto una simpatica coda con un tè delle 5 con biscottini di marca tedesca, oppure anche l'incontro sicuramente molto interessante con Pierpaolo Pasolini o

0: Museo dei Giri d'Italia e come cronisti, e poi presidente della RAI Sergio Zavoli, io nominato presidente della comunità italofona di radio e televisione, un incontro molto significativo perché ci ha permesso di rievocare vecchi ricordi ma anche di affrontare nuove sfide nell'ambito della comunicazione sociale. Non ho pantofole, non ne ho mai comperate, però se non troverò un dialogo importante con nuove sfide a cui dare un contributo alla realtà, alla vita sociale, culturale del nostro paese, andrò anche a comprare un paio di pantofole, senza reticenze, senza remore, magari pantofole alla Disney, Paperino, Topolino, e poi guarderò la televisione, ascolterò la radio.
1: Grazie Sara per aver selezionato per noi questo momento. Ricordaci,
2: è un piacere,
1: in che anno eravamo?
2: Piacere. Era il 99, 1999.
1: Abbiamo ascoltato la voce e l'eleganza in voce di Marco Blaser su Rete 1, perché le notizie ci dicono, ne sentirete ancora parlare nei nostri momenti informativi, della notizia della scomparsa a 91 anni di Marco Blaser, che è stato per oltre un decennio il direttore della RTSI. Grazie Sara per essere voluta passare di persona.
2: Grazie Marco.
1: Già, grazie. E Sara, in realtà con te ci sentiamo anche dopo, perché tra poco arriva Tracce.
2: È vero, c'è silenzio, è vero.

0: Marley Wailers, vi do un'altra informazione riguardo alla notizia che diffondevamo poco fa, con anche un ricordo di Marco Blaser. Proprio per ricordare la sua figura, la RSI cambierà la sua programmazione serale. Alle 20.45 sulla 2 verrà riproposto il documentario di storie, era originariamente del 2018, il titolo è Qui Marco Blaser, è sempre disponibile sul nostro Play. Allora, abbiamo congedato Sara Toniola, ma la ritroviamo. Riparte il nostro Tracce, il nostro viaggio negli archivi RSI, e questa settimana le tracce saranno dedicate al silenzio, quello cercato, quello condiviso, quello che diventa a tutti gli effetti un linguaggio, quello del teatro, quello scelto consapevolmente. E il nostro viaggio riparte proprio dal silenzio, quello condiviso.
1: Tracce. Ci sono silenzi che uniscono, silenzi che raccontano, silenzi che mettono a disagio e silenzi che aiutano a ritrovare se stessi. Per tutta la settimana Tracce attraversa questo territorio attraverso documenti d'archivio che ci mostrano come il silenzio possa essere linguaggio, solidarietà, condizioni di vita e perfino una scelta. Vi propongo di iniziare con il silenzio condiviso. È il 20 novembre del 1956. L'insurrezione ungherese è stata repressa da pochi giorni e anche in Svizzera si moltiplicano le manifestazioni di vicinanza a un popolo in fuga e in sofferenza. A mezzogiorno, in tutto il paese, vengono osservati 3 minuti di silenzio. Le attività si fermano, suonano le campane. Per qualche minuto il silenzio diventa la voce di una partecipazione corale.
2: Oggi, martedì 20 novembre, per 3 minuti, dalle ore 11.30 alle 11.33, la vita di un'intera nazione si è fermata nel silenzio del raccoglimento. Per 3 minuti la popolazione di tutta la Svizzera ha dimenticato ogni sua quotidiana materiale occupazione e preoccupazione, interrompendo il lavoro per rispettare il silenzio. Un silenzio con il quale il grande cuore del popolo svizzero ha detto la sua parola di solidale, commossa partecipazione alla tragedia che ha colpito il coraggioso popolo ungherese e di protesta contro le violenze e le deportazioni. Così nelle piazze, per le strade, nei cantieri, nelle scuole, nelle stazioni, mentre i rintocchi ferali e solenni di mille e mille campane si spandevano nell'aria caliginosa del mattino, tutto è taciuto. Dalla città intensa di vita al villaggio sperduto in fondo alla valle, ogni pensiero si è rivolto a un popolo infelice. I nostri microfoni hanno voluto meccanicamente fermare, fissare l'accorata testimonianza del nostro popolo espressa dal silenzio. Alla stazione, ecco che allo stridio dei freni di un convoglio in arrivo succede l'annuncio dell'altoparlante, che oggi pare quasi spogliarsi della sua abituale fredda anonimità. La vita cittadina si ferma. Oggi è giorno di mercato. La donnetta scesa dalla montagna a portare i prodotti del suo lavoro per 3 minuti ha messo d'un canto ceste e stadera per congiungere le mani nella preghiera, subito imitata nel raccoglimento da quanti le stanno intorno. Anche la rumorosa vita del mercato si ferma. Il silenzio, come un sipario di tristezza, copre per 3 minuti ogni cosa. Al centro della città si arresta d'un colpo il traffico. Una sirena immobilizza pedoni e automezzi.

0: Per 3 minuti la città non ha che una voce, quella del cuore.
1: I 3 minuti di silenzio osservati in Svizzera il 20 novembre 1956 in segno di solidarietà con il popolo ungherese travolto dalla repressione sovietica. Domani incontreremo qualcuno che di quel linguaggio silenzioso ha fatto la propria arte.

Biagio Antonacci, qui con Saif Spirituale. Spirituale è? Spirituale, ditela come volete. La novità di Biagio Antonacci è questa. Andiamo a vedere cosa succede sulle strade. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord, tra Quinto e Airolo, code di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia Cupra è aperta. Anche nella direzione opposta, tra Vassen e Göschenen, code di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Per quanto riguarda i cantieri, questa notte la Galleria del San Gottardo sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 20 alle 5.

che non ho più te era stato il ritorno di Cesare Cremonini un paio d'anni fa alla musica, primo singolo estratto di quello che all'epoca era il nuovo album. Ora che non ho più te è stato un successo istantaneo. Non è la stessa cosa per un film che è nelle nostre sale e che non solo da noi, cioè da noi in realtà i dati non li so, però a livello mondiale ci si aspettava molto di più dall'ultimo film di Tom Cruise. A livello mondiale questo film ha incassato pochissimo nel primo fine settimana. Sto parlando di un film che è in sala anche nella Svizzera italiana in questo momento, si chiama Digger, è stato il suo primo fine settimana. Si vede insomma dal primo fine settimana come andrà la tendenza di un film. Forse non avete neanche visto che si tratti di un film di Tom Cruise, perché lui non è molto riconoscibile in questo film. Interpreta un vecchio magnate del petrolio che ha, diciamo, delle crisi esistenziali, e in effetti nel film è molto invecchiato dal trucco di scena. Un film comunque d'autore, il regista è Alejandro Iñárritu, quello di Birdman o The Revenant, quindi un signore del cinema. Ebbene, in Nord America 8 milioni di dollari incassati questo fine settimana, 12 nel resto del mondo. Sono le cifre del documentatissimo giornale che si occupa di spettacolo Variety. E qual è il problema, direte voi? Beh, la produzione non dice le cifre esatte, si parla di tra i 160 e i 180 milioni di dollari, a cui bisogna aggiungerne ancora molti altri per la promozione, di costo, quindi praticamente impossibile a questo punto rientrare delle spese. Com'è il film? Ma la critica in parte non l'ha gradito, l'ha trovato sgradevole, sconcertante, e poi è il passaparola che di solito fa la fortuna dei film. Non è ancora detta l'ultima parola, perché appunto sono i primi giorni in sala, però ecco, sicuramente non è partito col piede giusto, o come ci si poteva aspettare per un film con Tom Cruise. Naturalmente, se siete andati a vederlo al cinema, vi aspetto, ditemi la vostra. Io questo film non l'ho ancora visto e noi siamo sempre qui a leggervi se volete allo 076 321 1113. Ma c'è una seconda cosa di cui volevo parlare con voi e che riguarda il cinema. Avete forse sentito parlare di un film che si chiama Nazza, se ne è parlato moltissimo in queste settimane, premio speciale della giuria alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. C'è una anteprima ticinese, arriverà al Festival dei Diritti Umani di Lugano la prossima settimana, quelle proiezioni sono già esaurite, però ci hanno scritto dal cinema Otello e Rialto, in particolare la sala di Ascona avrà a disposizione per alcuni giorni sia la copia in versione originale con sottotitolo in italiano che una copia in versione originale sottotitolata in tedesco, e quindi accolgo la loro richiesta, cioè di comunicare a voi che ci ascoltate che se vi interessa andare al cinema a vedere Nazza, per evitare di appunto arrivare ed è tutto quanto già esaurito, che già da adesso si può riservare il proprio posto. In questo caso sto parlando Cinema Otello e Rialto, ma sto parlando in particolare della sala di Ascona. Questo poi naturalmente l'indicazione per tutti è che questo film di cui si sta molto parlando da novembre dovrebbe essere disponibile sul sito del Guardian, quindi testata che ha compartecipato a questo film. Decisamente cambiamo atmosfere, cambiamo completamente modalità. Tra poco saremo con Michela Daghini e torneremo a parlare di infanzia con un grande ospite.

0: pensieri in libertà.
1: Benvenuti da Michela Daghini. Pensieri in libertà oggi sono quelli del raffinato jazzista, compositore e pianista Paolo Iannacci, ripercorrendo alcuni ricordi d'infanzia a partire dal vero e proprio battesimo musicale in pubblico davanti a decine di migliaia di persone. Ma prima ancora, com'è nato il rapporto con la musica di un bambino con grande talento e poca disciplina? Paolo Iannacci, benvenuto e grazie di essere con noi.
2: Grazie a te, grazie a voi di ascoltarmi.
1: Com'era il piccolo Paolino?
2: Allora, il piccolo Paolino era molto talentuoso, infatti il papà mi ha subito fatto fare delle lezioni private con un bravissimo musicista, mi ricordo si chiamava Davide Tai, se non sbaglio, che saluto. E che ha detto: dottor Iannacci, rubo i soldi perché il suo figlio non studia, no? Sì, io andavo, ero insomma, non è che sia poi migliorato tanto con l'età, però vivevo di stenti, no? Tiravo a campare, cercavo di, non sapevo bene, cioè non organizzavo la vita, la mia vita, non, cioè, uno studio non c'era. Avevo grande talento, quindi cosa c'era da fare? Questa roba io la facevo subito e mi andava bene, solo che a un certo punto non è che puoi inventare lo studio musicale. Fa: scusa Paolo, qua c'è fa naturale, stai facendo do, e capisci che do naturale non è uguale. Fa: ah, dici? Eh sì, dico, no? E alla fine ho avuto questi strappi perché facevo fatica a impegnarmi con lo studio, non ero bravo come altri. Poi ho cominciato a studiare dopo, con grande, diciamo, con più attenzione e con più devozione. Però da lì ho continuato la mia evoluzione musicale con altri grandi artisti: Paolo Tomelleri, che è mio secondo papà, maestro Ilario Nicotra, Carlo Morena, che mi ha formato ultimamente al Conservatorio di Como. Non sono riuscito a prendere il pezzo di carta, non ho dato questa soddisfazione a mia mamma, ma perché poi è nata mia figlia, però almeno mi sono tolto, Carlo mi ha tolto un sacco di lacune e lo ringrazierò sempre per questo, e fino adesso. Però diciamo, ho imparato a nuotare, come si dice, in questa serata. Era un carnevale a Milano, una serata in Piazza del Duomo. Il papà faceva due o tre pezzi, c'erano altri artisti e mi ricordo forse c'era anche Beppe Grillo addirittura. Facevamo questa serata con più artisti, no? È il nostro momento. Io sono arrivato sul palco, ma non mi aspettavo, non so, quasi 100.000 persone. C'era un mare e lì mi sono veramente, ho avuto questo momento di gioia e terrore insieme che mi porta ancora nel cuore. E ho suonato in apnea per, non so, 10 minuti. Non devo aver sbagliato niente, ma suonavo come poteva suonare un ragazzino alle prime armi. Però mio padre era felice di potermi portare in giro e lì ha detto: o impara a nuotare o affoga. Ecco, ho imparato a nuotare.
1: E poi c'è stato un altro momento forte di emozione a Sanremo. Ma ti mancava il fiato?
2: Allora, sì, mi è mancato il fiato. Mi sono accorto, diciamo, di essere in apnea da più di 2 minuti al Festival di Sanremo del 98 con Quando un musicista ride, perché stavo dirigendo l'orchestra e ho detto: io devo anche respirare. E ho respirato perché era un brano difficile, perché non c'erano le sequenze, era un brano ternario. E ho proprio notato che l'orchestra mi ha voluto molto bene e mi seguiva, mi ha seguito tanto, mi seguiva alla perfezione. Io ho avuto un momento di tranquillità dove ho cambiato il gesto ha rallentato, diciamo, ma perché?
1: Perché stavi perdendo i sensi.
2: Stavo perdendo i sensi primo. E poi perché sentivo che l'orchestra stava andando, comunque era credo la seconda o la terza serata, stava andando benissimo, anche se il gesto non è sempre esaustivo, non succede niente, no? E invece è successo, ho sentito l'orchestra che ha fatto come no, aspetta, no, calmi. E quindi mi sono, sì, esatto, ho ripreso i sensi respirando e l'ossigenazione è stata ricomposta e anche il tempo, diciamo, chissà qual era quella serata lì, se la seconda o la terza, ma
1: chi lo sa. Grazie Paolo Iannacci.
2: Grazie a voi, grazie a tutti, un bacio.
1: Da Michela Daghini un saluto.
0: Pensieri in libertà.

0: Napoli con lei, siamo arrivati alle 15.
1: Rete 1.
2: In studio Alberto Andreani, il Gran Consiglio ticinese da oggi al lavoro su diverse richieste di credito. Nella discussione si partirà con lo stanziamento di oltre 1 milione di franchi a favore del Fondo Film Plus della Svizzera italiana, destinato a sostenere il cinema indipendente regionale. Successivamente si discuterà anche di un sussidio massimo di 2,3 milioni per la realizzazione di un nuovo campeggio a Brione Verzasca. Slitta l'anno prossimo l'acquisto di un dispositivo di difesa terra-aria per l'esercito svizzero che dovrebbe colmare i ritardi nella consegna del sistema statunitense Patriot. Lo riferisce il Dipartimento federale della difesa, precisando che la questione non potrà essere esaminata con urgenza da entrambe le Camere federali durante la prossima sessione. La scelta del fornitore compete al Consiglio federale. Previsti nuovi tagli al personale nel gruppo Tamedia. L'editore zurighese annuncia la soppressione di 34 posti a tempo pieno. La misura coinvolgerà complessivamente 41 collaboratori, per la maggior parte nelle redazioni della Svizzera tedesca e 9 in Romandia. Tamedia motiva la decisione col forte calo del mercato pubblicitario e il cambiamento delle abitudini di lettura, assicurando al tempo stesso che sarà varato un piano sociale. L'esercito regolare dello Yemen, sostenuto dall'Arabia Saudita, ha conquistato alcune posizioni chiave all'imbocco del Mar Rosso. Lo riferiscono fonti militari e governative. L'operazione ha l'obiettivo di respingere l'avanzata del mese scorso compiuta dai guerriglieri Houthi col sostegno dell'Iran. In uno degli attacchi, stando alla televisione controllata dagli stessi Houthi, è rimasta uccisa una giovane nella regione della capitale Sana'a. Astensione record in Brasile al primo turno delle elezioni presidenziali. Solo 2 elettori su 10 si sono recati ieri alle urne per una consultazione che ha favorito il candidato della destra conservatrice Flavio Bolsonaro. Il ballottaggio è previsto il 25 ottobre. E ancora dalla Svizzera italiana ricordiamo la scomparsa di Marco Blaser, già direttore dell'allora RTSI dal 1986 al 1999. Si è spento a 91 anni dopo una lunga malattia. Marco Blaser, giornalista, accompagnò l'allunaggio dell'Apollo 11 con una storica telecronaca. Fino a questa sera in Ticino abbastanza soleggiato, nel pomeriggio sviluppo di cumuli con qualche rovescio isolato, più nuvoloso verso la Val Bregaglia e la Val Poschiavo con rovesci e temporali, a nord delle Alpi in prevalenza sereno con sviluppo di cumuli ma asciutto. Domani martedì a sud parzialmente soleggiato con sviluppo di cumuli e qualche rovescio nel pomeriggio, a nord invece tempo in prevalenza soleggiato e asciutto.
0: La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 direzione nord, tra Quinto e Airolo, segnalate code di 2 km, ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, tra Vassen e Göschenen, code di 1 km, ritardi di circa 10 minuti. Per quanto riguarda i cantieri, questa notte la Galleria del San Gottardo sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 20 alle 5.

Nuova ora di passaggi, di nuovo ben trovati. Gli ABBA Dancing Queen ci hanno riportato in uno splendido 1976 e anni seguenti. Ne sono passati di anni questa canzone, dunque devo stare un attimo attenta, 50 anni quest'anno, visto che l'ultima volta che ho detto qualche data avevo calcolato appena 10 anni di meno. Forse avete visto, sentito, incontrato su vari siti, oltre che naturalmente sui media, nei radiogiornali eccetera, la figura di San Francesco in questi giorni, e anche qui si tratta di una celebrazione tonda. 8° centenario della morte, quindi stiamo parlando di 800 anni fa la data della morte di San Francesco d'Assisi, non il 5 di ottobre, la data ufficiale è il 3 del 1226, ed è per questo che in particolare tra venerdì, sabato, domenica e oggi trovate ricordata la figura di Francesco d'Assisi. È quel santo col suo saio scuro, marrone solitamente nell'iconografia, i sandali ai piedi, quello che parla con gli uccelli, chiama il lupo suo fratello, fonda l'ordine francescano, probabilmente uno dei santi più amati, anche tra i più raccontati ai bambini proprio per questa vicinanza al mondo degli animali. Figura comunque non una persona accomodante, almeno così viene descritta anche da un articolo che trovate sulle pagine di cultura della RSI. È celebre la sua condanna alla ricchezza e anche alla brama di avere potere, nonostante lui per primo provenisse da una agiata famiglia. Perché ne stiamo parlando anche adesso? È una possibilità in più per non solo riflettere sulla figura di San Francesco, ma anche andare dietro le quinte del mondo del cinema. Una mostra fino al 17 di ottobre a Villa Ciani a Lugano. Villa Ciani ospita una mostra con gli abiti di scena del film Fratello Sole, Sorella Luna, film di Franco Zeffirelli. Che cosa c'è nella mostra? Appunto gli abiti, ma anche alcune testimonianze proprio sul rapporto tra San Francesco e gli abiti, a partire da questo saio appunto. Una mostra sicuramente diversa dalle altre, singolare. Francesco e l'abito perfetto. Allora, lui veniva da questa famiglia, appunto abbiamo detto agiata, e era anche legata proprio al commercio dei tessuti di lusso, l'impresa del papà di San Francesco. Francesco se ne va anche facendo gesti molto d'impatto, come quello di spogliarsi completamente in pubblico, e appunto a lui e ai suoi poi confratelli la consegna, e la riassume nel suo testamento, quello di avere solo la tonaca rappezzata dentro e fuori, non volevamo avere di più. Ho citato un pezzo del testamento. Appunto ha proprio dato istruzioni precise anche per confezionare la sua ultima tonaca, ma non vi voglio insomma raccontare tutto, perché quello che si potrà vedere a Villa Ciani, riproposto attraverso i costumi del film di Franco Zeffirelli Fratello Sole, Sorella Luna, ha testimonianze biografiche, rappresentazioni artistiche, l'abito, la riflessione del modo di dire, l'abito non fa il monaco, insomma ci sarà tanto da pensare dal punto di vista religioso, storiografico e anche cinematografico, l'abbiamo già detto, e della moda. Esposizione che riguarda Francesco e l'abito perfetto, questo è il titolo, gli abiti secondo San Francesco, fino al 17 di ottobre a Villa Ciani a Lugano.

0: Sabato 10 e domenica 11 ottobre la RSI è al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
1: Una festa dei sapori autunnali nel centro storico e in Piazza Governo.
0: Sabato giochi e intrattenimento alla postazione RSI.
1: Domenica in diretta con L'Ora della Terra e la Domenica Popolare. E alle 18.30 anteprima RSI al Cinema Forum, il documentario L'Alpe di Domani.
0: Sabato e domenica
1: ci vediamo al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
0: I premi da vincere alla postazione RSI, L'Ora della Terra e la Domenica Popolare e il documentario L'Alpe di Domani di Lara Montagna e Yuri Tuena. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

0: Coldplay su Rete 1. Avrete forse notato che in questi ultimi, viene da dire, anni stiamo dedicando molta più attenzione nel dibattito pubblico al tema della geografia. Sarà interessata anche Emanuela Bieri, che questa settimana per noi intervista il geografo ticinese Claudio Ferrata, fondatore e presidente di GEA, l'associazione Geografi Ticinesi.
1: Ciclostilabili.
2: Sempre più spesso si sente dire che siamo entrati nell'era della geografia. In passato questa espressione faceva riferimento a importanti scoperte geografiche. Oggi invece si intende che la geografia è tornata a essere decisiva per capire politica, economia, energia, migrazioni, guerre e commercio. Claudio Ferrata, geografo ticinese, fondatore e presidente di GEA, ci aiuta a capire quanto i luoghi e le loro relazioni stiano tornando al centro della nostra storia.
3: Viviamo in un mondo in cui lo spazio, l'ambiente, insomma le relazioni che intratteniamo con il territorio sono sempre più importanti, no? Sono fondanti per il nostro abitare. Poi comunque contemporaneamente assistiamo a una trasformazione degli spazi, dell'ambiente, no? Spazi che consideravamo nelle grandi linee stabili, oggi è tutto dinamico, tutto in movimento, no? Paesaggi che funzionavano ieri sono andati distrutti a causa di interventi umani, naturali, o magari sia umani che naturali, no? E gli esempi naturalmente sono molteplici, basta aprire un giornale, guardare il telegiornale, no? Montagne che si sgretolano, il mondo alpino, l'Himalaya, con il Nepal recentemente, i megafuochi quest'estate nei paesi del Mediterraneo, le alluvioni, erbicidi in varie parti del mondo, terremoti in Colombia. Insomma, sembra che le macerie siano diventate proprio l'emblema più significativo di questi nostri giorni, no? Poi creazione di muri, frontiere, connessioni sempre più intense tra le varie parti del mondo, ma connessioni anche molto fragili, perché queste vengono interrotte da un evento bellico. Insomma, sono tutti eventi che hanno uno spiccato carattere geografico.
2: Ecco, e a questo punto le chiedo proprio di spiegarci meglio che cos'è di fatto la geografia, perché crediamo che sia quella cosa che si impara a scuola, ma di fatto cosa serve?
3: Sì, in realtà tutti hanno avuto modo di consultare un atlante, tutti si rappresentano i luoghi in cui vivono, quelli che immaginano, quelli che vorrebbero visitare, no? E la nostra vita è di fatto un lungo seguito di esperienze nello spazio, ma anche con lo spazio. Quindi noi pratichiamo, potremmo dire, una sorta di geografia al quotidiano, no? Disponiamo di un sapere geografico empirico, quindi questo vale per tutti noi. Però non per questo la geografia, intesa come disciplina scientifica, è conosciuta da tutti, no? Se la intendiamo come sapere scientifico e non come sapere empirico, la geografia è una riflessione, un discorso sul mondo, no? Sulle modalità che utilizziamo per trasformare gli spazi, per trasformare l'ambiente. E io direi soprattutto che la geografia è quella disciplina che ci permette di comprendere il nostro vivere in società attraverso le relazioni che testiamo con lo spazio e con la natura. Quindi produciamo il territorio, che è il vero

0: luogo nel quale noi viviamo, no? E la geografia è formata da un insieme di specifici problemi, di nodi, vive in funzione di questi. E quella appunto praticata dai geografi che operano nell'ambito della pianificazione del territorio, nell'urbanistica, nello sviluppo, nell'allestimento di processi partecipativi oggi molto, molto diffusi, nella protezione dell'ambiente, nella valutazione degli effetti del mutamento climatico, no? Ecco, io direi che la geografia poi fa sempre riferimento a una logica del collettivo. Non si può fare geografia senza interessarsi al problema dell'abitare, della casa, delle disuguaglianze, dell'esclusione, insomma del vivere insieme, no? Ha proprio la geografia ha proprio una dimensione civile, una scienza che potremmo definire implicata, no? È una scienza anche che integra così nei suoi paradigmi la sostenibilità. Chi progetta un paesaggio per farlo durare una sola settimana? Ecco, penso che il vero fine della geografia sia quello di permettere, a tutti noi di raggiungere, come dire, l'autonomia nel loro contesto spaziale, nelle città, nei villaggi, nei luoghi, no? L'autonomia nella città di un bambino. Qual è l'autonomia di una donna che si sposta nella città di notte, di un migrante, di un anziano? Ecco, io penso che la geografia sia oggi al centro di tutta una serie di temi e di problemi.
1: Ciclostilabili.

Lola Young, questa è Messi. Io mi prendo una responsabilità, vi dico che secondo me di questa notizia ne avremmo parlato per radio, ma magari anche semplicemente al tavolino a bere il caffè con Paolo Riva, collega a cui mando naturalmente un saluto radiofonico, perché questa è proprio una di quelle notizie che secondo me ha intercettato anche lui. Parlo dei giochi asiatici, si sono conclusi ieri 4 ottobre in Giappone, avevano iniziato le competizioni il 19 di settembre, tantissime storie da dire che arrivano da queste competizioni. Anzitutto secondo me Paolo Riva avrebbe apprezzato, anzi penso ha apprezzato, le bizzarrie di alcuni sport che possiamo definire improbabili, tipo il Taekwondo virtuale. Cioè non avevi davvero una persona davanti con cui combattere, ma mettevi uno di quegli visori sugli occhi, questi generavano un avversario finto, digitale, e di fatto tiravi i tuoi colpi, i tuoi calci nell'aria. Probabilmente gli intenditori apprezzano, chi vede da fuori, boh. Di cos'altro si è fatto? Allora, eFootball, quindi anche qui digitale, una cosa che è a metà tra il calcio e il tennis, campionati di Pokémon Unite, un videogioco dove le squadre fanno combattere vari Pokémon e altre cose. Gli eventi, solo quelli dove hanno distribuito medaglie, sono stati 469, anche qui, tanti o pochi? Tanti. Alle Olimpiadi di Parigi 2 anni fa le medaglie, gli eventi da medaglia erano stati 329, qui siamo a quasi 150 in più. C'erano anche sport veri, io vi ho raccontato le cose un po' più bizzarre dal nostro punto di vista, ma ci sono stati sport più popolari. Nel sollevamento pesi, per esempio, sono stati battuti diversi record mondiali, hanno fatto bene anche alcuni nuotatori. Ecco, se ne parla di questi giochi asiatici perché c'erano molti sport che per noi sono davvero poco conosciuti o poco diffusi. Per esempio, una lotta che arriva dalla Turchia, una parola turca, Kurash, perdonatemi se sapete la pronuncia corretta, io l'ho detto male, è uno sport da combattimento che soprattutto si pratica in Asia centrale. Poi ci sono le acrobazie del Sepak Takrav, è una specie, mi dicono, di pallavolo che si gioca però con i piedi, simile, nel senso, per noi, per poterlo immaginare, al Tekball, una specie di ping pong, ma anche qui coi piedi. Poi c'erano le arti marziali tradizionali cinesi, l'insieme si chiama Wushu, anche qui, chiedo scusa, ma magari ne sapete più di me, io la prima volta che sento questo genere di cose. Poi c'erano anche atleti che abbiamo conosciuto o comunque sono stati popolari anche da noi, per esempio la ciclista afghana Fariba Hashmi era scappata dal regime dei talebani, ha vinto in questo caso, in questi giochi, la medaglia d'argento nella gara appunto di ciclismo in linea su strada, probabilmente Stefano Ferrando sa già tutte queste cose. Oppure il fatto che in queste competizioni, vi dicevo, c'erano le gare di e-sport, compresi alcune cose un po' bizzarre. Per esempio leggo di questo videogioco horror che si gioca a squadre, Identity 5, e ci sono appunto le squadre sia di cacciatori sia di prede. Immaginatevi il totale di giocatori di e-sport, quindi sport in digitale, dei giochi asiatici, 534 giocatori in tutto, donne presenti 14. Però per esempio è stato il caso di una giocatrice, Mu Xinke, unica donna sui 23 componenti della squadra cinese, lei si è portata a casa la medaglia d'oro, ha detto che è stato il momento più felice della sua vita. Ma ci sono tantissimi altri aneddoti, io non voglio prendervi troppo tempo, ma magari su un paio di cose torniamo, perché non è che se un evento è così grande va tutto bene, anzi si moltiplicano le possibilità che qualcosa vada storto, no?

Le vacanze romane di Mattia Bazar. Io vi stavo raccontando dei giochi asiatici che si sono conclusi, la sede era quella del Giappone, ieri sono emerse molte storie che naturalmente gli appassionati di sport e di curiosità sportive avranno già seguito. Diciamo che per il largo pubblico sapere che esistono competizioni serissime dedicate ad alcuni e-sport, abbiamo detto una specie di pallavolo ma con i piedi, ping pong ma con i piedi, eccetera eccetera, ecco, per molti magari come per me e sembra bizzarro. Cos'altro è successo in questi giorni di giochi asiatici? Beh, hanno avuto dei problemi in Giappone con delle forti piogge che hanno causato dei rinvii, dei problemi di calendario, gli sport anche popolari come il tennis, il surf, il cricket. Stavo leggendo che una delle migliori giocatrici di badminton al mondo, tale Pusarla Venkata Sindhu, ha dovuto, poverina, giocare 3 partite di badminton in 18 ore, ripeto, 18 ore, 3 partite, perché c'erano stati appunto molti rinvii, i calendari si erano un po' tutti incastrati e lei è stata lì a giocare a badminton per 18 ore. Cos'altro è successo? Beh, alcune cose, vi dicevo, quando gli eventi sono così tanti, come in questo caso, dicevamo i numeri solo delle competizioni da medaglia, 469, è chiaro che qualcosa possa andare storto. Anche se non dovrebbe succedere, prima di una partita di hockey su prato tra Bangladesh e Corea del Sud, grande imbarazzo, hanno fatto suonare l'inno della Corea del Nord al posto di quello della Corea del Sud. Però gli esperti anche dicono, ma guardate che ai giochi asiatici del 2018 le due Coree avevano gareggiato assieme in alcune gare, quest'anno tutti separati, ognuno per sé. Chi ha vinto il medagliere, a chi interessano queste cose, insomma non è difficile da intuire, anche se non siamo esperti, ha vinto la Cina, anzi ha stravinto, ha vinto 169 medaglie d'oro, il Giappone 83, 39 la Corea del Sud, però hanno vinto almeno una medaglia anche altri posti come il Nepal, il Laos, il Bangladesh, la Siria, Macao. Ecco, vi abbiamo raccontato qualcosa di un po' più leggero e comunque sportivo e comunque che unisce e fa raccontare storie come lo sport sa fare. Tra poco, a proposito di storie e di storia, parleremo del maggiolino con Marcello Fusetti.

0: e storie.
1: Dopo una settimana passata a parlare di conflitti strani, la scorsa settimana, in questa torniamo a delle cose più concrete. E cosa c'è di più concreto di un mezzo di trasporto, uno di quelli chiamati a muovere la gente, a muovere il popolo? Ben ritrovati da Marcello Fusetti. 22 giugno 1934 è una data che a prima vista non dice molto. Eppure quel giorno l'Associazione dell'Industria Automobilistica Tedesca affida a un ingegnere importante, Ferdinand Porsche, un incarico preciso: progettare una Volkswagen, letteralmente un'automobile del popolo. La Germania di Hitler vuole mostrarsi moderna. L'automobile è ancora un lusso e il regime promette invece una vettura che una famiglia tedesca possa permettersi. Quattro posti, affidabile, semplice, capace di viaggiare sulle nuove autostrade. Porsche ha già in mente da tempo una piccola automobile con motore posteriore raffreddato ad aria. Nel gennaio del 1934 aveva scritto un progetto per una macchina popolare tedesca. Ora il progetto riceve l'appoggio del regime, e in quegli anni se avevi l'appoggio del regime... Nel 1936 circolano i primi prototipi. Nel 1938 viene posata la prima pietra di una gigantesca fabbrica vicino al piccolo castello di Wolfsburg. Attorno allo stabilimento nasce addirittura una nuova città. L'automobile viene chiamata KdF-Wagen, dalla Kraft durch Freude, forza attraverso la gioia, l'organizzazione nazista che gestisce il tempo libero dei lavoratori. Per comprarla viene introdotto un sistema quasi da salvadanaio collettivo. I lavoratori acquistano settimanalmente dei bollini e li incollano su una tessera. Quando la tessera sarà completa, promette il regime, arriverà l'automobile. Ma l'automobile non arriverà. Nel settembre del 1939 comincia la guerra. La fabbrica viene convertita alla produzione militare. Al posto dell'utilitaria per le famiglie escono veicoli per la Wehrmacht e armamenti. Durante il conflitto nello stabilimento viene impiegata anche manodopera forzata. Del grande sogno della motorizzazione popolare nazista restano poche centinaia di vetture. Poi la Germania crolla. Primavera 1945, la fabbrica è danneggiata, il paese è distrutto e tutto lascia pensare che quell'enorme complesso industriale possa essere smantellato. Invece si apre il secondo capitolo, forse il più sorprendente della storia del Maggiolino. La zona passa sotto controllo britannico. Un giovane ufficiale, il maggiore Ivan Hurst, intuisce che quella fabbrica può servire. Gli inglesi hanno bisogno di automobili per l'amministrazione della Germania occupata. Nell'agosto del 1945 ordinano 20.000 vetture. Il 27 dicembre riparte la produzione civile. Ed ecco il paradosso. L'automobile pensata come progetto di prestigio del nazionalsocialismo viene salvata dagli inglesi e diventa uno dei simboli della Germania democratica del dopoguerra. All'inizio si produce con tutto quello che si trova. Mancano acciaio, carbone, vetro, pneumatici e perfino cibo per gli operai. Nel 1945 vengono costruite appena 55 automobili, ma la macchina è robusta, relativamente economica, facile da riparare, e nel 1947 cominciano le esportazioni. Nel 1949 arrivano i primi esemplari negli Stati Uniti, ed è proprio in America che succede qualcosa che nessun propagandista nazista avrebbe potuto immaginare. Negli anni 50 e 60 le automobili americane sono enormi, cromate, potenti. Il piccolo Volkswagen è l'esatto contrario. Tondeggiante, modesto, quasi buffo. La pubblicità americana decide di non nasconderlo. Una celebre campagna lo presenta proprio come una macchina piccola in un mondo che vuole apparire grande. Il difetto che diventa personalità. E il Maggiolino cambia identità. Negli anni 60 lo comprano studenti, giovani, anticonformisti. È economico, diverso dalle grandi berline dei genitori e sembra non prendere troppo sul serio il mito americano della potenza. Il Maggiolino compare nelle università, nei campus, nei viaggi attraverso l'America. Viene dipinto con fiori e colori psichedelici. Diventa persino Herbie, il Maggiolino con il numero 53 dei film della Disney. E È difficile immaginare un ribaltamento simbolico più completo. Una macchina nata nella Germania di Hitler diventa una macchina degli hippie. Un oggetto concepito all'interno di un progetto totalitario viene adottato da una generazione che parla di libertà, pacifismo e contestazione. Nel 1972 il Maggiolino supera il record produttivo della Ford modello T. La produzione tedesca terminerà pochi anni dopo, ma continuerà altrove, soprattutto in Brasile e Messico. L'ultimo Maggiolino della vecchia generazione esce dalla fabbrica di Puebla nel luglio del 2003, quasi 70 anni dopo l'incarico dato a Ferdinand Porsche. E forse è proprio questa la cosa più interessante del Maggiolino. Le intenzioni di chi crea un oggetto non ne controllano necessariamente il destino. Le dittature possono progettare simboli, ma una volta entrati nella vita delle persone, i simboli possono cambiare significato. Il piccolo Maggiolino ne è una dimostrazione quasi perfetta. Nasce come l'automobile del popolo di un regime e finisce per appartenere semplicemente ai popoli.
0: Storia e storie.

Cadono gli uomini occidentali scarma.

0: Jungle. La canzone si chiama Sunshine, l'album si chiama anche lui Sunshine ed è arrivato proprio quest'estate, 14 di agosto. Noi invece, grazie a questa canzone, siamo arrivati al momento dell'informazione, sono le 16.
1: Rete 1.
2: Viaggio in studio Giulio Rezzonico. Viaggio di lavoro in India per il dimissionario consigliere federale Guy Parmelin. Incontrando il primo ministro Narendra Modi, responsabile federale dell'economia, ha sottolineato che la Svizzera auspica la rapida conclusione di un accordo sulla protezione della proprietà intellettuale. Un'intesa che, sempre secondo Parmelin, dovrebbe stimolare ulteriormente gli investimenti, dopo l'entrata in vigore, un anno fa, di un accordo commerciale tra Svizzera, India e i paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio. In corso a Bellinzona la sessione di ottobre del Gran Consiglio ticinese. All'ordine del giorno ci sono diverse richieste di credito, fra le quali oltre 1 milione di franchi per il fondo Film Plus della Svizzera italiana, destinata a sostenere il cinema indipendente regionale. Un altro credito da 2,3 milioni riguarda il sussidio per realizzare un campeggio a Brione Verzasca. Il dibattito più animato riguarderà invece gli oltre 4 milioni quale contributo cantonale per una conferenza prevista a Lugano dall'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza della Cooperazione in Europa. Bilancio positivo nei grigioni al termine della stagione di caccia alta, lo indica l'Ufficio Rettico per la Caccia e la Pesca, che parla di condizioni favorevoli per la cattura dei camosci, ma non per quella dei cervi. Le elevate temperature, precisa la stessa fonte, hanno tuttavia fatto diminuire il numero complessivo di animali catturati rispetto a un anno fa. L'esercito regolare dello Yemen, sostenuto dall'Arabia Saudita, ha conquistato alcune posizioni chiave all'imbocco del Mar Rosso. Lo riferiscono fonti militari e governative. L'operazione ha l'obiettivo di respingere l'avanzata del mese scorso compiuta dai combattenti Houthi col sostegno dell'Iran. Infine, un cuoco vegetariano è stato nominato per la prima volta chef svizzero dell'anno dalla prestigiosa guida gastronomica Go e Miyo. Si tratta dello svitese Dominic Hartmann del ristorante Magdalena a Rickenbach, che possiede già 2 stelle Michelin. Ha ottenuto 18 punti su 20. Go e Miyo è invece nominato come rivelazione dell'anno in Ticino e con 17 punti Franco Palladino, dell'enoteca Kuntit di Castel San Pietro. Ecco le previsioni di Meteo Svizzera per domani martedì. A sud delle Alpi cielo in parte soleggiato con sviluppo di cumuli e qualche rovescio isolato nel pomeriggio. A nord tempo bello e asciutto.
0: In Ticino la circolazione si sta intensificando, al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno e sulla strada principale da Gravesano a Dagno. La situazione alla galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo che la corsia Cupra è aperta. Per quanto riguarda i cantieri, questa notte la galleria del San Gottardo sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 20 alle 5.

Di nuovo insieme ancora per poco meno di mezz'ora. Di nuovo buon pomeriggio, io sono Elisa Manca, sono 3 minuti dopo le 16 e qua si va sul grande classico. Torniamo nel 1978, qualcuno ballerà. Questo è Grease, Frankie Valli.

0: Eravamo in Greece con Frankie Valli e adesso vi porto un pochino in giro per alcune cose da fare nel Locarnese. Prima di tutto, oggi il gruppo Costumi Centovalli Piedemonte organizzano oggi alle 20 nel salone del Palazzo Comunale di Verscio, quindi le ex scuole, una serata in musica con Ivo Maggetti e naturalmente la sua fisarmonica con entrata libera. Vi porto anche domani un incontro alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Locarno, una conferenza che si chiama K e la settima arte, un secolo di cinema. Chi è il K? Ecco, il ciclo è dedicato a Franz Kafka. Interverranno Claudia Bersani, Giancarlo Zappoli e Stefano Codiroli. Quindi questo su domani. Domani però riprendono anche le conferenze organizzate da Orizzonti Filosofici. Questo nuovo ciclo si inaugura alle 18.30 al Centro Leoni a Riazzino e qui ci sarà il professor Pier Giorgio Donatelli. La lezione si chiama Perfezionismo morale e democrazia. Se la filosofia non facesse per voi, c'è anche una proposta teatrale, però andiamo un pochino più in là, andiamo a giovedì. Tradizione degli amici del teatro di Locarno riunirsi in assemblea e anche proporre uno spettacolo teatrale per tutta la cittadinanza. L'invito è quello di decidere le sorti di questa associazione che ormai ha 36 anni, l'obiettivo è quello di promuovere l'arte del teatro. Il presidente Diego Erba quindi invita amici e simpatizzanti e si farà il punto sull'associazione, però ci sarà anche la proposta teatrale. Alle 21 lo spettacolo è Ostinata con Brio, spettacolo scritto e anche interpretato da Federica Molteni. In questo caso l'ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Ripetiamo, di giovedì l'incontro, l'assemblea annuale degli amici del teatro di Locarno, invece alle 18.30, il giorno è lo stesso, 8 di ottobre, siamo a lunedì, avete tutto il tempo di fare le vostre considerazioni. Tra un attimo invece siete con Enrica Alberti, stiamo guardando con lei alcuni oggetti sotto tanti punti di vista e qui ci sarà da parlare per tutta la settimana di un oggetto che diamo molto per scontato, devo dire, il tavolo questa settimana. E Enrica parte con un concetto che mi ha fatto sorridere e riflettere. In effetti, il primo social network è stato proprio il tavolo. Tra un attimo.
1: Eravamo giovani.

0: caso.
1: Bentrovati Derrick Alberti, altre 5 puntate dedicate questa settimana a un oggetto che praticamente è in ogni casa. Il tavolo, pensiamolo però prima di Facebook, prima di WhatsApp, prima di internet. L'umanità aveva già inventato il suo social network, si chiamava appunto tavolo.
2: Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comoda anche tu.
1: Può sembrare un'esagerazione, una boutade, ma se ci pensiamo, da migliaia di anni è proprio attorno a un tavolo che ci si conosce, si litiga, si fanno affari, si educano i figli, si raccontano storie e qualche volta si cambia persino il corso della storia. Guarda caso, oggi parte proprio da qui. Il tavolo ci sembra uno degli oggetti più banali della casa, eppure non è affatto scontato. Nella storia, per esempio nel Medioevo, il tavolo non era un mobile fisso, era una tavola appoggiata su cavalletti. Si montava quando serviva e si smontava subito dopo. La grande sala del castello cambiava funzione nell'arco della giornata. Tribunale, refettorio, dormitorio, luogo delle feste. Prima ancora di avere una stanza, il tavolo era quindi un'occasione. Quando compariva, significava che stava per succedere qualcosa insieme agli altri. Pensate a quante espressioni usiamo ancora oggi. Sediamoci attorno a un tavolo, aprire un tavolo di trattativa, il tavolo tecnico ha fatto saltare il tavolo. Il tavolo è diventato il simbolo del dialogo molto più del legno o del materiale con cui è costruito. Ed è forse per questo che continuiamo a usarlo come metafora ogni volta che un problema va risolto insieme. Diamo il benvenuto e ritroviamo Marco Meschini, storico medievista, docente, al quale chiediamo che cosa succedeva nel Medioevo, che cosa significava davvero essere ammessi alla stessa tavola. Era soltanto condividere un pasto oppure voleva dire essere riconosciuti come parte di una famiglia, di una corte o di una comunità?
3: Qui abbiamo una bellissima metamorfosi della lingua. Nel latino classico la tavola era un semplice asse di legno, per esempio la tavoletta per scrivere, e guarda caso anche noi oggi abbiamo i nostri tablet digitali. Si usava invece la parola mensa per indicare il mobile attorno al quale si pranzava. Nel passaggio dall'antichità al Medioevo la parola mensa rimane, ma si nobilita, diciamo così, sempre di più. Per esempio, pensiamo alla mensa eucaristica per i cristiani. L'oggetto fisico è l'altare, ma la mensa del Signore è l'atto di nutrirsi del corpo e sangue di Cristo. Ed è proprio con le lingue romanze, che nascono nel Medioevo, pensiamo anzitutto al nostro italiano, che la tavola antica si trasforma. Da un lato abbiamo il tavolo maschile, per indicare l'oggetto fisico attorno al quale e sul quale si mangia. Dall'altro lato abbiamo la tavola femminile, che in specie nel mondo laico indica l'atto di nutrirsi e quindi il vivere insieme. Essere ammessi alla tavola di un signore non è una semplice cortesia o un puro fatto biologico, ma diventa un vero e proprio atto giuridico. Significava infatti entrare nella famiglia di quel nobile, diventare un suo uomo. Il signore invita alla tavola i suoi uomini, naturalmente in ordine rigoroso di priorità, a destra, a sinistra, più o meno lontano dal Signore stesso, e i suoi uomini in cambio gli devono fedeltà e servizi. Ecco dunque che la tavola diventa il luogo delle relazioni, luogo del potere, della fedeltà. Insomma, corpo e anima attorno allo stesso tavolo, anzi la stessa tavola.
4: È davvero Colombo, ce l'hanno trovato.
5: Che Colombo scemo, quasi di più Leonardo da Vinci. Fai passare.
1: E adesso provate a pensare a uno dei tavoli più famosi del mondo, il tavolo dell'ultima cena di Leonardo. Ecco, quasi certamente quella tavola non era fatta affatto così. Gesù e gli apostoli non sedevano su 13 sedie tutti allineati da una sola parte. Nel Mediterraneo del primo secolo, durante i pasti importanti, si mangiava spesso semi sdraiati, appoggiati sul fianco intorno a tavoli bassi. Leonardo li mette in fila affinché noi possiamo vedere tutti i volti e tutte le reazioni. Quindi uno dei tavoli più famosi della storia è probabilmente un'invenzione scenografica. C'è un'altra storia affascinante, molto nota, la tavola di Re Artù. Compare nella letteratura del 1100. La sua forma non è un dettaglio, eliminando il capo

0: fare una sedia per capire spesso, senza che nessuno parli, chi conti davvero.
1: Guarda caso.
2: Let's go, girls.

Questa era la musica di Chiello. Abbiamo aperto il nostro passaggio, l'ha fatto anche l'informazione, ricordando e raccontandovi della notizia della morte di Marco Blaser, storica figura per la radiotelevisione della Svizzera italiana. Aveva 91 anni, era malato da tempo. Trovate naturalmente notizie e anche momenti molto belli d'archivio sulle nostre pagine informative su rsi.ch. Adeguiamo anche la nostra programmazione serale. Questa sera alle 20.45 sulla 2 viene riproposto il documentario di storie del 2018. Il titolo è Qui Marco Blaser, è sempre comunque disponibile sul nostro play. Altra proposta che vi faccio per la serata è un film drammatico di pochi anni fa. Sulla 1 alle 20.40 c'è Gigi e Nate. Nate, dopo una grave malattia, rimane tetraplegico e fatica a ritrovare la voglia di vivere, però poi incontra Gigi, che è questa persona, donna, no, è una scimmietta addestrata come animale da terapia, e tra i due nasce un legame che riesce anche a restituire a Nate la serenità. Quindi 20.40 sulla 1, Gigi e Nate. Io sono Elisa Manca, noi ci ritroviamo domani pomeriggio sempre in Passaggi, mentre tempo dei Duran Duran, e sarete in compagnia di Axel Belloni, con lui tutte le notizie di giornata e dell'ultimo minuto in tempo reale. Vi auguro buon proseguimento d'ascolto con Rete 1, ciao!

0: Duran Duran con Ordinary World alle 16:30, ben ritrovati, spero abbiate passato un bel fine settimana, siamo pronti a partire con una nuova settimana di tempo reale.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Chi cerca trova e chi trova di più vince. Ieri a Cerreto Laghi, provincia di Reggio Emilia, c'è stato il campionato mondiale del fungo, quindi 400 fungiat da tutto il mondo che si sono radunati sulla linea di partenza per la 12ª edizione. Pettorale con il numero davanti e dietro, come in qualsiasi gara di corsa, e poi scarponi. Chi con lo zaino, chi col cestino in vimini, ma tutti con il bastone per cercare proprio i funghi. In una regione, quella dell'Appennino emiliano, dove il porcino finisce praticamente in tutte le ricette, il mondiale è nato appunto una dozzina di anni fa, quasi per scommessa dell'idea di un blogger, che è diventata questa gara il clou di un festival del fungo e della montagna. Come dicevo, sappiamo che ieri c'è stato il campionato mondiale. Ovviamente non sappiamo quanti funghi sono stati trovati dal vincitore, perché alla fine sono pur sempre fungiat. Buon pomeriggio, tempo reale le 16:31 minuti, buon lunedì anche da parte mia, da Axel Belloni, eccoci qui pronti a partire. Prima di cominciare una nuova settimana con il nostro sommario che ci porta come sempre dal mondo alla Svizzera, alla Svizzera italiana, cominciamo andando velocemente sulle strade. In Ticino la circolazione si sta già intensificando e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno e sulla strada principale da Gravesano ad Agno. Andiamo alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo 3 km di colonna con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo invece che la corsia preferenziale Cupra, per chi vuole accedere ai passi, è aperta. Per quanto riguarda invece i cantieri, ricordiamo che questa notte la Galleria del San Gottardo sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 20 alle 5. E allora cominciamo come sempre con il nostro sommario che ci porterà dal mondo alla Svizzera italiana in tre notizie. Partiamo dalla Spagna. Nessuna soluzione alla crisi dell'alloggio in Spagna. Il primo ministro scioglie il Parlamento. Notizia di oggi. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato elezioni anticipate alla fine di novembre, il 29 novembre, dopo che venerdì proprio il Parlamento ha bocciato i due decreti del governo per affrontare la crisi abitativa e per proteggere gli inquilini. Il governo aveva proposto un piano che prevedeva, tra le altre cose, la sospensione fino al 2030 degli sfratti delle persone vulnerabili, come anche delle misure contro i grandi fondi immobiliari e il rinnovo automatico dei contratti d'affitto. Nel fine settimana decine di migliaia di spagnoli sono scesi in piazza a manifestare in diverse città per chiedere abitazioni più accessibili e affitti più bassi, una crisi che colpisce appunto in maniera particolarmente grave le grandi città spagnole. All'origine della crisi l'aumento degli affitti turistici, ma anche gli investimenti dei grandi fondi immobiliari che riducono notevolmente l'offerta di case disponibili per i residenti. Infine, secondo uno studio della Banca di Spagna, ci sarebbe però anche una vera e propria carenza di case, visto che mancano circa 700.000 abitazioni in Spagna. Veniamo in Svizzera. Il gruppo Tamedia taglia 34 posti di lavoro a tempo pieno. Tamedia, gruppo mediatico che comprende oltre al Tages-Anzeiger anche la Berner Zeitung, il 24 Heures, la Tribune de Genève, per citarne alcuni, ha annunciato 34 sospensioni di posti di lavoro a tempo pieno che coinvolgeranno 41 dipendenti nelle redazioni di Zurigo, Berna, Basilea, Losanna e Ginevra. L'azienda prevede un piano sociale con misure come la riqualifica professionale e alcuni prepensionamenti. Tamedia ha fatto sapere inoltre che cercherà nel possibile di ricollocare i dipendenti all'interno del gruppo. All'origine dei tagli, secondo Tamedia, le difficoltà del settore dei media, dalle nuove abitudini dei lettori che cambiano al forte calo degli introiti pubblicitari. E chiudiamo venendo nella Svizzera italiana. Si è spento a 91 anni Marco Blaser, a lungo il volto e la voce della RTSI. Giornalista prima radiofonico, poi televisivo, reporter volante, come lui stesso si era definito in un'intervista del 1999, con l'inconfondibile occhiale con la montatura nera. Dopo gli esordi a Radio Monteceneri, dal 1954, sul finire degli anni 50, fu tra i pionieri della televisione svizzera in lingua italiana, appunto, e tra gli ideatori di trasmissioni storiche, come per esempio il regionale. Tra i momenti epocali che Blaser si trovò a commentare, senza dubbio lo sbarco sulla Luna dell'equipaggio di Armstrong nel luglio del 1969 insieme all'ingegner Eugenio Bigatto. Dall'86 al 99 poi Marco Blaser assunse anche la carica di direttore della radiotelevisione svizzera di lingua italiana, per poi congedarsi dopo 45 anni di carriera, una carriera vissuta all'insegna del servizio pubblico, tanto che, come dicevamo, la sua voce e il suo volto sono diventati simbolo stesso dell'allora RTSI. E allora questa voce la sentiamo, e sentiamo proprio dalle parole di Marco Blaser il racconto del suo esordio televisivo, e poi tra poco torniamo in studio per un ricordo.
2: Non sapevamo cosa fosse la televisione, noi eravamo dei radiofonici puri, e in tre giornalisti con Franco Marazzi, che venne subito designato direttore ma giornalista anche lui, in quattro della radio creammo sostanzialmente il nucleo base della televisione svizzera di lingua italiana. Il 18 di giugno del 1958 è nato il primo telegiornale in lingua italiana, che era però unificato fra le tre regioni nelle tre lingue con i commenti fuori campo, per la prima serata affidati a Rinaldo Giambonini e a Dario Bertoni. Io incaricato di curare la pagina sportiva, e era terminato quel giorno il Giro della Svizzera. Ebbene, il regista mi assegnò un posto, assegnò i posti anche agli atleti, e in quel momento arrivò il tecnico e disse: non va così, perché questi occhiali sparano. E mi tolse gli occhiali e se ne andò. Mi rimase l'unica speranza di ancora avere l'udito a posto per sentire quello che mi avrebbero risposto alle mie domande, ma ormai non vedevo più i miei interlocutori, quindi ho fatto una prima trasmissione televisiva da cieco, sostanzialmente. È stata un'esperienza piuttosto dura, che mi ha fatto veramente soffrire e sudare.
0: La voce era quella di Marco Blaser, lo ripetiamo, si è spento oggi a 91 anni. Questa voce che avete sentito è estratta da un documentario che si intitola Qui Marco Blaser, che questa sera riproporremo su RSI La 2 alle 20:45. È un documentario veramente anche molto sentimentale su una figura che, come dicevamo, è stata un simbolo per la nostra radiotelevisione. E il racconto di Marco Blaser per una generazione, mi metto come la mia, che non ha avuto modo di conoscerlo direttamente, di stringergli la mano all'interno di queste mura, arriva da dei colleghi, come è il caso di Antonio Bolzani, che mi ha raggiunto. Buon pomeriggio Antonio,
3: ben arrivato. Buon pomeriggio anche a te Axel, e un saluto cordiale anche al pubblico. Sì, è stato il mio primo direttore, davvero una persona splendida, una bella persona, un bravissimo direttore e un grande professionista radiotelevisivo, amato penso come pochi l'allora RTSI. Io lo ricordo con emozione, con davvero molta emozione, nel nostro stabile di Besso, sempre cordiale, empatico e gentile, e soprattutto scrupoloso, attento alla qualità delle trasmissioni, le trasmissioni radiotelevisive, radiofoniche e televisive, e anche sempre sensibile al nostro stato di salute, agli umori di noi dipendenti. È stata davvero una figura storica e importantissima per la RTSI, e io direi anche, Axel, per il servizio pubblico più in generale. Un direttore al quale dovremo sempre dire grazie noi tutti, giovani e meno giovani colleghi, dire grazie per tutto quello che ha fatto per la nostra azienda, ed è stato veramente tanto quello che Marco Blaser ha fatto, e soprattutto quello che è riuscito anche a realizzare, anche quando poi diventò direttore, nei suoi rapporti con la direzione generale, con Berna. È sempre stato, diciamo, un punto di riferimento anche per Berna, e davvero con lui se ne va non soltanto una grande persona e un eccellente direttore, un uno storico dirigente per la RTSI, ma se ne va anche un pezzo di storia di questo paese. Davvero Marco Blaser ha fatto una parte di storia della Svizzera italiana.
0: Sì, dicevi, ha fatto una parte di storia della Svizzera italiana, perché in quel documento d'archivio che è un passato poco fa lui raccontava gli esordi del telegiornale quando il telegiornale era ancora a Zurigo, e poi però sempre in quel documentario lui racconta molto bene come la televisione si è fatta e si è anche combattuto per farla qui nella Svizzera italiana, tanto da avere una sedia di fortuna, quella dei tram a Paradiso. Insomma, ogni tanto è bene ricordare anche da dove si è partito.
3: Certo, lui ha fatto di tutto per portare la televisione da noi, nella Svizzera italiana, in questo caso prima a Paradiso e poi qui a Comano. Ma soprattutto l'uomo Marco Blaser, ancora prima che il dirigente, va assolutamente ricordato per la sua grande competenza e la sua grande conoscenza nel mezzo radiofonico, nel mezzo televisivo. Cioè lui veramente si è speso per la radio e per la televisione, perché conosceva perfettamente, avendo fatto la radio e la televisione, i due mezzi. Quindi questo è sicuramente il suo marchio, diciamo, di fabbrica. È un uomo che davvero ha conosciuto profondamente quello che è il nostro lavoro di giornalisti radiotelevisivi, e soprattutto, lo ripeto, lo ricordo, sempre attento anche alla qualità delle trasmissioni, a cosa andava in onda, sia alla radio sia alla televisione. Spesso Marco Blaser, lo dicevo prima con Nicola Colotti al telefono, ci siamo sentiti, è un po' sempre abbinato all'allunaggio, quelle immagini sempre su quel giorno storico, insomma, certo, dell'allunaggio, dell'uomo che va sulla luna, lui e Eugenio Bigatto, e lo si ricorda sempre in quel tipo di trasmissioni, diciamo, di carattere astronomico. Ma Marco Blaser è stato davvero un giornalista polivalente, è stato un grande appassionato di sport, è stato davvero appassionato di tante cose e di tanti temi e di tanti argomenti, ha fatto tutto e soprattutto ha intervistato anche un'infinità di persone importanti. Era sempre presente al Festival del Cinema di Locarno, al Festival Internazionale del Cinema, cioè è un uomo anche che ha incontrato un'infinità di persone e ha intervistato. Nelle nostre teche troviamo davvero tantissime, certo, sue interviste, ha intervistato davvero molti personaggi importanti. Perciò Marco Blaser, ancora prima che dirigente, è stato un grande giornalista che davvero ha incontrato molte personalità di diversi ambiti. Sì. E soprattutto mi piace ancora dire che è sempre stato amato dalle collaboratrici e dai collaboratori proprio per questa sua capacità di essere empatico e di essere sempre umano con tutti. Era una persona davvero affabile e estremamente vicina a tutte le collaboratrici e a tutti i collaboratori dell'azienda.
0: E al pubblico della
3: RTSI. E soprattutto al pubblico della RTSI. Caro Axel, dobbiamo davvero dirgli tutti noi un grande grazie.
0: Allora, ricordo, questa sera, allora 6 di sera ci sarà un ricordo, ma questa sera è davvero un pezzo di storia, come hai citato tu, del nostro paese, quello che si può vedere, sì, in questo documentario che si chiama Qui Marco Blaser, questa sera 20:45 sulla 2, al di là della persona, evidentemente è un'occasione triste, ma è bello recuperare quegli estratti di archivio che abbiamo nelle nostre teche e andare a conoscere magari una persona che i più giovani non hanno
3: conosciuto, che ha fatto tantissimo veramente per la RSI.
0: Grazie Antonio per questo ricordo.
3: Grazie a te.

16:46, tempo reale, Rete 1 con le notizie di giornata, è il mantra un po' del nostro programma. Allora, a proposito di notizie di giornata e di notizie in tempo reale che arrivano proprio in questo momento, su alcuni portali viene riportata questa notizia che riguarda la Svizzera italiana, ne fa riferimento la regione che parla di, citiamo la regione, fatto di sangue vicino alla stazione di Biasca, questo pomeriggio verso le 15 si sono sentiti rumori in via Bellinzona a Biasca e ci sarebbe un giovane ferito, appunto rumori in via Bellinzona, poi il ragazzo è entrato nella sede dell'OCST chiedendo aiuto mentre perdeva molto sangue. Questo è il racconto della regione, un fatto di sangue che sarebbe avvenuto oggi pomeriggio a Biasca nei pressi della stazione. Verso le 15, appunto, abbiamo detto rumori molto forti, si è presentato un giovane alla sede dell'OCST, un giovane che riportava una ferita nella parte alta del corpo, chiedeva aiuto, perdeva molto sangue e il personale presente ha subito allertato la polizia cantonale, intervento immediato anche di Trevalli Soccorso che hanno provveduto le prime cure. E mentre l'unità cinofila della polizia cantonale si è lanciata alla ricerca dei possibili responsabili, non ci sarebbero testimoni diretti, ma una donna ha raccontato ai presenti di aver visto scappare due persone a piedi. Ora si attendono ulteriori aggiornamenti, ulteriori conferme anche da parte della polizia. Lasciamo questa notizia, 16:48, e andiamo velocemente a darvene un'altra di notizia di non stretta cronaca, ma che ci permette di guardare avanti e ci permette di guardare all'anno prossimo. Dal 2027 potrebbe essere più sicuro camminare sui sentieri. Sulle cartine dei sentieri svizzeri potrebbero essere indicati i punti critici, una carta digitale per indicare le parti più esposte, più pericolose dei sentieri. Ci stanno lavorando a questo progetto il Club Alpino Svizzero in collaborazione con Svizzera Sentieri e all'ufficio prevenzione infortuni. L'obiettivo è permettere di individuare già in fase di pianificazione della propria passeggiata, della propria escursione, le criticità dell'itinerario, soprattutto le zone particolarmente ripide o con presenza di precipizi. Tutto questo parte dal fatto che in Svizzera ci sono circa, secondo l'ufficio prevenzione infortuni, 40.000 incidenti all'anno in escursione e purtroppo in 45 casi è lo 0,1%, ma purtroppo è comunque uno 0,1%, sarebbe meglio se fosse zero, i 45 casi sono mortali. Nella maggior parte dei casi gli incidenti avvengono a causa proprio di un pendio ripido o della presenza della caduta nel vuoto, un rischio che nonostante sia molto presente molto spesso viene sottovalutato. E poi se in molti sottovalutano il rischio della pendenza, sempre secondo un sondaggio dell'ufficio prevenzione infortuni, circa 7 escursionisti su 10 dicono di aver incontrato almeno una volta nelle proprie escursioni un passaggio che ha provocato in loro paura o insicurezza, un passaggio che ciononostante loro hanno deciso di affrontare. Quindi, per farla molto breve, i pendii impervi e con pendenze importanti vengono spesso sottovalutati. Questo nonostante molti di noi quando vanno in montagna hanno molto spesso paura, e nonostante la paura, nonostante i pendii impervi, eppure non si torna indietro e si va avanti. E quindi per permettere di affrontare in maniera più consapevole i pendii, cosa hanno pensato di fare appunto il CAS, l'Ufficio Prevenzione Infortuni e Svizzera Sentieri? Hanno pensato di lanciare una nuova cartina interattiva dal 2027 che indica, con delle colorazioni che vanno dal verde al rosso, quindi verde, giallo, arancione, rosso, la pendenza e la pericolosità. Per intenderci, verde, sentiero poco pericoloso, praticamente pianeggiante, rosso, molto pianeggiante, con presenza anche magari di passaggi delicati. Le informazioni vengono raccolte direttamente sul terreno e dovrebbero essere integrate nelle attuali categorie di sentieri, quindi ad oggi sappiamo che c'è il sentiero giallo, che è il sentiero e basta, il bianco rosso è il sentiero di montagna, il bianco blu è il sentiero alpino. In più, se uno va un po' a cercare i dettagli, i sentieri, le escursioni presentano il grado di difficoltà.
da T1 a T6, che è il grado di difficoltà massimo. Ecco, questi parametri rimangono, a questi verrebbero aggiunti altri parametri che sono appunto una colorazione della cartina, del sentiero, del tratto, da verde a rosso a seconda del grado di difficoltà, di pendenza e magari anche di esposizione al vuoto in quel preciso punto del sentiero. Un nuovo strumento che quindi dovrebbe permettere anche a tavolino di programmare in maniera più precisa la propria escursione e speriamo anche di prevenire molti incidenti.

0: Si chiama Angelica lei e canta Ai che giornata. Vogliamo vedere se è il caso di dire Ai che giornata anche dal punto di vista meteo oppure no. A Locarno Monti ritroviamo Luca Nisi, ben arrivato Luca, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, giornata abbastanza soleggiata da noi, qui almeno in Ticino, Comano, a sud delle Alpi, ma in altre zone della Svizzera italiana, a Poschiavo, in zona Poschiavo, in zona Val Bregaglia, mi dicevi che è stata una giornata temporalesca come se ne vedono di solito non il 5 di ottobre, ma il 5 di agosto.
1: Sì, assolutamente, abbiamo il passaggio di una piccola depressione in quota che sta allontanando verso la pianura padana, ma domani tornerà sui suoi passi e ci interesserà nuovamente, che ha causato dei fenomeni di instabilità anche piuttosto marcati. Quindi se su ampie parti del Ticino il tempo è rimasto asciutto e complessivamente abbastanza soleggiato, in altre parti del sud delle Alpi i temporali sono risultati anche ad una certa intensità. Anche in Ticino comunque si sono sviluppati dei rovesci anche senza temporali significativi, diciamo. Quindi questa sera ultimi rovesci soprattutto su delle Alpi e verso i Grigioni, altrimenti poi la notte sarà variamente nuvolosa ma asciutta. Domani mattina sud tempo parzialmente soleggiato, sviluppo di cumuli, nel pomeriggio nuovamente rovesci che localmente potranno essere temporaleschi, e domani pomeriggio c'è un certo rischio anche per il sottocenere di avere un qualche momento, un qualche rovescio. Temperature massime ancora possiamo dire lievemente sopra la norma per la stagione, con valori sui 21-22 gradi. A nord delle Alpi il tempo sarà meno influenzato da questa struttura, quindi concretamente sarà prevalentemente soleggiato, temperature massime sui 21 gradi e tempo generalmente asciutto, un debole rischio di un rovescio pomeridiano solo per i Grigioni.
0: Come si sviluppa brevemente, Luca, questa settimana? Hai detto domani in serata può arrivare dell'acqua che sarà un po' premonitrice di quello che succederà mercoledì e giovedì?
1: Sì, anche se la modalità sarà decisamente differente, domani rovesci, quindi una distribuzione ancora molto irregolare delle precipitazioni. Mercoledì possiamo dire, tanti lo diranno, finalmente arriva una situazione di sbarramento da sud-ovest, arrivano delle precipitazioni un po' più estese su delle Alpi, però i quantitativi rimangono comunque modesti. Quindi tra mercoledì e giovedì un 24 ore circa di piogge estese sul territorio, inizialmente deboli, un po' più moderate nella notte su giovedì mattina. Giovedì pomeriggio passa il fronte freddo, causerà anche qualche temporale, poi tornerà il vento da nord a sud delle Alpi e porterà il sole a partire da giovedì, da venerdì, con temperature nuovamente sui 22 gradi. A nord delle Alpi questo fronte freddo impiegherà un attimo a portare un ritorno a condizioni di stabilità, quello che porterà sarà la neve a partire da giovedì sera, effettivamente limite delicate potrebbe scendere anche sotto i 1600-1700 metri, quindi ecco, essendo ancora diversi passi alpini aperti, chi si porta in quota soprattutto venerdì in mattinata, considerare questo evento meteorologico, diciamo.
0: Cambia un po', insomma, arriva un po' l'autunno, giusto Luca?
1: A piccoli passi, a piccoli passi arriva l'autunno, sarà un po' più evidente a nord delle Alpi e sud delle Alpi, come detto, sarà quest'aria fredda mitigata dalla corrente favonica.
0: Grazie a Luca Nisi per queste previsioni, questa panoramica sulla settimana, ti auguro una buona serata e a presto.
1: Grazie mille, buona serata a tutti.

0: Rain Man è il titolo di questa canzone che ci ha portato alle 17, ora c'è il notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Alberto Andreani, cronaca regionale in apertura con la notizia di un fatto di sangue non ancora confermata dalla polizia ticinese avvenuto a Biasca. Secondo quanto riportato poco fa da Rescue Media, sembra che un litigio sia sfociato in un accoltellamento nei pressi della cassa disoccupazione OCST. La stessa fonte indica la presenza sul posto della polizia e dei soccorritori. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. Guy Parmalin si trova in India per una visita di 3 giorni. Uno degli scopi del viaggio è fare avanzare le trattative con Nuova Delhi sull'accordo di protezione degli investimenti. Ciò significa che in caso di controversie tra imprese svizzere e indiane ci dovrà essere un'affidabile via di ricorso. Il presidente della Confederazione ha commentato che c'è grande interesse per le aziende elvetiche a investire nel paese. E questo dopo l'entrata in vigore un anno fa dell'intesa commerciale tra l'India e i paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio, di cui fa parte anche la Svizzera. Migliaia di computer svizzeri sono raggiungibili via internet senza protezioni adeguate. Lo indica un'analisi pubblicata dalla società austriaca Risico Monitor. Su oltre 6.400 accessi a distanza a computer con sistema operativo Windows, oltre un quarto porta alla schermata di accesso e apre la strada a possibili attacchi informatici. Secondo lo studio, tra le cause ci sono le impostazioni predefinite dei fornitori di internet e la mancanza di specifiche protezioni da parte degli utenti. In Spagna parte la campagna elettorale verso le elezioni anticipate di fine novembre, indette stamani dal premier socialista Pedro Sánchez, probabile la sua ricandidatura. A cogliere l'opportunità sulla destra dello scacchiere politico invece il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, che già da mesi invocava le dimissioni del primo ministro. 3 anni fa i popolari furono la forza politica più votata, ma non riuscirono a formare una maggioranza. E torniamo in Ticino per ricordare la figura di Marco Blaser, già direttore dell'allora RTSI dal 1986 al 1999. Blaser si è spento dopo una lunga malattia all'età di 91 anni. Tra i pionieri della televisione della Svizzera italiana, Marco Blaser, già da ragazzo, sognava una carriera da cronista, come ricordato da lui stesso in un estratto di questa intervista.
3: Lessi un annuncio, cercasi una voce nuova. Partecipai, venni scelto e dovetti dirlo a mio padre. Gli dissi: voglio andare alla radio, che non c'era ancora la televisione. Lui mi guardò a lungo e poi mi disse: ma se proprio vuoi fare il saltimbanco, vai e fallo.
2: La voce di Marco Blaser, per oltre 10 anni direttore della radiotelevisione svizzera di lingua italiana. E siamo alle previsioni meteo per domani, che indicano tempo almeno in parte soleggiato su buona parte della Svizzera. A sud delle Alpi, sviluppo di cumuli pomeridiani seguito da isolati rovesci.
0: Buon pomeriggio, sono le 17:04 minuti, questa è Rete 1, questo è Tempo Reale. Buon pomeriggio da Axel Belloni. Andiamo subito sulle strade per aggiornarvi sulla situazione viaria. Sulla rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, poi sulla cantonale da Lamone a Vezia e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo ci sono 3 km di colonna con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e invece ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta.

0: La canzone da accendini, anche se non va più di moda farlo ai concerti, ce la siamo giocata, ricomponiamoci, erano i Bon Jovi con Always dal 1994, dicevo ricomponiamoci perché parliamo del tema di Modem di domani mattina. Mi ha raggiunto Amanda Fendler, ben arrivata, buon pomeriggio.
1: Buongiorno.
0: Allora, la settimana scorsa riferivamo delle proteste che si sono intensificate sempre di più in Francia, contemporaneamente... Sì, una settimana fa esatta raccontavamo del primo fine settimana di manifestazioni in Spagna. Insomma, in Spagna, in Francia, per motivi diversi, ma si scende in piazza.
1: Si scende in piazza e la novità, tra l'altro, di questa mattina è che in Spagna il premier Pedro Sánchez ha sciolto il Parlamento e ha indetto elezioni anticipate. Questo in risposta praticamente anche alle richieste della piazza, lo ricordo. In Spagna si protesta per il diritto all'alloggio, c'è un problema con affitti che sono sempre più cari, case che vengono acquistate da grossi fondi per essere messe anche per esempio in affitti brevi, Airbnb, e il governo di Sánchez aveva proposto due decreti legge per cercare di dare una risposta alla piazza. Questi decreti legge non sono passati e quindi Sánchez, diciamo, ha giocato il tutto per tutto e ha deciso di andare al voto, vedere insomma se riesce a capitalizzare questi movimenti di piazza o se invece, come dicono i sondaggi, sarà la destra a tornare al potere in Spagna. Parallelamente, domani è stata indetta un'altra giornata di mobilitazione in Francia degli studenti. Qua lo ricordo, le richieste sono anche qui basilari fondamentalmente. Si chiedono degli stabili scolastici che siano, diciamo, agibili, con molti stabili sono in condizioni estremamente vecchie. C'è stata questa ondata di calore quest'estate che ha portato ad avere lezioni sospese per il caldo. Si chiedono gli insegnanti quando qualcuno è assente, perché orari, ore di lezione che sono andate perse. Chiaramente non sono solo queste le richieste, perché poi la piazza è più ampia, però in entrambi i casi abbiamo delle richieste appunto per dei diritti che in Europa, in paesi come la Francia e la Spagna, si consideravano acquisiti.
0: Sì, tra l'altro citavi, per rimanere un secondo sulla Francia, citavi le condizioni non proprio ottimali di alcune, di molte scuole. Leggevo questa mattina che poi in realtà proprio a causa delle proteste questo numero sale, perché ci sono tra le 400 e le 500 scuole che hanno riportato danni a causa delle proteste, che in Francia sono state molto più violente anche rispetto alla Spagna.
1: Sì, in Francia, appunto, come dicevi tu, le proteste hanno conosciuto anche degli episodi di violenza, sono state incendiate per esempio degli istituti scolastici, ci sono state anche delle aggressioni nei confronti dei direttori di istituto, ci sono stati anche dei feriti tra i giovani, ci sono stati moltissimi arresti. La situazione in Spagna in genere è più calma, anche se anche in Spagna ci sono stati alcuni casi di violenze. Va detto che in Francia gli studenti rivendicano anche la bontà delle proprie proteste, dicendo sì, ci sono stati dei casi in cui la situazione è degenerata, ma c'è stata anche una risposta da parte delle forze di polizia estremamente dura. Anche questa è una critica. In Francia il governo tiene, ma sappiamo che anche in Francia ci sono delle elezioni tra qualche mese, quindi e diciamo che anche un aspetto che ritroviamo sia in Francia sia in Spagna è questa destra estrema, i movimenti populisti, non solo di destra, che sono lì che aspettano di poter insomma arrivare al voto e di guadagnare quello che effettivamente i sondaggi dicono che potrebbero guadagnare, e non poco.
0: Allora, la puntata di domani, per unire un po' due proteste di due paesi che hanno ragioni diverse, ma che comunque mettono in piazza dei dissapori anche rispetto alla situazione politica. Con chi cercherete di fare il punto, Amanda?
1: Avremo Steven Forti, che è professore di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona, per quanto riguarda, diciamo, la Spagna. Annalisa Capellini, che è giornalista e nostra collaboratrice da Parigi, e poi Giovanni Orsini, Messina, che è storico e politologo. Lui è direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della LUISS di Roma ed è, diciamo, specializzato anche su questa, quella che lui chiama in un recente libro, tra l'altro, controrivoluzione, cioè questa reazione anche delle piazze, ma non solo, anche al voto. L'abbiamo visto con le vittorie della AfD in Germania, questa reazione a un ordine ai partiti, diciamo, storici, che non sembrano riuscire a dare le risposte giuste ai bisogni della popolazione.
0: Appuntamento domani mattina 8:30 con Modem, con Amanda Fender e i suoi ospiti. Amanda, buon lavoro, buona serata.
1: Grazie.

rifacimento, non dite che è uguale a Me Gusta Stu di Manu Chao. Manu Chao c'entra, l'ha rifatta insieme ad Alfa, l'ha rifatta l'anno scorso. A me mi piace è il titolo di questa canzone. Allora, oggi sono stati annunciati i primi Nobel, primi nel senso che sono stati annunciati i tre nomi che hanno vinto il Nobel per la medicina di quest'anno. Sono state premiate le scoperte in una disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule, in particolare delle cellule del cervello. Una tecnica che, come è stato indicato nella motivazione dell'Accademia del Nobel, ha cambiato e potrebbe cambiare in futuro radicalmente il modo di studiare il cervello e come il cervello reagisce di fronte anche a malattie neurologiche o psichiatriche. Allora, se leggiamo e traduciamo, ovviamente ve lo diciamo in italiano, quello che ha indicato come motivazione l'Accademia del Nobel, dice che i tre sono stati tre scienziati premiati per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e per lo sviluppo della optogenetica. Allora, l'optogenetica è una materia che consente di usare la luce per attivare e disattivare i determinati neuroni all'interno del cervello. In sostanza, illuminando o non illuminando, si attivano o disattivano gruppi di neuroni che sono responsabili nel nostro cervello di determinate attività, come attività che vanno da formare un ricordo, al sogno, a gestire un movimento, a gestire un comportamento. Il nostro cervello ha tantissimi neuroni, gruppi di neuroni che si occupano di determinate attività del nostro corpo. Allora, chi sono i tre? Abbiamo detto anche quest'anno, come spesso succede, soprattutto per il Nobel della medicina, è una scoperta congiunta che va a due tedeschi e un americano. I tedeschi sono Georg Nagel, docente di fisiologia molecolare all'Università di Würzburg in Germania, Peter Hegemann, anche lui tedesco, della Humboldt Universität di Berlino, professore di neuroscienze, e ad un americano, Carl Iserot, il quale è docente di bioingegneria e psichiatria a Stanford. Come sono arrivati alla scoperta?

viene sostanzialmente attirata dalla luce. Hegelmann, questo scienziato, ipotizza che all'origine di questa attrazione da parte dell'alga ci sia una proteina capace di trasformare la luce in un segnale elettrico. Insieme al suo collega, che arriviamo al secondo nome del Nobel, insieme al suo collega Nagel, ipotizza che all'origine, insieme a lui, identifica quale proteina è e la trasferisce nella cellula di un altro essere vivente. Quindi questa proteina che c'è in questa alga la trasferisce in un altro essere vivente, nelle cellule di una rana. E con questo processo dimostra che la luce effettivamente, come lui supponeva, poteva essere trasformata in un segnale elettrico. Entra in gioco allora il terzo scienziato, il quale, l'americano, applica questa scoperta alle cellule nervose, inserendo questa proteina nei neuroni del cervello e riuscendo ad attivare questa proteina attraverso la luce. Questo succede 20 anni fa, 2006, quindi l'anno di fatto di nascita dell'optogenetica, che è la disciplina che è stata premiata quest'anno con il Nobel della medicina. L'optogenetica, appunto, è una modifica genetica per far produrre alle cellule, quindi di un cervello, la proteina che permette di reagire alla luce. Sono passati 20 anni e si arriva al Nobel. Ma perché quali sono le applicazioni che hanno reso questa scoperta così importante? Adesso vi abbiamo raccontato la genesi, diciamo, di questa materia. L'optogenetica è importante ed è rivoluzionaria tanto da vincere il Nobel perché ha consentito di capire meglio i meccanismi di disturbi e malattie come possono essere la schizofrenia, il Parkinson, l'Alzheimer, ma anche un po' più semplicemente l'ansia o la depressione. In sostanza, prima di questo sistema, che permette, lo ricordiamo, di fatto far reagire alla luce determinati neuroni del nostro cervello, prima dell'optogenetica non si poteva arrivare al livello di singoli neuroni per osservare un fenomeno nel cervello. Con l'optogenetica è possibile studiare, identificare meglio quali sono i circuiti del nostro cervello, quali sono i circuiti dei nostri neuroni che si attivano con determinate attività del cervello, nel caso di dolore, nell'alimentazione, nell'attenzione e in alcuni casi anche nei comportamenti sociali. Questo ha portato alla vittoria, appunto, del Nobel per quanto riguarda questi tre scienziati. E lo ricordiamo, è cominciata la settimana del Nobel, quindi questo era quello per la medicina e poi seguiranno quello per la fisica, per la chimica, per la letteratura, per la pace e infine chiuderà quello per l'economia. Quello per la musica non c'è ancora, se ci fosse probabilmente lei lo avrebbe già vinto. È Madonna con Holiday.

Altra notizia che arriva dalla Svizzera, parliamo di un tema abbastanza delicato, parliamo del telefono amico. Il telefono amico che interviene in caso di fragilità, in caso di situazioni in cui una persona appunto ha bisogno di una mano dall'altra parte che lo sorregga. Ecco, il telefono amico, lo ricordiamo, che è raggiungibile e rimane raggiungibile al 143 143, è il telefono amico, sta affrontando un'emergenza legata al numero troppo alto di richieste da poter evadere in maniera adeguata. E allora, in soccorso del telefono amico, arriva un chatbot in collaborazione, diciamo, basato sull'intelligenza artificiale, pensato per intervenire quando nessun consulente umano è disponibile. Una tecnologia che in realtà arriva in Svizzera come secondo paese europeo, perché la Finlandia ha già utilizzato questa sorta di tecnologia per un portale di supporto a giovani in particolare in difficoltà. Ad oggi appunto la Svizzera appunto è il secondo paese. Il telefono amico ha deciso di sperimentare questo bot basato sull'intelligenza artificiale, quindi che interviene nel momento in cui non è disponibile un consulente umano. Elemento importante: il telefono amico ha voluto adattare anche alle esigenze degli adulti questo chatbot, che come dicevamo è utilizzato in Finlandia da un portale di supporto ai giovani, e lo ha fatto per evitare che mantenga una certa distanza emotiva da agli utenti. Quali sono le reazioni? È stato chiesto un parere ad una psicologa e ricercatrice dell'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo, la quale ha detto: sì, è comprensibile che si faccia ricorso a questa tecnologia se effettivamente mancano gli operatori che possano rispondere al 143. Inoltre è uno strumento che è complementare evidentemente alla voce di un operatore, anzi in alcune situazioni può funzionare come elemento calmante, può calmare temporaneamente una persona in difficoltà. Evidentemente non si sostituisce al supporto umano, quindi di fatto il telefono amico in difficoltà perché ha troppe, diciamo, risposte da dare, ha troppe chiamate. E questo mi fa dire due cose: da un lato evidentemente c'è sempre una maggiore fragilità e una maggiore necessità anche di ricorrere a strumenti come il telefono amico, dall'altra parte sarebbe cosa buona se ci fosse una maggiore disponibilità da parte di chi si mette a disposizione proprio del telefono amico. Intanto appunto si cerca di in parte sopperire attraverso questo chatbot di intelligenza artificiale, che, lo ripeto, non sostituisce le persone che si mettono dall'altra parte della cornetta e sono a disposizione attraverso il telefono amico e attraverso il 143 143.

0: Small Talk è il titolo di questa canzone. Noi non stiamo per fare dello small talk, stiamo per parlare seriamente di sport. Lo facciamo con chi si occupa di sport quotidianamente. Patrick Locatelli, ben arrivato.
1: Eccoci, ciao, grazie.
0: Ti è piaciuta questa presentazione?
1: Molto bene, senza meriti però miei chiaramente, ma l'accetto, grazie.
0: Allora, cominciamo dalla Nations League.
1: Sì.
0: Continua questo turno infinito.
1: Sì.
0: La Svizzera non gioca, ma gioca. Chi gioca stasera?
1: Allora, giocano Francia, Belgio, Italia, Turchia. Direi anche sì, finalmente, perché davvero è stata lunga questa pausa nazionale. È la penultima serata, quindi a chi manca il campionato o i vari campionati.
0: O il fantacalcio.
1: Che segue presto, torneranno. Questo fine settimana torneranno, appunto, questa sera. Era Francia-Belgio, Italia-Turchia nella Lega A, la Svizzera giocherà domani ancora a Lucerna contro la Macedonia del Nord e poi mancheranno solo due partite di questa Nations League, poi chiaramente più avanti ci sarà anche la fase eliminazione diretta per chi è nella Lega A, non per noi che siamo nella Lega B purtroppo.
0: Questo è il ritorno, giusto?
1: La prima del ritorno, esatto.
0: Invece c'è un risultato storico che riguarda la pallavolo.
1: Esatto, perché per la prima volta una selezione svizzera parteciperà ai mondiali, a qualificarsi è stata la nazionale femminile che dunque prenderà parte al mondiale dell'anno prossimo che si giocherà tra fine agosto e inizio settembre tra Stati Uniti e Canada, e la Svizzera si è qualificata grazie al 30° posto che occupa nel ranking mondiale, che le ha permesso di ottenere l'ultimissimo biglietto disponibile appunto attraverso la classifica della federazione, una sorta di ranking anche in questo caso, e la Svizzera ha beneficiato di questo biglietto perché è la squadra meglio piazzata tra quelle che non hanno ottenuto la qualificazione sul campo, e quindi una specie di wild card, ecco, ma forse un po' meglio della wild card, comunque per meriti passati lo stesso, perché se sei trentesimo hai comunque dei meriti. E quindi sì, storica partecipazione l'anno prossimo ai mondiali di pallavolo.
0: Beh, è vero che non sentiamo spesso della Svizzera di pallavolo a questi livelli, ovviamente ci fa piacere. E sì. Invece c'è tanto tennis in Asia, siamo in quella fase lì della stagione.
1: Esatto, sì, siamo nelle partite asiatiche, si sono definite le due finali a Pechino e Tokyo. Parliamo di tennis maschile, a Tokyo ha raggiunto la finale Alcaraz, che se la vedrà contro Lechka, dunque contro un altro giovane, ma oggi, questo pomeriggio, a far notizia è stata la semifinale tra Djokovic e Daniil Medvedev, che tra l'altro è stata anche una bella partita. Ma cosa è successo? Quando Djokovic era avanti 7-5, 5-3 nel secondo set, e praticamente non c'era più niente da fare per Medvedev, la partita era praticamente già compromessa, il russo a gioco fermo ha sparato una pallina in mezzo al pubblico e casualmente, sfortunatamente, anche ha preso nell'occhio uno spettatore. Cosa è successo? È stato squalificato.
0: Sì, speriamo bene per il tipo,
1: sì,
0: che ha preso la pallinata nell'occhio. Però mi dicevi, Medvedev non è la prima volta.
1: Sì, non è la prima volta, ha reagito anche alla Medvedev, se così vogliamo dire, quindi un po' in modo burbero, non ha proprio accettato insomma la giustificazione. Infatti la partita si è fermata per diverso tempo, sono rimasti lì a discutere con il giudice di sedia per parecchio tempo, alla fine appunto si è deciso per la squalifica di Daniil Medvedev, ma come dicevo in precedenza molto probabilmente avrebbe comunque perso questa partita. Dunque Djokovic continua la sua striscia di imbattibilità a Pechino, sono 33 partite consecutive senza perdere, non ha mai perso a Pechino.
0: Allora, questo per quanto riguarda quello che è successo oggi. Oggi è lunedì,
1: sì,
0: e c'è chiaramente in coda 6 di sera lo sport classico, e
1: sì,
0: ci sono anche i tempi supplementari.
1: Sì, c'è anche i tempi supplementari, il nostro magazine questa sera sarà condotto da Paolo Laurenti e Omar Meschal, e si parlerà, o meglio racconterà, di tramonti di Cristiano Ronaldo e Messi. Ci sarà la contrapposizione tra un giocatore che praticamente è stato osannato nel momento in cui ha comunque annunciato il suo ritiro dalla nazionale argentina, e un altro invece che in questi giorni se n'è andato un po' tra le polemiche. Non si sa ancora, tra l'altro, se ha detto davvero addio alla nazionale portoghese oppure ci sarà poi un ritorno più avanti di Cristiano Ronaldo. E poi si parlerà anche di hockey, tra un Lugano un po' in difficoltà, rimontato anche ieri a Porrentruy contro la Gioia dopo la rimonta già subita clamorosa a Langnau. Si parlerà di Inti Pestoni, che ha debuttato l'altra sera con l'Avri Piotta, e poi di questo imprendibile Zurigo, che dopo 8-9 partite non ha ancora persa una.
0: Grazie Patrick per la carrellata.
1: 19-10 tempi supplementari.
0: 19-10 tempi supplementari. Prima invece il resto dell'attualità sportiva. Buon lavoro, buona serata a te e ai colleghi. Andiamo a vedere adesso com'è il traffico.
2: Via Radio con Falegnameria Scerpella, Giubiasco. Mobili e serramenti. Scerpella.ch.
0: Andiamo a Bien, alla redazione di Via Suisse. Daniele De Mattè, buonasera, buon inizio di settimana. Come comincia dal punto di vista del traffico questo lunedì, questa settimana?
3: Buonasera a tutti da Bien, buon lunedì, buon inizio settimana. Allora, sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è tuttora intensa e al momento i rallentamenti più problematici sono segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio, su più tratti in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Locarno, sulla cantonale da Lamone a Vezia, da Stabio verso la dogana del Gaggiolo e nel Malcantone sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa, anche qui su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione invece è alla galleria del San Gottardo, ancora sulla 2 in direzione di Lucerna, in direzione nord, tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 2 km con ritardi di circa una ventina di minuti. Inoltre l'entrata autostradale di Rolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Per concludere, in Romandia informiamo che a causa di un incidente sono segnalate code con ritardi fino a mezz'ora sulla 1 tra Rolle e Morges Ovest in direzione di Losanna.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: What's going on?
1: What's going on?
2: What's going on?
3: Che succede?
4: Visto che abbiamo sentito lo stadio di Tiziano Ferro, cosa succede? È finito il primo tempo 47-45. Se fossimo nel mondo dello sport sarebbe così, e quindi non siamo nel mondo dello sport, ci arriviamo 47-45, dicevo, e quindi il nuovo presidente del Brasile si sceglierà al ballottaggio. 47% a Flavio Bolsonaro, leader dell'estrema destra, 45% a Lula da Silva, leader della sinistra e presidente in carica, presidente uscente. Questi sono i nomi dei due candidati in lizza per la presidenza del Brasile. In ballo, oltre a un 2%, circa 2 milioni di voti. Cosa significa? Significa che il Brasile è andato al voto ieri, nel fine settimana. Nessuno dei due candidati al primo giro, al primo turno, è andato sopra il 50%, e quindi si andrà a un secondo turno e si voterà il 25 di ottobre. Questa è la notizia. Allora, partiamo vedendo un po' chi sono questi due candidati. Un cognome ci dice già molto, perché chi ha presente o insomma ha una memoria per ricordarsi quello che è successo in Brasile negli ultimi anni, sicuramente ha un cognome che gli dice qualcosa, ovvero Bolsonaro. Flavio Bolsonaro, 45 anni, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, attualmente condannato a 27 anni di condannato a 27 anni, ora è agli arresti domiciliari per un tentato colpo di stato nel 2022. È senatore dello stato di Rio de Janeiro, il figlio di Bolsonaro è candidato presidente. Lui nella sua campagna ha puntato molto sulla figura come di conservatore a difesa dei valori cristiani del Brasile. Si presenta come un candidato con posizioni di destra in materia di sicurezza e con proposte di mercato, di un'economia più orientata al mercato. Dall'altra parte c'è Lula da Silva, uno dei nomi che praticamente da decenni caratterizza la politica brasiliana. Lula ha 80 anni, è l'attuale presidente in carica, è al terzo mandato da presidente dopo quelli del 2003 e del 2011, e pensate alla settima elezione presidenziale. Ha partecipato 7 volte alla campagna presidenziale dal 1989 a questo 2026. Lula, che è stato criticato durante questo suo ultimo mandato soprattutto per la gestione della criminalità e soprattutto dagli ambienti di destra, è accusato di clientelismo e favoritismi per le misure sociali che hanno aiutato le famiglie più povere del Brasile. Come succede praticamente sempre quando si parla di una campagna elettorale, è una campagna anche che si fa attraverso le parole, anche una sorta di battaglia delle parole. Bolsonaro, partendo da lui, accusa Lula di muoversi solo per ambizione personale di mantenere il potere. Ha detto e ha rimarcato il fatto che Lula è alla settima elezione, Lula potrebbe essere eletto per un quarto mandato, e Bolsonaro ha detto il Brasile ha detto basta a Lula, basta alla corruzione, basta al malgoverno della sinistra. Questo, come dicevamo, in una guerra delle parole, quanto sostiene Bolsonaro. Dall'altra parte Lula ha basato molto la sua comunicazione sulla contrapposizione e sulla critica anche alla famiglia Bolsonaro. Ha detto una famiglia che ha una biografia tenebrosa, con un passato fatto di gruppi legati alla delinquenza, è una famiglia con un passato legato a progetti di golpe, è una famiglia legata alla corruzione. Allora, veniamo un momento alla dinastia Bolsonaro, perché è veramente una dinastia quella dei Bolsonaro. Abbiamo detto attualmente Flavio Bolsonaro è uno dei due nomi candidati alla presidenza, figlio di Jair Bolsonaro, ma contemporaneamente non si sono svolte solo le elezioni presidenziali, un'elezione generale, quindi si è rinnovato anche il Parlamento, scusate, del Brasile. E questo per dire che c'erano altri Bolsonaro in corsa, ben 3 Bolsonaro che sono stati tutti eletti. Alla Camera è stato eletto Renan Jair Bolsonaro al suo primo mandato, al Senato, quindi all'altra Camera del Parlamento, è stato eletto Carlos, altro figlio di Jair Bolsonaro, tra l'altro aveva già lavorato per il padre, anche per una organizzazione piuttosto criticata, era una sorta di struttura che si occupava di attaccare anche attraverso i social media gli oppositori politici. E sempre al Senato è stata eletta anche Michelle Bolsonaro, la terza moglie di Jair Bolsonaro. Intanto, a proposito di dinastia Bolsonaro, Flavio, che lo ricordiamo è il candidato alla presidenza, che andrà al ballottaggio, ha già promesso che nel caso in cui lui venisse eletto darà subito la grazia al padre, e inoltre ha già detto che potrebbe riammettere nel paese un altro suo fratello, un altro Bolsonaro, Eduardo, che attualmente vive negli Stati Uniti, è stato condannato in Brasile per aver provato a influenzare un paese terzo, gli Stati Uniti appunto, per avere un'influenza nel processo nel quale poi è risultato colpevole il padre Jair Bolsonaro. Stati Uniti, abbiamo detto, uno dei Bolsonaro sta negli Stati Uniti, la presidenza di Jair Bolsonaro è stata caratterizzata per una vicinanza agli Stati Uniti di Trump, e allora parliamo un momento degli Stati Uniti. In particolare coloro che sostengono Lula hanno apprezzato di questo suo mandato il fatto che si sia contrapposto sia ai dazi sia in generale alle ingerenze da parte degli Stati Uniti. E proprio l'esito di queste elezioni presidenziali viene guardato con grande attenzione anche dagli Stati Uniti, ma da tutto il mondo rispetto agli Stati Uniti. Perché? Perché il Brasile è sostanzialmente l'ultimo grande stato del Sud America che ha un governo di sinistra e che è un governo quindi non legato, non favorevole a Trump e agli Stati Uniti. Se venisse eletto Flavio Bolsonaro, si allungherebbe la lista quindi invece dei paesi del Sud America che hanno un governo di destra o di estrema destra, dall'Argentina, la Colombia, il Cile, il Perù, e il Brasile oltretutto sarebbe una vera potenza, sarebbe il paese più potente di fatto del Sud America, che virerebbe verso destra e si avvicinerebbe verosimilmente all'America di Trump. In ogni caso, quindi, si preannunciano di qui al ballottaggio di fine ottobre 3 settimane infuocate, e sarà cruciale da parte di entrambi i candidati, visto che lo scarto è relativamente poco, lo ricordiamo, 45% Lula, 47% Flavio Bolsonaro, sarà coinvolgere quei 30 milioni di brasiliani che in questo primo turno non si sono espressi perché non sono andati a votare.

George Ezra con la sua voce vociona inconfondibile alle 17.52 scusate su Rete 1 tra un momento, 6 di sera. Prima di 6 di sera diamo un'occhiata alla stampa internazionale, locale, nazionale per vedere quali sono i temi che stanno occupando le prime pagine. Partiamo dalla Svizzera italiana, dove le prime pagine sono occupate da un fatto di sangue avvenuto a Biasca nel corso di questa giornata. Corriere del Ticino titola così: accoltellamento a Biasca, un 21enne sarebbe in pericolo di morte. Gli agenti della cantonale sono intervenuti nel primo pomeriggio fra la stazione e i vicini uffici dell'OCST. Una persona avrebbe riportato gravi ferite dopo un litigio. Intanto attive le ricerche dell'autore o degli autori, non ci sarebbero testimoni diretti di quanto avvenuto. Fatto di sangue vicino alla stazione di Biasca, giovane in fin di vita. Questo invece è il titolo della regione, che appunto ribadisce che verso le 15 si sono sentiti dei rumori in via Bellinzona a Biasca, vicino alla stazione, e poi il ragazzo è entrato nella sede OCST chiedendo aiuto mentre perdeva molto sangue. Torniamo rapidamente sul Corriere del Ticino per segnalare questa cosa, e quindi per cambiare totalmente argomento parliamo invece di guide gastronomiche. È un po' un tema trasversale a tutta la Svizzera. Si parla dei punti Go Mio, un Ticino sempre più gustoso, due nuovi 17 punti e 5 ristoranti che entrano nella guida Go Mio, presentata all'edizione 2027 della Go Mio, guida gastronomica svizzera. Federico Palladino e Diego Della Schiava conquistano un punto, mentre Marco Campanella si conferma nell'elite nazionale con 19 punti. Rivelazione dell'anno, il Trevie di Motto in Val di Blegno, e viene fatta un po' una panoramica dei ristoranti che hanno ottenuto buoni risultati nel corso di quest'anno. Tra l'altro un approccio simile a quanto fanno praticamente tutti i giornali svizzeri, chi più in alto, chi più in basso, nella propria pagina online. Tagesanzeiger, quali sono i migliori ristoranti di Zurigo, e mentre la Berner Zeitung pure fa la classifica. Quindi se in questo momento volete farvi un'idea di quali sono i ristoranti più premiati e avete in mente di fare un giro in Svizzera, è il momento di andare sui vari portali delle varie regioni svizzere e vi farete un'idea. Abbiamo passato il Gottardo, siamo andati sulla stampa svizzero-tedesca, andiamo anche su quella romanda per parlare del nuovo stadio di Losanna. Parliamo di calcio, il Losanna Calcio. Il disegno di legge per lo stadio di Thuyères a Losanna si sta facendo sempre più costoso. Infatti il comune chiede un ulteriore credito di 9,2 milioni di franchi. Il costo totale della nuova casa del Losanna Sport, quindi della squadra di calcio, dovrebbe costare 85,8 milioni di franchi, appunto con l'aggiunta. Questi 85 milioni vengono raggiunti dopo questa richiesta di nuovo credito da parte della città di Losanna. Andiamo rapidamente anche all'estero per un paio di segnalazioni. Una segnalazione viene dalla BBC: il copilota di Fly Dubai aveva pianificato di schiantare un aereo contro l'aeroporto o un edificio di Tel Aviv. Questo quanto riferisce la BBC, basandosi sul rapporto e su quanto dice il procuratore generale, ha detto il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, in relazione al tentativo di dirottamento dell'aereo Fly Dubai della settimana scorsa. Lo ricordiamo, fortunatamente non è successo niente, anche grazie all'azione eroica del pilota, che si è opposto appunto al suo collega e di alcuni altri passeggeri che sono riusciti a immobilizzare diciamo l'accusato e a portare a terra questo aereo con un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Chiudiamo con un argomento totalmente diverso, andando rapidamente a Roma, perché Roma ha presentato la nuova faccia, il nuovo volto dei Fori Imperiali, una grossa operazione da 200 milioni di euro per la riqualifica della zona dei Fori Imperiali, che dovrebbe essere ultimata tra il 2032 e il 2033 e dovrebbe vedere la zona dei Fori Imperiali senza più traffico.
Senza più traffico cosa vuol dire? Vuol dire che attualmente il vialone che permette di accedere al Colosseo dai Fori Imperiali da qualche anno non è più percorribile in auto, lo è soltanto per i mezzi pubblici. Verranno ridotte le corsie dei mezzi pubblici, sia per autobus sia per taxi, in una prima fase. Questo per fare spazio ad un lungo vialone pedonale e ciclopedonale. Ci saranno alberi, terrazze panoramiche, una nuova pavimentazione in travertino, tra l'altro lo stesso materiale di alcune opere architettoniche, tra cui lo stesso Colosseo. E questo progetto fa parte della cosiddetta nuova passeggiata archeologica, una rete di percorsi pedonali e ciclabili che dovrebbe collegare appunto i Fori Imperiali, il Colosseo, il Circo Massimo e il Campidoglio. Insomma, si camminerà tranquillamente lontani dal traffico su quel vialone che chi è stato a Roma sicuramente ha presente, che appunto porta dai Fori Imperiali verso il Colosseo. Erano alcune notizie che abbiamo scelto per voi alle 17:58 in tempo reale. Tempo di una canzone e poi siamo arrivati ai saluti e a 6 di sera.

0: Tra poco c'è 6 di sera, io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento a domani alle 16.30 con Tempo Reale, vi lascio con le previsioni del tempo. Per domani, martedì, sarà al sud una giornata parzialmente soleggiata con sviluppo di cumuli e nel pomeriggio qualche rovescio isolato. Temperatura al sud tra 13 e 22 gradi. Al nord invece in prevalenza soleggiato e asciutto. Temperatura minima sui 10 gradi, massima 21.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Di sera.
2: La notizia del giorno è sicuramente quella che arriva dalla Spagna. Il suo primo ministro oggi ha sciolto le Camere e ha indetto elezioni per la fine di novembre senza attendere la fine della legislatura. Noi però abbiamo scelto di aprire con la notizia della morte questa mattina di chi ha guidato fin dai suoi primi passi e fino alla fine del secolo scorso il servizio pubblico che ancora oggi propone informazione e intrattenimento nella Svizzera italiana. Oggi infatti è morto Marco Blaser, storico giornalista e direttore dell'allora RTSI. Buonasera ad Alessandro Broggini. Il cinema indipendente ticinese oggi ha ricevuto nuovi crediti dalla politica. Oggi infatti sono iniziati i lavori del Gran Consiglio Bellinzona. Ci occuperemo dell'aeroporto di Lugano alla luce del rinnovo della concessione giunto da Berna. Adesso finalmente si può iniziare a immaginare dei contenuti con un po' più di tranquillità. Noi ne parleremo con il nuovo direttore dello scalo, Cristian Castelli. Parleremo anche di multe, quelle che alcuni cittadini non riescono a pagare perché non hanno soldi. A Zurigo hanno messo in pratica un'opzione contemplata dalle leggi svizzere, cioè quella di saldare le multe con lavori di pubblica utilità. E funziona. E chiuderemo con il miglior cuoco dell'anno, almeno secondo la guida gastronomica Go Miglio Svizzera, è Dominique Hartmann, e la cosa particolare è che per la prima volta a ricevere il premio è un cuoco che propone cucina vegetariana. Per commentare questo riconoscimento abbiamo scomodato Pietro Lehmann.
3: Il fatto che questo ristorante sia premiato è molto bello, trovo, perché rompe questa dinamica io sono vegetariano, no, io non sono vegetariano, ma dove il tema centrale è una cucina di qualità che deve far divertire, riflettere le persone.
2: Lo chef è Pietro Lehmann, locarnese di origine, che aveva aperto a Milano il primo ristorante vegetariano in Europa insignito di una stella Michelin. Allora, in apertura la scomparsa di Marco Blaser, che aveva 91 anni, è stato tra i pionieri della radio televisione svizzera di lingua italiana, il ricordo curato da Len Melchionda di una voce e un volto che resteranno storici.
4: Lessi un annuncio, cercasi una voce nuova. Partecipai, venni scelto e dovetti dirlo a mio padre. Gli dissi: voglio andare alla radio, che non c'era ancora la televisione. Lui mi guardò a lungo e poi mi disse: ma se proprio vuoi fare il saltimbanco, vai e fallo.
5: Dici Marco Blaser e dici TV, o ancora meglio TSI, che da oggi è orfana del suo ultimo pioniere. Originario di Langnau im Emmental, figlio degli albergatori Rudi Blaser e Anna Koch, Marco Blaser, nato il 6 maggio del 1935, si forma sulle orme del padre alla scuola alberghiera di Losanna, ma il suo interesse è un altro e non tarda a manifestarsi. Già a 19 anni inizia a collaborare con l'allora Radio Monteceneri. Il grande passo lo compie nel 1958. Nasce la TV, quella dei pionieri Franco Marazzi, che ne fu il primo direttore, Rinaldo Giambonini, Dario Bertone, Enzo Regusci, Giovanni Mozzanico, Caterina Bauen e appunto Marco Blaser, con il primo storico telegiornale il 18 giugno da Zurigo. Con la sua voce inconfondibile, il suo sorriso e i suoi occhiali dalla pesante montatura nera, porta il mondo nelle case dei ticinesi. È il secondo dopoguerra, anni di sviluppo, di crescita, ma anche di guerra fredda e di conquiste.
6: Signor Dionisio Artelli, come mai si è trovato in questa situazione?
7: A causa della concorrenza di alcuni circhi. Naturalmente, trovandosi in strada con 5 leoni o 2 carri, ho dovuto cercare aiuti a destra e a sinistra.
6: Esaminiamo la sua situazione. Quanto mangiano questi leoni al giorno?
7: I miei leoni mangiano dai 50 ai 60 kg di carne.
6: Per una spesa complessiva?
7: Diciamo dai 100 ai 150 franchi.
5: La cronaca dell'allunaggio del 1968 con Enzo Bigatto rimane probabilmente la più celebre delle tantissime trasmissioni che Blaser Blaser crea, conduce o a cui partecipa, ma anche l'assassinio del presidente Kennedy, i funerali di Churchill o il disastro della diga del Vajont. Ma Blaser è sempre molto attento anche al territorio e la nascita del regionale, il progenitore del quotidiano di oggi, ne è la testimonianza e la logica espressione.
4: Lanciai il regionale, che poi divenne una sigla molto importante per poter mettere in contatto la popolazione con la televisione, perché tutti avevano poi la voglia di vedersi o di vedere il vicino di casa. Già il titolo venne aspramente criticato: non siamo una regione, siamo un cantone, allora bisognava chiamarlo il cantonale e via dicendo.
5: Sono gli anni del boom, della libertà, delle avventure imprenditoriali. In quel contesto l'entusiasmo e la competenza di Blaser lo fanno apprezzare da tutti, anche in azienda, della quale diventa direttore nel 1985 fino alla pensione nel 2000.
8: Nessuno ha voluto mancare all'appuntamento che segnava l'uscita di scena di Marco Blaser.
9: E sono commosso, anche perché ho realizzato solo un'ora fa che ciao Marco significa per me il risveglio dal magnifico sogno. Un sogno durato 45 anni.
5: Con lui se ne va un gran pezzo di storia che ha segnato in maniera indelebile la nostra società nei decenni del secondo dopoguerra. E allora, anche da parte nostra, noi della RSI di oggi, in fin dei conti tutti figli tuoi, ti diciamo ciao Marco e grazie.
2: E tra i volti storici di chi ha passato anni al fianco di Marco Blaser c'è Michele Fazioli, che è stato a capo dell'informazione della RTSI di lingua italiana. Ha fondato il programma TV Il Quotidiano, giornalista e conduttore che ci ha accompagnato in tante domeniche elettorali, come pure la sera in controluce. Michele Fazioli, buonasera.
10: Buonasera.
2: Non voglio iniziare dal passato, ma dal presente, la RSI, e quindi parliamo di servizio pubblico di oggi. La RSI cosa deve a Marco Blaser?
10: Deve moltissimo, intanto perché è stato tutto, ha fatto di tutto, ha cominciato, ha fondato la TSI, poi è stato direttore per molti anni importanti e decisivi, ma la RSI come servizio pubblico deve a Marco Blaser il fatto che lui si è identificato fortemente con una sorta di patriottismo d'azienda, difendendo sia l'indipendenza sia la consustanzialità fra RSI e paese civile, paese politico, paese economico, paese culturale. Ha dato spessore all'identità della RSI.
2: Marco Blaser è stato voce di Radio Monteceneri prima e poi volto dell'allora RTSI. Tu hai iniziato giovanissimo, quando Blaser dirigeva già la TV. Che ricordi hai di quel direttore?
10: Di un direttore sempre presente, sempre fino alla fine. Poi ho diretto diversi programmi, ne facevo tanti, e quindi io ricevevo la posta ogni giorno, non c'erano i telefonini, c'erano i corrieri, in cui c'erano sempre dei biglietti con la vergati dalla sua mano, con i pennarelli in scrittura obliqua, dicevo critiche negative, positive. Lui guardava tutto, ascoltava tutto e vegliava su tutto, vigilava su tutto. E questa impressione di avere un direttore onnipresente che ci voleva bene, criticava, esortava, lodava.
2: E a te personalmente cosa ha dato, cosa ha lasciato Marco Blaser?
10: E io, come dire, sono triste per la sua scomparsa, perché gli devo moltissimo, io gli devo molta gratitudine. Quando si parla di una persona scomparsa non bisogna approfittarne per parlare di sé, ma senza Blaser io non avrei creato Il Quotidiano, che lui ha voluto che mettessi in piedi con questo nuovo staff, questa nuova trasmissione che esiste ancora oggi. Senza di lui non avrei diretto l'informazione televisiva, non avrei traghettato il telegiornale da Zurigo a Comano. Dico anche una cosa: un giorno c'era un programma, aveva visto un programma francese, 7 sur 7, condotto da Ancien Clair, che è una brava giornalista, faccia a faccia con un personaggio, e mi disse: ma fa un programma anche tu così, tu sei la persona giusta, te lo dico io, ti do dei consigli. E mi fece fare controluce, sempre lui. Quindi vuoi che io non sia debitore della sua fiducia che lui ha posto in me, con i miei sbagli, i miei limiti, le mie qualità presunte, ma insomma gli devo moltissimo. È per questo che è stato un grande direttore, ma anche un grande amico.
2: Michele Fazioli, grazie per queste parole.
10: Grazie a voi, buona serata.
2: Adesso una notizia confermata pochi minuti fa dalla polizia cantonale ticinese riguardo un fatto di sangue accaduto questo pomeriggio verso le 15 a Biasca. Un giovane di 21 anni, cittadino italiano, residente in Valle Leventina, è stato ferito gravemente e assistito poi da alcuni soccorritori di Trevalli Soccorso. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, le sue condizioni sono molto gravi e la sua vita è in pericolo. Sulle dinamiche, le cause del ferimento e le responsabilità sono in corso gli accertamenti della polizia, così come è stato messo in atto un dispositivo per la ricerca del o degli autori del fatto. Adesso andiamo agli esteri. Saranno il 29 novembre le elezioni anticipate in Spagna.
11: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
2: Allora, questo è l'annuncio del premier socialista Pedro Sánchez, che ha indetto questa mattina elezioni anticipate dopo la bocciatura dei decreti sugli alloggi di venerdì da parte del Congresso. È il nostro punto di partenza. Tra poco ne discuteremo con un esperto. Prima la cronaca di Sofia Struppini.
12: I decreti proposti dal governo e bocciati venerdì dal Congresso toccavano temi molto sentiti dall'elettorato spagnolo. Prevedevano, per esempio, più protezione dagli sfratti e limiti agli aumenti degli affitti. Erano quindi piuttosto in linea con le richieste di coloro che per giorni hanno riempito le strade di Madrid in segno di protesta, specialmente dopo lo sfratto dell'87enne Mari Carmen, divenuta simbolo delle manifestazioni contro la crisi abitativa. Tuttavia sono stati bocciati a causa del voto sfavorevole da parte degli indipendentisti catalani, che si sono uniti alla destra nazionalista, mettendo in luce il fatto che Sánchez non gode della maggioranza sufficiente per approvare simili misure.
13: Miedo a que se conozca hasta el último detalle de lo que queda por saber.
12: Secondo il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez ha anticipato le elezioni per timore che trapelino nuovi dettagli sui casi di corruzione che hanno coinvolto esponenti di partito a lui vicini.
13: Por fin España dirá lo que piensa.
12: Finalmente gli spagnoli potranno decidere, ha commentato.
13: Decidirán los españoles.
11: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista.
12: Decidere se continuare così oppure se affidarsi a una destra che ha sempre fatto gli interessi di pochi, ha detto Sánchez.
11: Para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada.
12: La Spagna, insomma, è già in piena campagna elettorale, una campagna breve che nonostante ciò si prospetta intensa. In primo piano il tema degli alloggi.
2: E adesso approfondiamo, lo facciamo con il giornalista ed esperto di politica spagnola e direttore aggiunto della Vanguardia, Enrique Juliana. Buonasera.
14: Buonasera.
2: Allora, quanto pesa realmente la crisi abitativa nella caduta politica del governo Sánchez? È veramente l'unico motivo?
14: No, no, non è l'unico motivo, è l'ultimo motivo. Dobbiamo tener conto di un fatto. Questa legislatura che adesso finisce cominciò all'autunno del 2023 con una aritmetica parlamentaria molto difficile. In realtà l'elezione di luglio 23 non hanno avuto un vincitore chiaro. Primo partito, il Partito Popolare, senza maggioranza assoluta in Parlamento, senza poter fare una maggioranza con Vox, che è il partito dell'estrema destra, perché non c'era l'aritmetica. Invece il secondo partito, il Partito Socialista, con Pedro Sánchez, ha potuto raggiungere una maggioranza con gli accordi parlamentari molto difficili, in alcuno caso anche molto fragile, con gli altri partiti. Chi sono questi altri partiti? In primo luogo una coalizione di sinistra alternativa al Partito Socialista, che si chiama Sumar, poi dei partiti di profilo nazionalista oppure regionalista, che come sapete in Spagna ce ne sono diversi, cominciando dai catalani, indipendentisti catalani, di destra e di sinistra, il Partito Nazionalista Basco, l'indipendentismo basco, i galiziani, anche un partito regionalista della Valencia e così via. Allora, questa alleanza ampia ha potuto raggiungere i voti per dare la fiducia a Sánchez. Il problema per Sánchez è cominciato il giorno dopo, perché mantenere strutturata e stabile questa maggioranza è stato molto difficile.
2: Quindi perché... se pensiamo, partiti dalla crisi abitativa, se aggiungiamo Ceuta e se aggiungiamo la Dana dell'anno scorso, sono relativi questi problemi? Il problema è veramente solo ed esclusivamente?
14: Non sono relativi, diciamo la vita spagnola in questi ultimi 3 anni ha avuto come una dicotomia costante. Dal punto di vista economico, della macroeconomia, la Spagna ha una crescita ancora oggi in piena crisi energetica del 2,5%, che non ha nessun altro paese europeo. In questi anni l'economia spagnola ha cresciuto, in questi anni l'occupazione del lavoro in Spagna ha cresciuto. La demografia ha cresciuto perché c'è una politica di apertura alla immigrazione, soprattutto l'immigrazione latinoamericana. Questo bisogna capirlo dall'Italia, perché è un'immigrazione che parla spagnolo, che ha un quadro culturale non molto lontano dalla popolazione nativa spagnola. Questa è la parte, positiva della vicenda spagnola di questi ultimi 3 anni.
2: E quella poi negativa?
14: La parte negativa è che è una situazione, un quadro politico di grande difficoltà, di grande affanno, come ho detto, perché non c'è una maggioranza parlamentaria ben strutturata, stabile, non c'è stato, no? Pertanto, con una collusione, con una conflittività politica molto, molto forte, e pertanto con una usura, con un guasto importante della vita politica.
2: Le faccio
14: questo è il
2: quadro,
14: come il doppio, la polarità spagnola è questa. La statistica economica va benissimo, immaginate che in Italia oggi ci fosse statisticamente una crescita del 2,5, invece la vita politica tanti giorni è un po' irrespirabile, questo è il problema.
2: Senta, le faccio un'ultimissima domanda. Sanchez ha scommesso su queste elezioni, è una scommessa che può vincere o siamo veramente davanti alla fine di un ciclo socialista in Spagna?
14: Guardi, io personalmente credo che non è facile che Sánchez possa diventare un'altra volta il presidente del governo spagnolo dopo l'elezione del 29 novembre. Sicuramente la prima votazione di fiducia si può succedere verso sicuramente gennaio-febbraio dell'anno prossimo. Non lo vedo molto possibile. Direi 20% di possibilità. Però Sánchez può raggiungere una cosa, può essersi che il Partito Socialista sia il più votato, il primo partito del paese, che abbia un buon risultato, riagruppando al suo intorno tutto il voto alla sinistra, tutto praticamente, e che possa, il Partito Socialista diventare un partito d'opposizione con forza in Parlamento per una legislatura che può politicamente, vediamo come sarà, se veramente in Spagna c'è una coalizione di Partito Popolare e Vox. Questo sarebbe un fatto molto importante dal punto di vista della politica europea, perché pensate che poi arrivano le elezioni presidenziali francesi e in Italia si va al voto l'anno prossimo.
2: E questi saranno capitoli che seguiremo attentamente anche a noi. Io la ringrazio molto, ricordo Enrico Juliana, direttore aggiunto dell'Avanguardia. Buonasera.
14: Buonasera.
2: Adesso torniamo in Ticino, dove è in corso la sessione parlamentare del Gran Consiglio, una seduta caratterizzata da numerose richieste di credito. Stanno seguendo i lavori per noi Umberto Gatti e Pervin Cavacioglu, in diretta da Palazzo degli Orsolini a Bellinzona, naturalmente proprio Umberto Gatti.
15: Sì, buonasera. La sessione di oggi si è aperta con una breve discussione che ha scaldato da subito gli animi in merito alla richiesta di Matteo Pronzini di ricorrere a nome del Gran Consiglio contro una decisione del Consiglio della Magistratura. Quest'organo, lo ricordiamo, aveva concluso che il procuratore generale Andrea Pagani aveva gestito correttamente la querela del 2021 contro Claudio Zali. Non la pensa così il deputato dell'MPS, che avrebbe voluto discuterne in aula. L'ufficio presidenziale del Parlamento Parlamento glielo ha però negato, così come anche il Gran Consiglio. La discussione si è poi spostata sul contratto di prestazione e sul credito di 1,2 milioni di franchi per il rinnovo del fondo Film Plus a sostegno del cinema indipendente della Svizzera italiana, un fondo finanziato in parti uguali anche dalla Confederazione. Sentiamo il relatore di maggioranza, Maurizio Carenta.
16: Non si tratta, come dice il rapporto di minoranza, di dare soldi solo perché è cultura o perché l'abbiamo sempre fatto. Si tratta di investire in opere che portano la nostra immagine, la nostra cultura anche fuori dai confini.
15: A contrastare il credito in aula sono stati Lega, UDC e Avanti con Ticino e Lavoro. Si è sottolineato

0: 2013 e una del 2024 chiedevano di verificare se gli attuali criteri di ripartizione delle risorse tengono sufficientemente conto delle particolarità del Ticino, in particolare nella sua condizione di cantone di frontiera. Governo e Commissione della gestione hanno però ricordato che il tema è già al centro delle discussioni a livello federale e che eventuali correttivi saranno valutati nell'ambito della prossima revisione del sistema. Il Parlamento ha quindi deciso di considerare evase entrambe le mozioni. E con questo da Bellinzona per oggi è tutto, ricedo la linea a Comano.
1: I lavori del Gran Consiglio ticinese che proseguono in questo momento e che andranno avanti anche domani. Negli scorsi giorni il Dipartimento Federale dei Trasporti, siamo un'altra notizia, ha rinnovato per 30 anni fino al 2056 dunque la concessione all'aeroporto di Lugano. Questo offre allo scalo ticinese un po' di tranquillità per portare avanti gli investimenti fermi da decenni e eventualmente riposizionarsi all'interno di un mercato, quello dell'aviazione, che sta attraversando cambiamenti importanti. E proprio di questo parleremo tra poco con il nuovo direttore Christian Castelli. Prima però, con Gian Robbiani, ricordiamo quanto accaduto negli ultimi anni.
2: Quanto accaduto e quanto non accaduto. Iniziamo dai voli di linea che ad Agno non ci sono più dal 2019. Nel 2018 una compagnia aerea pronta ad offrire il volo Lugano-Ginevra finisce in bancarotta praticamente il giorno prima del volo inaugurale. È la compagnia bernese Skywork. Ad Agno dunque resta solo un volo, quello per Zurigo. Ma anche quello crolla nel 2019 quando fallisce Adria Airways, che volava su quella tratta per conto di Swiss.
3: Problemi finanziari hanno spinto Adria Airways a sospendere temporaneamente i voli. Gli aerei della compagnia slovena, che fa parte dell'alleanza di Lufthansa, sono a terra da ieri sera e lì resteranno.
2: In quel periodo, in una nota stampa, Swiss invitava i suoi clienti ticinesi in sostanza a prendere il treno, vista l'apertura di AirTransit. Nel 2020, in piena pandemia, la società che gestiva l'aeroporto, l'ASA, viene messa in liquidazione. Lo scalo, prima in mano a Città di Lugano e Cantone, viene municipalizzato a tutti gli effetti. Sempre nel 2020 il municipio lancia una call of interest, una ricerca a livello internazionale di gruppi interessati a investire in una partnership pubblico-privato, investire per esempio negli hangar, in un nuovo terminal e chi più ne ha più ne metta, un processo che però viene abbandonato nel 2023, da una parte perché l'aeroporto finanziariamente sta in piedi da solo, dall'altra perché contro la procedura, contro la call of interest, alcuni gruppi presentano ricorso. Le ultime notizie sono piuttosto recenti. C'è appunto il prolungamento della concessione federale fino al 2056 e poi la decisione di un paio di settimane fa da parte del Consiglio degli Stati di permettere a compagnie aeree estere di offrire voli interni alla Svizzera. Qualora il nazionale dovesse dare a sua volta l'ok, è possibile che il volo Lugano-Ginevra diventi attrattivo per delle società straniere.
1: Questo dunque in breve quanto accaduto a Lugano Airport negli ultimi anni. Adesso, come anticipato, sentiamo l'intervista al nuovo direttore Christian Castelli.
2: E partiamo dal rinnovo appunto della concessione federale. 30 anni. Che impatto hanno questi 30 anni sulla possibilità di investire nell'aeroporto e apportare modifiche strutturali?
4: È chiaro che il fatto di avere il rinnovo della concessione dà un orizzonte certo, perché si può programmare su 30 anni una pianificazione migliore.
2: C'era appunto alcuni anni fa questo piano di rilancio, la partnership pubblico-privato, la call of interest. A Castelli chiediamo se può dirci di più sull'indirizzo che la città potrebbe ora seguire.
4: Il gruppo di lavoro presieduto dal capo di Castero sta ultimando una proposta da sottoporre al municipio e successivamente questa proposta verrà sottoposta sul consiglio comunale. Come direzione aeroportuale nel frattempo ci concentriamo su manutenzione, sicurezza e conformità.
2: Abbiamo chiesto alla municipale responsabile del dossier, Filippo Lombardi, se può dirci di più sui contenuti di questo messaggio. Ha preferito non anticipare nulla. Stando a nostre informazioni, comunque l'ipotesi di una partnership pubblico-privato resta sul tavolo. Ma torniamo al direttor Castelli e parliamo della possibilità molto avanzata che il Parlamento federale permetta a compagnie straniere di effettuare voli interni alla Svizzera. Lugano ha sempre detto che sarebbe stato fondamentale per poter ripristinare il volo verso Ginevra.
4: La norma di per sé toglie un ostacolo, ma di per sé la norma non crea ancora il collegamento. Il nostro compito come aeroporto è quello di farci trovare pronti. In quei questi ultimi mesi ci sono stati dei contatti informali, si susseguono, però non è ancora arrivata una proposta concreta sul tavolo. Probabilmente è legato anche al fatto che il cabotaggio è ancora in essere.

0: Svizzere.
1: Come mai dopo Crossair sostanzialmente i voli di linea a Lugano non ce l'hanno fatta? È solo colpa della pista troppo corta e dunque dell'impossibilità di far atterrare aerei di una certa dimensione?
0: Posso al massimo formulare alcune ipotesi. Il dato di fatto è che i voli di linea sono finiti nel 2019 e da allora non è tornato nessuno, anche perché la legge riserva queste tratte a compagnie svizzere al momento non interessate. Nel frattempo lo scalo, diciamo così, si è riposizionato, ha visto crescere in modo abbastanza importante quella che è l'aviazione d'affari, i voli quelli Rega, piuttosto che i voli istituzionali.
1: Quindi il destino di Lugano Airport è quello di concentrarsi sulla business aviation?
0: Non la vedo come un destino, ma una base su cui costruire il futuro dell'aeroporto. Lo scalo negli ultimi 5 anni ha chiuso 4 volte, inutile.
1: Chiudiamo tornando sulla lunghezza della pista. È ancora un tema.
0: In questi mesi quello che credo di aver capito, ma ancora una volta non ho una presunzione di aver capito tutto, è che i costruttori di aerei sono orientati verso un certo tipo di standardizzazione e hanno lasciato un po' perdere quelli che erano degli aerei adatti all'aviazione regionale. Con l'innovazione tecnologica sembra che questo segmento stia tornando un fattore di interesse per questi costruttori.
1: Dunque non è più un fattore determinante, stanno arrivando aerei in grado di atterrare su piste più corte.
0: Diciamo la pista è un fattore, gli ostacoli, siamo in una regione montagnosa, ne rappresenta degli altri, abbiamo comunque anche la vicinanza con Malpensa. Da Lugano dopo 30 secondi da quando si è decollati si entra nello spazio aereo italiano e c'è bisogno di un coordinamento.
2: Le novità potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Adesso una notizia che arriva da Oltralpe, si tratta di un sistema che permette di svolgere un'attività di pubblica utilità anziché pagare una multa o una pena pecuniaria. Zurigo lo scorso anno ha creato una fondazione per promuovere questa possibilità offerta dal sistema giudiziario e adesso Zurigo fa un primo bilancio. Perché si è reso necessario questo passo? Soprattutto qui mi rivolgo a Emanuele Ferrari, quando è possibile applicare questa modalità alternativa di esecuzione di una pena?
3: Innanzitutto deve essere la persona in questione a volerlo fare, non c'è un automatismo e aggiungo che chiaramente non tutti i tipi di condanna permettono di far capo a questa possibilità. Si possono convertire in attività di pubblica utilità multe, pene pecuniarie e condanne fino ad un massimo di 6 mesi di prigione. Alcuni esempi che magari rendono meglio l'idea. Delitti tipici che spesso vengono convertiti sono l'eccesso di velocità al volante, la guida in stato d'ebbrezza e, da non sottovalutare, l'uso di trasporti pubblici senza un titolo di corsa valido. La recidiva qui porta molto rapidamente a multe anche molto elevate, importi che a volte le persone non sono in grado di pagare e qui le possibilità che si presentano sono presto dette, o andare in prigione o appunto convertire. 4 ore di attività svolta ad esempio in un ospedale a lavar piatti corrisponde ad esempio ad una giornata di carcere scontata. Ogni settimana ne vanno svolte almeno 8 di ore, oltre a tutta un'altra serie di regole da rispettare affinché venga considerata valida e la pena scontata o la multa pagata.
2: Zurigo lo scorso anno ha intensificato la promozione, chiamiamola così, di questa possibilità. Come mai?
3: Ricordo che la possibilità di convertire pene e multe in attività di pubblica utilità veda diverso tempo ed è sicuramente stata rafforzata nel 2007 con l'entrata in vigore del nuovo codice penale svizzero. Dati alla mano dell'Ufficio Federale di Statistica, si vede che dopo un iniziale incremento del numero delle persone che facevano capo a questa soluzione e una seguente costanza, nel 2019 si è registrato un calo. Nella Svizzera tedesca si parla di una riduzione di un terzo. Una tendenza alla quale il Canton Zurigo ha deciso di porre rimedio creando appunto la fondazione InfoPoint.
2: Un nuovo servizio, dicevamo, per far conoscere la possibilità di svolgere attività di pubblica utilità in alternativa al pagare le multe. Ai microfoni di SRF, la responsabile di questo nuovo InfoPoint del Canton Zurigo, che è Desiree Weber-Renz, ha fatto il bilancio del primo anno di attività. Sentiamo.
4: Da quando abbiamo introdotto il nuovo modello di gestione dell'attività abbiamo ricevuto 1388 richieste. Possiamo parlare di un aumento di circa il 40% rispetto al periodo precedente. Una crescita riconducibile al forte volantinaggio che abbiamo fatto e all'uso della lingua facile per spiegare cos'è e come funziona questo tipo di conversione delle pene. Aggiungo che abbiamo concesso di svolgere attività di pubblico interesse praticamente a tutte le persone che ne hanno fatto richiesta. Se già si rivolgono a noi, facciamo il possibile per aiutarli.
3: E per quanto riguarda il successo di questa offerta, quante persone concludono questo percorso?
5: Der Erfolgsquote ist nach wie vor hoch, und zwar zwischen 75 und 80.
4: L'indice di riuscita è elevato. Parliamo di un tasso di successo che varia tra il 75 e l'80%. E questo non era ovvio, visto il cresciuto numero di richieste. Questo dimostra che siamo in grado di trovare le attività adatte per i nostri, chiamiamoli, clienti. Sono quasi 250 le aziende sparse in tutto il cantone che ci mettono a disposizione impieghi per chi vuole scontare in questo modo la sua pena. È vero che in alcuni casi ci possono essere problemi, ma in generale i nostri consulenti riescono a sostenere adeguatamente queste persone nei momenti di difficoltà in modo da evitare l'interruzione del programma.
5: I clienti e le clienti possono unterstützen, dass sie den Einsatz nicht müssen abbrechen.
3: E la riuscita di queste conversioni porta diversi vantaggi anche finanziari.
5: Also ich kann Ihnen dazu sagen, dass es 1388 Personen sind.
4: Le 1388 persone che hanno svolto attività di pubblica utilità sono persone che non sono andate in prigione ma hanno lavorato. Per noi, meno lavoro burocratico da un lato. E dall'altro, è vero, queste conversioni di pene ci permettono di risparmiare e i calcoli sono presto fatti. In prigione, la stessa persona al giorno ci costa 240 franchi.
2: Sin qui Zurigo e in conclusione, Emanuele, abbiamo indicazioni sulla situazione in Ticino.
3: Allora, nel 2025 sono state 97 le persone ad aver convertito pene o multe in lavoro di pubblica utilità. Se guardiamo agli anni precedenti, in base ai dati che abbiamo a disposizione, non si notano grandi sbalzi. Il numero di chi fa capo a questa possibilità si muove attorno al centinaio. Eccezione lo fa il 2024 con 125 casi, un dato in controtendenza se confrontato con quanto osservato a livello nazionale, dove rispetto al 2023 si era registrato un calo. In generale, rispetto alla Svizzera tedesca, in Ticino sembrerebbe esserci una certa costanza nel numero delle persone che convertono la pena in attività di pubblica utilità.
2: Chiudiamo questo capitolo, andiamo dalla Svizzera all'estero. Il presidente Zelensky ha detto che gli Stati Uniti vogliono avviare un nuovo round negoziale tra Russia e Ucraina entro la fine di ottobre per porre fine a oltre 4 anni di guerra. Un'inchiesta invece del New York Times rivela quanto gli affari e gli interessi dei due principali negoziatori, che sono Jared Kushner, genero di Trump, e Steve Witkoff, suo socio in affari, pesino direttamente su questi negoziati. Naima Kikerio, è da tempo che Trump punta alla riapertura del mercato petrolifero russo per le compagnie americane. Secondo l'inchiesta è certo che saranno loro ad aggiudicarsi questa fetta di mercato. Com'è possibile se il Congresso sanziona chi fa affari con la Russia?
6: È proprio da qui che bisogna partire. Un anno fa gli Stati Uniti hanno sanzionato uno dei colossi energetici russi, la società Lukoil, dicendo che era un modo per fare pressioni su Putin e fermare così la guerra in Ucraina. Quando vieni sanzionato diventi un appestato nel mondo degli affari. Chi ha relazioni con te rischia a sua volta sanzioni. E infatti le aziende americane che avevano legami con Lukoil hanno dovuto scioglierli nel giro di un mese. Tutti i beni esteri e le aziende in cui Lukoil aveva delle partecipazioni hanno perso il loro valore, non le voleva più nessuno. Quindi gli investitori russi hanno iniziato a disfarsene, a svendere asset preziosi quali raffinerie, stazioni di servizio e giacimenti petroliferi in tutto il mondo, anche in Europa orientale. E quando succede che qualcosa di prezioso viene liquidato a prezzi stracciati,
2: di solito c'è la corsa all'affare, giusto?
6: Sì, perché se li vendi non sono più Lukoil, le sanzioni vengono meno e questi asset riacquisiscono valore. È a questo punto che le cose si fanno interessanti e che posso rispondere alla tua domanda, perché questi beni esteri non li può comprare chiunque, non basta fare l'offerta migliore, decidono il governo americano e quello russo. Washington ha il potere di veto, può bloccare un acquisto perché è lui che ha inflitto le sanzioni ed è lui che decide come applicarle, mentre Putin è colui che alla fine autorizza la vendita. C'è ad esempio una società con sede in Svizzera, la Gunvor, che ha provato a comprare queste attività estere e il Dipartimento americano del Tesoro ha detto no. Questo è il quadro.
2: Neima, se i due governi sono quelli che possono dire sì e no, È chiaro che questo quadro si presta a favoritismi e anche a conflitti di interesse.
6: Sì, c'è stato un totale rovesciamento di paradigma. Se Trump prima diceva imponiamo sanzioni alla Russia così la strozziamo e Putin sarà costretto ad accettare trattative di pace, adesso dice ricostruiamo i legami economici con Mosca, rompiamo l'isolamento russo, così a Putin farà piacere e accetterà di scendere a compromessi. Il problema è che le società su cui i due presidenti si stanno accordando sono, come anticipavi, legate alla famiglia e agli amici di Trump. Parliamo dell'imprenditore Todd Boehly che finanzia le sue campagne elettorali, parliamo dei fratelli Al-Kayat che stanno negli Emirati Arabi e costruiscono resort di lusso con Ivanka Trump, quello in Albania ad esempio. Parliamo anche di membri della famiglia reale emiratina che hanno quote in società fondate da Trump e figli, ma anche, come detto inizialmente, da Jared Kushner e da Steve Witkoff, ossia dagli emissari della Casa Bianca che vanno in Russia, in Ucraina, vanno anche in Medio Oriente a negoziare una pace non secondo le esigenze di chi queste guerre le subisce, ma anche in base alle opportunità finanziarie che possono procurarsi, agli affari che possono concludere.
2: Allora, tra poco c'è la guida gastronomica Gomiglio Svizzera, il suo nuovo cuoco dell'anno. Prima di arrivarci sentiamo altre notizie con Michel Volonté.
7: Il Ministero Pubblico ticinese dovrà riaprire l'inchiesta a carico del presidente del centro Fiorenzo Dadò per denuncia mendace. Il caso è legato al cosiddetto caos al Tribunale Cantonale che vedeva contrapposti da una parte l'ex presidente Mauro Ermani e dall'altra gli ex giudici Siro Quadri e Francesca Verda. Dadò aveva denunciato Ermani sulla base di una lettera, a suo dire anonima, che accusava Ermani di pornografia per via di 3 foto inviate a una collaboratrice, fattispecie poi stata esclusa dalla magistratura. Da qui l'inchiesta per denuncia mendace a carico di Dadò, poi sfociata in un decreto d'abbandono. Ora, come anticipato dal Corriere del Ticino, la Corte dei Ricorsi Penali, interpellata da Ermani, ha imposto alla Procura di riaprire l'inchiesta. Secondo la Corte dei Ricorsi Penali, il fatto che Dadò conoscesse l'autore della lettera anonima richiede nuovi approfondimenti. Da noi raggiunto, Dadò ha commentato e cito: ho fiducia nella magistratura, personalmente sarò a completa disposizione dei magistrati. Sempre in Ticino sono 140 i posti di lavoro a rischio nel gruppo Dot Life, a capo di 2 grandi alberghi del Luganese, Villa Sassa e Villa Principe Leopoldo. Gli immobili verranno ristrutturati nei prossimi mesi, tra dicembre e aprile, e dunque la proprietà ha deciso di avanzare una procedura di licenziamento collettivo. Dot Life intende investire circa 50 milioni di franchi e ha fatto sapere di voler riassumere almeno in parte i dipendenti lasciati a casa. Domani pomeriggio il gruppo alberghiero ha indetto un incontro con la stampa per spiegare la situazione. Nuovi tagli tra i giornalisti di Tamedia. Il gruppo editoriale svizzero sopprime 34 posti di lavoro a tempo pieno, una misura che riguarda 41 persone delle redazioni di Zurigo, Berna, Basilea, Losanna e Ginevra. Annunciato pure un piano sociale con misure di accompagnamento. La decisione viene motivata dal difficile contesto in cui versa il settore mediatico. L'ultima grande ristrutturazione presso Tamedia risale a 2 anni fa, con la soppressione allora di circa 50 posti di lavoro.
2: La guida gastronomica Gomiglio Svizzera premia ogni anno una cuoca, un cuoco dell'anno per gli eccezionali risultati ottenuti. Il riconoscimento per il 2027 va per la prima volta a uno chef che non punta su una cucina propriamente tradizionale. Sentiamo quale e chi è il vincitore nel contributo di Johnny Canonica.
8: In cucina la brigata sta lavorando a pieno regime. Lo chef illustra quanto sta preparando.
9: Hier haben wir gerade ein neues Amüsbusch.
8: Si tratta di un amuse-bouche, il cosiddetto saluto della cucina a base di zucca. Di per sé nulla di anormale, se non che nella cucina del ristorante Magdalena di Rickenbach, nel canton svitto, piatti di carne o di pesce non ne vengono preparati. Qui la cucina è rigorosamente vegetariana.
9: Am Anfang waren wir noch so mehr, weil es einfach spannend war und mittlerweile.
8: All'inizio abbiamo fatto cucina vegetariana semplicemente perché lo trovavamo interessante, ora anche perché è più sostenibile, spiega Dominic Hartmann, lo chef 34enne appena incoronato cuoco dell'anno dalla rivista Gomio, il primo che fa una cucina vegetariana. Una cucina che definisce più impegnativa, soprattutto d'inverno, quando la materia prima a disposizione è più limitata. Aperto nel 2020, l'anno seguente il Magdalena è già scoperta dell'anno e a partire dal 2022 la cucina praticata è stata solo vegetariana. Chiaramente Dominic Hartmann è molto felice del premio ricevuto. È bello per il ristorante e per il team, perché con il nostro concetto di cucina possiamo convincere il pubblico. Si tratta di un bel premio per quanto facciamo ogni giorno, un premio assegnato anche a chi fa una cucina basata solo su verdure. Altra scelta forte, insediarsi in una zona periferica. È sicuramente più difficile. All'inizio eravamo coscienti che bisognava essere coraggiosi per fare della cucina vegetariana qui a Svitto. In una città la domanda di cucina vegetariana sarebbe stata sicuramente maggiore. Ormai però ci siamo affermati e la clientela arriva da ogni dove. E ora con il premio di cuoco dell'anno ce ne sarà anche di più.
2: Vi propongo la reazione di qualcuno che l'alta cucina vegetariana la conosce bene, sentiamola.
10: Sicuramente ne sono felicissimo, me ne hanno parlato e non ci sono ancora stato, ma ci andrò, che è molto bravo, è un ristorante, mi sembra che è già pluristellato e quindi è molto sulla cresta dell'onda, ma il fatto che sia vegetariano trovo che sia bellissimo.
2: Lo chef, la voce dello chef Pietro Lehmann, oggi attivo a Bordeaux nel Centovalle, è un veterano della cucina vegetariana gourmet, è stato fondatore del primo ristorante vegetariano europeo insignito di una stella Michelin, il Gioia di Milano. Oggi è, come dicevamo prima, attivo a Bordeaux nel Centovalle e lo ha sentito Valentina Moccetti.
10: E finalmente, diciamo, la cucina vegetariana è accettata come cucina gourmet senza aver bisogno di avere la carne nel menu, quindi c'è un grande cambio epocale. E in realtà, da un punto di vista creativo, per esempio la mia è una scelta etica, morale, quindi legata alla mia amicizia personale, quindi io sono vegetariano da tantissimi anni, ma molti colleghi decidono di cucinare vegetariano perché la cucina vegetariana è molto più creativa in fondo della cucina con la carne, perché non avendo la carne come elemento centrale ci si libera, in più il mondo vegetale è un mondo infinito, affascinante, dove si possono fare molti gusti e tanti ristoranti si stanno cimentando in quella direzione, qualcuno non in toto vegetariano, ma che comunque la verdura la prepara molto bene.
11: Dunque le verdure da accompagnamento stanno diventando sempre di più protagoniste dei piatti nella cucina?
10: Proprio così, se un tempo si metteva al centro la proteina o al limite il carboidrato, oggi spesso al centro è la verdura, che poi viene espressa in direzioni diverse, anche accogliendo culture diverse. In più c'è un grande movimento, vorrei dire, dove le persone stanno riflettendo l'alimentazione, stanno mangiando meno carne e quindi necessariamente nei ristoranti viene richiesta la cucina vegetariana.
11: Dunque sono cambiate tante cose in 30 anni da quando il suo ristorante Gioia è stato il primo vegetariano europeo ad essere premiato con una stella Michelin, ma quanto questo potrebbe essere legato ad una moda passeggera, secondo lei, o quanto c'è veramente un cambiamento più profondo nell'approccio?
10: Personalmente penso che a suo tempo l'aumento esponenziale nel consumo di carne sia stato lui temporaneo, perché una volta le persone in modo naturale mangiavano molti più vegetali, molti più carboidrati, anche perché la carne non potevano permettersi, e dunque le persone anche in modo istintivo preferiscono oggi andare in quella direzione, tornare alle origini. Ciò che è importante è non diventare alla fine troppo settari, nel senso che la scelta alimentare è per ognuno individuale, va sempre rispettata, e quindi il fatto che questo ristorante sia premiato è molto bello, trovo, perché rompe questa dinamica io sono vegetariano, no, io non sono vegetariano, ma dove il tema centrale è una cucina di qualità che deve far divertire riflettere le persone.
2: E con la maestria di Pietro Lehmann chiudiamo 6 di sera oggi, coordinata da Michel Volonté. A domani.
12: Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Penultima serata di Nations League in attesa della Svizzera, che domani chiuderà il filotto di 4 partite a Lucerna con la Macedonia del Nord. Questa sera dalle 20.45 si affrontano Francia e Belgio, così come Italia e Turchia. Per la prima volta una selezione elvetica parteciperà dei mondiali di pallavolo. A qualificarsi è stata la nazionale femminile, che disputerà i mondiali 2027 in programma negli Stati Uniti e in Canada dal 20 agosto al 5 di settembre. La Svizzera si è qualificata grazie al 30° posto nel ranking mondiale, che le ha permesso di ottenere il 14° e ultimo biglietto disponibile attraverso la classifica della Federazione Internazionale per le squadre che non hanno conquistato la qualificazione sul campo. Il tennis, ora le 2 finali definite a Pechino e Tokyo. In Cina Novak Djokovic ha approfittato della squalifica di Daniil Medvedev quando la partita per il russo era già praticamente compromessa. 7-5-5-3 Djokovic nel momento in cui il russo è stato punito per aver colpito involontariamente con una pallina a gioco fermo uno spettatore in un occhio. Il serbo ha così raggiunto in finale De Minore. In Giappone invece sarà Alcaraz contro Lechka. E a proposito di sportivi come Djokovic, che protraggono a lunghissimo una carriera rimanendo ai vertici, sentiamo Thierry Fontana.
13: Cristiano Ronaldo, LeBron James, Novak Djokovic. 3 esempi emblematici che raccontano uno sport in cui non basta più arrivare al vertice, bisogna anche riuscire a restarci a lungo. Grazie ai progressi nella preparazione atletica, nella nutrizione e nel recupero, sempre più atleti riescono ad essere competitivi anche dopo i 40 anni. Non esiste però un elisir di lunga carriera e non basta il solo talento, bisogna lavorare su diversi ambiti e bisogna farlo sin dall'inizio. E allora a 26 anni ci si ritrova a pianificare la stagione con uno sguardo a lungo termine, vedi Mondo Duplantis che salterà la stagione indoor.
14: I'm still young.
13: Sono ancora giovane, ma presto compirò 27 anni e voglio gareggiare per altri 10. Voglio essere competitivo ai massimi livelli per i prossimi 10 anni. Voglio vincere per i prossimi 10 anni. E per riuscirci devo iniziare già ora a pianificare le mie stagioni e i miei allenamenti in modo adeguato. Per questo motivo ho deciso di saltare la stagione indoor, riducendo così il carico di lavoro. Una scelta che vedo come preparazione a una carriera lunga e in salute, perché è questo che voglio. Un'idea molto chiara che racconta bene l'evoluzione dello sport moderno. Non si cerca più soltanto il modo per arrivare al vertice, ma quello per restarci il più a lungo possibile.
12: Aleksandr Ovechkin si ritirerà alla termine della stagione. Il 41enne attaccante russo, miglior marcatore di sempre in NHL, è alla sua 22esima stagione con i Washington Capitals, con cui ha vinto una Stanley Cup nel 2018. Prima di chiudere, ricordo l'appuntamento delle 19.10 con tempi supplementari. Questa sera il nostro magazine racconterà dei tramonti di Cristiano Ronaldo e Messi e di hockey tra Lugano, Inti Pestoni e un imprendibile Zurigo.
15: In Ticino la circolazione è tuttora intensa, i principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. In Romandia infine segnaliamo code e ritardi fino a un'ora sulla 1 tra Role e Mor Ovest in direzione di Losanna. Traffico incolonnato e ritardi fino a mezz'ora anche nella direzione opposta tra da Villa San Croix a Saint Pré. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
16: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

Rete 1.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Lupi è record di branchi, quest'anno sono 19. Municipio di Davos, l'UDC rinuncia alla corsa per il posto lasciato libero da Valéry Favracola.
2: Questi 19 branchi sono il record.
1: Dalla mappa illustrata oggi alla stampa da Arno Porger, responsabile del settore grandi predatori dell'Ufficio per la caccia e la pesca, emerge un numero di branchi senza precedenti nel monitoraggio cantonale. 14 vivono interamente sul territorio retico e 5 sul confine con il Canton San Gallo, l'Austria e l'Italia. Quelli formatisi nel 2026 sono 8. Buonasera da Patrick Colombo. Solo 13 erano invece i branchi registrati un anno fa con 48 cuccioli, molti meno dei nuovi nati di quest'anno che sono ben 88. Molti di loro andranno eliminati nelle prossime settimane nell'ambito della regolazione preventiva degli effettivi, come da obiettivo svelato da Porger.
3: Di abbattere il numero totale di 61 lupi da abbattere fino alla fine di gennaio.
4: Dei lupi che sono nel mirino di guardia caccia e cacciatori abilitati all'abbattimento, fanno parte 2/3 dei cuccioli nati quest'anno e 2 branchi che hanno ucciso animali da reddito aggirando le misure di protezione.
3: E questi 2 branchi, uno in Grigione Centrale e l'altro in Engadina, c'è la decisione di ucciderle completamente.
4: Finora, aggiunge Arno Porger, sono stati abbattuti 17 lupi, 10 dai guardiacaccia
3: e gli altri 7 di cacciatori o cacciatrici autorizzati.
4: E mentre cresce il numero dei lupi, scende quello delle predazioni. Nei primi 9 mesi del 2025 erano state 186, quest'anno 122. Secondo il responsabile cantonale Grandi Predatori, alla base di questo calo ci sono la più efficace protezione delle greggi,
3: anche la regolazione, dove specialmente questi branchi che fanno tanti danni sono sistematicamente eliminati, e però possono essere anche altri fattori come il bel tempo di quest'estate, che è positivo per la protezione dei greggi, ma anche magari la situazione con gli animali selvatici. Magari è stato un buon anno di capriole, di cervi, che causa che il lupo non deve andare a predare gli animali di reddito così fortemente.
4: È ancora presto per capire se la strategia del cantone stia realmente producendo gli effetti desiderati.
3: Quello che non sappiamo dire è l'effetto della regolazione, però guardando il sviluppo dei danni e anche il sviluppo dell'effettivo del lupo si può dire che è un sviluppo positivo.
1: Il responsabile cantonale per i grandi predatori, Arno Porger, al microfono di Stefano Barbusca. E stamattina il cantone ha anche tracciato il primo bilancio della caccia alta. Sono stati abbattuti 2.900 cervi, quasi 600 in meno dell'anno scorso, 3.070 camosci, cifra in lieve crescita, e 2.400 caprioli, in linea con quanto avvenuto 12 mesi fa. Dal prossimo 1 gennaio l'UDC uscirà dal municipio di Davos. Nessun democentrista figura, infatti, tra i candidati in corsa per la sostituzione di Valéry Favracola, eletta nel governo cantonale lo scorso giugno. La lista delle candidature per il secondo turno dell'elezione suppletiva è stata pubblicata oggi. Il seggio, che verrà occupato per gli ultimi anni della legislatura in corso, sarà così conteso tra la liberale Andrea Ambühl Schreiber e l'evangelico Christian Thoman. Il voto è fissato per il 29 novembre. Scolla.
5: Il risultato uscito dalle urne domenica 27 settembre non lascia dubbi. La candidata UDC, Rebecca Gadmer, ha raccolto solo 739 preferenze, la metà della maggioranza assoluta richiesta di 1.426 e circa 300, più o meno un terzo, in meno degli altri candidati che hanno superato quota 1.000 schede. Per i democentristi di Davos non sembra esserci dunque stata altra possibilità che ritirarsi, annota il presidente Andreas Palmi. Abbiamo analizzato il risultato, che è anche buono se pensiamo che per Rebecca è stata la prima volta che si candidava per il municipio, ma la differenza con gli altri è stata troppo grande, e visto che c'è una rappresentante liberale, è meglio tra borghesi non rubarci i voti, perché non sarebbe la soluzione migliore. Così però rimarrete fuori dall'esecutivo per 2 anni. Siamo dell'opinione che nel municipio di Davos dovrebbe esserci una maggioranza UDC e liberali. Adesso non ce l'abbiamo, è vero. però al momento siamo contenti, per Davos e per il partito, di essere riusciti nell'impresa di portare Valéry Favre-Accola in governo. Per noi, quale partito locale, è chiaro, dobbiamo cominciare a prepararci in vista delle prossime elezioni generali tra 2 anni, con candidati che possano avere buone possibilità di essere eletti. Qualche nome, Andrea Spalmi, sembrerebbe già circolare, soprattutto di attuali membri del legislativo comunale, a cominciare dal presidente Scott Rüesch.
6: Also es ist noch früh zum sagen natürlich, wir sind mit dem Luger, wir führen Gespräch, aber es ist nichts, da gibt's natürlich jetzt noch nichts offizielles.
5: Adesso è presto per dire qualcosa, stiamo guardando, abbiamo contatti e discutiamo, ma, conclude il presidente della sezione UDC di Davos, Andrea Spalmi, non c'è ancora niente di ufficiale.
1: Per oggi è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
0: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, da lunedì a venerdì alle 16.35 in Montmartre.
7: Rete 2.
8: Tempi supplementari.
9: As regras é igual para todos. Agora o estatuto permite ao jogador.
10: Se sottovaluta la crisi che ha un esportivo, e quanto più grande lo è stato, ancora peggio quando smette di giocare.

0: c'erano tante domande su come stavo, com'era e tutte queste cose qua, ma sono contento che è finita. Giovedì mattina, prima del test, ho ricevuto così tanti messaggi che mi sembrava il giorno più importante della mia vita, e quindi sono veramente felice di essere tornato.
1: Lugano perde anche contro la Joie, un po' come alla Gnau, dopo essere andato sulla 3-1 si è fatto clamorosamente rimantare. 5-4 il risultato finale. Bianconeri che dunque continuano a perdere in trasferta.

0: Lo sport.
1: Zurigo vince ancora, ma dopo il 60esimo perdendo per strada il primo punto della sua stagione.
2: Anche al tramonto delle rispettive carriere internazionali, Cristiano Ronaldo e Leo Messi sono in contrapposizione. Da una parte l'argentino, che domani saluterà l'Albi Celeste con una festa, l'amichevole contro il Benin, davanti ad amici e 80.000 tifosi al Monumentale di Buenos Aires. Dall'altra, CR7 è in rotta con il Portogallo ed ha lasciato polemicamente il ritiro dei lusitani impegnati in Nations League senza avvertire peraltro la sua assenza, visto che la squadra di Jesus è a punteggio pieno e già qualificata ai quarti di finale.
3: E poi il debutto atteso stagionale di Inti Pestoni dopo le fatiche per rispettare i dettami fisici di Jussi Tapola, il Lugano incapace di gestire il vantaggio soprattutto in trasferta e che viaggia ad una media punti da penultimo posto con una difesa che fa un po' troppa acqua. Situazione diametralmente opposta allo Zurigo che sta già sportivamente uccidendo il campionato.
2: Buonasera da Omar Mesciale, Paolo Laurenti al microfono e da Gianni Zocchi che garantisce la messa in onda di questa edizione di Tempi Supplementari che toccherà dunque calcio e hockey, partendo dal caso Ronaldo. La controversia è nata settimana scorsa quando Jesus, il tecnico portoghese, ha lasciato in panchina il 41enne Ronaldo durante la prima vittoria del Portogallo contro la Norvegia. Successivamente, mercoledì, Ronaldo ha abbandonato il ritiro dopo aver saputo che non sarebbe partito come titolare anche per la partita contro la Danimarca.
3: Il caso dunque di come la stella portoghese si sia posto al di sopra della nazionale e delle scelte del proprio allenatore Jorge Jesus. È così. Claudia Garcia, giornalista sportiva portoghese, gradita ospite delle nostre trasmissioni sportive dedicate a europei mondiali. Buonasera.
4: Buonasera, buonasera a tutti. Io non penso, non solo lui, tutta la federazione portoghese in questi ultimi anni ha avuto una gestione che loro hanno creato anche questa situazione qua, perché la gestione di Roberto Martinez è stata una gestione solo per Ronaldo, fondamentalmente sempre solo pensando a Ronaldo, mettendolo sempre, non contestandolo mai. Già con il Mondiale 2022 non era stato molto positivo, perché lui arrivava da un periodo negativo al Manchester United, dove comunque giocava e non giocava, ha avuto anche alcuni sappiamo problemi con Ten Hag, ma comunque dove non ha avuto una continuità anche a livello fisico. Già il periodo alla Juve nell'ultimo anno è stato un pochino in caduta, poi questo parlando oggettivamente. Il periodo al Manchester United, dove ha segnato comunque tanti gol, è vero, però è andato in caduta. Il Mondiale 2022 non è stato molto positivo, poi in Arabia lui comunque ha raggiunto alcuni momenti di picco di forma dove ha giocato molto bene, ha fatto una buonissima Nations League l'anno scorso, dove è stato comunque importante, e poi in questo mondiale ci è andato, ci sta, però è stato sempre titolare, sempre inquestionabile. Gonzalo Ramos, che arrivava anche da una finale di Champions, una conquista di Champions, non ha giocato praticamente mai. E poi la questione è: perché partire questo ciclo? Perché già a 41 anni bisogna iniziare questo ciclo? Perché comunque al mondiale è arrivato dopo una Nations League positiva, quindi ci poteva stare per chiudere il capitolo. La mia domanda è licita, secondo me, perché cominciare questo ciclo? Non lo so, non so se lui non ha voluto lasciare la federazione, non voleva essere la federazione a obbligarlo a lasciare, non so cosa è successo, però il perché iniziare questo ciclo mi sembra di capire che anche l'allenatore non volesse tanto, quindi nessuno ha avuto questo coraggio di interrompere questo suo ciclo e anche lui non ha voluto farsi da parte.
2: E coinvolgiamo ora nella discussione anche un ex giocatore portoghese, vecchia conoscenza del campionato svizzero e che ha indossato la maglia del Lugano tra il 2008 e il 2009, Bruno Valente. Buonasera Bruno.
5: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
2: Ecco Bruno, tu invece cosa pensi di questa situazione? Come l'hai vissuta? Come la vedi?
5: Guarda, io penso che il caso Ronaldo, quello che mi dispiace il più è che va oltre il campo, è quello che mi dispiace. Quando prendi un allenatore come Jorge Jesus, lui guarda solo l'aspetto fisico, l'aspetto campo, non guarda tutto quello che è dietro, tutte queste cose che fanno con gli sponsor, i diritti d'immagine, e io penso che quando prendi un allenatore così, cioè devi stare in sintonia con Ronaldo, con un giocatore così che comunque ha dato tanto al Portogallo, al calcio portoghese, al calcio mondiale. E io penso che questo problema che è successo questa settimana è una gestione molto, molto basica di un giocatore che ha dato tanto a un paese come il nostro.
3: Ecco Claudia, tu da giornalista, da portoghese, riesci a catturare anche il sentimento del popolo, dei tifosi portoghesi. Loro da che parte stanno?
4: Le persone sono un po' divise, ma secondo me non bisogna un po' confondere. Lui ha dato tanto al Portogallo, sì, anche il Portogallo ha dato tanto a lui. Una federazione dove negli ultimi anni praticamente è vissuta per lui, è la verità, anche come dicevo in quest'ultimo ciclo dal 22 al 26, dove lui già giocava in Arabia Saudita, dove già non era nei principali campionati. Lui ha ancora giocato sempre da titolare in Europeo 2024, in una Nations League, un mondiale, quindi se questo non è riconoscimento, anche Mbappé ha detto 8 giorni in Francia non mi avrebbero mai fatto giocare a 41 anni. Sono sicura che se fosse in un paese dove la gente ha molto più un senso critico, come la Francia o come l'Inghilterra, i francesi no, con il senso critico che hanno non avrebbero mai fatto arrivare a 41 anni. Conosco bene perché ho già vissuto in diversi paesi e secondo me i portoghesi sono molto ancora in questa storia. Ha dato tanto, ha dato tanto, ha dato tanto, è vero, ha dato tanto, e il suo simbolo, il suo nome, il suo esempio non lo dimenticheremo mai, rimarrà per sempre. È sicuramente il più grande simbolo del calcio portoghese, bisogna ringraziarlo, ma questo non significa che lui deve giocare sempre, che l'allenatore deve dirgli sempre quanti minuti giochi. Poi certo si può contestare i modi, le scelte, i timing e tutto. Può essere che anche sia stato un pochino per metterlo, apprezzarlo a prendere una decisione. Non lo so, non sappiamo esattamente cosa c'è dietro, perché comunque lui non si è fatto da parte, forse volevano anche provocare un pochino questa situazione, non lo so, se è stata una situazione semplicemente un fraintendimento, come ha detto ieri Jesus. Lui è un allenatore, come ha detto prima, che guarda solo il campo, guarda solo il rendimento e vuole solo vincere, quindi in questo momento lui è concentrato su questo, quindi bisogna mettersi d'accordo, o Ronaldo se ne va definitivamente, o allora gioca fino alla fine della Nations League, o gioca fino alla fine del 2026, in quale partite gioca. Però sinceramente io capisco questo, che lui merita un accordo, merita una situazione migliore, non merita stare 30 minuti a riscaldare, però capisco anche che per l'allenatore non è neanche facile, perché bisogna anche pensare in altri 22 giocatori, che non sono 22 giocatori scarsi, sono 22 giocatori di elite anche loro, no?
5: Ecco, Bruno, abbiamo visto queste ultime partite che comunque lui è arrivato, l'allenatore è arrivato, ha dato un'altra identità alla squadra, che i giocatori corrono molto di più che prima, e questo è praticamente quello che Jorge Jesus dà a tutte le squadre che arrivano. Questi sono sforzi forse che Ronaldo con 41 anni non è pronto a farli durante una periodo, durante tanti minuti, per quello che penso che è stato gestito male questo caso, però penso che Ronaldo rimanga importante anche fuori del campo per la nazionale portoghese.
3: Beh, sul campo si è visto come la squadra non abbia accusato la sua assenza, perché 4 partite di Nations League, 4 vittorie, già la qualificazione ai quarti di finale, insomma, ecco, in campo non si è avvertita la sua assenza.
5: No, infatti quello che dicevo prima, George Hughes è arrivato con un'identità molto forte, che come i giocatori devono fare i chilometri durante la partita, e sono sforzi forse che Ronaldo non arriva più a farli a 41 anni, quello che è normale, nel senso, anche se sta in forma, queste cose qua, cioè questi sforzi importanti non riesci a farlo, soprattutto che hai fatto 4 partite in 11 giorni.
2: Intanto al Festival dello Sport in corso a Trento è intervenuto anche Julio Velasco, storico allenatore della nazionale italiana di pallavolo, che su questo caso ha voluto proporre un'analisi diversa dal profilo anche psicologico, e noi abbiamo chiesto di commentare questo punto di vista proprio allo psicologo dello sport Giona Morinini. Sentiamo dunque entrambi.
0: Se sottovaluta la crisi che ha un sportivo, e quanto più grande lo è stato, ancora peggio quando smette di giocare. È una crisi tremenda perché sono giovani, 40 anni un uomo giovane, e molta gente dice ma è miliardario, sì, ma che fa? Fa conti i soldi tutte le mattine? Che fa quando smette di giocare? Se non diventa direttore sportivo o allenatore, non rimane nell'ambiente, è difficilissimo, difficilissimo.
6: La fine di una carriera è comunque un momento significativo. Lo è per un campione a livello mondiale come può essere Cristiano Ronaldo, ma in fondo lo è per chiunque a un certo punto interrompe un'attività che ha portato avanti per tanti anni e che per tanti anni lo ha o l'ha identificato anche come persona. Perché il fatto di terminare un'attività sportiva implica comunque un cambio di immagine su di sé, un cambio di abitudini quotidiane, un cambio di come le persone parlano o non parlano più di loro stessi, di se stessi. Quindi è davvero un tema che va al di là della fama e dei soldi, è veramente un tema identitario. E quello che trovo interessante, e anche di questo Velasco ne ha parlato e trovo bello poterne parlare anche qui, è un tema al quale comunque ci si può preparare. E questo vuol dire, penso alle federazioni, penso ai club, penso a vari enti che stanno attorno anche a atlete e atleti, sapere che questo momento significativo vuol dire prepararsi, nel senso di allenare anche durante l'attività agonistica tante identità che si possono avere, perché l'atleta è atleta, ma è anche tante altre cose, è appassionato, può essere di pesca, di scacchi, di lettura, fa viaggi, è amico, fratello, sorella, e sapere che ci sono anche tutte queste altre aree di vita che sono significative aiuta a gestire il passaggio quando un ambito, seppur significativo come la carriera, si interrompe.
2: Ecco, in questo senso, Claudia Garcia, Ronaldo sta forse cercando di spostare il più possibile questo momento.
4: No, non saprei, solo lui sa esattamente quello che pensa in questo momento, ma chiaramente è una persona che

0: giocatori che giocano, che vincano Champions, e che lui comunque che gioca in Arabia Saudita, e con tutto il rispetto per l'evoluzione che ha avuto, non è lo stesso livello. Come si sente gli altri che stanno in panchina e che giocano a livello di Champions? Non si può avere una gestione, per più che lui sia importante, perché è il simbolo, perché è la questione monetaria, dei sponsorship della federazione, perché così stiamo rasando solo un'intera generazione e anche un prospetto anche per il prossimo mondiale, ma già questo ultimo ciclo di 4 anni è stato altamente condizionato, e queste sono cose oggettive.
1: Un'ultima domanda, Claudia, poi ti lasciamo andare, perché oggi ci sono stati degli sviluppi in questa vicenda che raccontano appunto di un'apertura di Jesus a Ronaldo. Dice: può tornare in squadra se lo vorrà, ha affermato il selezionatore lusitano. Ecco, secondo te tornerà? Ci sarà modo di ricucire lo strappo? Che ipotesi si possono fare, Claudia?
0: È difficile prevedere il futuro, però perché comunque c'è molta gente qua coinvolta che cerca di dire, di fare. Però queste parole non sono state interpretate bene a Portogallo, perché comunque si è visto come un passo
1: Una
0: indietro
1: marcia
0: dopo che hai
1: indietro,
0: detto, sì, dopo che hai detto che alla fine lui ha statuto, ma che le regole sono uguali per tutti, che è stata una dichiarazione secondo me forte ma coerente. Il statuto gli permette un occhio di riguardo, ma le regole sono uguali per tutti. Lui l'ha detto, adesso un giocatore che abbandona la nazionale non potrebbe avere così le porte aperte, o non così subito. Potrebbe dire che questo è un argomento che si dovrà parlare prima, che dopo una conversazione, anche decisione dal presidente della federazione, lo stesso Ronaldo, che si devono valutare e che poi si verrà comunicato, ma non dire che lui può tornare quando vuole. Non è una dichiarazione che è piaciuta molto. Poi posso capire che in questo momento devono fare capire che le porte sono aperte, che è stato lui a voler andare via, perché secondo me questa è la narrativa che la federazione vuole sposare, creare le condizioni per lui andare via, e poi dire che adesso se vuole può tornare. Io non penso che lui tornerà, ma stiamo a vedere, non solo nella sua testa. Quindi,
1: siamo
0: può
1: tutti in
0: essere
1: attesa, lui ha
0: che.
1: promesso che spiegherà cosa succederà, staremo tutti in
0: Però
1: attesa.
0: questo siamo veramente già al ridicolo. Lui ha detto che ha promesso, però prima tutti i suoi amici stanno parlando nei giornali, nella televisione portoghese. Poi più avanti lui farà questa intervista, ma non subito. Quindi diciamo che è anche una gestione molto calcolata.
1: Sì. Grazie Claudia per averci dato la tua lettura di questa situazione. Claudia
0: Ciao, ciao, ciao a
1: Garcia,
0: tutti,
1: buona
0: grazie.
1: serata. No,
2: Buona
1: Bruno,
0: serata, ciao,
1: tu
0: ciao.
1: rimani che
2: Ciao, ciao.
1: abbiamo ancora un paio di domande per te.
2: Senza problema.
3: Ecco Bruno, a livello di spogliatoio, come si gestisce una personalità del genere? Non so se a te magari è capitato in carriera di avere un elemento di peso, di carattere, di personalità che però male si integrava, ecco, in un gruppo.
2: Sinceramente no, comunque a livello piccolo che ho giocato, in generale la gente stava bene tutti insieme, fuori del campo come nel campo, però per un giocatore così, come ti dicevo prima, devi avere l'allenatore per gestire queste cose, non puoi avere un allenatore che è molto rigido nelle regole, poi. Da quello che ho sentito, perché un paio di giocatori le conosco che giocano in nazionale, fuori del campo, Ronaldo, la gente, i giocatori, i compagni l'apprezzavano, che era una persona buona. Poi è ovvio che dentro del campo, quando si doveva fare certi sforzi, lui non arrivava più a farlo e certi giocatori che erano un po' stufi di dover farlo per lui praticamente.
1: E molte volte lo si vedeva in campo. Ecco, noi abbiamo così iniziato parlando anche di una continua e quasi eterna contrapposizione con Lionel Messi, che anche lui sta dando l'addio, lo dirà domani sera in un amichevole contro il Benin. Ecco, due modi diversi di avvicinarsi alla fine della carriera per i due campioni. Ecco, da portoghese speravi che Ronaldo potesse terminare come sta facendo Messi per l'Argentina?
2: Sì, io sinceramente, da quello che ha detto Claudia prima, gli ultimi anni sono stati un po' più difficili, però Ronaldo merita di fare un'uscita come lo stanno facendo per Messi. E fuori di quello, già anche sul campo, quando un giocatore Messi prendeva un colpo così, i giocatori intorno avevano un comportamento che noi portoghesi non abbiamo mai avuto con Ronaldo. E,

0: Eh sì, Ronaldo oggi penso che con tutto quello che ha fatto per il calcio mondiale, non dico neanche il calcio portoghese, dico il calcio mondiale,
1: Certo.
0: merita di uscire in un altro modo, non è il modo giusto di fare uscire un campione così. A
1: Grazie Bruno Valente anche per le
0: voi,
1: tue
0: a voi.
1: considerazioni e per essere stato nostro ospite. Buona serata.
0: Grazie, ciao ciao, buona serata, grazie.
2: E abbiamo in collegamento ora Martin Marques, laterale portoghese, qui a Lugano. Buonasera Martin. La
3: Buonasera.
2: prima cosa che ti chiedo è, più che da calciatore, magari da tifoso, insomma, della nazionale portoghese, come hai vissuto questi giorni in cui c'è stato questo strappo, proprio questo addio di Ronaldo al ritiro della nazionale?
3: È una situazione difficile perché lui è una persona molto grande in Portogallo. Penso che ha fatto una gestione mala nella nazionale di Portogallo, ma speriamo che lui ancora pensi bene di quello che va a fare e che decida tranquillo, con la testa giusta, o che può succedere in futuro. Ma speriamo che lui rimani un anno in più o due, perché lui fa la differenza. Sappiamo che non è un giocatore come a 20 anni, a 10 anni indietro, ma lui fa sempre la differenza. Penso che poi rimarrà un anno di più o due.
2: Ecco Martin, tu sei cresciuto con la maglia dello Sporting Lisbona addosso, insomma il club che ha formato Cristiano Ronaldo. Ti chiedo, ecco, nella tua crescita, nelle giovanili, comunque la presenza di CR7 c'era, non so se su qualche murales, su qualche quadro all'interno degli spogliatoi dello stadio.
3: Sì, lui, l'Accademia di Sporting era un'immagine molto grande perché aveva foto di lui in palestra, perché era uno dei siti che lui piaceva andare quando andava in giovanile. L'Accademia di Sporting era una persona molto speciale e un esempio per tutti che giocavano in Sporting. Io ho cresciuto con l'esempio che lui ha lasciato là e è una persona molto grande, come ha detto in Portogallo e in Sporting, un esempio per tutti i giovani che entrano nell'accademia, e penso che lui, se si va ancora di questa forma, è un peccato, perché lui deve andare in una forma bella a vincere un campionato del mondo, un campionato d'Europa, una Nation League. Penso che così puoi andare, ma questa forma è male andare.
2: E quindi appunto si capisce molto bene dalle tue parole che sei dalla parte, insomma, di Ronaldo, lo hai già detto in entrata, pensi che sia stato gestito male questa personalità, questo personaggio, soprattutto prima ancora, del calciatore, da parte del tecnico o da parte della federazione portoghese?
3: Sì, perché se vediamo bene, lui non è solo un'immagine di Portogallo, perché quando Portogallo va a giocare, per esempio, Italia, troppa gente che va in stadio per vedere lui tante volte. E come l'allenatore di Portogallo ha detto ancora nell'ultima intervista, quando giocava con lui in Arabia, loro andato in Shanghai e lui non ha fatto una partita, e è andato 3.000 persone a vedere la partita. Quando lui ha giocato, ha messo 55.000 in uno stadio. E questa è la differenza, che lui è un'immagine molto grande per tutto il mondo.
2: Benissimo, allora ringraziamo Martin Marques per le sue considerazioni che ci hanno aiutato ulteriormente a capire la portata, insomma, del personaggio Cristiano Ronaldo. Grazie Martin e buona serata.
3: Grazie. Grazie.
1: E se ancora non è chiaro se davvero Cristiano Ronaldo ha scritto la parola fine sulla sua lunga militanza nella nazionale portoghese, la parola fine la scriverà domani sera Lionel Messi con l'Argentina, quantomeno sul campo. A Buenos Aires si terrà infatti l'amichevole barra festa contro il Benin, 80.000 spettatori al Monumental per l'ultima partita dell'otto volte pallone d'oro con l'Albiceleste. Nel pomeriggio abbiamo chiesto insomma quali sensazioni si provano, che vuoto lascerà Messi tra i tifosi, nel cuore dei tifosi argentini, all'ex giocatore di Chiasso Locarno e soprattutto San Gallo, Francisco Aguirre. Lo sentiamo.
4: Il fatto che da domani tutti gli argentini verremo a sapere che Messi non vestirà più la maglia dell'Argentina è un giorno molto triste, e di sicuro per noi Messi è stato e lo sarà sempre forse il nostro secondo dio, non so se chiamarlo così, perché veramente avendo avuto Maradona e adesso abbiamo avuto la fortuna di avere anche Messi, per il tifoso, per la gente, per la nostra passione, per quello che è il calcio in Argentina, abbiamo già vinto. Ed è un modo di dire per noi, perché veramente due campioni così, difficile di averli e soprattutto avere la fortuna che siano argentini con tanta passione, con tanta voglia, che hanno dato veramente tanti agli argentini ma anche al mondo intero di calcio. Credo che è stata una delle cose più belle che abbiamo vissuto come tifosi argentini, dunque è un giorno triste, ma alla stessa volta bisogna capire che comunque il tempo passa, che anche per loro l'età conta, che il calcio è sempre più difficile, dunque è un giorno triste, ma andiamo a salutare comunque un campione che per l'Argentina ha dato tutto. È riuscito comunque a Qatar a fare un mondiale anche lì da protagonista e alzando la coppa, e anche adesso comunque ha fatto un ottimo mondiale arrivando anche in finale, ovviamente forse con diversi motivi perché eravamo un po' stanchi alla fine, però Messi ha fatto le ultime due mondiali per l'Argentina, dunque ha lasciato il cuore a noi a pezzi un po', diciamo.
1: Finirà contro il Benin, ecco, forse meritava un'altra avversaria per dire addio all'Argentina?
4: Sì, un po' mi sono informato, è vero che ultimamente l'Argentina ha fatto viene un po' criticata perché fa un po' di questi tipi di amichevole che non sono magari all'altezza, però da quello che ho capito è difficile a volte trovare, perché avendo il campionato d'Europa e far trovare delle squadre o le nazionali che vanno a giocare in Argentina era un po' difficile, di sicuro se lo meritava. Comunque la festa sarà sua, la festa è degli argentini, penso poco conta il rivale oggi o sì, domani, dunque la gente guarderà lui, guarderà quello che ha fatto lui e quello che può fare domani, dunque sarà la sua festa, ben venga, perché alla fine se andiamo a salutare lui perché qualcosa ci ha dato, dunque siamo le persone più felici oggi, le argentine, di averlo avuto. Penso che non avere da un domani più Messi in nazionale per tutti gli argentini sarà una tristezza, e ovviamente vedere le sue giocate penso che mancherà alle argentine ma anche a tutto il mondo.
2: Finisce qui la prima parte di Tempi Supplementari, un po' di musica e poi apriremo la finestra dedicata all'hockey su ghiaccio sempre qui su Rete 1.

0: informazioni sulla viabilità quando sono le 19.38 per segnalare in Ticino che sono tuttora segnalati i rallentamenti sulla 2 tra la Galleria del San Nicolao e Mendrisio in direzione sud. Per quanto riguarda i cantieri, questa notte la Galleria del San Gottardo sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 20 alle 5 del mattino. Prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto.
1: Nuovamente in compagnia con Tempi Supplementari qui su Rete 1, seconda parte nella quale ci occuperemo di hockey con particolare focus sulle ticinesi e sullo stratosferico inizio di campionato dello Zurigo, che sabato ha perso fra virgolette il primo punto stagionale vincendo all'overtime contro il Losanna. Buonasera Matteo Nodari.
2: Buonasera a tutti.
1: Ex difensore di diversi club di National League, oggi opinionista RSI. Matteo, cosa ti ha maggiormente sorpreso in questo inizio di campionato?
2: Ma guarda, devo essere onesto, mi è piaciuta la partenza dell'Ambrì a Joua, squadre che comunque sulla carta non sembravano così performanti, però devo dire che hanno avuto un buon inizio. Sono squadre che comunque molto difficili da battere, molto, molto combattenti, e quindi devo dire che loro mi hanno sorpreso. Per quanto riguarda invece lo Zurigo, ormai penso che faccia un campionato un po' a sé, una squadra veramente forte, performante, e quella secondo me non è una sorpresa.
3: E subito un'impressione anche sul Lugano, che ha la media punti, la penultima media punti, un inizio di campionato un po' zoppicante, diciamo così, non riesce a trovare continuità di risultati.
2: Eh sì, peccato per il Lugano, perché comunque ha buttato via parecchi punti, sia la Gnau che l'ultima comunque sono state partite che poteva vincere, sono stati buttati via punti importanti. Devo dire che comunque secondo me la squadra c'è, è una buona squadra, assolutamente sì, bisognerà mettere a posto quelle due o tre cosine che fanno la differenza.
1: Matteo, Lugano ha un problema portiere?
2: Ma guarda, non è che secondo me è un problema portiere, più che altro che secondo me se vuoi vincere un campionato, se vuoi adempiere ai playoff nei primi sei, quindi entrare direttamente, secondo me hai bisogno di un portierone che ti faccia la differenza, ti faccia quel salto di qualità. Non dico che i portieri di Lugano non siano bravi, però io ho sempre visto comunque due buoni portieri, e secondo me questo Lugano qui ha bisogno di un ottimo portiere per poter poi andare avanti.
3: Spesso si dice, rimanendo, dopo torniamo anche sull'Ambrì e parlando di Pestoni, spesso si dice giustamente che gli special team sono determinanti anche per il successo di una partita, ma poi alla lunga anche magari dei campionati. Lugano sta subendo anche tanti gol in box play, nonostante l'allenatore sia lo stesso l'anno scorso. Ecco, sommando queste cose, ti aspettavi che fosse un passo più avanti il Lugano, visto che Mitel non penso che abbia cambiato sistema da un anno all'altro?
2: No, assolutamente. Guarda, per quanto riguarda il box play, un pelino sorpreso sono, perché comunque parecchi gol sono stati presi in inferiorità numerica, però più che altro è il power play che fa un po' fatica, arranca un pochettino, e comunque i giocatori ci sono. Io penso che sia solo questione di tempo, e poi la soluzione si troverà anche lì.
1: Ecco Matteo, andiamo allora sulle buone note, diciamo così. Appunto, dicevi che ti ha sorpreso in positivo l'inizio della Joua e dell'Ambrì, un Ambrì dove la bella notizia è si è creato davvero hype attorno a Inti Pestone, e vederlo così felice di aver giocato la sua prima partita, anche nell'intervista post partita, che sensazioni ti ha lasciato?
2: A me fa particolarmente piacere Inti, perché comunque lo conosco bene. Comunque ricordiamoci che era superstar Ambrì, nel senso ai tempi era comunque il figlio della valle, comunque un grande giocatore, grandissimo giocatore. Poi chiaro, il tempo passa per tutti, e penso che un po' anche lui l'abbia capito, però fa molto piacere vederlo che comunque ha ancora voglia, che ha giocato molto bene l'ultima, e spero per lui che continui così e che riesca ad andare avanti e che magari riesca a ritagliare anche un nuovo contratto, ecco.
3: Anche perché le mani, insomma, non peggiorano il gioco di bastone, quindi se migliora l'aspetto fisico ha tutto da guadagnarci.
2: Sì, penso che sia un po' quello, ecco, a livello di condizione, se migliora quello assolutamente sì, però sai, a una certa età poi non è così evidente riuscire a migliorare, parlo per esperienza. e quindi sì, penso che sia dovuto un po' a quello, ecco, perché per quanto riguarda le mani, la visione di gioco, cioè Inti ha un come si dice, è un genio nel gioco, lui vede il gioco, sa come fare passaggi, sa tirare, e chiaramente, se vuoi, l'unica cosa è quella che parlavamo prima.
3: Sa il fatto suo anche Jussi Tapola, proprio ne ha fatte le spese appunto Inti Pestoni, finché non ha rispettato dei parametri fisici, non ha visto il ghiaccio, però si vede come la squadra sia stata impostata in una certa maniera e le indicazioni di Tapola le si sono viste soprattutto a Friburgo, nonostante una difesa ridotta ai minimi termini, l'Ambria ha retto e ha portato a casa una vittoria molto importante, anche dal punto di vista dell'autostima. Sei d'accordo?
2: Sì, ma si vede che è una squadra che punta tanto sul gioco fisico, sulla condizione. Va a mille l'Ambrì, poi chiaro, bisogna vedere se sull'arco di tutta la stagione riesce a tenere determinati ritmi, che comunque anche col Friburgo hanno giocato bene, sì, poi si sono chiusi un po' dietro e hanno retto, diciamo che appunto è da vedere se riusciranno a tenere tutta la stagione così, però la strada che vuole dare a Tappola penso sia un po' quella di mai mollare e di andare avanti allenandosi, penso, sulla condizione, ecco.
1: Ecco, allora in questo senso sembra che sia pronto il rientro di Virtanen, sarà molto importante in questo senso proprio per la ripartizione del minutaggio. Cosa succederà, a tuo modo di vedere, col contratto in scadenza di Croy?
2: Vabbè, questo è sempre difficile da vedere, anche l'ultima partita di Hit mi sembra che non abbia giocato, quindi comunque Virtanen è un giocatore molto importante sia per la squadra che appunto per il minutaggio dei giocatori, perché comunque entrerà lui, prenderà sicuramente delle posizioni, quindi qualcun altro in gerarchia passerà un po' più basso, però è stato bello vedere che comunque giocatori come Pezzullo, Terrano hanno preso il ghiaccio, sono dei giovani comunque interessanti, secondo me è un buono per la squadra, è una cosa buona per la squadra, è da vedere un po' come reagiranno i compagni, ecco.
1: Ecco Matteo, un'ultima cosa, a breve andremo proprio a Zurigo ad approfondire la questione sulla capolista, è una squadra però che è lì in alto anche perché c'è dietro una pianificazione, è vero, superpotenza finanziaria, però ecco, i giovani anche a Zurigo vengono fatti crescere, vengono portati in avanti.
2: Sì, quello sì, ricordiamoci che comunque Zurigo è già giovani, è una selezione, già i migliori giocano nel 7-6, magari nell'Under 16 o comunque lì in avanti, quindi sai, è già una selezione lì, quindi i giovani che arrivano su sono proprio il top del top, e quindi è anche più facile, con un bacino più così grande è anche poi più facile portare su i giocatori. È anche vero che gli ultimi che sono arrivati comunque hanno un livello, giocano un ottimo hockey, però se calcoliamo anche altri, ad esempio Ustinkov, che ha fatto 3-4 stagioni, giochi chiave, ha dovuto andare a trovare spazio a Rappersville. Sai, è un po' lì, è un po' tutto da vedere, chiaramente la squadra gira, anche per i giovani è più facile l'inserimento, e sono un po' tutte queste chimiche insieme che portano poi a un successo della squadra.
1: E grazie mille allora a Matteo Nodari per averci portato insomma dentro il campionato di hockey, e buona serata Matteo.
2: Grazie a voi, buona serata a voi.
4: Ci spostiamo ora in vetta al campionato con l'inizio record dello Zurigo, che venerdì sarà di scena a Lugano ed è a una sola vittoria dalla partenza record del Davos dello scorso anno e della Ginevra del 2012 con 9 successi consecutivi. Buonasera Marco Keller.
5: Buonasera.
1: Giornalista appunto molto vicino alla realtà zurighese, e buonasera Giovanni Marti.
6: Buonasera a voi.
1: Storico speaker insomma dello ZZC che abbiamo appena sentito anche alle Olimpiadi di Milano. Ok, allora cominciamo da questo ZZC che reduce diciamo dal primo punto perso da inizio stagione, dopo aver battuto 3-2 insomma Losanna all'overtime. Si sapeva che lo Zurigo era tra le favorite, ma è stato un inizio di stagione quasi clamoroso. Marco, ti ha sorpreso questa partenza?
5: Mi ha sorpreso, ma solo per un motivo, perché una squadra così forte come lo Zurigo lo è storicamente, e quest'anno secondo me ancora un pochino di più, All'inizio delle volte c'è ancora un poco piccoli problemi di stimoli per andare al limite in ogni partita, o magari non andare al limite, però per già ritrovare i risultati immediatamente. E per questo punto di vista la costanza che il Zurigo fa vedere già a settembre, inizio ottobre, non è un buon segnale per le altre squadre.
3: Giovanni Marti, appunto tu, abbiamo detto, sei lo storico speaker dello CCSE, stai già preparando un discorso, un annuncio dei campioni svizzeri, visto che stanno ammazzando sportivamente il campionato i Lions?
6: Ma no, assolutamente no, perché la stagione è ancora lunghissima, quindi un buon inizio sicuramente. Se hai fatto 22 punti in 8 partite hai fatto già delle cose molto molto ma veramente bene. Sono d'accordo con Marco, lo Zurigo storicamente ha sempre avuto delle squadre negli ultimi anni dove dovevi calcolarla sempre come una delle protagoniste, che il fatto è che stiamo andando già così bene, sì, ovviamente fa piacere, però c'è anche molta cautela a Zurigo, dicendo beh, solo l'inizio, ci è andata bene, abbiamo fatto punti, però verranno anche degli altri momenti, ecco, diciamo, nella stagione, dove magari parleremo di altre cose.
1: Ecco Marco, ma in concreto Julien, dunque il nuovo allenatore, cosa ha cambiato rispetto allo Zurigo di Marco Baier?
5: Beh, Julien decisamente, con tutta la sua curriculum vitae da allenatore, di quanto che ha fatto in NHL, è proprio una leggenda. Questo è già qualcosa che dà stimoli ulteriori anche ai giocatori. Sanno che proprio lavorare con una leggenda così è un privilegio, però anche ti obbliga a fare anche dei sforzi. Poi non dimentichiamo che in tutte le parti se c'è una rosa molto ampia, e finché non ci sono ferite gravi, lo che speriamo che non arrivino, è anche chiaro che i giocatori devono farsi vedere per semplicemente poter godere di maggior ice time.
3: Quindi Giovanni, è un gruppo di giocatori fortissimi, di altissimo livello, di primissima fascia, e quindi hanno proprio bisogno anche di una guida che sia una guida con una certa caratura, come lo fu Mark Crawford e come oggi Claude Julien.
6: Io vedo molti paralleli tra Mark Crawford e Claude Julien, sono d'accordissimo con quello che dite. Penso che quest'anno la squadra già stia mostrando un altro body language, un altro tipo di affrontare le partite nel modo di quale si vedeva magari la stagione scorsa con Marco Baier. Io non vorrei mettere in negativo tutto il lavoro fatto da Marco Baier, assolutamente. Sono due tipi di allenatori diversi, sono due tipi di filosofie diverse, perché quest'anno, vedendo la squadra, è sempre molto presente al disco, anche quando lo perde subito è alla ricerca del disco. C'è sempre movimento, c'è rapidità, ed è questo che Julien mette in evidenza e che caratterizza anche il suo gioco. Quindi una squadra molto molto attiva, che crea tantissimo, magari segna ancora per quello che crea ancora un po' poco, figuriamoci allora poi quando segnerà di più, quando veramente in tutte quelle occasioni che si crea farà più gol.
1: E Marco, l'importanza magari di avere in squadra davvero tanti elementi cresciuti proprio nello Zurigo, anche lo stesso Knack che è nato proprio a Zurigo, appena arrivato, si è inserito in maniera impressionante.
5: Sì, questo, diciamo, i nuovi giocatori che sono arrivati, in primis Knack, anche Strömbol, Tim Berni, anche sono giocatori che fanno ancora più forte già questa squadra, che comunque, questo non bisogna mai dimenticare, come lo dici tu correttamente, c'ha un nodo di giocatori zurighesi con la DNA anche del Zurigo, tra i vari Andrighetto, Malgin, Marti, Baltisberger, Gehring, sì, Weber, Kukan, che poi sono tornati con tanta esperienza anche della NHL, e poi anche sì, potremo davvero aggiungere anche tanti altri nomi Sì, se io, mi permettete un paragone, il Zurigo dell'hockey svizzero è un po' l'internazionale di Milano del calcio italiano.
3: Ti è costato però, Marco, fare questo paragone?
5: No, io lo faccio, c'ho anche delle speranze che devono anche nutrire tutte le altre squadre, che una squadra magari possa creare, non so.
3: Cioè, sulla carta tu dici ha l'obbligo di vincere perché la rosa è nettamente più forte delle altre, però insomma non è così scontato.
5: Beh, come dice anche Giovanni, non è mai scontato, sì. Però no. Se lui adesso mi chiede in una serata dove parliamo di calcio e di hockey, se lui mi chiede preparo sto discorso per lo prossimo inizio maggio, io non è che gli direi no, portalo molto lontano. Siamo ai inizi della stagione, mancano 65 a 70 appunto. Partite, però sono messi bene.
3: Quando si vede uno Strömwall che gioca in terza linea, insomma, che giocherebbe in prima praticamente in tutte le altre squadre, è indicativo. Però
5: sì, ancora poi, se mi permettete, quello che diceva anche Giovanni, di essere attivi. Se tu c'hai adesso una linea con Malgin, Andrighetto, Knack, è anche importante che giochino in maniera attiva, perché loro, questa è la loro forza, lì rendono il lavoro molto duro per tutte le altre difese. Se tu vedi per esempio, e sono d'accordo che anche ancora non segnano quanto dovessero o quanto potessero, se tu vedi i loro percentuali nel power play per esempio, che va verso il 40%, sì, micidiale.
6: Sì, ma siamo ancora lontani dall'essere ottimali. Poi c'è un altro fattore da aggiungere: se giocano questi tre già in prima linea, Malgin, Andrighetto e Knack, qui se ne approfitta anche la nazionale, perché adesso Jan Kadue praticamente può fare un copy paste in nazionale con una linea che è già molto molto molto ben in gioco, è già in ritmo, quindi non è solo una cosa che sta approfittando lo ZSC al momento, ma magari un domani anche una nazionale che può approfittare di questo stato di forma dei giocatori, che poi devo anche dire e aggiungere che al momento magari un tre quarti della squadra è già in ottima forma, poi ci sono ancora dei giocatori che la stanno cercando e il fattore infortuni è anche molto importante. Sto facendo i mille scongiuri, meno male.
3: Vabbè, certo, certo.
6: No, e che non si vede ma che ci si sente, cioè se questa squadra rimane in salute e rimane in questa forma che è adesso, allora veramente per le altre non è che la vedo abbastanza bene, però ragazzi, le partite vanno giocate, non è che è scontato vincere una partita perché si ha la rosa più forte del campionato. Io mi sbilancio e dico che lo Zurigo quest'anno ha forse la rosa più forte di sempre, però la rosa più forte di sempre deve prima dimostrarlo vincendo un titolo.
1: Ecco, ne abbiamo parlato ad inizio trasmissione, in Ticino invece a far discutere Inti Pestoni, che avete vissuto proprio a Zurigo per un paio di stagioni. Ricordiamo che appena arrivò a Zurigo anche lì si mise l'accento sulla condizione fisica di Pestoni, che venne mandato appunto senza troppi giri di parole in palestra ad allenarsi. Cosa ricordate di quel periodo? Cominciamo da Marco magari.
5: Io mi ricordo che da sempre quando vedo Inti Pestoni, per me è uno dei artisti, è sempre stato uno dei artisti, a me mi piace tantissimo, con tutto il rispetto per tutti gli altri giocatori, però vedere questi artisti che anche in altri sport ci sono pochi, allora vedere, avere uno come Inti Pestoni, poi col cuore bianco-blu, avere le stesse un po' difficoltà come a Zurigo, però adesso con alcuni anni di più, non è che mi rende felice. Dicendo lì, se il figlio della valle in quel momento è andato nella unica sola città un po' grande in Svizzera, diciamo, era tutta un'altra realtà. Lì ha dovuto anche adattarsi, nuova lingua, nuova cultura, non dico, però molto realtà molto diversa. E lì comunque si è dato, Giovanni lo sa ancora meglio di me, si è dato un grande affare, poi è riuscito anche a togliersi alcune soddisfazioni, anche se magari non così tante come io l'avrei preferito, per lui personalmente soprattutto, ma adesso il suo ruolo adesso non è che mi sta facendo tanto piacere.
3: Giovanni, hai qualche magari ricordo in particolare di quel periodo?
6: ma sì, ma io non sono neutrale per quanto riguarda Inti, perché io Inti c'è anche una bella amicizia che da tanti anni la curiamo anche. Inti per me...
3: Beh, alla fine è anche impossibile non voler bene a Inti Pestoni.
6: Ma no, ma Inti è uno spettacolo. Inti, io mi ricordo il giovane Pestoni come lo cantava la curva dell'Ambrì. Cioè, era uno che aveva... che ne so, aveva un bastone magico in mano e giocava a hockey come raramente si vedeva. Bravo. In Svizzera. Adesso Inti anche ha un po' i suoi anni, ha avuto le sue difficoltà, Marco l'ha detto anche, si è tolte le sue soddisfazioni, magari con l'età non aiuta non tenere i ritmi che c'è bisogno di avere oggigiorno nell'hockey, perché l'hockey è cambiato dal giovane Pestoni a oggi, questo bisogna anche metterlo chiaramente in evidenza. Io lo stimo, lo adoro come giocatore e sono d'accordo con Marco, non fa piacere vederlo in questa situazione, merita ben altro, però e lui sa come io adesso sto esprimendo questa cosa, deve metterci anche un po' il suo, perché questo qui è un po' quello che magari la gente non vede. Io so lui come vive, come ama l'hockey e sono sicuro che ha ancora un valore aggiunto se veramente viene messo in ghiaccio come si deve.
3: Beh, può fargli bene, insomma, comunque, anche visto che poi Tapola gli ha dato fiducia ed è stato contento anche del suo debutto contro il Friburgo, insomma, magari ne può sicuramente giovare anche lo stesso giocatore.
6: Ma assolutamente, deve assolutamente giocare. Un giocatore così deve sentire il calore del pubblico, deve sentire il freddo del ghiaccio, deve sentire il contatto del disco alla pala. Cioè, è un giocatore che sul ghiaccio deve andarci per veramente mostrare il suo valore e la sua forza. Però, ti ripeto, oggigiorno i giocatori devono mettersi su, non è che con un nome ti garantisci un posto in squadra, devi metterci su, io sono sicuro che Inti la prende anche sul serio come ben lo conosco e quindi ma vediamo, magari fra 2 o 3 mesi parleremo in un modo assolutamente differente su Inti Pestoni.
1: Grazie mille a Giovanni Marti, speaker dello Zurigo, e buona serata.
6: A voi, grazie.
1: E grazie anche a Marco Keller, insomma, per averci portato lassù in cima al campionato di hockey su ghiaccio. Grazie Marco, buona serata.
5: Grazie, un piacere, buona serata a voi.
4: Si chiude qui questa edizione di Tempi Supplementari, che al solito potete ritrovare sui principali portali podcast, nonché sul Play RSI. Da Paolo Laurenti e Omar Mesciale è davvero tutto. Buona serata.
7: Tempi Supplementari. Rete 1.
0: Sono le 8 di sera. In studio Fabio Degli Antoni, buon lunedì sera. In apertura cronaca nera, giudiziaria ticinese in pericolo di morte il 21enne italiano residente in Leventina, che ha riportato gravi ferite con arma da taglio a metà pomeriggio a Biasca e ancora dai contorni da chiarire. Sono in corso gli accertamenti appunto per chiarire cause, modalità e responsabilità relative a quanto accaduto. Parallelamente è stato attivato un dispositivo per la ricerca dell'autore o degli autori. Secondo informazioni ancora frammentarie, si sarebbe trattato di un litigio sfociato in un accoltellamento. La vittima avrebbe cercato aiuto dentro la sede dell'OCST. E il Ministero Pubblico ticinese dovrà invece riaprire l'inchiesta a carico del presidente del centro Fiorenzo Dadò per denuncia mendace. Il caso è legato al cosiddetto caos al tribunale cantonale, che vedeva contrapposti da una parte l'ex presidente Mauro Ermani e dall'altra gli ex giudici Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti. Dadò aveva denunciato Ermani sulla base di una lettera a suo dire anonima che accusava Ermani di pornografia per via di 3 foto inviate a una collaboratrice. Fattispecie poi è stata esclusa dalla magistratura. Secondo la Corte dei Ricorsi Penali, il fatto che Dadò conoscesse l'autore della lettera anonima richiede nuovi approfondimenti. A Bellinzona oggi è tornato a riunirsi il Gran Consiglio, all'ordine del giorno diversi crediti che dividevano, soprattutto dopo la presentazione del preventivo del prossimo anno in rosso per quasi 100 milioni di franchi. Al termine della prima giornata di lavori, il contributo all'audiovisivo Film Plus da 400.000 franchi è stato accettato da quasi tutto il consesso, solo la destra ha detto no. concesso anche 1 milione di franchi al comitato d'organizzazione della festa federale di ginnastica prevista dal 19 al 29 giugno del 2031. Evento sportivo più grande della Svizzera, si tiene ogni 6 anni e coinvolge almeno 300.000 partecipanti e visitatori. Dall'estero, il premier spagnolo Pedro Sánchez ha convocato le elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione del socialista, dopo un weekend di riflessione seguito alla bocciatura dei decreti casa da parte del Congresso, che ha scatenato grandi proteste in tutto il paese, sulla rabbia della piazza punta Sánchez per ribaltare i sondaggi che al momento vedono favorito il blocco di destra costituito da Partito Popolare e Vox. Un aereo passeggeri della British Airways decollato stamane da Londra in direzione di Chicago ha invertito la rotta per rientrare a Heathrow dopo aver segnalato un'emergenza mentre sorvolava l'Irlanda e essere sceso di quota di circa 9.000 piedi in poco tempo. Si è trattato di un problema di pressurizzazione del Boeing 777. Da Meteo Svizzera informano che, tranne possibile pioggia, anche temporalesca in Val Bregaglia e in Val Poschiavo, la nottata è serena o abbastanza per una giornata, quella di martedì abbastanza soleggiata al sud, con tendenza a rovesci isolati nel corso delle ore. Al nord delle Alpi sereno e asciutto, minime 10-13 gradi, massime 22 a 2000 metri, 9 gradi. Su Rete 1 adesso c'è Patrizia Cavallin che tesse i suoi legami musicali, chissà di cosa ci racconta oggi, andiamolo a scoprire. E prima di farlo, un'informazione sulla viabilità. Sono le 20:04. Per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che questa notte la galleria del San Gottardo sarà chiusa, o perlomeno è stata chiusa, dalle 20 in entrambe le direzioni e lo sarà fino alle 5 di domattina.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
8: Legami.
9: Legami.
8: Legami.
9: Legami.
8: Intrecci di noi.

Johnny Cash con Train of Love, un treno, una ferrovia, un viaggio e naturalmente una parola, treno, ed è proprio sui binari che parte questa puntata di Legami Intrecci di Note. Con me Patrizia Cavallin e bentornati. E partiamo dalla Svizzera, perché anche la prima ferrovia interamente svizzera ha una storia davvero curiosa. Inaugurata nel 1847 tra Zurigo e Baden, venne soprannominata la ferrovia dei panini spagnoli. Gli Spanish Brötli erano una specialità di pasta sfoglia di Baden, molto amata dalle famiglie benestanti di Zurigo. Prima bisognava andare fino a Baden per comprarli. Con l'arrivo del treno potevano invece raggiungere Zurigo molto più velocemente, ancora freschi per la colazione. In Italia invece bisogna tornare indietro di qualche anno, al 1839 e alla Napoli Portici, la prima ferrovia della penisola. E qui c'è un dettaglio che a noi piace particolarmente. Sul convoglio del viaggio inaugurale c'era persino una carrozza riservata alla banda musicale. Insomma, treni e musica viaggiavano insieme già allora e continuiamo a farlo anche oggi, almeno qui a Legami Intrecci di Note. La parola della puntata è train e il nostro primo treno è arrivato dal 1956. Johnny Cash e Train of Love, e il treno qui diventa quello dell'amore, con un ritmo che sembra quasi seguire il movimento delle rotaie. E continuiamo a viaggiare facendo però un bel salto in avanti, dal country americano degli anni 50 alla Gran Bretagna di fine anni 80. Nel 1988 cinque ragazzi londinesi riportano in classifica il gusto del soul con un nome che guarda addirittura alla California, i Pasadenas, e anche loro, guarda caso, hanno già il biglietto in mano. Questa è Riding on a Train.

Salinas, Riding on a Train è un treno che corre con quel gusto solo elegante che alla fine degli anni Ottanta era diventato il loro marchio di fabbrica. E adesso, visto che il nostro viaggio era cominciato parlando anche di ferrovie svizzere, sui binari di legami torniamo proprio a casa. Cambiamo decisamente suono, siamo nel 2011 e c'è una band ticinese che nel nome porta già uno dei simboli più importanti del collegamento tra nord e sud dell'Europa. Sono i Gotthard e con una parola come train il titolo non potrebbe essere più azzeccato. Ci sono i Gotthard con The Train.

Train, dal 2011 un treno che diventa immagine del viaggio, della strada da percorrere e di quella voglia di andare avanti che attraversa il brano. E adesso il nostro Train cambia completamente significato. Non è più soltanto un mezzo che ci porta da qualche parte, diventa la metafora di qualcosa che corre e che non riusciamo più a fermare. È il 1992, anche se il grande successo arriverà l'anno seguente, un brano intenso diventato ancora più famoso grazie a un video che mostrava fotografie e nomi di ragazzi realmente scomparsi. Ci sono i Soul Asylum, questa è Runaway Train.

Runaway Train, un treno fuori controllo che nel testo è soprattutto una metafora. Dave Pirner racconta la sensazione di sentirsi perso, di non riuscire più a trovare una direzione e quasi di non riconoscere più se stesso. Ma poi arriva il video e a quel concetto di essere perduti viene dato un significato molto concreto. Il regista Tony Kaye decide infatti di inserire fotografie e nomi di ragazzi realmente scomparsi, realizzando versioni differenti del video

Train, infatti, di treni non si parla affatto. Il titolo nasce anche dal ritmo del brano, che a Mick Jones ricordava proprio l'andamento di un treno. E c'è un'altra curiosità: il brano arrivò talmente all'ultimo momento su London Calling che la copertina era già stata stampata. Per questo, nelle prime copie dell'album, Train in Vain non compariva nemmeno nelle tracklist. Una specie di passeggero salito sul disco all'ultimo secondo. Ci sono i Clash, questa è Train in Vain.

Clash con Train in Vain, e così quel treno invisibile che nel testo dei Clash non compare mai è diventato uno dei brani più conosciuti di Lennon Cohen. Pensate che era stato inizialmente preparato per un flexi disc legato a una rivista, New Musical Express. Saltato quel progetto, i Clash decisero di aggiungerlo all'album proprio all'ultimo momento. E da un treno che non c'è, passiamo invece a qualcuno che di treni ne vede passare parecchi, perché i treni assomigliano un po' anche alle persone: arrivano, partono, qualcuno lo prendiamo al volo, qualcun altro lo perdiamo, e alcuni ci lasciano a chiederci dove ci avrebbero portato. Ed è proprio da qui che Train diventa treno, anzi diventano tanti. Siamo nel 1991 e la voce è quella di una figlia d'arte che proprio in quegli anni cominciava a cercare una strada tutta sua, anche nella musica, Rosalinda Celentano, e il titolo

Brothers, Long Train Running, in questa puntata di Legami, Intrecci di Note, dedicata a questa parola, train, treno. E pensare che all'inizio questo brano non aveva nemmeno un testo, nasceva come una jam costruita attorno a quel riff irresistibile, e fu il produttore Ted Templeman a spingere Tom Johnston a trasformarla in una vera canzone. E proprio nel ritornello dei Doobie Brothers torna più volte una domanda che è diventata una delle frasi simbolo del brano: Without love, where would you be now? E senza amore, dove saresti adesso? Una domanda che ci offre il biglietto per il prossimo viaggio, perché se di amore dobbiamo parlare, allora prendiamo direttamente il Love Train, quello di Ollie Johnson.

Holly Johnson, Love Train. Siamo nel 1989 e per Holly Johnson è un nuovo viaggio. Lasciate alle spalle i Frankie Goes to Hollywood, questo è il primo singolo del suo album d'esordio da solista. Blast, un invito a salire sul treno dell'amore, pieno di energia, ironia e doppi sensi, accompagnato da un video altrettanto colorato ed esuberante. E se avete fatto attenzione alla chitarra, dietro quelle corde c'è un passeggero davvero speciale e importante, Brian May dei Queen. E dal Love Train cambiamo completamente binario, perché adesso ad aspettarci c'è uno dei grandi maestri delle tastiere. Questa è Honky Tonk Train Blues.

Nicholson, Honky Tonk Train Blues, qui il treno si sente davvero. Il brano nasce molto tempo prima dal pianista Boogie Woogie Made Looks Lewis, che costruì il brano cercando di riprodurre con il pianoforte i rumori e il movimento di una locomotiva: la partenza, il ritmo delle ruote sulle rotaie, la corsa che prende grande velocità. Keith Emerson con il suo virtuosismo lo riprende e lo trasforma in una spettacolare corsa alla tastiera. Più che ascoltare un treno, sembra quasi di vederlo partire. E dal boogie di un treno senza orario passiamo a uno che invece l'orario ce l'ha e come: parte a mezzanotte e sappiamo anche dove è diretto. Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia.

Il sole degli anni 70, ma pensate, all'inizio quel treno non andava affatto in Georgia. Il brano scritto da Jim Weatherly si intitolava Midnight Plane to Houston, l'aereo di mezzanotte per Houston. Quando Sissy Houston lo incise, chiese di cambiare mezzo e destinazione. Dall'aereo si passò al treno e da Houston a Midnight Train to Georgia, e poco dopo Gladys Knight and the Pips ne fecero il successo che conosciamo. Nel testo lui ha inseguito il sogno di una vita migliore a Los Angeles, ma non è andata come sperava e decide di tornare a casa, in Georgia appunto. E la sua lei sceglie di seguirlo. Meglio stare con l'uomo che ama nel suo mondo, piuttosto che vivere senza di lui nel proprio. E da un treno che riporta qualcuno a casa, passiamo ad un treno che invece porta qualcuno lontano, perché nel brano di Edoardo Bennato il tempo trascorso insieme può essere brevissimo, una settimana, un giorno, persino soltanto un'ora, ma può valere una vita intera. E poi arriva il momento della partenza. Lui vorrebbe che niente potesse portare via la persona amata, lontano come quel treno che sta partendo. Qui il treno diventa quasi il simbolo di una separazione che non si vorrebbe mai vivere. Una settimana, un giorno, c'è Edoardo Bennato.

I Monkees con Last Train to Clarksville in questa puntata di Legami, Intrecci di Note, con questa parola, Train, era il 1966 ed era addirittura il loro primo singolo, quello che li avrebbe portati al numero uno negli Stati Uniti. E la storia del titolo nasce quasi da un errore d'ascolto. Bobby Hart, che scrisse il brano con Tommy Boyce, sentì alla radio Paperback Writer dei Beatles e nel finale credette di sentire qualcosa che suonava come Take the Last Train. Non era quello che cantavano i Beatles, ma quell'equivoco gli regalò l'idea per una nuova canzone. E dietro una musica così allegra c'è un testo molto meno spensierato. Un ragazzo chiede alla sua compagna di raggiungerlo alla stazione prima di partire e non sa se tornerà. Il riferimento alla guerra del Vietnam è stato associato al brano nel tempo, anche se le testimonianze dei Monkees e degli autori non sono del tutto concordi su quanto fosse esplicita quell'intenzione. E dopo l'ultimo treno per Clarksville, sui nostri binari ne arriva uno sul quale idealmente c'è posto per tutti. È il 1972, piena Philadelphia Soul, e il biglietto si paga con un'unica moneta, l'amore. Love Train, ci sono gli OJ's.

Train, siamo nel 1972. Questo è un treno decisamente speciale. Non ha una vera destinazione, perché idealmente deve attraversare il mondo intero. Nel testo vengono chiamati a raccolta popoli e paesi diversi, con un invito semplicissimo: salire tutti sullo stesso treno, quello dell'amore, dell'unione e della fratellanza. Un messaggio ottimista firmato Gamble Enough, nel pieno del grande suono di Philadelphia, appunto. È una canzone che sarebbe diventata uno dei simboli degli OJs. E adesso siamo arrivati al capolinea anche del nostro viaggio di oggi. Abbiamo preso treni che partono, treni che tornano, treni che portano lontano, treni dell'amore e persino treni che esistono soltanto come metafora. La parola era train, treno, e prima di salutarci ne facciamo partire ancora uno. Questa volta il viaggio ha il sapore morbido della West Coast di fine anni 70, per un gruppo invece dei giorni nostri. A chiudere legami, intrecci di note, ci sono Young Gun, Silver Fox. Grazie da me, Patrizia Cavallin, e appuntamento

0: Rete 1.
1: E dai legami tessuti, quelli musicali da Patrizia Cavallin, alle notizie, sì, perché sono le 21. In studio Fabio Degli Antoni, in apertura la cronaca nera giudiziaria ticinese. In pericolo di morte il 21enne italiano residente in Leventina, che ha riportato gravi ferite con arma da taglio a metà pomeriggio a Biasca. E ancora dai contorni comunque da chiarire la vicenda, sono in corso gli accertamenti per chiarirne cause, modalità e responsabilità. Parallelamente è stato attivato un dispositivo per la ricerca dell'autore o degli autori. Secondo informazioni ancora frammentarie, si sarebbe trattato di un litigio sfociato in un accoltellamento. La vittima avrebbe cercato aiuto poi dentro la sede dell'OCST. Parliamo adesso della 13ª VS. Fra poco più di 2 mesi, a dicembre, tutti i pensionati in Svizzera la riceveranno per la prima volta. Per il primo pilastro questo significa versare oltre 4 miliardi di franchi in più, che dovrebbero venire finanziati almeno in parte con un aumento dell'IVA di 0,4 punti percentuali, vale a dire dall'8,1 all'8,5%. Popolo e cantoni saranno chiamati a esprimersi a fine novembre. Oggi il Consiglio federale ha lanciato la sua campagna a favore. Francese alle elementari, Zurigo e San Gallo dicono après, quindi più tardi. Emerge un quadro dissonante dalla consultazione terminata oggi sulle varianti proposte dal Consiglio federale per l'insegnamento di una seconda lingua nazionale a livello primario. Dall'estero, l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, sono le parole date agli inquirenti da parte del pilota umanita Hammam el-Hammami durante l'interrogatorio negli Emirati. In Israele intanto si sta cercando di capire se abbia agito da solo o se sia stato inviato da qualcun altro. La censura militare ha autorizzato la pubblicazione questa sera della notizia che lo Shin Bet, i servizi segreti israeliani subordinati al primo ministro, stanno partecipando alle indagini su quello che definiscono il terrorista. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato che nel porto ucraino di Yuzhny è stata danneggiata una nave che trasportava merci destinate alle forze armate ucraine. Frattanto si apprende che la Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev arriva dal capo degli 007 tedeschi Martin Jäger, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra e il tentato attentato di Lipsia all'aeroporto è solo l'ultimo esempio. L'Estonia intanto, svela il Financial Times, sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armi in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese si è schierato in prima linea nella NATO. Si prepara una potenziale aggressione di Mosca al di là dell'Ucraina. Tranne possibile pioggia anche temporalesca in Val Bregaglia e in Val Poschiavo, la nottata è serena per una giornata, quella di domani martedì, abbastanza soleggiata al sud, con tendenza però a rovesci isolati nel corso delle ore. Al nord delle Alpi sereno e asciutto, minime 10-13 gradi, massima 22.
2: Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì. Alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 1. Rete 1 presenta Gold 90. Tutto il meglio di un decennio.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. Ben ritrovati dalle informazioni in studio Fabio Degli Antoni. In apertura alla cronaca nera giudiziaria ticinese, in pericolo di morte il 21enne italiano residente in Leventina che ha riportato gravi ferite con arma da taglio a metà pomeriggio a Biasca e ancora dei contorni da chiarire. Parallelamente è stato attivato un dispositivo per la ricerca dell'autore o degli autori. Secondo informazioni ancora frammentarie, si sarebbe trattato di un litigio sfociato in un accoltellamento. La vittima avrebbe cercato aiuto poi dentro la sede dello CST. E in giornata si è appreso dei nuovi tagli annunciati dai vertici di Tamedia. Il gruppo zurighese sopprimerà 34 posti a tempo pieno che coinvolgono 41 persone, di cui un quarto nella Svizzera romanda. 28 lavorano nelle redazioni della Svizzera tedesca e 9 in quella romanda, dove Tamedia pubblica tra l'altro 24 Heures, La Tribune de Genève, Bilan e Le Matin Dimanche. Sono coinvolte anche 4 persone del print desk, anche se basate nella Svizzera romanda. E il municipio di Losanna ha chiesto al Consiglio Comunale un credito supplementare da 9,2 milioni di franchi per chiudere i conti lievitati per la costruzione dello Stade de la Tuyère inaugurato nel 2020. L'importo si aggiunge ai 76,6 milioni stanziati nel 2017 per la realizzazione dell'impianto del Lausanne Sport. Gli Stati Uniti hanno dato l'ok all'invio di armi agli Emirati Arabi Uniti per un valore da $1 miliardo per far fronte, così dicono dalla Casa Bianca, alle minacce attuali e future. Il presidente lettone Edgars Rinkevičs ha iniziato un giro di consultazioni con i rappresentanti dei partiti del nuovo Parlamento eletto durante le elezioni politiche del sabato scorso, sulla cui base designerà nei prossimi giorni il primo ministro incaricato di formare un nuovo esecutivo. Sarà assegnato con ogni probabilità al premier uscente Andris Kulbergs, il cui partito, Lista Unita, ha conseguito una vittoria elettorale con la più alta percentuale, cioè il 35,3%, mai guadagnata da un partito politico da quando il paese ha nuovamente ottenuto l'indipendenza nel 1991. Infine ricordiamo la scomparsa all'età di 91 anni di Marco Blaser, pioniere e storica figura della radiotelevisione della Svizzera italiana, nonché storico direttore dell'allora RTSI. Nato nel 1935 a Lugano, figlio di albergatori, si è poi avvicinato al giornalismo, non ancora ventenne, prima a Radio Monteceneri e poi alla televisione. Tranne possibile pioggia, anche temporalesca in Val Bergaglia, in Val Poschiavo, la nottata è serena. Per una giornata poi quella di domani, martedì, abbastanza soleggiata al sud e con tendenza a rovesci isolati nel corso delle ore. Al nord delle Alpi invece sereno e asciutto. Continua la programmazione serale radiofonica. Ci risentiamo più tardi.
2: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
0: Televisione Svizzera, Rete 1.
3: Rete 1 presenta Gold 80, tutto il meglio di un decennio.

Era un giorno che glieri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicine.

life.

0: Scorre il tempo, sono le 23. In studio Fabio Degli Antoni, Mesolcina, l'Assemblea Comunale di Lo Stallo ha approvato in serata il credito di 5,83 milioni di franchi per la realizzazione del vallo di protezione di sorte, sponda a destra della Moesa. Inizio lavori previsto per i primi di novembre, completazione del grosso degli interventi per settembre invece dell'anno prossimo. Il Comune può contare sul sostegno di Confederazione, Cantone, Catena della Solidarietà e donazioni. Importo residuo a carico delle casse comunali circa 1 milione. Sì, anche al credito da 290.000 franchi per il ripristino dopo l'alluvione della piazza del Cinquecentesimo, quella nella zona dei Grotti. In Ticino resta in condizioni gravissime il giovane coinvolto in un fatto di sangue avvenuto nel pomeriggio a Biasca, in circostanze ancora da chiarire. La vittima è un 21enne italiano residente in Leventina. Sarebbe stato accoltellato, pare, da un conoscente. Ferito al petto, ha poi chiesto aiuto agli uffici del OCST, l'Organizzazione Cristiano Sociale Sindacati. Sul posto sono giunti poi i soccorritori e la polizia, che hanno attivato un dispositivo di ricerca per l'autore o gli autori dell'aggressione. Un giovane ha provocato in serata caos al traffico aereo all'aeroporto di Stoccarda con un allarme bomba, poi rivelatosi falso, bloccando migliaia di persone in viaggio, lo riporta l'agenzia di stampa tedesca DPA. A causa di un intervento delle forze dell'ordine nell'area di sicurezza dello scalo non ci sono più stati né decolli, ovviamente, né arrivi per circa un'ora e mezza. Il fatto è avvenuto dopo che un 24enne, al termine dei controlli di sicurezza, ha detto a una dipendente dell'aeroporto di avere una bomba nel proprio bagaglio. E il copilota, invece, quello Omanita, che la scorsa settimana ha coltellato il pilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha dichiarato di aver agito per vendicare Gaza. Stando a quanto emerso durante l'interrogatorio negli Emirati Arabi Uniti, l'uomo era pronto a morire da martire. Ancora non è chiaro se abbia agito da solo o se dietro al tentato di rottamento vi siano dei complici. Veniamo alla Corte Penale Internazionale, quella dell'Aia, che ha reso pubblici 2 nuovi mandati d'arresto nei confronti dei ministri responsabili dell'istruzione in Afghanistan. Sono 2 e sono per persecuzione di guerre, un crimine contro l'umanità. I talebani, dal canto loro, hanno condannato l'emissione di questi mandati, affermando di non riconoscerli. Tranne possibile pioggia, anche temporalesca in Val Bregaglia e in Val Poschiavo, la nottata è serena. Per una giornata, quella di domani martedì, abbastanza soleggiata al sud, con tendenza a rovesci isolati nel corso delle ore. A nord delle Alpi, sereno e asciutto. E dopo Gold 90-80, adesso ci aspetta il meglio degli anni 70 più tardi.
1: Si fa così. In caso di emergenza, non perdere tempo e non lasciarti prendere dal panico. Chiama. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Gold 70. I grandi successi di Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Fatto di sangue a Biasca, gravissimo, 21enne italiano residente in Leventina. IVA l'8,5% per finanziare la tredicesima VS. Bomschneider presenta la proposta di finanziamento del Consiglio federale in vista del voto popolare del 29 novembre. È crisi di governo in Spagna, il peso dell'opposizione del problema degli alloggi spinge il premier Sanchez a sciogliere le camere. Elezioni dunque alla fine di novembre. Ultimo radiogiornale di questo lunedì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla, per questo che è anche un riassunto dei principali fatti del giorno. Un 5 ottobre 2026 contraddistinto in Ticino da quello che sembra essere un accoltellamento avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Biasca a metà pomeriggio. Sta di fatto che un 21enne italiano residente in Leventina è all'ospedale e in pericolo di morte. Ferito al petto, ha poi chiesto aiuto agli uffici del OCST, l'organizzazione cristiano sociale che è lì vicino degli uffici della cassa disoccupazione. Sul posto sono giunti i soccorritori e la polizia, che ha attivato un dispositivo di ricerca per l'autore o gli autori dell'aggressione. Secondo alcuni ci sarebbero stati già degli interrogatori, ma sapremo di più nelle prossime ore. Restiamo in zona giudiziaria perché il Ministero Pubblico ticinese dovrà riaprire l'inchiesta a carico del presidente del centro Fiorenzo Dadò per denuncia mendace. Il caso è legato al cosiddetto caos al tribunale cantonale, che vedeva contrapposti da una parte l'ex presidente Mauro Ermani e dall'altra gli ex giudici Siro Quadri da una parte e Francesca Verda dall'altra. Dadò aveva denunciato Ermani sulla base di una lettera, a suo dire anonima, che accusava Ermani di pornografia per via di 3 foto inviate a una collaboratrice, fattispecie poi stata esclusa dalla magistratura, da cui l'inchiesta per denuncia mendace a carico di Dadò, poi sfociata in un decreto d'abbandono. Ora la Corte dei Ricorsi Penali, interpellata da Ermani, ha imposto alla procura di riaprire l'inchiesta. Secondo la Corte dei Ricorsi Penali, il fatto che Dadò conoscesse l'autore della lettera anonima richiede nuovi approfondimenti. La reazione di Fiorenzo Dadò.
2: Sì, evidentemente mi ha stupito. Si tratta di tornare, diciamo, alla casellina di partenza. Bisogna rifare almeno parzialmente l'iter. Io continuo a ribadire che il deputato deve poter proteggere le proprie fonti e quando noi riceviamo delle informazioni dei cittadini devono avere la garanzia assoluta che noi non sveliamo chi ce le ha date. Io ho fiducia nella magistratura, sono sicuro che questo, come spero anche altri casi, verranno chiariti nel migliore dei modi. Io personalmente sarò a completa disposizione dei magistrati.
1: In serata invece in Mesolcina l'Assemblea Comunale di Lo Stallo ha approvato il credito da 5.830.000 franchi per la realizzazione del vallo di protezione di Sorte, sponda destra della Moesa. L'inizio dei lavori è previsto per i primi di novembre e la completazione del grosso degli interventi per settembre dell'anno prossimo. Il Comune può contare sul sostegno della Confederazione, Cantone, Catena della Solidarietà e donazioni. L'importo residuo a carico delle casse comunali è di circa 1 milione. Sì, anche il credito da 290.000 franchi per il ripristino dopo l'alluvione della piazza del 500° zona Grotti. Aumentare l'IVA dello 0,4% per finanziare la tredicesima AVS. Il Consiglio federale ha sostenuto ieri questa proposta, che sarà in votazione popolare il 29 novembre, per poter garantire la stabilità del primo pilastro. Un aumento minimo dei prezzi è dunque necessario. Per i contrari si tratta invece di una tassa in più che va a colpire la popolazione. Da Berna, Alessio Veronelli.
3: Sarà a dicembre di quest'anno che verrà per la prima volta versata la tredicesima VS, come voluto dal popolo nel 2024. E sempre al popolo si chiede ora se accettare di finanziare questa spesa supplementare tramite un aumento dello 0,4% dell'IVA ordinaria, ad esempio veicoli, abbigliamento o elettrodomestici, e dello 0,2% per quella del settore alberghiero, senza però toccare quella ridotta pensiamo a derrate alimentari o medicinali.
4: L'AVS ha donc besoin dans les meilleurs délais de recettes supplémentaires.
3: L'AVS ha bisogno il prima possibile di entrate supplementari, ha detto la responsabile dell'interno Elisabeth Bomschneider. L'aumento sostenuto da governo e Parlamento è una tappa fondamentale per garantire stabilità e solidità futura al primo pilastro. Previsto da gennaio 2028, l'aumento, se accettato dal popolo il 29 novembre, implicherà una spesa supplementare media mensile per le famiglie che andrà dai 7, per quelle a reddito medio-basso, ai 15 franchi di quelle con redditi più alti, a fronte poi di un'entrata supplementare media di 1.600 franchi all'anno per chi percepisce l'AVS. Per i contrari, è però un'altra tassa che andrà a colpire la popolazione, limitandone il potere d'acquisto.
5: Diese Mehrwertsteuererhöhung, die jetzt auf dem Tisch liegt, nicht einmal die Hälfte.
3: Questo aumento non coprirà nemmeno la metà di quanto c'è bisogno per pagare la tredicesima AVS, sostiene la copresidente del PLR e consigliera nazionale Susanna Vinzenz Stauffacher. Porterà infatti circa 1,5 miliardi, meglio di niente, certo, ma qui ci vuole una riforma strutturale dell'AVS e del suo finanziamento e non con metodi che vanno sempre a pesare su cittadine e cittadini. Gli oltre 4 miliardi 5 negli anni a venire per la tredicesima AVS vanno insomma cercati altrove, non nell'IVA, già peraltro presa di mira per l'aumento delle spese militari. Nel fronte dei favorevoli alla proposta governativa, chi la vede però anche come transitoria in attesa della grande riforma AVS 2030 che trovi compensazioni totali per l'aumento delle uscite.
1: Esteri saranno il 29 novembre le elezioni anticipate in Spagna, lo ha annunciato il premier socialista Pedro Sánchez dopo la bocciatura dei decreti sugli alloggi di venerdì da parte del Congresso. Sofia Stroppini.
6: I decreti proposti dal governo e bocciati venerdì dal Congresso toccavano temi molto sentiti dall'elettorato spagnolo. Prevedevano, per esempio, più protezione dagli sfratti e limiti agli aumenti degli affitti. Erano quindi piuttosto in linea con le richieste di coloro che per giorni hanno riempito le strade di Madrid in segno di protesta, specialmente dopo lo sfratto dell'87enne Mari Carmen, divenuta simbolo delle manifestazioni contro la crisi abitativa. Tuttavia sono stati bocciati a causa del voto sfavorevole da parte degli indipendentisti catalani che si sono uniti alla destra nazionalista, mettendo in luce il fatto che Sánchez non gode della maggioranza sufficiente per approvare simili misure.
7: Miedo a che se conosca hasta el último detalle de lo que queda por saber.
6: Secondo il leader del Partito Popolare Alberto Núñez Feijóo, Sánchez ha anticipato le elezioni per timore che trapelino nuovi dettagli sui casi di corruzione che hanno coinvolto esponenti di partito a lui vicini.
7: Por fin España dirá lo que piensa.
6: Finalmente gli spagnoli potranno decidere, ha commentato.
7: Decidirán los españoles.
8: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista.
6: Decidere se continuare così oppure se affidarsi a una destra che ha sempre fatto gli interessi di pochi, ha detto Sánchez.
8: Para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada.
6: La Spagna, insomma, è già in piena campagna elettorale, una campagna breve che nonostante ciò si prospetta intensa. In primo piano il tema degli alloggi.
1: Premio Nobel per la medicina all'Istituto Karolinska di Stoccolma lo ha attribuito a 3 scienziati, uno statunitense e 2 tedeschi, premiati per il lavoro che ha gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica e consente di far avanzare la ricerca sul cervello. Sara Urbani ci dice chi sono.
9: Carl Deisseroth, nato nel 71 a Boston, che è professore di bioingegneria e psichiatria all'Università di Stanford in California. E poi ci sono i 2 tedeschi, Peter Hegemann, che è del 54, è nato a Münster, che è un neuroscienziato e biofisico sperimentale presso l'Università Humboldt di Berlino, e l'altro è Georg Nagel, nato nel 53 a Weingarten, un altro biofisico che insegna invece all'Università di Würzburg, ma sempre in Germania. E appunto tutti e tre, con le loro ricerche sui canali ionici attivati dalla luce, hanno gettato le basi dell'optogenetica, che è una scienza relativamente giovane. Infatti il termine è stato coniato solo nel 2006. In pratica il nostro cervello, lo sappiamo, è un organo straordinario e capire come funziona è da sempre una delle sfide più affascinanti della scienza. Però fino a poco tempo fa studiare l'attività di un singolo circuito cerebrale era molto difficile, perché mancava uno strumento capace di isolare e controllare proprio i singoli neuroni. Invece negli anni 90 la svolta svolta arriva con gli studi di Hegemann e Nagel, che studiavano organismi molto semplici come le alghe verdi unicellulari e hanno scoperto che queste alghe hanno una proteina chiamata canal rodopsina che quando viene illuminata può inviare segnali elettrici e fa muovere le alghe verso la luce. Se poi il gene per questa proteina viene inserito in una cellula qualsiasi, per esempio quelle di rana, la rende subito fotosensibile. Qualche anno dopo, Tyseroth ha introdotto lo stesso gene per la canal rodopsina anche direttamente nei neuroni e ha visto che colpendo queste cellule nervose con impulsi luminosi riusciva a ottenere dei segnali elettrici e quindi a dimostrare che questo, chiamiamolo così, interruttore neuronale funziona anche nel cervello dei mammiferi. L'optogenetica oggi rende possibile accendere o spegnere con grande precisione l'attività di singoli neuroni nel cervello, che ricordiamo ne contiene circa 90 miliardi. E questa tecnica sta permettendo di capire meglio come funzionano i circuiti neurali, come quelli che influenzano la sete, l'ansia o comportamenti aggressivi, e apre anche nuove prospettive per capire e trattare malattie neurologiche o psichiatriche, come alcune forme di cecità, la depressione, la schizofrenia o la malattia di Alzheimer o quella di Parkinson.
1: E oggi è la giornata dell'assegnazione del premio Nobel per la fisiologia e la medicina. Passiamo adesso, ritornando in Ticino, il ricordo della figura di Marco Blaser, già direttore dell'allora RTSI dal 1986 al 1999, precursore, pioniere che ha iniziato a Radio Monteceneri. Blaser si è spento dopo una lunga malattia all'età di 91 anni. Come dicevamo, tra i primi pionieri della televisione della Svizzera italiana, Blaser già da ragazzo sognava questa carriera da cronista, come ricordato da lui stesso in un estratto di questa intervista che sentiamo.
10: Lessi un annuncio, cercasi una voce nuova. Partecipai, venni scelto e dovetti dirlo a mio padre. Gli dissi: voglio andare alla radio, che non c'era ancora la televisione. Lui mi guardò a lungo e poi mi disse: ma se proprio vuoi fare il saltimbanco, vai e fallo.
1: E lo ha fatto anche bene, ricordo quando se ne andò in pensione, che disse: se ne va Marco Blaser, il direttore, e l'azienda finirà di essere l'azienda famiglia. Giustamente poi la SSR diventò ancora più grande. RG Notte, adesso è il tempo dello sport con Patrick Locatelli.
11: Bene ritrovati, la Svizzera torna in campo a Lucerna per l'ultimo impegno della Lega B di Nations League in questa finestra dedicata alle nazionali. Alle 20.45 arriva la Macedonia del Nord sconfitta 3-0 all'andata. Alla stessa ora anche Scozia-Slovenia e nella Lega A Inghilterra-Cechia e Croazia-Spagna. Ieri è 3-1 dell'Italia alla Turchia e 4-1 in rimonta della Francia ai danni del Belgio. La classifica dice Francia 10, Italia 7 punti, Belgio 6, Turchia 0. La selezione Under 21 rincorre invece in Francia la qualificazione alla playoff che porta all'europeo di categoria. Transalpini già vincitori del girone e qualificati, i rossocrociati dovranno cercare di andare a punti e sperare non ne faccia l'Islanda in casa delle Isole Faroe. Senza partite della National League di hockey in programma, la Champions League propone la doppia sfida Svezia-Svizzera con Rögle Davos e Växjö Ginevra, oltre all'impegno della Friburgo con gli slovacchi della Nitra. In Swiss League alle 20:15 Bellinzona Snakes contro Turgovia. Infine il tennis ha in serbo le finali dei Master di Pechino di fronte Djokovic di Minor e di Tokyo con Alcaraz opposto alle Echka.
1: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di martedì, ormai 6 ottobre. Occupiamoci del tempo. Da Meteo Svizzera informano che tranne possibile pioggia anche temporalesca in Val Bregaglia e in Val Poschiavo la nottata è serena. Per una giornata poi abbastanza soleggiata al sud, con tendenza però a rovesci isolati nel corso delle ore. Al nord delle Alpi sereno e asciutto, minime 10-13 gradi, massime fino a 22 a 2000 metri, 9 gradi. Un'occhiata all'evoluzione al sud, mercoledì al mattino ultime schiarite, poi arrivo delle precipitazioni anche temporalesche in alcune zone. Solo giovedì, ma dal pomeriggio inoltrato, graduale passaggio tempo asciutto, con arrivo di vento da nord. Venerdì soleggiato, con vento, sabato probabilmente abbastanza sereno. A nord, sereno abbastanza con nebbia sulle pianure fino a giovedì, quando pian piano arriverà la pioggia, limite delle nevicate, si inizia a parlare anche di quello, in calo, in serata, a 1500 metri. Venerdì torna ad essere abbastanza sereno, ma dal pomeriggio instabile. L'informazione scorre con parola chiave RSI dall'app all'indirizzo web, ma soprattutto in radio, coi notiziari, in diretta, rigorosa, allo scoccar di ogni ora. Spazio alla programmazione notturna delle tre reti radio, in gran parte musicale e per ogni gusto. Mauro Benzoni in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione. Vi auguriamo una felice notte.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

0: Rete 1.
1: Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

just for you. I'll take whatever life can give, just for you.

0: Rete 1. È la una in studio, Maria Armanda Trezzini. In Ticino resta in condizioni gravissime il giovane coinvolto in un fatto di sangue avvenuto nel pomeriggio a Biasca, in circostanze ancora da chiarire. La vittima è un 21enne italiano residente in Leventina. Sarebbe stato accoltellato da un conoscente. Ferito al petto, ha poi chiesto aiuto agli uffici dell'OCST. Sul posto sono giunti i soccorritori e la polizia, che ha attivato un dispositivo di ricerca per l'autore o gli autori dell'aggressione. In Mesolcina l'Assemblea Comunale di Lo Stallo ha approvato in serata il credito di 5,83 milioni per la realizzazione del vallo di protezione di sorte sulla sponda destra della Moesa. L'inizio dei lavori è previsto per i primi di novembre, con completazione a settembre dell'anno prossimo. Il comune può contare sul sostegno di Confederazione, Cantone, Catena della Solidarietà e donazioni. Importo residuo a carico delle casse comunali circa 1 milione. Si è anche al credito di 290 mila franchi per il ripristino della piazza del Cinquecentesimo zona Grotti, devastata dall'alluvione del giugno del 2024. A Lucerna due giovani cugini sono stati condannati a 3 anni di carcere, parzialmente sospesi, per avere spacciato 3 chili di cocaina e 2 di eroina. Una loro complice ha inoltre ricevuto una pena detentiva di 10 mesi con la condizionale. Cittadini albanesi di 26 e 22 anni hanno riconosciuto le accuse di traffico di stupefacenti e di riciclaggio di denaro. Per i due pure è stata pronunciata l'espulsione dal territorio svizzero per una durata di 10 anni. Dall'estero, la coalizione a guida saudita in Yemen ha dichiarato di avere colpito obiettivi militari appartenenti agli Houthi a Hodeida, sulla costa del Mar Rosso. Distrutti depositi di armi, strutture per lo stoccaggio di imbarcazioni cariche di esplosivo e mine navali. Parallelamente, il ministro della difesa saudita, il principe Khalid bin Salman, ha incontrato nelle ultime ore, in una riunione d'emergenza a Riyadh, i firmatari del patto della Mecca, l'accordo di difesa congiunta sottoscritto da Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Francia sono circa 5.000, di cui la maggior parte minorenni, le persone poste in stato di fermo dall'inizio delle proteste studentesche a metà settembre. Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre, che deciderà il 40° presidente. Il candidato di destra ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. L'affluenza è stata del 79%. Infine il tempo di oggi, martedì 6 ottobre, sarà una giornata abbastanza soleggiata a sud, con tendenza a rovesci isolati nel corso delle ore. A nord delle Alpi sereno e asciutto, minime 10-13 gradi, massime sui 22.
1: E questa è la sigla di Casa Svizzera e questa è un'altra settimana che inizia insieme. Insieme ci sono io, sono Alice Pedrazzini, non c'è ancora il mio coinquilino Fabrizio Casati, che l'abbiamo detto la settimana scorsa, è quasi un festival di compleanno che continua, ma appunto qua in studio senza di lui tornerà domani, quindi non ci dobbiamo preoccupare. Quello che possiamo sicuramente fare è guardare a questi giorni e chiederci: che fine settimana è stato? È stato un fine settimana che faccio fatica a vederlo come autunnale. Se penso ai funghi, sì, sì, quelli sono arrivati. I colori non ancora, quelli il foliage, c'è la mappa, tra l'altro interattiva, su Svizzera Turismo, che continua a monitorare. Andate, ci sono proprio i colori dell'autunno, si vede dove piano piano sta diventando rosso, visto che la Valmusteir piano piano, a sud delle Alpi comunque molto meno, ma stanno arrivando anche quelli. Se guardo anche agli ultimi giorni, vedo che effettivamente ci sono state le discese dell'alpeggio, ci sono state diverse feste, parecchia gente, anche qua qua l'abbiamo detto, la festa d'autunno, sì, quella c'è stata, ma ho visto anche tante persone che hanno corso, ci sono state le ultime gare, direi, che ci possono essere prima che arrivi la neve, e penso alla Claro Pizzo, l'anno scorso il percorso era stato accorciato a causa della neve, è una di quelle informazioni che oggi ci sembrano un po' strane. Quest'anno invece, nello stesso periodo, un'altra storia, completamente un'altra storia, effettivamente, tra l'altro ci sono stati grandi vincitori, Victoria Kreutzer nelle donne, Roberto De Lorenzi nella categoria uomini, però appunto la grande notizia è che questa volta si è riusciti ad arrivare fino in cima e non c'era la neve, e questo fa capire come da un anno all'altro cambia e che adesso le temperature sono particolarmente alte per la stagione, stiamo di fuori magari anche in maglietta fino a tardi. E se guardo le altre gare che ci sono state, vedo la Morà-Friburgo, 17 chilometri e rotti. Qualcuno ha pensato bene di correrla con addosso un'armatura medievale, sì, di 30 kg. È un artista francese, si chiama Abraham Poincheval, è successo in Svizzera. L'armatura lui non l'ha tirata fuori per caso dal guardaroba, no, quest'anno sono 550 anni dalla battaglia di Morà, sì, perché nel 1476, dopo la vittoria dei confederati su Carlo il Temerario, un messaggero avrebbe corso fino a Friburgo per portare questa notizia. Aveva in mano tra l'altro un ramo di tiglio, questa è un'altra storia anche che lega i due posti, che da una parte si inizia, dall'altra si finisce questa corsa, ma Poincheval quest'anno ha voluto celebrare questo messaggero, ha corso, ha reinterpretato a modo suo questo percorso, non poi così tanto fuori luogo, anche perché effettivamente questa gara nasce dalla leggenda di questo messaggero, e quindi noi oggi abbiamo voluto svegliarci anche un pochino in questi percorsi, questa gente che ha corso, noi non abbiamo corso, ma l'hanno fatto loro per noi. Mentre io vi parlo, stiamo tra l'altro anche noi atterrando da qualche parte, non a Friburgo, non a Morà, non sul Pizzo di Claro, ma in un luogo, questa casa mobile si sta spostando, immaginatevela così, in aria, in cielo, in un luogo in cui gli piace molto la libertà, sono molto indipendenti, e in questi giorni se ne parla tanto perché è un luogo non solo molto libero ma anche molto bello. È il villaggio dell'anno 2026, ci andiamo tra pochissimo, ci ascoltiamo una canzone, c'è Nemo e poi atterriamo lì dove è particolarmente bello. Sì, villaggio dell'anno, tra poco. I join the car.

0: E allora eccoci qui, nel frattempo, il tempo di una canzone. Siamo atterrati nel villaggio dell'anno, che è Gersau. Siamo in una, così è stata definita, una pittoresca località situata ai piedi del Monte Righi, nel Canton Svitto, e si dice è sulle rive del lago dei Quattro Cantoni. Ma sto leggendo l'argomentazione anche della Schweizer Illustrierte e dell'Illustré, che hanno fatto votare tutti i loro lettori e lettrici. Dicono: grazie al suo mix unico di clima mediterraneo, storia vivace e instancabile spirito libero. 2500 abitanti, uno di loro è con noi. Buongiorno Christian.
1: Buongiorno a tutti, grazie della presentazione.
0: Come stai?
1: Bene, bene, qui a Gersau oggi tempo nuvoloso, ma si sta alla grande.
0: Si sta alla grande, nuvoloso. Che cosa vedi dalla tua finestra se guardi fuori?
1: Allora, io adesso dalla mia finestra posso vedere la montagna e il lago. Sono fortunato ad avere questa vista.
0: Vedi per caso Righi?
1: No, sì, lo vedo, come no, tutti i giorni. Mi accompagna anche durante la notte.
0: Ma perché durante la notte? Perché è illuminato?
1: No, perché lo vedo dalla mia finestra, quando mi corico alzo la testa e lo vedo dalla finestra che mi guarda.
0: Ma che meraviglia, che meraviglia! Ascolta, noi ci siamo svegliati con te in questo momento. Tu sei un'antenna un po' particolare, perché a volte noi abbiamo delle antenne che vivono un luogo, lo conoscono a menadito, sono cresciuti, okay, conoscono ogni strada. In questo caso noi abbiamo voluto qualcuno che fa il contrario, nel senso che è atterrato da poco e quindi ha quegli occhi un po' esterni, che mi permette di chiederti: com'è Gersau? Come ti ha accolto? Come sei arrivato lì? Insomma, raccontaci un po' questo tuo percorso, il tuo arrivo in un villaggio che è quello dell'anno.
1: Allora, io sono venuto qua nel marzo del 2024 e mi ero già informato su questo paese, appunto, visto che dovevo venirci ad abitare. E avevo sentito questa nomina di un paese molto chiuso, essendo molto indipendente molti anni fa.
0: Sì, e diciamolo, possiamo descriverlo come il più piccolo stato libero d'Europa.
1: Esatto.
0: Per 400
1: esatto,
0: anni quindi, è stato uno stato,
1: esatto,
0: una repubblica.
1: Esatto, quindi anch'io l'ho conosciuto così, tramite questi articoli, queste discussioni. E anche perché appunto non era neanche accessibile tramite le macchine, essendo che tanti anni fa non c'era neanche la strada, quindi l'unico modo per accedere a Gersau erano con i traghetti. Quindi ho detto: ma vediamo un attimino se è vera questa storia. Però devo dire che non l'ho mai sentita questa, cioè sono sempre stato accolto in maniera molto amichevole, soprattutto dalle persone che abitano qui da una vita, e non ho mai sentito questa esclusione, ecco, anzi fin da subito mi hanno fatto sentire tranquillo, nonostante non sapessi neanche il tedesco, perché non lo sapevo
0: Ma
1: neanche
0: dai.
1: Parlare.
0: E adesso?
1: Però no, adesso diciamo che me la cavicchio. Soprattutto quest'anno sono riuscito anche molto a legare con i residenti del paese, e devo dire che non ho mai sentito appunto questa cosa, cioè sono sempre stati molto aperti anche per le persone che vengono da fuori, si interessano comunque anche alla vita delle altre persone. Mi ha sempre chiesto chi ero, cosa facessi, perché sono venuto qua.
0: E cosa rispondevi?
1: Rispondevo: vabbè, io motivo per cui sono venuto qua, dicevo, per fare esperienze, conoscere nuove persone. Poi ogni tanto mi chiedevano perché hai scelto proprio Gersau. Non lo so, io l'ho sempre vista come è un paese molto tranquillo, piccolo, poi si sente come una sorta di sicurezza, perché sei sempre costeggiati da questa catena montuosa che ti ricopre. Quindi ti senti anche molto, diciamo tra virgolette, sicuro. E anche per quanto riguarda il clima, devo dire che è molto particolare, perché anche magari nei paesi vicini magari gente che dice pioveva, ma qui l'unica magari cosa che c'è è un po' di vento, ma quindi c'è anche questa particolarità di Gersau, magari è perché è costeggiato dalle montagne, quindi magari c'è un proprio microclima particolare. ho pensato a questo.
0: Ma infatti diciamo che è stata premiata anche per questa sua aria mediterranea, i fichi, sì, per esempio, vedevo che ci sono.
1: Sì, adesso venite, perché adesso di fichi ne abbiamo a dozzine, a quintali.
0: Mi fa sorridere perché quasi come se fosse in ritardo, ne parlavamo recentemente con una famiglia, due donne contadine qua sul piano di Magadino, in Ticino, e dicevano che loro, i loro antenati in passato avevano detto: andate in Ticino, andiamo in Ticino perché arriva prima. Noi fichi li avevamo, se penso, qualche mese fa, forse fino a un mese fa. Da voi sono appena arrivati?
1: Sì, anzi, devo dire che quest'anno sono eccezionali, dati appunto il caldo che penso abbia colpito tutta la Svizzera, sì. Però hanno veramente un sapore eccezionale. Ci sono anche molte persone qua che ce l'hanno nelle loro abitazioni e sono gentili ogni giorno a portarci dei sacchetti pieni di fichi da far assaggiare a tutte le persone.
0: E quindi sono persone accoglienti, perché non, diciamo, una penso, una realtà comunque piccola, abbiamo detto 2500 abitanti, sì. Abbiamo detto comunque sono stati una repubblica fino al 1817, quindi me li vedo anche un po' battaglieri, anche un po'... tu non hai trovato niente di questo, non si respira quell'aria di libertà di cui si parla spesso, per quello.
1: L'unica cosa sulla mia esperienza che ho potuto vedere... accennando al fatto dell'indipendenza sono appunto queste monete particolari, in italiano non so in tedesco come si dice, ma in italiano si chiamano i fiorini,
0: sì,
1: di Gerstau.
0: È giusto, sì.
1: Ok, sono appunto queste monete che non ho mai visto da nessun'altra parte.
0: E si usano?
1: Io sono da... Sì, si usano, molte persone le usano e poi si va in comune comunque a cambiarle, poi ci pensano loro a cambiare nella valuta in franco.
0: Quindi tu puoi comprare una pizza. Puoi comprare una pizza con il fiorino di... Non, esatto, è vero. Ecco.
1: Puoi comprare la pizza col fiorino di Gerstau. Penso che in tutti i ristoranti di Gerstau lo accettino, anche perché essendo una comunità molto unita, diciamo che su queste cose facciamo tutti la stessa cosa, quindi quando vengono, anzi la prima volta che li ho visti sono andato dal mio capo perché ho detto: ma scusa, ma cosa sono questi cosi qua?
0: Mi hanno fregato,
1: non avendoli mai visti. E poi mi hanno spiegato appunto che è la moneta che si usava una volta, che ancora oggi ovviamente non vai a fare la spesa con quelli, però se vai a fare qualcosa nel paese poi puoi usarli tranquillamente come forma di pagamento.
0: Io ero convinta fosse un gettone, sì, gioco, diciamo, un gettone
1: no.
0: Di ricordo.
1: No, anzi, valgono anche parecchio, perché il più piccolo è da 5 e ci sono anche quelli da 10. Quindi poi sono anche molto belli, caratteristiche, molto belle.
0: Impressionante. Qua che siamo atterrati, siamo a Gerstau in questo momento, stiamo vedendo anche delle immagini, perché mi piace anche vedere che cosa mostrano le persone che vengono a visitarlo, e vedo tanto verde, persone che fanno il bagno, prati che finiscono proprio in acqua. È uno di quei posti dove non è stato privatizzato troppo e quindi davvero ci si può godere il posto, oppure avete anche voi, come in altri luoghi, questo problema delle rive, dato che siete tanto sul lago?
1: No, assolutamente. Qua anzi si nota molto l'estate, appunto per questo. Molte persone che vengono me lo dicono anche, ti basta andare a passeggiare sul lungo lago e vedi veramente persone che si mettono ovunque, cioè si possono mettere davvero ovunque per farsi il bagno, non c'è nessun tipo di restrizione, ovviamente basta comunque anche rispetto per le altre persone che vengono, però non si nota questa restrizione. Poi puoi fare il bagno ovunque, davvero, anche dalla terrazza che abbiamo noi sul lago. Se vieni e ci dici: vogliamo farci il bagno, ti possiamo dire sì, non ci sono problemi, divertiti.
0: Fantastico, perché tu effettivamente, l'abbiamo detto, lavori in una pizzeria, quindi ecco, esatto, perché abbiamo fatto dei riferimenti al fatto che a volte arrivavano a pagare con questo fiorino. Esatto. Forse un'ultima cosa per chi ci ascolta: quando venire a Gerstau? In quale momento dell'anno secondo te è una bella occasione di andare sul Lago dei Quattro Cantoni, dove ti trovi adesso?
1: Allora, io personalmente ho due periodi, le due stagioni, estate e dicembre. Allora, d'estate, come ho detto, sì, esatto, si vede molto questa particolarità qua, perché appunto si passa dal periodo estivo, in cui davvero c'è veramente, veramente, tanto afflusso di persone che vengono magari da altre città svizzere o addirittura anche molte persone dall'estero. Infatti qua vedo persone da tutto il mondo, dall'America, agli Emirati, sopra Cina, addirittura Giappone, Canada. Ci sono molte persone che vengono da tutto il mondo e l'estate è comunque molto bello perché è sempre curato, poi l'atmosfera estiva, le temperature alte, il lago, il fatto che puoi farti il bagno oppure le passeggiate, perché qua comunque ci sono tante passeggiate che si possono fare, dalle più semplici, comunque ci sono anche quelle un po' più impegnative, soprattutto se vai nelle vette del Righi. E quindi l'estate, penso giugno e luglio, siano i periodi migliori per godersi questi momenti, anche perché ci sono tanti eventi che fanno qui in paese. Il più famoso è il concerto lì al Seibun, il palco sul lago, che è un palco direttamente sul lago, in cui fanno, se non sbaglio, 30 appuntamenti estivi.
0: Quindi su una piattaforma, come una zattera.
1: Esatto, una piccola arena, arena con gli spalti e vista lago, è veramente bello.
0: Che meraviglia, questo è in estate. E invece dicevi anche l'inverno.
1: Esatto. L'inverno è totalmente diverso, meno persone, i parcheggi sono vuoti perché non c'è turismo, però devo dire che è molto, molto suggestivo per l'atmosfera. Quasi quieta, un'atmosfera di pace, una pace dei sensi.
0: Certo, me lo immagino, me lo sto già immaginando. E poi avete la neve, vedevo, comunque sulle vette,
1: esatto,
0: ma a volte arriva anche da voi.
1: Io attendo molto la neve quest'anno, perché sai, dopo un'estate impegnativa dici voglio vedere la neve, quindi sto aspettando la neve che dovrebbe arrivare in teoria verso novembre, speriamo.
0: Dicembre.
1: E perché no? Perché non privarti? Io avevo provato anche molte passeggiate nel periodo invernale.
0: Con le ciaspole?
1: Io ero stato un po' impulsivo, sono andato senza, infatti me ne sono pentito perché avevo la neve che mi arrivava alle ginocchia. però è stato molto bello.
0: Ti piace fare fatica, Christian? Ti piace fare fatica?
1: Esatto, poi essendo che non ci vanno tante persone. Sei proprio in mezzo alla neve.
0: Attenzione, Christian, non ci andavano tante persone. Adesso che ci hai detto che non è solo luogo dell'anno, che tu sei arrivato 2 anni fa e ci stai descrivendo questo posto come una cartolina dove venire, ormai è andata, lo devi condividere con chiunque avrà voglia di venire.
1: No, venite, alzi.
0: Ascolta Christian, ti ringraziamo tantissimo per averci permesso di svegliarci con te a Gersau, lo ripetiamo, villaggio dell'anno 2026, l'anno scorso tra l'altro era Ascona, lo ricordiamo, sì. Gersau che era in competizione con Bosco Gurin, avete battuto Bosco Gurin, ma sono sicura che anche Bosco Gurin si difenda molto bene. Sei mai stato lì?
1: No, l'ho girata veramente poco la Svizzera, purtroppo.
0: Allora ti consiglio di venire qui e andare in quel luogo che è molto molto molto interessante, un villaggio Walser che abbiamo nel territorio della Svizzera italiana. Grazie Christian, noi torneremo tra l'altro a Gersau prossimamente perché c'è un'altra persona che vuole raccontarci il perché, abbiamo anche una bandiera molto uguale a quella del Ticino, ma ci torneremo e magari torneremo anche da te, grazie!
1: Grazie, ciao a tutti, una bellissima giornata.
0: Buona giornata, noi abbiamo Max Gazzè a cuore scalzo, ci spostiamo, la casa di casa svizzera sta volando in cielo e tra poco atterrerà da qualche altra parte.

0: Gersau, vi è piaciuta molto, in tanti avete scritto allo 0763211113, c'è chi ci dice qual è questo villaggio sul lago dei quattro cantoni. Gersau, Flavia, è Gersau, è un luogo che appunto ha vinto il premio di miglior villaggio dell'anno 2026, la Schweizer Illustrierte e l'Illustre hanno fatto votare il loro pubblico, anche Ascona l'anno scorso aveva ricevuto questo premio e noi siamo atterrati lì. Altre persone ci chiedono, ma qual è, cosa hai detto, il simbolo di Gersau è uguale a quello ticinese, la bandiera è identica, ma torneremo, faremo una seconda, un secondo capitolo di Gersau prossimamente, abbiamo una persona che ci vuole raccontare anche di questo forte spirito di libertà. Roby giustamente mi dice, ma non, meglio dire forse libertario e non libertino, l'hai usato forse impropriamente, sicuramente libertario può essere anche più appropriato, grazie anche a Roby che ce lo suggerisce. Ricordiamo, è stata una repubblica per 400 anni, ancora oggi ha la sua moneta, che si può pagare con quella, poi si va in comune e la si cambia. Tantissimi messaggi, ripeto, è Gersau. Graziella dice, non conosco questo posto, ci voglio andare, anche quello è lo scopo di Casa Svizzera, ogni tanto vi portiamo via dagli schemi e andiamo a scoprire un luogo con persone che ci vivono, che vivono quel luogo. Io adesso voglio raccontarvi una storia, voglio partire da Aquila, dove c'è, se noi andiamo al cimitero, c'è un signore, c'è la tomba di un signore che 170 anni fa è partito da lì, in Valle di Blegno, come tanti altri ticinesi, ha lasciato la sua valle per cercare fortuna altrove. Nella borsa aveva qualcosa di molto molto dolce, aveva del cioccolato, lui era il figlio di un cioccolatiere, con lui ha girato l'Italia, la Germania e poi a un certo punto ha aperto la sua fabbrica a Lucerna. Siamo nel 1852, qualche anno dopo dice, ma sai cosa, no? Io vado a San Gallo. A San Gallo perché? Perché era una città tessile, in pieno fermento, dove lui ha capito che una cosa molto intelligente per chi deve fare vendere un prodotto. Lui ha capito che lì c'era sempre gente, se c'erano un'industria c'erano sempre persone, clienti tutto l'anno. Quel signore si chiamava Aquilino Maestrani, è stato uno dei pionieri del cioccolato. Siamo a Casa Svizzera, non possiamo non parlare anche di questo prodotto che ci definisce anche a livello mondiale. E oggi, più di 170 anni, a 170 anni di differenza da questo momento, abbiamo deciso di seguire quella storia e vedere dove ci porta. Ci porta in un posto che si chiama Flaville e noi lì abbiamo un'antenna per noi che ci racconterà dove siamo atterrati e soprattutto se si sente quel profumino di cioccolato al momento. Buongiorno Antonella! Antonella, ci senti?
1: Buongiorno Alice, buongiorno Ticino, buongiorno a tutti.
0: Abbiamo al momento un problema di linea, purtroppo Antonella, ti sentiamo un pochino male. Allora, quello che ti propongo di fare è di ricollegarti e io nel frattempo mi dico, ci ascoltiamo una canzone, sappiamo che siamo atterrati a Flaville, quindi è un posto vicino, possiamo dire, a San Gallo, dove c'è anche un cioccolarium, ma ci arriviamo tra pochissimo. Noi abbiamo la tomba, abbiamo da dove è partito, ma lì è arrivato e ha creato un mondo di cioccolato. Tra poco torniamo da te Antonella, riproviamo.

0: It hurts so. I just wanna be her. E noi proviamo a tornare a Flaville. Perché siamo a Flaville? Perché 170 anni fa c'è un signore che è partito da Aquila, dalla Valle di Blegno, e ha deciso di andare prima a fare fortuna in Germania o a imparare anche il mestiere in Italia. E poi è arrivato a un certo punto in questo luogo e ha detto: io qui ci creo una fabbrica di cioccolato, e in quella fabbrica di cioccolato noi oggi, a 170 anni di distanza, troviamo Antonella. Ci senti? Ciao Antonella, come stai?
1: Ciao Alice, mi sento bene.
0: Io ti sento molto male. Allora, io direi, Benji, togli l'audio dal video e andiamo avanti. Prendi il telefono e andiamo di telefono. Antonella, sì, ci senti?
1: Io vi sento.
0: Perfetto. Allora Antonella, com'è Flaville? Sì. Prima di entrare nella fabbrica di cioccolato, capire cosa c'è lì, queste fontane che hai anche dietro di te di cioccolato. Com'è Flaville? Che posto è? Dove siamo?
1: Flaville è un posto bellissimo, in mezzo alla natura, c'è tanto verde qua, siamo più di 10.000 abitanti, è molto molto speciale, anche qua ci sono tantissime mucche.
0: Ah!
1: E cos'è che fa molto speciale? C'è la fabbrica della cioccolata, diciamo la fabbrica della felicità, perché il cioccolato si dice qua da noi fa felice.
0: Non solo da voi si dice, effettivamente è uno di quegli ingredienti che anche in passato, se ci penso, veniva non a caso servito nelle farmacie. Questa era una cosa. Poi col tempo abbiamo capito che gli zuccheri bisogna stare attenti. Però c'è un signore, il signor Maestrani, che ha creduto in questo mestiere, ha creduto in questo prodotto, e adesso se noi ad Aquila abbiamo la tomba, quella che è la sua tomba con anche la sua scultura, da voi cosa c'è al Cioccolarium?
1: Da noi al Cioccolarium ci sono tante cose da esplorare, quindi per le famiglie che vengono col treno, partono dalla stazione, c'è un percorso che ti porta per il centro e ti porta fuori alla natura riserva, e da lontano vedi la nostra fabbrica, e ogni tanto ci sono delle tavolette con indovinelli con delle domande.
0: Il Schokiweg si chiama Schokiweg, un sentiero che anche chi non ha voglia di camminare, questo mi fa sorridere, perché è uno di quei sentieri che... Quanto è lungo tra l'altro questo sentiero che si chiama appunto il percorso del cioccolato?
1: Diciamo per le famiglie con i bambini piccoli a piedi dura 40 minuti, vai tranquilla, ti prende un po' di tempo e poi passi per questo percorso, vai nella natura e da lontano vedi la fabbrica, e più ti avvicini e si sente anche l'odore, dipende anche quale prodotto viene fatto in quel momento, e si sente, si annusa e i bambini corrono nella fabbrica.
0: Tra l'altro noi su RSL2 stiamo mostrando il luogo, prima abbiamo mostrato il luogo dove vi trovate, effettivamente è verdissimo attorno a voi, e stiamo mostrando anche l'immagine che invece è rimasta da noi, se penso alla Svizzera italiana, della persona che ha fatto partire tutto. Da quando è partito? Diciamo, lui ha creato una fabbrica, ma poi come ha cambiato forma? Abbiamo detto, si è aggiunto un percorso per arrivarci, quindi un sentiero con anche delle informazioni, come si crea il cioccolato, tutto quello che ruota attorno a questo prodotto. Ma poi cos'altro c'è? Cos'è il Cioccolarium?
1: Il Cioccolarium non è un museo, per prima cosa, è un mondo da esplorare tantissime cose. Quindi arrivi, ci sono 5-6 diverse stanze dove puoi annusare le cose come il cacao o il burro. Poi ci sono le cose da vedere, tu vedi nella produzione come viene fatto il cioccolato, le stecche, le tavolette o anche i moretti di cioccolato, e poi c'è una stanza bellissima tutta in rosa con delle fontane di cioccolata. La prendi il tuo cucchiaino e vai il tuo gusto preferito che vai, ci sono 5 diversi gusti, e ti mangi la cioccolata sciolta quanto vuoi. I bambini rimangono fermi lì.
0: Non sì, solo sì, i bambini, sì. Immagino, non solo i bambini, anche chi ascolta, c'è chi ci scrive: mi sta venendo l'aquilino in bocca. E poi c'è chi fa la battuta: l'aquilino in bocca. Beh, sì, è partito tutto da una persona che si chiama così. E noi la stiamo raccontando questa storia. Un'altra cosa che ci ha fatto atterrare a Flaville è che voi vi trovate molto vicino a un luogo che nei prossimi giorni si trasformerà. Ce lo vuoi dire tu che cosa succede e come si comportano le persone di questo luogo quando si avvicina un evento che si chiama Olma?
1: L'Olma? Ah sì, l'Olma incomincia questo giovedì a San Gallo. San Gallo si trova a pochi chilometri qua da Flaville. È una fiera gigante, in teoria è una fiera dei contadini. Sì. E ci sono anche là tante diverse cose da vedere, ci sono anche le mucche, c'è la corsa dei maialini, quello è proprio il stopping, e praticamente viene tutta la Svizzera tedesca a trovarci qua a San Gallo e alcuni fanno un giro anche a Flaville a trovare la cioccolata della felicità.
0: E tu mi dicevi che invece c'è anche chi in questi giorni qua, come si comportano i cittadini? Voi siete circa più o meno 10.000, ma qua, alcuni di voi cosa fanno in questi giorni di Olma? Come la si vive questo evento?
1: Allora, tanta gente prenota anche le vacanze. Già a gennaio fanno in quella settimana, io sono in vacanza perché vado tutti i giorni a Olma e vado a degustare un po' delle cose, sia il mangiare che il bere.
0: Quindi addirittura si prende vacanza. Stiamo capendo questo evento anche per voi, che non siete, almeno capiamo anche la distanza anche culturale che avete, che è pochissima. Siete molto legati anche a questo. Quindi abbiamo parlato sicuramente quindi anche della bratwurst. Questo è anche uno degli ingredienti che avete, dei prodotti che avete insieme al cioccolato. L'ultima domanda che ho per te: quando venire? Quando è il momento di vivere Flaville? Qual è il tuo momento preferito, se devi dirlo a qualcuno?
1: Da noi potete passare tutto l'anno. Abbiamo, siccome dipende quale stagione, abbiamo tutto l'anno aperto. Anche quest'anno che abbiamo patito il caldo, tanta gente è venuta da noi perché c'era il fresco, perché anche qua dentro si senti bene, c'è un shop gigante con tanta cioccolata e i nostri brand principali sono la Mons e la Minor, e dopo magari ti fai la tua tavoletta con la cioccolata sciolta, metti i tuoi topping, vai fuori al shop, ti compri la tua cioccolata preferita e ti bevi un caffè.
0: Tra l'altro il vostro prodotto forte, a me viene in mente la banana ricoperta di cioccolato, è quello che va di più di tutto.
1: Te lo posso fare vedere, quelli preferiti?
0: Cos'hai? Dimmeli un po', dimmi quali sono.
1: Allora, il principale è questa,
0: Sì, abbiamo quella barretta, è vero, sì, quella viaggia per il mondo, ci definisce, sì.
1: Sì, questa viaggia davvero per tutto il mondo.
0: È vero, dove la spedite?
1: Come?
0: Dove la spedite?
1: Va a finire dappertutto, in mondo. Facciamo l'export in America, Sud America, tutta l'Europa, anche in Italia si trova. E poi c'è anche, abbiamo la Moon banana.
0: Esatto, quello io ho in mente, la banana che è una banana quasi ricoperta di cioccolato, quello è molto svizzero, trovo, come sapore, esatto. anche mescolare la frutta con il cioccolato.
1: Esatto. E come terzo abbiamo la mousse minor.
0: Esatto, quello è più quadrato, più rettangolare.
1: Anche quella fatta dalla Maestrani, e abbiamo fatto anche qua un giubileo di 90 anni, abbiamo potuto festeggiare. E anche per prossimo anno la Maestrani ha sempre degli eventi e prossimo anno festeggiamo 175 anni della Maestrani.
0: Certo, abbiamo detto che questo signore che è partito da Valle di Blegno, da Aquila, è arrivato lì. Qual era il suo prodotto? Prima di salutarci, perché siamo davvero in conclusione, qual era il prodotto che c'è ancora oggi in cui lui credeva?
1: Sarebbe la Minor, la stecca Minor.
0: Quindi il grande, ok, quindi abbiamo detto quello più rettangolare, allungato, esatto. Con gli angoli, quindi non arrotondato. quello era il suo.
1: E poi ogni tanto portiamo anche delle novità fuori, adesso come abbiamo fatto con la Minor Pretzel, abbiamo...
0: quindi salato e dolce, giusto?
1: Sì, il Pretzel è quello un po' più salato e poi abbiamo anche la Minor con i lamponi, un po' più dolce. E sì, bisogna sempre gustare le nostre novità.
0: Infatti, quello che mi incuriosisce effettivamente, noi la settimana scorsa ci siamo svegliati ad Arbon nel Canton Turgovia, dove c'è il MOME, il Museo delle Mele, e anche in quel caso ci dicevano noi facciamo degustare i prodotti legati alle mele, li lanciamo, prima di lanciarli sul mercato li testiamo all'interno di questo spazio e poi magari vanno sul mercato, quindi magari anche da voi capita di provare qualcosa e poi va sul mercato, testate un po' anche con queste fontane che avete di cioccolato. Noi purtroppo siamo in conclusione, è stato bellissimo Antonella stare con te, ringraziamo anche Caroline, la direttrice, che ci ha permesso di comunicare, lei che oltretutto ci ha mandato anche le foto dicendo io sono stata personalmente a vedere questa tomba per capire un po' l'azienda che lei dirige, da dove partiva, capire il villaggio anche da cui è partito, e quindi grazie, abbiamo fatto questo viaggio insieme a te questa mattina in diretta da Flaville.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie mille, ciao Alice.
0: Ciao, a presto, torneremo da voi. Adesso ci ascoltiamo A Night Like This di Caro Emerald. Ciao.

E alle 9.56 noi ci salutiamo, perché tra poco arrivano le notizie, poi ci sarà Isabella Visetti con Mille Voci. Noi torniamo domani con qualcuno che ha mollato tutto e prende e va a fare quella vita che ce lo diciamo spesso: prendo e vado, apro un bar in spiaggia. Lui lo farà. A domani.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: E questa è la sigla di Casa Svizzera e questa è un'altra settimana che inizia insieme. Insieme ci sono io, sono Alice Pedrazzini, non c'è ancora il mio coinquilino Fabrizio Casati che, l'abbiamo detto la settimana scorsa, è quasi un festival di compleanno che continua, ma appunto qua in studio senza di lui tornerà domani, quindi non ci dobbiamo preoccupare. Quello che possiamo sicuramente fare è guardare a questi giorni e chiederci: che fine settimana è stato? È stato un fine settimana che faccio fatica a vederlo come autunnale. Se penso ai funghi, sì, sì, quelli sono arrivati. I colori non ancora, quelli il foliage, c'è la mappa tra l'altro interattiva su Svizzera Turismo che continua a monitorare, andate, ci sono proprio i colori dell'autunno, si vede dove piano piano sta diventando rosso, visto che la Valmoustair piano piano a sud delle Alpi comunque molto meno, ma stanno arrivando anche quelli. Se guardo anche agli ultimi giorni vedo che effettivamente ci sono state le discese dell'alpeggio, ci sono state diverse feste, parecchia gente, anche qua abbiamo detto la festa d'autunno, sì, quella c'è stata, ma ho visto anche tante persone che hanno corso, ci sono state le ultime gare direi che ci possono essere prima che arrivi la neve, e penso alla Claro Pizzo, l'anno scorso il percorso era stato accorciato a causa della neve, è una di quelle informazioni che oggi ci sembrano un po' strane. Quest'anno invece nello stesso periodo un'altra storia, completamente un'altra storia, effettivamente tra l'altro ci sono stati grandi vincitori, Victoria Kreutzer nelle donne, Roberto De Lorenzi nella categoria uomini, però appunto la grande notizia è che questa volta si è riusciti ad arrivare fino in cima e non c'era la neve, e questo fa capire come da un anno all'altro cambia e che adesso le temperature sono particolarmente alte per la stagione, stiamo di fuori magari anche in maglietta fino a tardi. E se guardo le altre gare che ci sono state vedo la Morà-Friburgo, 17 chilometri e rotti. Qualcuno ha pensato bene di correrla con addosso un'armatura medievale, sì, di 30 kg. È un artista francese, si chiama Abraham Poincheval, è successo in Svizzera. L'armatura lui non l'ha tirata fuori per caso dal guardaroba, no, quest'anno sono 550 anni dalla battaglia di Morà, sì, perché nel 1476, dopo la vittoria dei confederati su Carlo il Temerario, un messaggero avrebbe corso fino a Friburgo per portare questa notizia. Aveva in mano tra l'altro un ramo di tiglio, questa è un'altra storia anche che lega i due posti, che da una parte si inizia, dall'altra si finisce questa corsa, ma Poincheval quest'anno ha voluto celebrare questo messaggero, ha corso, ha reinterpretato a modo suo questo percorso, non poi così tanto fuori luogo, anche perché effettivamente questa gara nasce dalla leggenda di questo messaggero, e quindi noi oggi abbiamo voluto svegliarci anche un pochino in questi percorsi, questa gente che ha corso, noi non abbiamo corso, ma l'hanno fatto loro per noi. Mentre io vi parlo, stiamo tra l'altro anche noi atterrando da qualche parte, non a Friburgo, non a Morà, non sul Pizzo di Claro, ma in un luogo, questa casa mobile si sta spostando, immaginatevela così, in aria, in cielo, in un luogo in cui gli piace molto la libertà, sono molto indipendenti e in questi giorni se ne parla tanto perché è un luogo non solo molto libero ma anche molto bello. È il villaggio dell'anno 2026, ci andiamo tra pochissimo, ci ascoltiamo una canzone, c'è Nemo e poi atterriamo lì dove è particolarmente bello. Sì, villaggio dell'anno, tra poco. I join the-

0: E allora eccoci qui, nel frattempo, il tempo di una canzone. Siamo atterrati nel villaggio dell'anno, che è Gersau. Siamo in una, così è stata definita, una pittoresca località situata ai piedi del Monte Righi, nel Canton Svitto, e si dice è sulle rive del lago dei Quattro Cantoni. Ma sto leggendo l'argomentazione anche della Schweizer Illustrierte e dell'Illustré, che hanno fatto votare tutti i loro lettori e lettrici. Dicono: grazie al suo mix unico di clima mediterraneo, storia vivace e instancabile spirito libero. 2500 abitanti, uno di loro è con noi. Buongiorno Christian.
1: Buongiorno a tutti, grazie della presentazione.
0: Come stai?
1: Bene, bene, qui a Gersau oggi tempo nuvoloso, ma si sta alla grande.
0: Si sta alla grande, nuvoloso. Che cosa vedi dalla tua finestra se guardi fuori?
1: Allora, io adesso dalla mia finestra posso vedere la montagna e il lago. Sono fortunato ad avere questa vista.
0: Vedi per caso Righi?
1: No, sì, lo vedo, come no, tutti i giorni. Mi accompagna anche durante la notte.
0: Ma perché durante la notte? Perché è illuminato?
1: No, perché lo vedo dalla mia finestra, quando mi corico alzo la testa e lo vedo dalla finestra che mi guarda.
0: Ma che meraviglia, che meraviglia! Ascolta, noi ci siamo svegliati con te in questo momento. Tu sei un'antenna un po' particolare, perché a volte noi abbiamo delle antenne che vivono un luogo, lo conoscono a menadito, sono cresciuti, okay, conoscono ogni strada. In questo caso noi abbiamo voluto qualcuno che fa il contrario, nel senso che è atterrato da poco e quindi ha quegli occhi un po' esterni, che mi permette di chiederti: com'è Gersau? Come ti ha accolto? Come sei arrivato lì? Insomma, raccontaci un po' questo tuo percorso, il tuo arrivo in un villaggio che è quello dell'anno.
1: Allora, io sono venuto qua nel marzo del 2024 e mi ero già informato su questo paese, appunto, visto che dovevo venirci ad abitare. E avevo sentito questa nomina di un paese molto chiuso, essendo molto indipendente molti anni fa.
0: Sì, e diciamolo, possiamo descriverlo come il più piccolo stato libero d'Europa.
1: Esatto.
0: Per 400
1: esatto,
0: anni è stato uno stato,
1: esatto,
0: una repubblica.
1: Esatto, quindi anch'io l'ho conosciuto così, tramite questi articoli, queste discussioni. E anche perché appunto non era neanche accessibile tramite le macchine, essendo che tanti anni fa non c'era neanche la strada, quindi l'unico modo per accedere a Gersau erano con i traghetti. Quindi io ho detto: ma vediamo un attimino se è vera questa storia. Però devo dire che non l'ho mai sentita questa, cioè sono sempre stato accolto in maniera molto amichevole, soprattutto dalle persone che abitano qui da una vita, e non ho mai sentito questa esclusione, ecco, anzi fin da subito mi hanno fatto sentire tranquillo, nonostante non sapessi neanche il tedesco, perché non lo sapevo
0: Ma
1: neanche
0: dai.
1: Parlare.
0: E adesso?
1: Però no, adesso diciamo che me la cavicchio. Soprattutto quest'anno sono riuscito anche molto a legare con i residenti del paese, e devo dire che non ho mai sentito appunto questa cosa, cioè sono sempre stati molto aperti anche per le persone che vengono da fuori, si interessano comunque anche alla vita delle altre persone. Mi ha sempre chiesto chi ero, cosa facessi, perché sono venuto qua.
0: E cosa rispondevi?
1: Rispondevo: vabbè, io motivo per cui sono venuto qua, dicevo, per fare esperienze, conoscere nuove persone. Poi ogni tanto mi chiedevano perché hai scelto proprio Gersau. Non lo so, io l'ho sempre vista come è un paese molto tranquillo, piccolo, poi si sente come una sorta di sicurezza, perché sei sempre costeggiati da questa catena montuosa che ti ricopre. Quindi ti senti anche molto, diciamo tra virgolette, sicuro. E anche per quanto riguarda il clima, devo dire che è molto particolare, perché anche magari nei paesi vicini magari gente che dice pioveva, ma qui l'unica magari cosa che c'è è un po' di vento, ma quindi c'è anche questa particolarità di Gersau. Magari è perché è costeggiato dalle montagne, quindi magari c'è un proprio microclima particolare. ho pensato a questo.
0: Ma infatti diciamo che è stata premiata anche per questa sua aria mediterranea, i fichi, sì, per esempio, vedevo che ci sono.
1: Sì, adesso venite, perché adesso di fichi ne abbiamo a dozzine, a quintali.
0: Mi fa sorridere perché è quasi come se fosse in ritardo, ne parlavamo recentemente con una famiglia, due donne contadine qua sul piano di Magadino, in Ticino, e dicevano che loro, i loro antenati in passato avevano detto: andate in Ticino, andiamo in Ticino perché arriva prima. Noi fichi li avevamo, se penso, qualche mese fa, forse fino a un mese fa. Da voi sono appena arrivati?
1: Sì, anzi, devo dire che quest'anno sono eccezionali, dati appunto il caldo che penso abbia colpito tutta la Svizzera, sì. Però hanno veramente un sapore eccezionale. Ci sono anche molte persone qua che ce l'hanno nelle loro abitazioni e sono gentili ogni giorno a portarci dei sacchetti pieni di fichi da far assaggiare a tutte le persone.
0: E quindi sono persone accoglienti, perché non, diciamo una penso a una realtà comunque piccola, abbiamo detto 2500 abitanti, sì. Abbiamo detto comunque sono stati una repubblica fino al 1817, quindi me li vedo anche un po' battaglieri, anche un po'... tu non hai trovato niente di questo, non si respira quell'aria di libertà di cui si parla spesso, per quello.
1: L'unica cosa sulla mia esperienza che ho potuto vedere... accennando al fatto dell'indipendenza sono appunto queste monete particolari, in italiano non so in tedesco come si dice, ma in italiano si chiamano i fiorini
0: sì,
1: di Gerstau.
0: È giusto, sì.
1: Ok, sono appunto queste monete che non ho mai visto da nessun'altra parte.
0: E si usano?
1: Sì, si usano, molte persone le usano e poi si va in comune comunque a cambiarle, poi ci pensano loro a cambiare nella valuta in franco.
0: Quindi tu puoi comprare una pizza. Puoi comprare una pizza con il fiorino di... Non esatto. È vero. Ecco.
1: Puoi comprare la pizza col fiorino di Gerstau. Penso che in tutti i ristoranti di Gerstau lo accettino, anche perché sono...